0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3:01.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 5 e 2 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:02.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Buongiorno. Iniziano ora i programmi in diretta di Nettuno Bologna 1.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno, anche oggi martedì 23 giugno, qui su Bologna, zona circostante, come in realtà su tutta Italia e anche su gran parte dell'Europa, non cambia niente, l'anticiclone africano è fortissimo, sempre più forte. Avremo oggi delle nubi di passaggio con basso rischio di temporali in montagna, le temperature schizzeranno verso l'alto su valori assurdi anche oggi, fino a 37-38 gradi, si replica anche domani. Altra giornata caldissima, bollente, con minime di 23-24 gradi, in città va ancora peggio e le massime sempre sui 38. Sembra che il peggio debba ancora arrivare perché probabilmente verso la fine della settimana le temperature riusciranno incredibilmente ad aumentare un altro po'. Quindi abbiamo davanti una settimana veramente d'inferno, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai, vai, vai!
3: hai
15: e altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, sono le 7.06 di martedì 23 giugno, ben ritrovate e ritrovati amici e amici e semplici conoscenti all'ascolto. La frase del giorno del calendario filosofico: prima di decidere cosa vuoi, decidi cosa vuoi lasciarti alle spalle. Molto molto profonda questa cosa, adesso mi concentro, ci penso una mezz'oretta e poi torno da voi. Invece la frase del giorno di tempo perso, più che una frase, una considerazione, vorrei indietro. Il tempo, tutto il tempo che spendo, che spendiamo ogni giorno per le password, le procedure di sicurezza del web, metti la password, cambia la password, chiedi un codice digitale.

Connesso, siamo messi malissimo. Oggi bisogna fare gli auguri a Zenone, Valero, Liberto, Bilio e anche alle amiche che si chiamano Eteldreda. È la giornata mondiale degli abbracci, però onestamente, col caldo che fa, facciamo come se avessi accettato, facciamo che siano abbracci. Se ci dovessimo incontrare in giro così, bracci metaforici sono più che sufficienti, fa caldo solo a pensarli, quindi figuriamoci se con questo caldo qua bisogna questa cosa anche di sbaciucchiarsi quando ci si saluta, così, ma non importa, guarda, come se tutti sudaticci, schifosi. Nel Regno Unito 10 anni fa, proprio precisi precisi, ebbero l'ideona di votare la Brexit, cioè uscire dall'Europa tramite questo referendum sulla permanenza nella UE, che appunto stabilì invece la fine del Regno Unito in Europa e anche l'inizio di una serie di guai peggiori che arrivano fino alle attuali odierne conseguenze, come abbiamo visto ieri dalle dimissioni del primo ministro. Lorena Bobbitt nel 1993 evirò il marito con un coltello da cucina. Non so se vi ricordate questa storia che fece così scalpore un po' ovunque a suo tempo. Ormai sono passati più 33 anni, pensa un po', e quindi ne avevo poco più di 25 quando fui mandato per andare pubblica a una conferenza stampa del marito di Lorena Bobbitt, cioè quello che era stato virato, che poi gliel'avevano riattaccato, non so come, non ce lo fece vedere, adesso scanso di equivoci, non tirò fuori il bigolo sul tavolo della conferenza stampa. Fu invitato, come forse l'ho già raccontata, qualcuno l'ha già sentita questa per radio, fu invitato da un festival che si teneva allo Junior di Rastignano, un festival del porno che durò tipo 1 o 2 anni, insomma non so, non ebbe un successo particolare, e fu invitato come ospite straordinario perché aveva fatto addirittura aveva fatto un film di quel genere lì, un film hard, e quindi organizzarono una conferenza stampa. Devo dire che mi sembrò, insomma, un personaggio, da quello che gli era accaduto, abbastanza scosso. Ecco, quindi non so, nella stessa posizione quanto potrei sembrare scosso io, però onestamente sembrava più che fosse stato decapitato piuttosto che virato. Nel 1969 invece uscì il primo numero del quotidiano Il Manifesto, che dunque oggi compie 57 anni. E cominciamo con il numero di telefono 366-402-4022. Non so mica se funziona, perché ho la sensazione che qua internet stia facendo le bizze. Leggiamo però, cominciamo a leggere qualche giornale insieme. Intanto, vabbè, abbiamo detto del calore, dell'ondata di calore. Noi però cioè, non facciamo tanto, come dire, i fenomeni, che vogliamo sempre fare quelli. Perché in realtà Bologna ieri, tutto sommato, se si guardano le classifiche che sono state stilate dal meteo.it riportate a pagina 22 del Corriere della Sera Nazionale, non ci siamo piazzati, non siamo neanche da Champions League, manco in questo. Vince ancora il nord stravolto dal caldo, il titolo di questo articolo. L'ondata di calore ha portato, di colore, sì, di calore ha portato sull'Italia afa e temperature tropicali. Ieri pomeriggio in provincia di Cremona il combinato di temperatura e umidità ha portato la temperatura percepita a sfiorare i 50 gradi alla faccia. Negli ultimi anni questa è diventata la normalità, come riportano i dati dell'indice di vivibilità dei capoluoghi di provincia, redatto per il quinto anno dal Corriere della Sera in collaborazione con il meteo.it. Nella panoramica sull'andamento climatico del 25 che pubblichiamo oggi, Ancona e Bari sono classificate ai primi due posti in base ai 17 parametri climatici riconosciuti a livello internazionale, sono stati presi in considerazione per la realizzazione delle classifiche. Sono le città sul mare, specie quelle della fascia adriatica, che si salvano dal costante aumento del caldo, sì. Mentre quelle interne di pianura sono diventate isole di calore, con temperature insopportabili in estate, la scomparsa dei giorni sotto zero nei centri urbani in inverno, quindi in testa ancora. Il sud si conferma ideale per il clima. Dietro Bari troviamo Vibo Valentia, Brindisi, Trapani.
e le città del nord invece sono

0: l'inferno, come sintetizza il Corriere, soprattutto quelle della pianura padana, dei fondovalle alpini che sono penalizzate dalla forte escursione termica e dall'afa opprimente in estate. Ma va, dici? In aumento in tutta la penisola ci sono le notti tropicali, come quelle che abbiamo appena vissuto, cioè le notti nelle quali la temperatura minima non scende mai sotto i 120 gradi, sotto i 20 gradi. Se continua l'attuale tendenza, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media del meteo.it, dovremmo iniziare a inserire tra gli indici anche le notti super tropicali, cioè quelle con le minime superiori ai 25 gradi, quelle cioè che stiamo vivendo in questi giorni. Gli ultimi posti della classifica della vivibilità climatica del 25 sono occupati da Mantova e Cremona, Trento e Sondrio. Roma e Firenze sono al 91esimo e al 92esimo posto, a causa soprattutto appunto del caldo di queste famose notti tropicali. Milano è 74esima, Trieste 13esima, è la più vivibile delle città del nord, mentre le isole, la classifica di quest'anno è stata compilata integrando bla bla bla bla. Per i giorni di caldo africano con oltre 34 gradi, Firenze è al quarto posto con ben 42 giornate, Roma è ottava con 39 giornate di caldo africano, Bologna è solo, dicevo appunto, non è neanche da Champions League, è solo 13esima, ci sono 12 città che hanno più giorni di caldo africano di noi, noi ne abbiamo solo, tra virgolette, 31, Milano invece ne ha avute 20, Napoli ne ha avute 19, la pianura padana è l'area peggiore per il ricambio d'aria e soffre inoltre di alti tassi di inquinamento. Il risultato, aggiunge Mattia Gussoni, che è il meteorologo del meteo.it, che ha confezionato questa partecipato a questa ricerca, il risultato è che le temperature in estate sono sempre più alte, il superamento dei 35 gradi, che un tempo era l'eccezione, oggi è la norma. Le città senza giornate di caldo africano l'anno scorso sono state soltanto 5, Belluno, L'Aquila, Teramo, Campobasso e Ancona. La fascia adriatica, dicevamo, nel 25 il nostro paese è risultato il quarto anno più caldo mai registrato. Io poi vorrei sapere come fanno a fare la classifica, non so, avevano strumenti per registrare il caldo nell'1 avanti Cristo, nel 12 dopo Cristo, un'anomalia di più 1,77 rispetto al periodo preindustriale, i primi tre anni più caldi sono tutti allineati, 24, 22, 23, eccetera eccetera, l'indice di calore, vabbè, insomma tutte classifiche varie, e su Corriere.it, se vi appassiona, si può consultare lo studio completo di questi 17 parametri presi in considerazione. Nelle tabelle è possibile controllare non solo la classifica generale, ma anche le posizioni di tutti i capoluoghi di provincia italiani dal 2000 al 2025 per ogni indicatore. Ah, non so se di questo possiamo, come dire, adesso metterci a cercare l'indicatore, non lo so, che ne dite, cerchiamo gli indicatori, a parte, vabbè, qui niente, non funziona più nulla, non funziona internet, fantastico, e quindi fra un po' vi canto delle canzoni, non so che cosa vi posso raccontare adesso. Questo qui del Corriere della Sera ve l'ho letto, proviamo a fare adesso, intanto scusate, provo a fare un'altra manovra di quelle respiratorie per cercare di rianimare il mio internet che sta dando i numeri. Dicevamo, abbiate pazienza, allora c'è un articolo ancora da avvenire, treni ancora in tilt tra guasti e ritardi a catena, circolazione a rilento pure ieri, disagi soprattutto nello snodo di Bologna, se ne sono accorti in tanti tra quelli che la giornata di ieri dovevano partire o tornare, problemi sia sulla linea adriatica sia sull'alta velocità in arrivo da Firenze, in una giornata rovente per l'ondata di calore si registra quindi anche l'ennesimo caos dei treni, in particolare sul nodo di Bologna, per i ritardi che a cascata si sono accumulati sia da treni provenienti dalla linea adriatica, dove in mattinata c'era stato uno stop di 2 ore per un intervento dei vigili del fuoco, sia da convogli che passano da Firenze per via di un treno italo che è rimasto fermo in una galleria a Firenzuola, e questo ha creato tutta una serie di disagi. A Bologna nel pomeriggio, infatti, i treni in arrivo sono le partenze hanno fatto registrare ritardi addirittura di più di 2 ore. Quindi con un'Italia sui binari di fatto di nuovo tagliata a metà, l'Italia divisa in due è appunto una di quelle espressioni che ci dicevamo l'altro giorno, in queste situazioni ci piacciono assai, e problemi per viaggiatori, appunto sono iniziati in mattinata sulla dorsale adriatica, bla bla bla, lo stop scattato alle 11, ha avuto una graduale ripresa dalle 12, si è concluso alle 12.50, fra i treni più colpiti c'è stato un Bari-Milano che ha vinto con 4 ore e mezzo di ritardo, poi tutti i ritardi tra i 60 e i 120 minuti e via, evviva, poi nel pomeriggio si è aggiunto anche un guasto nel Fiorentino, quindi ieri è stata un'altra giornata disastrosa. Lo scorso 17 giugno anche lo era stata, sempre la linea dell'alta velocità Milano-Bologna aveva subito uno stop totale di circa 6 ore per problemi alla linea elettrica, e tutte queste cose chissà, chissà se hanno a che fare con col caldo, anche se i sistemi impazziscono ieri, so, sarà per colpa dei condizionatori, a un certo punto non accadeva da tanto tempo, devo dire, tutta la zona nella quale abito, zona Andrea Costa, è rimasta al buio per credo una mezz'ora, non so, e almeno adesso non l'ho cronometrato, ma non, per, così, non è stato un blackout rapido, ecco, diciamo così, con le conseguenze che potete immaginare. Stavo vedendo sul Corriere della Sera, vabbè, casomai ci guardiamo dopo per approfondire questa cosa. C'è un'altra vicenda, un'altra notizia, un altro argomento, diciamo così, che ha attratto l'attenzione del sottoscritto. Intanto adesso dovrei essere riuscito a far ripartire nel frattempo, visto quante cose faccio contemporaneamente, nessuna bene, però non è vero che soltanto le donne sono multitasking, anche i conduttori di Nettuno Bologna 1. Quindi nel frattempo, se volete, il 366-402-4022 dovrebbe essere tornato a funzionare. Dicevo, pagina 15 del quotidiano nazionale, Carlino, Giorno, eccetera, in azione il modello norvegese. E non stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di incidenti in automobile. La pagina è dedicata al cosiddetto allarme sicurezza. E qual è il modello norvegese? Limiti bassi, corsie larghe, meno morti negli incidenti. Nel paese scandinavo un terzo delle vittime italiane. È il più sicuro in Europa. Va anche detto che sono 6 milioni e noi siamo 60, sono un decimo loro. E hanno, insomma, fare le corsie larghe in Norvegia è molto più facile perché hanno molto più spazio, sono molto di meno e hanno una infinità proprio incalcolabili di denaro in più. Comunque, è un'intervista di Giulia Prosperetti che dice: la riforma del codice della strada da sola non basta a fermare la strage sulle strade italiane, solo nell'ultimo weekend 28 morti ci sono stati, una bimba di appena 2 anni, appena scusate 2 mesi sulla Pontina, una bambina di 4 anni investita in Calabria, ragazzi di 15-17 anni morti in scooter a Salerno, Siracusa, Versilia, una ciclista investita in Trentino, 3-17 anni finiti con un'auto, con l'auto nel canale Villoresi a Senago. Sono oltre 500 le vittime della strage del cosiddetto sabato sera, che non esiste ancora, non se ne parla più, era un tema forte negli anni 90, se vi ricordate, ma non è che se ne muoiono, non abbiano smesso di morire il sabato sera e anche gli altri giorni. 51,4 morti per ogni milione di abitanti. L'Italia si piazza tra i 9 paesi peggiori in Europa. E allora non è soltanto qui questione di confrontarsi con la Norvegia, dove il massimo del rischio può essere che attraversa un alcio. Numeri drammatici di fronte ai quali Salvini ha convocato un vertice con Piantedosi. Probabilmente cioè, è quello al quale vuole soffiare il ministero, perché lui, come è evidente, di traffico, trasporti, oltre a non capire, non gliene frega neanche nulla, non funziona niente, però gli interni gli piacerebbero tanto, parla solo di immigrati, mai di treni e di autostrade. Comunque sia un modello a cui guardare per invertire il trend, indica il resto del Carlino, c'è, ed è la Norvegia, che ha 16 morti sulle strade per ogni milione di abitanti. Quindi è poi chiaro che le classifiche sono fatte in proporzione, no? Quindi il fatto che loro abbiano 6 milioni, come dicevo prima, e noi 60, aiuta ad avere strade più larghe, più soldi, tutto quello che vi pare. La mortalità è poi una conseguenza, cioè comunque viene calcolata non per numeri in assoluto, ma in proporzione. Quindi 16 su 1 milione loro, 54 passa noi. E questo, la Norvegia è il paese più sicuro in Europa, lo afferma con orgoglio Christopher Soltanstein, responsabile della comunicazione del Consiglio norvegese per la sicurezza stradale. E come avete raggiunto questo risultato? Chiede il resto del Carlino. Infrastrutture sicure, regole efficaci, tecnologia avanzata, 179 misure, e adesso ve le leggo tutte, no? Scherzo. Con l'obiettivo di scendere sotto i 50 morti all'anno entro il 2030, azzerarli nel 2050, un fattore chiave sicuramente culturale. L'impegno della politica nazionale sulla Vision Zero, a partire, anzi Zero, a partire dai primi anni 2000, ha fatto il resto. Poi poche parole. In Norvegia, dice, la maggior parte delle morti stradali avviene in estate perché le persone si sentono più sicure e guidano più veloci. Il limite massimo è 110 km, pensa un po', anche se hanno strade e autostrade molto larghe, che sono pochi. Hanno 80 km nelle strade extraurbane. E in centro città si scende da 50 a 30 all'ora, anche in Norvegia, guarda. E poi, vabbè, insomma, il periodo di prova per i neopatentati, la politica per l'alcol ha un limite severo di 0,2, però il freno principale è lo stigma sociale. Se si deve guidare, non si beve neanche una birra, punto. E inoltre, chi ha un problema con l'alcol viene segnalato dal medico di base. E quindi bisogna partire, conclude questo esperto norvegese, dalla volontà di cambiare le cose, dal coraggio politico di fare scelte impopolari. E a me viene in mente, guarda un po', uno che a Bologna ha fatto delle scelte impopolari. Poi lo critico, lo continuo a criticare il nostro sindaco, perché questa Città 30, secondo me, bisognerebbe farla anche osservare in modo più rigido, netto e deciso. Ma la direzione è quella, scelte impopolari, e noi abbiamo una, come dire, invece una cultura della velocità che deriva dal fatto che siamo un popolo più ignorante di altri, che siamo un popolo più maraglio di altri, che siamo un popolo che ha fatto anche del mito della velocità, e noi qui siamo nella Motor Valley, dire, un vanto, un orgoglio, un obiettivo nella vita, quello di avere il macchinone che va veloce. È tutto un discorso culturale, appunto, parla di cultura il norvegese, sul quale noi siamo estremamente indietro. E quindi da noi prima o poi succederà che, come prima negli anni 70, 80, 90, fumare era considerato da fighi, no? Era cool fumare, wow, come sei duro, un uomo con la paglia, una donna con la paglia, una gran figa. E invece adesso sono sfigati quelli che fumano, e ve lo dico come dire, l'orgoglio antipatico del non sia mai ex fumatori, ma un fumatore che ha sospeso, posso definirmi, non penso di aver smesso, ho sospeso da molti mesi, da 1 anno e mezzo, però lo dico con l'autocritica di chi invece per oltre 30 anni ha avuto quella debolezza. E prima o poi anche guidare veloce in macchina dovrà diventare una roba da sfigati, non da wow come sei forte te che fai lo slalom sui viali ai 90 all'ora, ma prima o poi un platano lo incontrerai, quello che penso anch'io, e penso sempre così, ma appunto se fai lo slalom sui viali a 70 sei un imbecille, non sei figo, e questo ci vuole del tempo. Ci vuole una rivoluzione culturale, ci vuole della gente che metta dei limiti, che si prenda gli insulti, e quindi che Città 30 sia considerata inutile, che sia considerata una stupidaggine, eccetera, eccetera. E con dei ministri dei trasporti che ostacolano questa misura, tremano contro. dicono che è una stupidaggine, eccetera. E oggi fanno un vertice, però convocano il tavolo tecnico oggi per discutere come mai l'Italia è tra i 9 paesi peggiori per mortalità in automobile alla guida. Come mai? Bah, chissà com'è, chissà, chissà. Pausa.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno, anche oggi martedì 23 giugno, qui su Bologna, zona circostante, come in realtà su tutta Italia e anche su gran parte dell'Europa, non cambia niente, l'anticiclone africano è fortissimo, sempre più forte. Avremo oggi delle nubi di passaggio con basso rischio di temporali in montagna, le temperature schizzeranno verso l'alto su valori assurdi anche oggi, fino a 37-38 gradi, si replica anche domani. Altra giornata caldissima, bollente, con minime di 23-24 gradi, in città va ancora peggio e le massime sempre sui 38. Sembra che il peggio debba ancora arrivare, perché probabilmente verso la fine della settimana le temperature riusciranno incredibilmente ad aumentare un altro po'. Quindi abbiamo davanti una settimana veramente d'inferno, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
8: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina. Dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa. Con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
15: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
16: Ci sono partner pronti a darti una mano.
17: Vai, vai, vai!
16: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta quando sono le 7.33, questo è tempo perso. Ancora buongiorno da Emilio Marrese, seconda parte della nostra trasmissione che da lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30 vi tiene, ci prova, tenervi compagnia, tenervi anche un po' informati leggendo e commentando i giornali insieme. Mi chiede ad esempio Maurizio chi in classifica, nella classifica del meteo, è peggio di noi. Allora Maurizio, pochi, perché io adesso non sono riuscito a trovare mi sono perso dentro queste tabelle del Corriere della Sera nel frattempo durante la pubblicità. Noi siamo all'80° posto nella classifica nazionale di indice di vivibilità secondo 17 parametri meteo che sono stati inseriti in questa ricerca del Corriere fatta dal meteo.it. I parametri, gli indicatori sono la temperatura percepita, le notti tropicali, il soleggiamento, le ondate di calore, la siccità, il caldo africano, l'escursione termica, i giorni freddi, i giorni di gelo, la nebbia, la nuvolosità, il comfort dato dall'umidità e le raffiche di vento, la brezza estiva. Noi penso abbiamo la brezza estiva, abbiamo 7 km orari di media, cioè questa è la brezza estiva che abbiamo, piogge intense, venti estremi eccetera. Allora, secondo questi parametri noi siamo all'80° posto e l'ultimo è Pordenone che ne ha 94. Ora non so se sono in grado di direi di no, di indicare qual è la classifica, cioè, ci tieni tanto a sapere le 14 città che sono messe peggio di noi. Certo sì, le 79 che sono messe meglio non te le leggo. Noi abbiamo notti tropicali, ne abbiamo 76, la media è 52. Poi abbiamo ondate di calore, vabbè, 49, la media è 48. Abbiamo 60 giorni di siccità, 2 mesi all'anno, e la media nazionale è 52. Di caldo africano abbiamo 31 giorni, che sono quasi il doppio della media, sono 17. E non abbiamo quest'anno avuto neanche un giorno freddo con la temperatura inferiore a 3 e neanche un giorno di gelo. E poi abbiamo avuto 12 giorni di nebbia, che è il doppio del normale, e poi abbiamo avuto raffiche di vento 25 giorni, quando il vento è superiore ai 40 km ed è la metà della media nazionale. La brezza estiva ve l'ho detta, abbiamo avuto 69 giorni di pioggia e di eventi estremi con pioggia oltre i 35 mm, vento oltre i 15, abbiamo avuto solo un giorno. Questo devo dire che non è che poi ci dispiace, non è che serva questo per compensare, perché poi dopo e quindi no, adesso non so dirti quali sono messe quelle peggio, mi dispiace, non riesco a, mi sono perso dentro questi numeri e queste tabelle. Tra un po' lancio un razzo in aria così mi venite a prendere, come quelli che rimangono bloccati così in pericolo per mare, perché mi sono perso dentro le tabelle meteo del Corriere della Sera. Però non lo so, se vogliamo anche su quel punto di vista lì, da quel punto di vista, continuare a dire che il cambiamento climatico non esiste, andiamo avanti pure con questa linea di irridere e deridere chiunque pensi che il progresso comporti delle scelte anche impopolari e gravose. Prendiamo pure in giro Greta Thunberg, facciamo le battutine su Greta Thunberg e poi dopo prendiamo in giro quelli che vanno piano in auto e poi continuiamo a difendere la nostra grassa ignoranza e il nostro becero stile di vita, e i risultati sono spettacolari, no? Poi abbiamo altri messaggi, la linea continua qui ad andarmi, appunto oggi se mi balla il twist, adesso va, adesso non va. Comunque in Italia, aggiunge un dato il nostro amico Ivano, ci sono 700 auto ogni 1000 abitanti, in Norvegia 530, questo aiuta sicuramente ad avere una mortalità inferiore. Come ci si arriva? Ci si arriva con delle infrastrutture che funzionino meglio. E questo è ovviamente il primo passo, il primo punto. Piano piano è così, è sempre considerato meno da poracci prendere l'autobus. Ci sono delle città, sappiamo ancora, no, che c'è anche la mentalità per cui gli autobus e le metropolitane vengono chiamati gli spostapoveri. Quindi finché noi non usciamo da quel, abbiamo quel cervello lì, non si cambia quel cervello lì, e piano piano per fortuna sta cambiando, perché su questo, rispetto alle generazioni passate, tanti giovani non considerano per fortuna più uno status symbol, una necessità impellente, irrinunciabile, che fa la differenza del tuo essere uomo o donna, avere un motorino, un'automobile al primo vagito possibile. E questa mentalità sta cambiando, per carità, però finché appunto prendere i mezzi da sfigati in alcune città d'Italia indica che ce n'è di strada, ce n'è tanta di strada da fare anche in autobus. Quindi le infrastrutture devono funzionare meglio, e poi dopo si arriverà anche ad abbassare il numero delle automobili e quindi degli incidenti. Il ministro Ferri fece i 110, allora sì, me lo ricordo, ridusse la mortalità e poi piano piano fu tolta, perché noi dobbiamo andare veloci, dobbiamo lavorare, devo lavorare io. Sì, infatti vai a 130, lavori di più invece che a 110. Poi finché non inventeranno, suggerisce Saverio, il platano intelligente, che è quello che ti si pone davanti. Adesso niente, mi si è impallato tutto il computer di nuovo, quindi non riesco a finire di leggere il messaggio. Il platano intelligente è quello che ti si piazza davanti quando vai troppo veloce, quello potrebbe essere un sistema, devo dire, piuttosto efficace, un po' brutale per la persuasione, però adesso vediamo se riesco a rianimare. Stamattina questo dice, ci sono delle mattine in cui mi dicevano alcuni ascoltatori, si sente che sei più depresso, ne hai meno voglia, e quindi questa è una di quelle mattine, perché sto diventando scemo con internet che va un minuto sì e l'altro no. Finché appunto non inventeranno il platano intelligente che ti si piazza davanti se corri troppo, questi geni centreranno sempre solo pedoni, bici, moto o altre auto, e niente platani. Purtroppo, poi vabbè, è chiaro che questa è una battuta amarissima, perché in realtà sono sempre vite umane anche quelle, sono vittime di se stessi, e adesso certo se fanno danni anche agli altri è grave, però dobbiamo arrivare al punto che non c'è, bisogna proteggere anche la gente, quello che fa una comunità, un'istituzione, uno stato, inteso nel senso più alto della parola, che funziona davvero, è quello di proteggerti anche da te stesso, dai tuoi limiti, dai tuoi difetti, dalle tue incapacità, e quindi evitare che tu vada a spiaccicarti sotto un platano se sei così cretino da dover andare a correre veloce. Sono nel mio ok, guarda, stai tranquillo, poi caro HG, vai sereno per la tua strada che io vado per la mia, non c'è nessun problema. Poi anzi, mi raccomando, accelera se vuoi. Con un solo evento di pioggia violenta si potrebbe smettere di mettere in sicurezza gli alvei dei torrenti, però hai la certezza che sia soltanto uno? Quindi la classifica degli incidenti, chi è peggio di noi? No, non lo so, non te lo so dire, Maurizio, delle classifiche. Poi arriviamo al Corriere di Bologna, allora il titolo d'apertura: Philip Morris, sindacati e scontro, stallo nella trattativa, questo è il titolo principale, assemblea e pacchetto di scioperi, lo stabilimento rischia il declino, timori per i nuovi progetti dirottati all'estero, la sorpresa dell'azienda, nessuna intenzione di smettere, un articolo questo di Alessandra Testa, Portici, c'è un nuovo piano e il nodo turisti, ondate di calore sempre più frequenti e boom di turisti, sono queste le principali sfide future di cui il comune e i privati dovranno tenere conto per la cura dei portici dichiarati patrimonio UNESCO nel 21, e c'è un nuovo piano di gestione che viene illustrato da Daniela Corneo, dopo ci arriviamo. Poi appunto diciamo prima del clima anche su Corriere di Bologna. Bologna è tra le città meno vivibili, 3 mesi di notti tropicali, 59 ondate di calore per meteo.it è 80esima su 108 comuni per la precisione, riporta questa statistica il Corriere di Bologna. Dicevamo ancora, c'è la protesta intanto dei dipendenti del Rizzoli, più bus perché non si parcheggia. Piazza Verdi, l'appello non venite, Fratelli d'Italia rinuncia e il CUA esulta dopo il pressing dei residenti e comune, annullata la manifestazione del centrodestra e quindi è finita birrette e chiacchiere, scrive Chiara Marchetti sul Corriere di Bologna. È finita così, usando le parole del CUA, il pomeriggio di ieri in Piazza Verdi, dopo 2 giornate di preoccupazioni per quello che sarebbe potuto accadere. Fino a ieri mattina erano infatti 2 gli eventi in programma alla stessa ora nello spazio universitario. Il primo era stato lanciato da Fratelli d'Italia per esprimere solidarietà ai residenti dopo gli ultimi episodi che hanno movimentato la piazza a causa del cartellone estivo proposto dalle scuderie. Il secondo, in risposta ai meloniani, era stato organizzato dal CUA, che aveva spiegato di non voler perdere per nulla al mondo la bella occasione di avervi, i meloniani, fuori dalle tane e potervi guardare finalmente in faccia. Questa era stata la provocazione di risposta. L'appuntamento era fissato per le 17 alle 5 della sera, come diceva, con gavettoni e pistole d'acqua. Avevano minacciato una simbolica doccia fredda, quelli del CUA, gli attivisti. Niente, tutto questo è mai accaduto perché ieri, complice lo smarcamento da Fratelli d'Italia dell'associazione Via Petroni e dintorni, i meloniani a quel punto hanno fatto un passo indietro. Dissentiamo fortemente, erano state le parole dei residenti, con l'inopportuna iniziativa di Fratelli d'Italia, che riteniamo possa solamente nuocere a noi residenti in quanto contribuirà ad alimentare uno scontro del quale saremo inevitabilmente vittime involontarie. Parole che sono state recepite da chi di dovere, perché ieri mattina c'è stato il dietrofront dei meloniani. Dopo un confronto informale con il comitato, hanno detto che ci ha chiesto di valutare di sospendere la manifestazione perché i soliti violenti mi hanno minacciato di mettere a ferro e fuoco la piazza. Abbiamo ritenuto di accogliere la richiesta. Ovviamente hanno minacciato così di arrivare con le pistole d'acqua e i gavettoni, però dopo poi commentiamo. La decisione è piaciuta all'associazione dei residenti, che ha ringraziato i meloniani per aver così evitato di inasprire una situazione che per colpa dei soliti violenti avrebbe arrecato ulteriori disagi ai residenti della zona. Quasi in contemporanea al passo indietro di Fratelli d'Italia era arrivata anche una nota del comune tramite il capo di gabinetto Sergio Lo Giudice, aveva espresso preoccupazione per la giornata e aveva fatto appello a entrambi i gruppi affinché rinunciassero alle manifestazioni senza strumentalizzare Piazza Verdi. In ogni caso, sotto le 2 torri hanno tutti tirato un sospiro di sollievo. In piazza allora comunicata sono arrivati solo gli studenti, quelli di Fratelli d'Italia, ha dichiarato Anna del CUA. Qui non li abbiamo mai visti e sanno che non sono i benvenuti. Questa piazza li schifa e li respinge, mentre noi siamo qua come tutti i giorni perché abbiamo un progetto e un sogno collettivo per il 2027. Andrea Magelli, che è il gestore delle scuderie, si è detto contento che sia finita così, sottolineando di aver lavorato tutto il giorno affinché questa serata calda non diventasse violenta, riassumendo la vicenda dicendo che alla fine il più forte e il più intelligente deve fare un passo indietro. Gli studenti devono essere protagonisti, solo che a volte sfociano nell'antagonismo. E questo è l'articolo di Chiara Marchetti. Allora, credo che, avevamo detto ieri mattina, era una manifestazione inopportuna perché andava a creare un ipotetico problema e non ce n'è bisogno. Sembrava quasi una provocazione, era una strumentalizzazione politica. Detto tutto ciò, è brutto. Quando è comunque brutto, quando anche chi, indipendentemente da come la pensi, se la pensa come te o diversamente da te, quando qualcuno deve rinunciare comunque a manifestare, deve fare un passo indietro appunto, e viene festeggiato questo come un successo, in realtà è una sconfitta della democrazia, perché se ci sono delle zone franche, delle zone dove qualcuno non può entrare, perché ci si esprime in questo modo, vengono schifati, vengono disgustati, qui non entrano, è tutto sì molto bello, molto militante, molto rivoluzionario come vi pare, però Però è triste se ci sono delle zone della città dove chi la pensa diversamente non ci può mettere piede. A me non sembra un successo, a me non sembra qualcosa da festeggiare, da rivendicare con orgoglio, a me sembra qualcosa di triste, di brutto, di vecchio e di antidemocratico. E quindi Fratelli d'Italia ha fatto bene a rinunciare, è inutile andare a cercare grane ulteriori, ad accendere, a buttare cerini sulla benzina, ma la benzina è stata sparsa comunque da altri. E appunto l'idea che ci sono, chiunque esso sia, pensate a parti invertite, allora anche zone in cui non puoi entrare perché qui comandiamo noi, no. A me questo non piace, ma proprio niente, non è così che si deve avere ragione o prendersi la ragione o risolvere i problemi o fare politica nel senso di vivere la città, vivere la polis. Salvini ha annunciato le primarie a Bologna, è interessante, Fratelli d'Italia, Forza Italia sono possibilisti e a frenare sono i leghisti, perfetto. Bignami e Castaldini dicono discutiamone, Di Martino dice selezionano i peggiori, chi è Di Martino? Sì, PD credo, no, non è PD, chi è? Cristiano De Martino, la Lega Bolognese, che dice le primarie del centrodestra qui hanno, del centrosinistra scusate, qui hanno prodotto i risultati peggiori, perché dovremmo farle? Si chiede il segretario della Lega rispondendo al suo stesso leader Salvini. Salvini dice se si fatica a scegliere un nome, delle primarie del centrodestra sarebbero un buon modello di ascolto. E se gazebo sotto le torri, scrive Francesco Rosano, per una volta non li montasse il centrosinistra, nella torrida estate delle amministrative che verranno, tra strategie e pretattiche del caso, il segretario della Lega Matteo Salvini lancia un sasso nello stagno del centrodestra che vorrebbe evitare, secondo mandato del sindaco Matteo Lepore. Le primarie potrebbero essere un buono strumento in tante città laddove non c'è un candidato già scelto, dice il vice premier, sull'onda delle consultazioni tutte leghiste che sono state organizzate a Milano. Una proposta che Fratelli d'Italia e Forza Italia sono pronti a discutere, mentre proprio la Lega bolognese a tirare il freno a mano, come la dichiarazione di Di Martino che vi ho appena letto. Manca praticamente un anno al voto amministrativo e da qui ad allora molta acqua scorrerà sotto ponti, gli scenari verranno bruciati, ma la proposta di Salvini, scrive il Corriere, al di là delle possibilità o meno che diventi una strada concreta, quantomeno l'odore di una novità politica, emancipare Bologna dal tavolo nazionale del centrodestra che ogni 5 anni decide il candidato sindaco con un meccanismo di pesi e contrappesi che lega ciò che accade nel capoluogo emiliano, città lontane geograficamente e politicamente, cioè insomma si spartiscono, no, le candidature, tu ti presenti, Forza Italia si presenta nella città X, Fratelli d'Italia invece nella città Y, la Bologna tocca il candidato in base a questo manuale di spartizione, invece cambierebbe il meccanismo, dice il Corriere della serie Corriere di Bologna, senza contare, aggiunge, la suggestione di scippare al PD uno dei suoi totem, cioè quello delle primarie. L'anno prossimo si vota a Roma, Torino, Bologna, Verona, in tante grandi città dove il centrodestra ha già scelto un nome, va bene, dice il segretario del Carroccio. Salvini, laddove si fa fatica a scegliere, secondo me dalle primarie non solo della Lega ma di tutto il centrodestra sarebbe un bel modello d'ascolto. Questa è la proposta di Salvini, che non era stata anticipata agli alleati, così una uscita estemporanea, né i meloniani né i forzisti chiudono la porta, eccetera eccetera. Poi dopo ognuno faccia le riflessioni che vuole sul fatto che è in una situazione di oggettiva estrema facilità, se vogliamo, per certi versi, vulnerabilità, diciamo, dell'amministrazione attuale, che ha compiuto delle scelte estremamente impopolari, che sta pagando dal punto di vista della popolarità, e a fronte di un malcontento che sembra essere molto alto, no? In città, secondo i discorsi che sentiamo, anche se l'indicatore dei social, la spia dei social è sempre una spia che non corrisponde ad una verità assoluta, perché esiste una maggioranza paziente e silenziosa che non strepita sui social, però insomma sicuramente è un sindaco che è stato e viene ogni giorno durissimamente criticato. Il fatto che ha meno di un anno dal voto, in realtà non si sappia neanche da dove cominciare nel campo opposto per trovare un candidato e si proceda così in ordine sparso, mi sembra che sia tutto un tempo perso quello, politicamente prezioso, costoso, e dovrebbe portare a fare delle riflessioni, però capisco che sia un esercizio faticoso. Clima Bologna sempre più torrida, le notti tropicali da record, ok, questo poi c'è tutta la tabella relativa alla nostra città, ne abbiamo già a lungo parlato. Se vuoi sapere, tanto Bologna è la peggiore in Emilia Romagna, abbiamo detto la vivibilità climatica, noi siamo 80esimi, la migliore è Ravenna, no scusate, è Rimini al 16esimo posto, è la città dove si sta meglio, più vivibile dell'Emilia Romagna, poi c'è Ravenna al 39, Forlì Cesena al 43, perché arriva ancora un po' di aria di mare, si vede. No, peggio di Bologna c'è Piacenza, che infatti consideriamo sempre Lombardia, sbagliando, è l'86esimo posto della vivibilità nazionale, Bologna 80esima su 108, abbiamo detto. Poi ancora, dicevamo prima di Daniela Corneo, l'articolo su Portici UNESCO, caldo estremo e turisti sono le sfide, comune verso un nuovo piano di gestione del bene patrimonio dell'umanità, c'è il nodo San Luca, cioè il portico fiore all'occhiello della città, uno dei complessi, dei più complessi dal punto di vista della gestione. Se il portico di San Luca è di proprietà del santuario della Beata Vergine, il suo tratto di pianura vede diversi edifici privati che a partire da fine 800 sono stati costruiti addossandosi al portico stesso, è un menage che prevedeva originariamente precisi diritti e doveri reciproci, accordi che oggi non sono sempre noti o chiari a tutti, e faremo chiarezza anche su queste situazioni complesse per garantire una manutenzione scusate, sempre più efficace, dice il comune. Poi la finanza ha scovato nell'Imolese 3 maxi evasori, fondi nascosti nei paradisi fiscali, chiede di fare silenzio, viene picchiato e rapinato in treno dal banco. Questa è un'altra di quelle notizie che fanno molta tristezza e rabbia, scatenare tutto, sembra sia stata la semplice richiesta di fare un po' più di silenzio a bordo treno da parte di un passeggero, e allora tre giovani prima gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino, questo è successo su un regionale tra Bologna e Vignola, poi hanno seminato il panico, il fuggi e alla stazione di Riale hanno alla fine aggredito e rapinato addirittura delle scarpe, gli hanno portato via anche quelle oltre al portafoglio e il telefonino, il passeggero che prima aveva chiesto un po' di rispetto. I tre si sono dati alla fuga, sono ricercati dai carabinieri di Casalecchio, questo è successo domenica pomeriggio intorno alle 16, speriamo li becchino e che venga data una lezione di educazione che possano ricordare a lungo. Poi passiamo invece a sfogliare adesso Repubblica Bologna, qua si decide a funzionare, stamattina abbiamo questi problemucci tecnici che ci complicano un po' l'esistenza, che è già difficile di per sé, figuriamoci anche senza internet. Dunque, poi non si potrebbero riportare i cavalli alle scuderie, quella si potrebbe essere una soluzione un po' complicata, devo dire, un po' estrema, Carlo, ma vediamo. Poi a breve nella zona di Piazza Verdi metteranno i cartelli in cui non possono entrare i ragni e i visigoti, scrive Pierpaolo, magari mette i ragni e i visigoti, questa è la citazione della Vita è Bella, no? Magari mettendo locandine con caricature di persone, cioè, insomma, adesso non entriamo nella polemica di questo tipo, ma il tuo messaggio, Pierpaolo, è chiaro e devo dire che lo condivido. Questo messaggio ti rispondo poi in privato, Gianluca, mi sembra che la tua provocazione, ecco, se non la rendo pubblica ti faccio un favore. Repubblica Bologna apre oggi invece la sua edizione locale, quotidiana, con i collettivi che si riprendono Piazza Verdi, anzi si prendono Piazza Verdi dopo l'appello dei residenti, Fratelli d'Italia rinuncia al presidio. E in Piazza Verdi, scrive Caterina Giusberti, finisce con due attivisti del CUA sul palco, tre sotto, fanno esplodere i palloncini pieni d'acqua, eccetera eccetera, poi fanno il DJ set, decideremo noi il futuro di questa piazza, insomma, Questo è l'epilogo di una giornata ad alta tensione, come mostrano le tante camionette che circondano la zona. L'appello della mattina dell'assessore a Madrid a rinunciare ai presidi annunciati e fare il passo indietro è stato Fratelli d'Italia. Oggi ci sarà una nuova assemblea in Piazza Verdi. Il titolo d'apertura del giornale più importante è Philip Morris verso il primo sciopero. L'azienda replica impegni garantiti. Sarà il primo sciopero per questioni aziendali che avviene nella maxi fabbrica di Crespellano, dove lavorano oltre 2000 dipendenti diretti. Iniziativa CGIL, CISL e UIL alla Philip Morris fa rumore, alle allarme sulle prospettive dello stabilimento. L'azienda risponde smentendo ogni ipotesi di ridimensionamento. E poi invece c'è una bella storia che ogni tanto serve anche: un'infermiera fuori servizio ha salvato un bambino. È successo domenica pomeriggio alle 15.30 a Porto Corsini, nel Ravennate. Serena Opipari, 32 anni, infermiera della terapia intensiva del Sant'Orsola, era in spiaggia per godersi una giornata al mare, ha salvato la vita ad un bambino di 3 anni con 5 minuti di massaggio cardiaco. Queste sono le notizie che ogni tanto ci piace anche dare. E dopo ve la leggiamo meglio, dopo la pausa, per GR Meteo.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Ottimismo statunitense e cautela iraniana dopo i colloqui in Svizzera con Washington, che ridurrebbe le sanzioni a Teheran, anche dal canto suo aprirebbe alle ispezioni della IAEA. Oggi il segretario di Stato americano Rubio in missione nel Golfo. Sono in una casa famiglia protetta le due sorelline ritrovate ieri a Formia, arrestati la madre, il compagno attuale e il padre della donna. Il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo sintetizza così la vicenda.
27: Un amore genitoriale malato. Quando parlo di genitoriale malato mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
26: Due bambini di 2 e 4 anni morti in Francia nell'abitacolo incandescente dell'auto dei genitori, dove forse erano entrati a loro insaputa. Nel paese transalpino diversi gli annegati tra quanti si sono tuffati per cercare refrigerio. Oggi in Italia 15 città con il bollino rosso. La vittoria per 2-1 della Giordania sull'Algeria per il gruppo J completa le partite di questa giornata di mondiali. Il girone è guidato dall'Argentina con un Messi stratosferico, autore dei due gol con i quali gli albi celesti hanno battuto l'Austria. Nel gruppo I continua il duello tra la Francia, 2-0 sull'Iraq, e la Norvegia, 3-2 sul Senegal. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Anche oggi martedì 23 giugno, qui su Bologna, zona circostante, come in realtà su tutta Italia e anche su gran parte dell'Europa, non cambia niente. L'anticiclone africano è fortissimo, sempre più forte. Avremo oggi delle nubi di passaggio con basso rischio di temporali in montagna. Le temperature schizzeranno verso l'alto su valori assurdi anche oggi, fino a 37-38 gradi. Si replica anche domani, altra giornata caldissima, bollente, con minime di 23-24 gradi. In città va ancora peggio, e le massime sempre sui 38. Sembra che il peggio debba ancora arrivare, perché probabilmente verso la fine della settimana le temperature riusciranno incredibilmente ad aumentare un altro po', quindi abbiamo davanti una settimana veramente d'inferno, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
8: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
28: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
2: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta 8.04, martedì 23 giugno, questo è ancora tempo perso. E buongiorno ancora da Emilio Marrese, scrive... infatti poi ci siamo dati ragione a vicenda, aveva perso un giro, la democrazia non è a senso unico, scrive Simone. Infatti sulla questione di Piazza Verdi ti do pienamente ragione, per me non è quella di ieri, comunque alla fine non è stata una vittoria da festeggiare, ma è stata una sconfitta, e per qualsiasi società che si pensi o voglia essere democratica, progressista, illuminata, eccetera eccetera, impedire a qualcuno di manifestare, chiudere una piazza a Tizio invece che a Caio, non va mai bene, mai. Poi quando, scrive Saverio, in una società succede una cosa come quella che riportavi sul treno per Vignola, non bisogna poi meravigliarsi se Vannacci prende il 6%, siamo messi molto male, eccetera. Infatti queste sono le risposte che di solito si cercano, perché sono da tempo si pensa, si crede, ci si augura che atteggiamenti più duri possano essere una risposta. Chi di volta in volta li propone, li promette, incassa un consenso immediato, basandosi, così, nutrendosi del malcontento, della disperazione, della rabbia, spesso e volentieri giustificatissima, di tante persone. E però poi insomma la storia ha insegnato che dei grandi risultati non ne portano, queste promesse vengono di soluzioni facili a problemi complessi vengono quasi mai realizzate. Lo stesso partito dal quale esce Vannacci, di promesse in questo senso ne ha fatte tante, sull'ordine pubblico, sulla sicurezza, sull'immigrazione, e ha preso tanti voti proprio perché diceva le stesse cose che diceva Vannacci. E poi dopo, insomma, dopo nasce, alla fine c'è un Vannacci che deve dirle perché il partito dal quale viene si è reso conto che un conto sono le promesse e gli slogan che raccolgono consenso, che così catalizzano questa rabbia, questa paura, questa insicurezza che c'è, e poi quando alla fine le soluzioni non si trovano perché sono difficili, non ci sono, le situazioni sono estremamente complesse, sfaccettate, eccetera, e dopo poi si trovano solo delle soluzioni che possono essere parziali, non corrispondono mai all'assolutezza, alla determinazione con cui si sono scolpiti sul nulla, sulla sabbia, sull'acqua, gli slogan, e dopo poi comincia un'altra partita, che è quella del governare, che è un'altra storia rispetto al fare opposizione e allo sparare slogan. E qui ci sarà sempre qualcuno che però sparerà degli slogan e raccoglierà questo consenso.

parte e così a Roma. A Bologna via Zamboni non c'è solo Lettere, ci sono anche gli uffici centrali dell'università, l'amministrazione. Parlavo spesso con Otello Ciabatti, che si batteva per avere la pace, anche Katia Zanotti, ex dirigente del PC, che certo non può essere accusata di voler attaccare l'amministrazione per fini politici, riferisce di una situazione insopportabile in piazza Aldrovandi. Le soluzioni tentate fin qui, come fare spettacoli, tenere le biblioteche aperte la sera, eccetera, mi pare che non siano servite a molto. Ed è difficile dargli torto. Per questo penso che servirebbe una soluzione più radicale, ma deve volerlo anche il comune. Capisco che sia difficile prendere una decisione del genere, ma non se ne può più. E il punto di rottura, dice, che fu il 77, addirittura uno spartiacque importante, oltre a quella in cui morì Francesco Lorusso, ci furono tante altre, molte manifestazioni violente, nelle quali per fortuna i proiettili colpirono solo le vetrine. Fu svaligiata un'armeria, il Ministero degli Interni inviò le auto blindo, il New York Times mise quella fotografia famosa dei carri armati in prima pagina per raccontare quello che stava succedendo a Bologna. Penso che sia stato lì che l'equilibrio sia diventato insostenibile. Oggi leggo di altri atti violenti, per fortuna non come allora. Dal punto di vista sociologico, feci un'indagine per il rettore Calzolari, anche se poi i risultati più importanti non furono molto pubblicizzati. Quello che ci colpì fu l'altissima quota di studenti che facevano uso di sostanze stupefacenti, e quindi Barbagli possiamo informarlo che sono anche aumentati, direi, così a naso. È un dato noto, ma ci stupì la dimensione del fenomeno, senza considerare il fatto che anche se le interviste erano costruite in maniera tale da favorire la sincerità delle risposte, è probabile che il dato fosse sottostimato. Piazza Verdi non è soltanto un simbolo, io penso che sia un dato di realtà il fatto che lì per decenni si sono incontrate delle popolazioni che erano in conflitto, entrano in conflitto, residenti e gli altri, dove gli altri sono soprattutto studenti migranti. Gli studenti si incontrano ancora oggi più facilmente lì che in Piazza Maggiore. Penso che ci voglia del tempo per cambiare delle abitudini radicate, ma che alla lunga modificare la realtà del giorno in Piazza Verdi potrebbe modificare anche quella della notte. Rivendico su questa come tante altre, piuttosto che averla sbagliata, di non avere un'opinione, cioè rispetto a quella di Barbagli, a volte la sensazione, come dire, la soluzione più facile potrebbe sembrare quella, ok, togliamoli da lì, togliamo l'università da lì. Anche quella sarebbe una sconfitta, intanto, e poi siamo sicuri che il problema, come dire, il meccanismo sia: rimuovo il problema, lo metto da un'altra parte più sfigata, cioè capito, tolgo il degrado, come dire, la metafora è infelice, però metto la polvere sotto il tappeto, la raccolgo e poi non faccio in modo che non si crei la polvere, che è la cosa più difficile, e lo vediamo, sono 50 anni che quella è una zona nevralgica, è vero, forse la soluzione non c'è, forse è un conflitto connaturato alla zona e alle dinamiche che si creano in tutte quelle zone di frontiera sociologica, come sono i distretti, diciamo, universitari, le zone universitarie in tutte le città, ovunque, a Padova, a Roma, ovunque, mica solo a Bologna. Però l'obiettivo dovrebbe essere sempre quello di perseguire la civile convivenza, altrimenti se uno dice ok, va bene, prendo tutto in blocco e vi trasporto 10 km fuori Bologna, in periferia, e poi affari della periferia, cavoli di chi vive là, io non sarei felice di questa soluzione, quantomeno potrebbero essere felici i residenti, Piazza Verde potrebbe essere tornare a vivere, essere una zona vivibile, chi lo sa, però la ghettizzazione a me non sembra mai una soluzione vincente. Non sono sicuro che possa funzionare, non sono sicuro che sia la soluzione giusta, e non sono neanche sicuro poi cosa facciamo. Mettiamo il passo successivo, sono le mura, no? Cioè gli studenti, però una volta che li abbiamo messi tutti in periferia, abbiamo trasferito la periferia, il problema della movida in periferia, allora dopo gli studenti stanno chiusi, fermi lì, non si devono muovere da là, non devono più venire in centro a fare festa, a fare casino. Siamo sicuri che sia quello che accadrebbe? Io penso di no, cioè mi sembra un po' come Fico. Facciamo in modo che vadano tutti a mangiare lì, costruiamo un posto con 40 ristoranti, così i turisti vanno tutti lì, i bolognesi vanno tutti lì, e quel posto però rimane vuoto, quindi o costringiamo la gente, la deportiamo e la obblighiamo a mangiare da Fico, come si chiama adesso, Grand Italy, Grand Tour, Grand questo, oppure la gente continua a venire in centro, non so, bisogna proibire, desertificare il centro, il quadrilatero, togliamo tutti i ristoranti del centro e si può festeggiare, si può mangiare fuori soltanto da Fico,

0: Allora forse, ma se no perché gli studenti universitari dovrebbero restare confinati in un quartiere di periferia triste e brutto? Sì, magari qualcuno lo farebbe quando c'è vita nel meraviglioso centro medievale di Bologna e quindi può essere co continuare comunque, anche se la mattina vai a studiare a 20 km dal centro di Bologna nel quartiere universitario, però poi la sera vai dove ti pare. E cosa fai? Rimani là per forza? Siamo sicuri che poi rimangono là? O invece vengono lo stesso in un meraviglioso centro medievale, accogliente, divertente, eccetera. E no, non lo so, è una gran fatica, probabilmente è un problema infinito che si gioca soprattutto poi sulle spalle, sulla pelle dei residenti, mi rendo conto di Piazza Verde e dintorni, però quella non è la sola deportazione, la distrazione di massa, temo che non possa essere una soluzione, anche se ha il suo fascino, anche se istintivamente dice: vabbè, che ci vuole? Prendo in blocco Piazza Verde, Piazza Aldrovandi, pum, le metto a 10 km dal centro, così abbiamo risolto. Boh, non so, appunto, diffido sempre delle soluzioni facili a problemi complessi, lo ripeto ossessivamente. Diciamo la storia dell'infermiera fuori servizio che salva un bambino in spiaggia, aveva i polmoni pieni d'acqua, serena. Opipari, direi che sia l'accento possa essere messo così, 32 anni, infermiera del Sant'Orsola, era a Porto Corsini, ha sentito gridare aiuto e ha soccorso il piccolo, gli ho fatto un massaggio cardiaco, dice ero al mare, racconta Caterina Giusberti, all'improvviso ho sentito la gente urlare, gridare aiuto, mi sono girato, ho visto quest'uomo che usciva dall'acqua con un bambino piccolo in braccio, lo adagiava sotto il primo ombrellone, era cianotico, incosciente, già in arresto cardiaco, mi sono precipitato, gli ho fatto il massaggio cardiaco per 5 minuti, l'ho girato sul fianco, ha iniziato a vomitare acqua, aveva i polmoni pieni insomma, a quel bambino di 3 anni, Serena ha salvato la vita. I bagnanti hanno assistito alla scena col fiato sospeso. Quando il piccolo ha ripreso a respirare, è partito un applauso collettivo. È andata bene, sorride. L'adrenalina mi è rimasta un bel po' addosso. È la prima volta che faccio una rianimazione così, fuori dal reparto. Di massaggi cardiaci ne ho fatti molti, ma di solito noi seguiamo adulti. Poi, comunque, dentro l'ospedale è diverso. I pazienti sono costantemente monitorati. Il 118 è arrivato che il bambino già respirava. In quelle condizioni, ogni minuto ammette l'infermiera, è prezioso. Non è chiaro se il piccolo fosse venuto al mare con la sua famiglia, con un gruppo di amici dei genitori, da quello che ho capito, ma c'era una gran confusione, lui era con queste persone che non lo trovavano da un po', però non ho fatto molte domande, mi sono concentrato su di lui, adesso il piccolo è ricoverato al Sant'Orsola, è proprio qui al piano di sopra, se lo vede l'infermiera, sono andato a trovarlo stamattina, è intubato, non mi ha riconosciuto perché non è in condizione di farlo, ma tutto procede bene. L'ultima parola la spende sul lavoro che ha scelto di fare, visto che in questo periodo se ne parla tanto, ne abbiamo parlato anche ieri. Ebbene, degli infermieri, per la fatica, per i concorsi andati deserti, per le grandi dimissioni, ma anche per le aggressioni al personale sanitario nel pronto soccorso. E dice Serena: io lavoro qui a Sant'Orsola da 6 anni come infermiera della terapia intensiva, è un lavoro difficile con tante responsabilità, a me continua a piacere molto e comunque portiamo a casa anche questi risultati e questa è la ricompensa più grande. Sì, penso che poter dire orgogliosamente io ho salvato la vita a un bambino di 3 anni, come può fare da ieri, da domenica, questa ragazza, siano di quelle cose che diano il senso ad una vita intera. Lei è già a posto così, come dice Ginepro, che serata, eh? Sono a posto così. E lei è già a posto così. Io un successo del genere nella vita non l'ho mai avuto, pensate, uno si ferma un attimo a riflettere su questo, il suo contributo all'umanità, il senso che ha su questo pianeta, se l'ha già conquistato a 32 anni può solo migliorare, pensate un po' che margini, perché alla fine poi quando si riduce tutto all'essenza delle cose sono questi i risultati che fanno la differenza nelle nostre esistenze, no? E cosa c'è di più bello di poter dire di aver salvato la vita ad un bambino di 3 anni? Carlino Bologna, oggi in apertura troviamo Trick e Track, dov'è? Eccolo qui, anche qui c'è il Salvini che auspica, suggerisce le primarie per il centrodestra e poi di nuovo foto una grande Piazza Verde, divieti e polemiche. Passiamo alle pagine 2 e 3, Piazza Verdi vietata, pagina 2, Fratelli d'Italia rimanda l'evento, collettivi troppi rischi, il PD dice una scelta tardiva, ma insomma adesso in questo caso secondo me talvolta bisognerebbe anche tendere un ramoscello anziché una clava, non importa se anche dall'altra parte si usa più spesso la clava del ramoscello, fa niente, però in quella situazione qua hanno fatto un passo indietro, va bene, invece di dire scelta tardiva. Oh, stai zitto, dici ok, grazie, punto. I meloniani dicono accolta la richiesta dei residenti dopo le minacce del CUA, la manifestazione però è solo sospesa, il comune deve allontanare i violenti, alla Dem De Giacomi dice Fratelli Italia strumentalizza ed esaspera i problemi. Sì, vero, in alcuni casi è vero, fa il suo lavoro di opposizione, però alla volta in cui c'è un gesto di responsabilità, allora forse anche dall'altra parte ci sarebbe il caso di essere altrettanto responsabili, come si dice, signori, dici grazie e buonanotte. Il CUA festeggia in piazza, Gavettoni comincia sul palco, qui non sono i benvenuti, quelli di Fratelli d'Italia. Gli studenti del collettivo scoppiano tre palloncini pieni d'acqua a forma di F, di D e di I per celebrare la vittoria. E vabbè, l'ho già detto anche prima, per me non c'è niente a celebrare. Quella ieri è stata una scelta giusta, saggia, ma è stata una sconfitta per tutti. Attrezzature, cavi di rame, maxi furto al cantiere del tram. Eh no, lasciateci stare il tram che qua ogni minuto in più. Colpo da 200.000 euro scoperto agli operai in via Persicetana qualche mattina fa. Gli ignoti ladri hanno tagliato i container con le smerigliatrici e rubato la merce, ne scrive Nicoletta Tempera sul Carlino. Fine vita, sarà scontro in aula. Non dateci la libertà di scegliere. Oggi l'udienza della Corte Costituzionale sul caso bolognese, anche 8 malati contrari all'estensione della disciplina. Sarà un'udienza particolare, scrive Chiara Gabrielli, quella di oggi davanti alla Corte Costituzionale, con uno scontro diretto tra due fazioni, entrambi di malati con patologie irreversibili. Saranno faccia a faccia quelli favorevoli all'eutanasia e quelli che invece sono contrari al suicidio assistito e chiederanno che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o infondata. È una vicenda che non la taglio perché faccio così fatica a comprenderla, non ci arrivo. Dicono anche quelli che hanno patologie irreversibili, non dobbiamo essere noi a poter decidere come avere un'arma carica a portata di mano. Non lo so, per me questa è una questione così semplice, proprio veramente non riesco a capire il conflitto di opinioni. Cioè, insomma, della tua vita fai un po' quello che ti pare, punto. Cioè, cosa ti toglie? Tu vuoi malato irreversibile, vuoi restare in vita? Resti in vita. Perché devi togliere la possibilità invece a quello che non ce la fa più? Lo vuoi condannare a questo inferno? Io non ho capito perché debba essere. Non so, alla fine debba essere la Costituzione o qualsiasi altra realtà a decidere di questo, la frase, no? Del film di Sorrentino, di chi sono i nostri giorni. Io non vorrei che fossero né di De Pascale, Presidente della Regione, né di, non so, né della Meloni. Meloni vorrei che fossero i miei, però vabbè. Con le mani nell'humus, i laboratori di Agrofutura per grandi e piccini, ecco come partecipare in Piazza Minghetti, eventi dedicati agli adulti e alle famiglie in questi giorni per esplorare insieme la galassia delle api e degli orti urbani, un vademecum per dare vita a campi in terrazzi e balconi, Piazza Minghetti come una serra a cielo aperto, missione impollinazione, le api hanno bisogno di noi, venerdì 26 giugno, insomma ci sarà da venerdì, sabato e domenica un progetto in Piazza Minghetti che tutti i dettagli li trovate sul Carlino Bologna. Il racconto del cibo per una vita più sana, Gabriella Castelli interviene, la storia dei prodotti indirizza le scelte dei consumatori, l'agricoltura di domani dal credito alimentare fino al food femminile e lo chef Carlo Cracco è atteso all'evento principale di questa Agrofutura, poi abbiamo detto già di Salvini e delle elezioni del centrodestra e poi pensavo l'altro giorno a proposito di. Mi è venuto in mente prima quando parlavamo del trasportare ipoteticamente l'università fuori, quindi trasportare, prendere il problema e portarlo fuori. L'altro giorno, passando davanti alla Santissima Annunziata, ci passo spesso, Porta San Mammolo, ho visto che adesso il portico continua a essere libero, sgombro. E mi sono chiesto dove sono stati messi, personaggi, le persone che, vivevano lì. Mi sono chiesto se stanno meglio. Se stanno bene, penso e spero di sì. Mi sono chiesto se la stessa cosa non possa essere ripetuta, fatta laddove ce ne fosse la volontà. e che non ci fosse bisogno tutte le volte di una polemica, di una polemica politica, di una manifestazione, non so, di una protesta dei cittadini, dei residenti, eccetera, perché invece il portico davanti ai Giardini Margherita Porta Castiglione continua a essere un camping per senza tetto, alcolisti, eccetera. Io credo, non so, magari qualcuno mi risponderà che quelli che abitavano, tra virgolette, il portico della Santissima Annunziata non penso siano stati mandati al confino, soppressi, o incarcerati, o non lo so, forse sono state trovate delle soluzioni civili, me lo auguro, no? E chiedo notizia di questo. E non le possiamo trovare anche per quelli che stanno a Porta Castiglione senza arrivare all'esplosione di una tensione sociale su questo tema, senza arrivare alle estreme conseguenze. Non è possibile restituire anche quella zona ad una maggiore vivibilità? Spostare l'università è come chiudersi in casa per non avere mai guai. A Torino c'è la violenza giovanile più accesa, è come spostare lo stadio per vincere la Champions, non è automatico. Questo a Rick l'idea di Barbagli non è piaciuta. Per evitare la polvere bisogna spolverare Totide, questa è la saggezza popolare di Federico. Da Barbagli, dice Gianluca, mi sarei aspettato spostiamo Bologna da Bologna, poteva essere una soluzione. Basterebbe portare l'università negli spazi di fico e tutti a studiare in tram, questo è il big. Poi, grazie, credo che gli studenti, scrive Jack Nicholson. Almeno nella foto c'è Jack Nicholson, no, ti chiami solo Antonio, mi spiace. Pensavo che fosse Jack Nicholson, l'ascolto. Credo che gli studenti, dice, vadano educati, a noi vecchio stile, vecchia vecchia generazione, ci hanno educati, e non so, loro invece non sono stati educati, spesso e volentieri si comportano come animali, ma insomma, guarda, è poi tutto relativo. La generazione nostra, quindi anche la tua, quella del 77, era educata, quella che i giovani. No, non. Bisogna dargli degli esempi. Educare mi fa un po' paura l'idea dell'educare in quel tono lì. Vabbè, Antonio, questo è un po' quella che vediamo in Piazza Verdi, non è la movida, è solo un branco di plumoni che vogliono fare serata con una birra calda. Vabbè, adesso ci trovo un velo di briatorismo in questo messaggio. Siamo sicuri che quelli che creano problemi siano studenti. L'università è una risorsa, spostarla fuori, far calare gli iscritti, mettere una stazione di polizia al posto delle scuderie, sì, forse è un po' eccessivo. Simone, secondo me non è una risposta neanche quella. Poi basta, questi sono i messaggi che sono arrivati fin qui al 366-402-4022, ma è anche ora di chiudere, direi. Ci stiamo avvicinando all'ora d'Ario e passare la linea a Dario Ronzulli. Io vi ricordo, se ne avete voglia, di partecipare questa sera, di provare a partecipare, anche se venite, che il posto alla fine c'è, perché tanti prenotano e poi non si presentano. Ma ieri sera, comunque, la prima serata di tutto esaurito, il Festival dello Stress è andata molto bene, Arena del Sole. Ringrazio chi c'era, che magari è all'ascolto anche adesso. L'intervista al sindaco è stata molto interessante, che ne possano pensare anche i detrattori e i tanti che non ne hanno buona opinione. Non dico che ascoltando non l'avrebbero cambiata, però non è stata un'intervista politica, ma anche se per certi versi era inevitabile che lo fosse, però che certi argomenti venissero toccati. Non è stata propaganda, ma sono venuti fuori tanti aspetti che, insomma, non sto qui a riassumere, ma riassumo soltanto il programma della settimana. Stasera l'ospite all'Arena del Sole gratuitamente è Francesco Bruni, che è chi è Francesco Bruni? Livornese, sposato un'attrice bolognese, è sceneggiatore di tutti i film o quasi di Virzì, sceneggiatore di tutti i Montalbano, regista di Scialla, Cosa sarà? Noi quattro, altri. Tutto chiede salvezza, due serie su Netflix molto belle, due stagioni molto belle. E questo è Francesco Bruni, questo sarà ospite questa sera del sottoscritto, insieme allo psicologo Pietro Bonanno. E quindi indagheremo sulle ansie, gli stress, le paure, gli incubi e sogni di chi fa cinema. Domani sera stessa cosa con ospite Ivan Zazzaroni, parleremo anche dello stress di guardare i mondiali da spettatore, cosa che stress che ancora non ho provato perché non ho ancora visto una partita, ma neanche un highlight. E poi ancora avremo Alice De André giovedì, Viola Ardone venerdì, Luciana Littizzetto sabato sera, sempre all'Arena del Sole. Provate a vedere se saltano fuori degli altri posti con qualche cancellazione sul sito siproduzioni.it, e se no, secondo me, se vi presentate, alla fine anche ieri sera 4, 5, 6 sono rimaste. E, tanto grazie, l'appuntamento è per domani mattina dalle 7 alle 8:30 con tempo perso. Vi auguro una fantastica giornata. Ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
2: Comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Rei EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
15: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche, amici di Nettuno Bologna 1, eccoci qua alle 8 e 32 minuti e siamo pronti per cominciare in questo martedì 23 giugno l'ora d'ario, come sempre insieme fino alle 12 con tanti temi sul piatto, con i vostri messaggi al 366-402-4022, con il mercato che non si sta accendendo niente, nulla. Ah, però c'è Luigi Caccavo. Attenzione, attenzione, attenzione. Primo colpettino, definiamolo così, da parte del Bologna, che ha bloccato l'attaccante del Lumezzane. società con cui il Bologna ha eccellenti rapporti, di fatto ci siamo per questa operazione che non rappresenta il nuovo Santicastro, almeno non nell'immediato, ma è un'operazione che permetterà di fatto alla Bologna poi di avere un elemento in più sotto contratto, ragazzo del 2004 che l'anno scorso ha fatto 11 gol in Serie C e che con enormi probabilità farà di fatto esperienza poi da qualche parte in prestito, probabilmente in Serie B, mi viene da pensare, ma insomma valuteremo e soprattutto valuteranno più avanti quello che c'è da fare con il ragazzo. Scuola Toro non è ufficiale, ma di fatto lo possiamo considerare il primo acquisto della sessione estiva 2026 per quanto riguarda il Bologna. Questo per quello che riguarda un po' la novità emersa nella serata di ieri. Poi per il resto il mercato del Bologna continua soprattutto sulle questioni legate agli accordi con la Juve, quindi Miretti, Lucumi, Azic, che però piace meno rispetto a quando la squadra, il Sartori, Di Vaio lo hanno seguito, sembra insomma piacere un po' meno, però stiamo a vedere, sono impressioni che poi andranno monitorate evidentemente nel corso dell'estate e soprattutto dei prossimi giorni, come abbiamo detto per più volte. Il 29 giugno è un giorno che può essere piuttosto interessante per il mercato, soprattutto per squadre come la Juventus che ha necessità in qualche modo di incassare prima della chiusura del bilancio. Ieri intanto ufficiale un'altra operazione in prestito, anche questa nessuna sorpresa, ovvero Bodin Tomasevic, che ha chiuso la sua esperienza con la Primavera essendo un ventenne, va in prestito al Mantova per la stagione dopo aver rinnovato il contratto fino al 2029, quindi giocatore su cui il Bologna evidentemente fa affidamento o vuole fare affidamento, ma intanto lo testa in Serie B al Mantova, altra società con cui i rapporti sono sicuramente molto molto positivi. Poi naturalmente c'è il mondiale con Eggem che questa notte ha giocato nel 3-2 della Norvegia contro il Senegal, un 3-2 direi tutto sommato anche più netto di quello che dice il punteggio, nel senso che la doppietta di Sar del Senegal è arrivata in momenti della partita in cui poi nel primo caso la Norvegia ha subito replicato con Haaland, nel secondo è arrivata al 93esimo, quindi decisamente troppo tardi per rimettere in piedi la partita per quanto riguarda il Senegal, con l'attaccante del Crystal Palace che ha trovato comunque la doppietta. Non è servita però per la Norvegia e di fatto Norvegia e Francia qualificate ai sedicesimi con la sfida fra le due nazionali che sarà quella decisiva per l'assegnazione del primo posto, con tutto quello che ne consegue poi in termini di tabellone. Francia che stamattina ha battuto 3-0 l'Iraq e abbiamo visto quello che era prevedibile potesse accadere ed era già successo al Mondiale per Club, ovvero una partita che non finisce più. Sono state due ore di intervallo per i fulmini, l'avevamo raccontato qualche giorno fa, se ricordate, il protocollo negli Stati Uniti è molto chiaro, se ci sono i fulmini ci si ferma e finché non smettono di fulminare, e quindi due ore di intervallo, durato più l'intervallo che la partita in sé, per me è una fregnaccia clamorosa, ma è d'altra parte la FIFA che deve fare, ha scelto gli Stati Uniti, le regole sono quelle e la FIFA si attacca. Sarei curioso di capire come l'hanno presa i tifosi transalpini e iracheni naturalmente, e anche poi i giocatori. Ecco, non è cambiato l'andamento della gara, nel senso che la Francia ha dominato il primo tempo, ha dominato il secondo e ok. Tutto sommato è anche una gara diciamo abbastanza scritta, no? Con la Francia dominante, è una gara che ha sicuramente avuto un peso eccetera eccetera, però sono curioso di vedere cosa succede se invece questo problema dei fulmini accade nei sedicesimi o negli ottavi o magari più avanti nel torneo. Lì si ride e si ride parecchio, perché due ore di intervallo cambiano un po' con le carte in tavola. Doppietta di Mbappé, doppietta di Haaland, doppietta di Messi,
16: nel 2-0 dell'Argentina sull'Austria, poi nella notte anche la vittoria dell'Algeria sulla Giordania. Di fatto, come dicevo, risultati di tra ieri sera e questa mattina mandano Francia e Norvegia ai sedicesimi con Senegal e Iraq che hanno poche chance di qualificarsi, anche vincendo la sfida l'ultima giornata, forse un po' più il Senegal per la differenza reti a 3 punti, magari se fa una goleada con l'Iraq potrebbe in qualche modo strappare un posticino, ma la vedo dura. Anche l'Argentina è qualificata ai sedicesimi da prima tra l'altro del girone, e Austria-Algeria nell'ultima giornata invece deciderà la seconda classificata. Un pareggio potrebbe anche tornare utile a entrambe, questo perché appunto qua, una stortura della formula 24 a 48, cioè le squadre che giocano più avanti la terza giornata possono fare i conti e possono fare dei biscottini un po' dolcini, biscottini perché Austria e Algeria per esempio con 4 punti nel momento in cui andranno ad affrontarsi fra 5 giorni avranno già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gironi completati e quindi 9 terze già fissate, e quindi potranno tranquillamente farsi i loro calcoli per strappare magari uno 0-0 che qualifica entrambe. Complimenti alla FIFA. Perché non ci avevano pensato a questa cosa? Non credo. Va bene, poi comunque stasera toccherà Portogallo-Uzbekistan. Vediamo Cristiano Ronaldo quanti tiri in porta riuscirà a fare per battere.

Con adesso anche una possibile novità che oggi racconta la Gazzetta, ovvero di Antonio Conte favorito per la panchina e non Roberto Mancini. Vediamo, ecco, mi sembra sarebbe uno scenario sorprendente anche per quello che è successo negli ultimi giorni, ma staremo a vedere. Poi sentiremo anche le parole di Malagò in conferenza stampa, ma soprattutto, tornando invece a Casa Bologna, intesa come città, sentiremo alle 14.30 le parole di Massimo Zanetti, che parlerà in conferenza stampa e lo proporremo all'interno di Quasi Gol, quindi in diretta alle 14.30, e sono parole molto attese perché ci sono tanti argomenti in ballo, come raccontavamo anche ieri, ovvero l'Eurolega, ovvero il futuro, anche il Palasport, l'arrivo di eventuali soci o di nuovi acquirenti, cambia, ovviamente cambiano le cose, c'è la situazione sponsor da capire, main sponsor, intendiamoci, visto che il contratto con Oridata è scaduto e non ci sono al momento segnali di un rinnovo con Oridata, però vediamo, magari nella notte è stato trovato un accordo e Zanetti oggi lo annuncia, e quindi vediamo, insomma una conferenza stampa estremamente interessante, evidentemente gioco forza è un uno dei passaggi cruciali della storia recente Virtus, nel senso che sul piatto ci sono talmente tanti argomenti extra campo sui quali il presidente avrà necessità e in qualche modo credo anche l'obbligo nei confronti dei tifosi di raccontare nella maniera più precisa possibile quella che è la situazione attuale. Ci saranno anche magari dei passaggi che non potrà raccontare, che non potrà ancora dire, possiamo ipotizzarlo, non c'è dubbio. Dopodiché però conferenza stampa così, la parte più più evidente, quindi le strategie, anche se c'è qualcosa dal punto di vista della vendita e quello che può essere lo scenario, ecco, credo che per correttezza nei confronti dei tifosi sarà giusto parlarne nella maniera più chiara possibile, e sottolineo possibile perché non è che bisogna raccontare tutto pubblicamente se soprattutto c'è una trattativa in corso. Questo è un po' lo scenario per la giornata di oggi, con i vostri messaggi al 366 402 4022. Allora, andiamo con i messaggi. Stefano, noi amanti del golf conosciamo bene il protocollo Fulmini americano, assolutamente, però ragazzi è oggettivamente... Io capisco che la ratio è ovviamente quella di protezione e di cautela, non c'è il minimo dubbio, non c'è il minimo dubbio. Dopodiché bisogna però capire quanto questa precauzione, questa cautela sia eccessiva, e se proprio non si può fare altrimenti. E se proprio non si può fare altrimenti. Tra l'altro uno sport come il golf ha tempi molto diversi rispetto al calcio. E chiaramente le pause non fanno bene da nessuna parte. Questo sicuro. Però tenere in bilico per due ore dei giocatori, costringendoli di fatto a effettuare di nuovo il riscaldamento, di nuovo tutta la procedura, e di fatto la partita è falsata. Ora Francia-Iraq, vabbè, ha vinto la Francia, avrebbe vinto comunque, forse, chissà, probabilmente sì, e ce la torniamo davanti. Ma se c'è un ottavo di finale così, che si fa? Non è una roba secondo me accettabile, ma d'altra parte FIFA ha scelto di andare lì e si attacca la FIFA, cioè non è che può pretendere di cambiare le regole di questo tipo di un paese, figuriamoci, non cambia le altre, figuriamoci se cambia questa. E poi aggiunge Stefano: non ho visto partite, ma oltre Messi l'Argentina ha altri giocatori? Sì, decisamente sì. Decisamente sì. Thiago Almada, la mediana De Paul, McAllister, Enzo Fernandez è forse il centrocampo meglio assortito del mondiale. Dibu Martinez in porta, ha voglia che ce l'ha l'Argentina. Poi è chiaro che Leo Messi si prende prima, seconda e terza pagina, sicuramente. Tommy e anche un altro messaggio sullo stesso tema: perché Bologna vorrebbe silurare i responsabili del settore giovanile? Poi scrive un altro ascoltatore: sai qualcosa in più sulla separazione del Bologna da Margotto? L'hanno scritto i giornali, sì, in generale questa mattina, poi anche il Corriere dello Sport. Non è emersa una motivazione precisa e definita, per cui Flavio Loris Margotto

0: dopo 3 anni di fatto chiude la sua esperienza con il Bologna. Motivi della separazione non ancora noti, leggo dai giornali. Scelta che arriva inaspettata, e questo mi sembra anche abbastanza evidente visti i risultati ottenuti in questi anni. Sono un po' di voci così, che come al solito in questi casi sono abbastanza incontrollate, per cui direi che al momento non abbiamo diciamo certezze totali sulle motivazioni, però sì, fatto sta che la notizia è che appunto Loris Margotto è di fatto non è più, possiamo già dirlo così, insomma, non è più responsabile del settore giovanile del Bologna. È così, ragazzi, non saprei onestamente dirvi il motivo, indagheremo e vi faremo sapere. Certo che è una notizia sorprendente, questo non c'è dubbio. Fabio, spero che con il nuovo presidente FIGC si apra una nuova era anche sugli stipendi degli allenatori, perché non posso pensare che un allenatore per la propria nazionale chieda cifre astronomiche e soprattutto sia italiano. Cioè, tu vorresti anche un commissario tecnico straniero? Ho inteso bene, Fabio? Giusto? Correggimi se sbaglio. Io non ho nessun tipo di preclusione a un commissario tecnico straniero. Poi sulle cifre astronomiche, quello è il mercato. C'è poco da fare. L'allenatore chiede quello che ritiene sia giusto chiedere per il proprio lavoro. Quello è una roba di mercato, e se la FIGC sta bene, bene; se la FIGC non sta bene, si va altrove. Molto, molto pragmatica la cosa. Sulla nazionalità non vedo onestamente nessun problema ad avere un commissario tecnico straniero, ma proprio nessuno. E poi ascoltatore distratto, molto distratto, Andrea: sembra che il Bologna abbia preso questo ragazzo di 22 anni del Lumezzane Caccavo. L'abbiamo detto in apertura, Andrea, ti sei collegato tardi? Sei arrivato tardi? Dov'è la giustificazione? Bidello ti ha fatto entrare lo stesso però, mannaggia, ne abbiamo parlato in apertura. Attaccante del Lumezzane, classe 2004, che ha fatto una buona stagione l'anno scorso, che quasi certamente non resterà al Bologna, ma andrà in prestito da qualche parte. E sto scherzando, Andrea, ci mancherebbe. E poi io dalla conferenza stampa di oggi da Zanetti mi aspetto molto poco, sinceramente, perché con tutto il tempo che c'è stato, vuoi che non sia uscito neanche un rumor su sponsor o compravendita o qualsiasi altra cosa, scrive Lello. Guarda, è vero che questa è una città pettegola, Lello, lo sappiamo, è una città profondamente pettegola, però ogni tanto capita che arrivino notizie dal nulla. In realtà di trattative ce ne sono state. Non chiaramente definite, e io non credo ora Zanetti oggi pomeriggio annunci la vendita della società, cioè sarebbe parecchio sorprendente una notizia del genere. Meno, un po' meno sorprendente l'ingresso magari di un nuovo socio o l'annuncio che c'è una trattativa in corso, ecco, sono vari gradi di sorpresa. Dopodiché però la conferenza stampa non gliel'ha prescritta il medico, l'ha decisa Zanetti, e quindi evidentemente Zanetti ritiene che oggi sia arrivato il momento di fare il punto della situazione e di aggiornare i tifosi in primis. Quindi alla fine qualcosa da oggi verrà fuori, anche solo per capire al meglio le strategie societarie per l'Eurolega, per esempio, e questi 50 milioni che l'Eurolega vuole per ripianare i debiti degli altri club, dalla Virtus e da altre squadre. Quindi anche solo per quello è una conferenza stampa che ci dia qualcosa. E vediamo cosa. Amo quando parli della FIFA con quella sottile vena sarcastica, sottilissima, impercettibile, Ivan. Pier, scusami, è veramente impercettibile. Succede anche nel tennis che in caso di pioggia si aspetta delle ore. Fermo lì. Nel tennis con la pioggia non si può giocare. Non si può giocare. Nel calcio con la pioggia si può giocare. Certo, non deve essere un diluvio tipo Perugia 2000, ovvio. Non deve essere una roba tropicale o mediterranea, visto il clima che ormai abbiamo. Però con la pioggia si può giocare a calcio, Si può giocare. Quindi, quante partite abbiamo visto sotto la pioggia? E avete seguito sotto la pioggia al Dall'Ara? Nel tennis no. Nel tennis, con la pioggia, è complicato giocare. Molto complicato. mi pare una differenza abissale, onestamente, tra i due sport. Steve, il Bologna è lo sponsor da qualche anno con la scritta del patron. Sì, non è la scritta del patron, Steve, è un'azienda di famiglia che si chiama Saputo. Non è che c'è scritto Saputo perché, come il Napoli che scrive De Laurentiis, non è per quello, però mi fa ridere questa cosa. E di fatto non si è trovato un accordo soddisfacente per il main sponsor al momento, e vediamo se magari prossimamente verrà fuori. Ecco, mi piace l'idea dello scrivere il patron, no? De Laurentiis sulla maglia del Napoli, o Lotito sulla maglia della Lazio. Andrebbe a ruba, un po' come Cairo sul Torino, a ruba proprio, tifosi a spintonate e cazzotti per pigliare quella maglia. Sì. Volevo sapere se nelle due ore di intervallo si è esibito Fulminacci, scrive Antonio, che è l'ultimo messaggio che ci manda. Strumenti per la sicurezza, blocca nella vita reale. Perfetto, grazie Antonio. Comunque mi pare che Bologna abbia cambiato il passo nel settore giovanile, cominciato negli ultimi anni a fare anche corposi investimenti. Verissimo, verissimo. Poi sono investimenti che non possono dare, abbiamo detto tante volte, frutti nell'immediato, ovviamente. Ci vogliono un bel po' di anni per dare frutti, però sì, c'è stato un cambio di rotta negli ultimi anni, e anche finalmente c'è stato un cambio di rotta negli ultimi anni. Questo al di là dei risultati nelle giovanili, perché i risultati nelle giovanili contano, ma molto, fino a un certo punto. Invece vediamo tanti ragazzi che invece, insomma, chiudono il loro percorso con il settore giovanile rossoblu e man mano sono giocatori di livello un pochino più alto, un pochino più alto, un pochino più alto. E quello bisogna fare, non c'è molto altro. Simone, se vuoi veramente riformare il settore tecnico italiano, prendi Guardiola come CT e gli dai il comando di tutto il settore tecnico per cambiare completamente il modo di insegnare calcio. Quindi chiave in mano e o carta bianca a Guardiola. Si potrebbe anche fare, sicuramente sarebbe un cambio di rotta notevole, ma mi viene in mente, Simone, che già adesso a livello di analisi di tanti soprattutto ex calciatori, che non so quante partite onestamente abbiano visto al settore giovanile, ma sono in tanti ex calciatori a dire ma noi il problema nostro è che abbiamo scopiazzato il tiki-taka, abbiamo scopiazzato la Spagna, non giochiamo più come una volta. Poi guardi i ragazzi delle squadre giovanili e giochiamo esattamente come una volta, cioè nessuno fa il tiki-taka, nessuno gioca alla spagnola. Quindi Simone, una scelta del genere, che ci potrebbe anche stare, sarebbe vista malissimo, perché Guardiola è il demone assoluto, il male assoluto del calcio per tanti, quindi povero Guardiola, non glielo consiglio. Giustamente scrive Marchino Salus, citazione colta, per la mia generazione caccamo ha solo un significato, mai dire gol, però questo è caccavo con la V, quindi Marchino, non so se questo ti spariglia le carte, probabilmente sì. Secondo me annunciano Matte Negri soffiato al Fenerbahce, cioè non credo, perché Matte è in vacanza, quindi questa mattinata credo che sia per quello, almeno vediamo settimana prossima quando torna le vacanze se riesce a fare qualcosa in quel senso lì. Quando sono in vacanza non si annunciano i movimenti di mercato, ragazzi, è una cosa importante. Ah no, scusami Fabio, avevo capito il contrario, cioè tu Fabio vuoi che sia italiano il commissario tecnico, la nazionale deve avere per valori nazionali, deve essere per valori nazionali al 100% italiano. Ma io non, onestamente questa visione, Fabio, non la condivido per niente, cioè non aveva senso 30 anni, 40 anni, 50 anni fa, figurati nel 2026. No, onestamente no, mi interessa che l'allenatore della nazionale sia un allenatore che sappia muoversi all'interno del ruolo di selezionatore e che magari abbia anche quella personalità sufficiente per imporre una propria visione globale, come suggeriva Simone con Guardiola. Ma al di là di Guardiola ci vuole un allenatore che abbia appunto una visione, in questo momento storico ci vuole un allenatore con una visione d'insieme, che metta mano a tante cose. Conte non mi pare proprio onestamente l'uomo più adatto, questo fra due anni dopo l'Europeo saluta tutti, quindi onestamente, cioè, se l'alternativa deve essere tra Conte e Mancini, vabbè, andiamo su Mancini, ma se non altro perché sì, anche Mancini è scappato nottetempo, diciamo così, però quantomeno c'è stato un po' di più, ecco, è scappato di fronte a un'offerta veramente irrinunciabile, che non so onestamente se possa ricapitargli sul piatto. Conte fra due anni si è rotto le scatole, o ha rotto le scatole a tutti, e se ne va, e che abbiamo combinato? Niente, quindi onestamente andare a prendere l'allenatore solo perché è italiano, io andrei anche oltre. Basta che non sia Garcia, scrive Dino. Ecco, Rudy Garcia non mi pare che abbia compreso al meglio come funziona il discorso nazionale, va bene. Oh, grande citazione di Fabio. Giappone-Kuwait 2000, la partita più piovosa al mondo. Pallone galleggiante con piscina olimpionica. E la seconda partita più piovosa al mondo, perché poi c'è naturalmente scapoli ammogliati di Fantozzi. E quella è inarrivabile, credo. Inarrivabile. Il radio potreste portare magliette con su scritto Barbuti, scrive Stefano. Potremmo pensarci. Potremmo pensarci davvero. Allora, ci sono anche messaggi sulle questioni baschettare, anche Brescia, ma ci arriviamo tra poco. Giusto al volo. Vabbè, no, questo non lo posso leggere, mi fa ridere, ma non posso leggere. Vabbè, facciamo così. Intanto Alessandro, anche Alessandro. Ragazzi, ma che c'avete oggi che arrivate tutti in ritardo? Ma colpevolmente in ritardo? Cos'è oggi? C'era traffico per collegarvi? Alessandro, ma scusa, ho letto che oggi parla Zanetti, sai dirmi quando, seguite in diretta. Alessandro, ma l'abbiamo detto in apertura, ma arrivate in ritardo oggi, ragazzi, ma non va bene così. Cioè, noi iniziamo alle 8:30 puntuali, posso capirci. 3 minuti di ritardo fisiologico, non potete presentarvi alle 8:56. Alessandro, domani giustifica, mi raccomando. Comunque sì, parla Zanetti oggi alle 14:30 e lo mandiamo in diretta all'interno di Quasi Gol, quindi puoi seguirlo tranquillamente praticamente con noi. A parte le battute e le gags, GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8:57 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Sono affidate ai carabinieri le indagini per cercare di far luce sulla dinamica del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio su una strada provinciale nell'Avellinese. Un bambino di 10 anni in sella alla sua moto mini cross è morto in seguito ad un violento scontro con una Jeep. L'impatto è stato talmente forte che il ragazzino con regolare casco è stato sbalzato a diversi metri di distanza. A prestare i primi soccorsi, purtroppo vani, gli occupanti del SUV e il padre che precedeva il figlio con la sua auto. Una tragedia immane. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino, le parole del sindaco di Moschino. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran Ghalibaf rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è convinta comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno, anche oggi martedì 23 giugno, qui su Bologna, zona circostante, come in realtà su tutta Italia e anche su gran parte dell'Europa, non cambia niente, l'anticiclone africano è fortissimo, sempre più forte. Avremo oggi delle nubi di passaggio con basso rischio di temporali in montagna, le temperature schizzeranno verso l'alto su valori assurdi anche oggi, fino a 37-38 gradi, si replica anche domani. Altra giornata caldissima, bollente, con minime di 23-24 gradi, in città va ancora peggio e le massime sempre sui 38. Sembra che il peggio debba ancora arrivare perché probabilmente verso la fine della settimana le temperature riusciranno incredibilmente ad aumentare un altro po'. Quindi abbiamo davanti una settimana veramente d'inferno, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
12: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
19: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9 e 5 minuti in questo martedì 23 giugno con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiamo quindi con l'oradario e ripartiamo anche con qualche messaggio baschettaro variamente assortito. Poi andremo anche sulla questione Schwarzer che sta tenendo banco in queste ore. Ci sono anche un po' di messaggi sul tema. Sentiremo anche le parole dello stesso Schwarzer in conferenza stampa ieri e ne parliamo tra poco. Andiamo con ordine e riprendo un po' di messaggi, come detto, baschettari, non necessariamente virtussini, anzi, per esempio Alessandro che scrive: cosa ne pensi dei grandi colpi del pane delle squadre che si stanno muovendo in maniera decisa sul mercato, mentre in Virtus si sta giustamente ma molto lentamente pianificando il futuro, che è una delle storture dell'Eurolega, Alessandro? Io, cioè, non mi piace ripetermi, non sono mica Paganini, però siamo costretti a dire le stesse cose ogni estate, a maggior ragione in questa estate. E cioè che in Eurolega ci sono squadre che possono programmare il mercato, fare il mercato e spendere soldi, un po' perché ce li hanno, un po' perché se le fregano se non ce l'hanno e li spendono uguale, e altre invece che devono fare i conti con i conti della serva. Allora, in passato c'era il dubbio su quali squadre potessero partecipare o meno all'Eurolega, al di là delle 13 elette, che razziavano il mercato, pigliavano i migliori e poi decidevano chi partecipava all'Eurolega o meno. Adesso la situazione, quella almeno che si prospetta, è un po' diversa, nel senso che nel momento in cui ci sono più squadre che sono franchigie, quindi club permanenti di Eurolega, più o meno partono allo stesso livello. Perché più o meno? Perché quelle che entrano, tipo la Virtus, devono dare l'obolo, chiamiamolo obolo, di partecipazione che va direttamente nelle tasche degli altri, quindi a finanziare il mercato degli altri, oltre a pagare il mercato per sé. È una delle storture dell'Eurolega, né più né meno, e anche questo è un altro punto su cui francamente l'Eurolega mostra tutta la sua inadeguatezza e mi tengo basso dal punto di vista proprio organizzativo. Anche per questo la conferenza stampa di oggi di Zanetti alle 14.30 è una conferenza stampa interessante per capire le strategie del club, che, come abbiamo detto tante volte, non ha possibilità, cioè, o meglio, ce le ha, in teoria ce le ha, quelle di cambiare competizione, rinunciare all'Eurolega e andare in altre competizioni, magari non quest'anno, neanche l'anno prossimo, c'è pur sempre una licenza triennale firmata e pagata, però al termine dire: vabbè signori, noi cambiamo strategia e andiamo su un'altra competizione, che al momento però darebbe ancora meno introiti rispetto all'Eurolega. Rimanere in Eurolega come franchigia permanente è una buona opportunità perché ti dà delle certezze, ma ti apre anche una voragine di incertezze sul futuro e soprattutto devi sganciare un sacco di soldi.

suo campo per giocare in Basketball Champions League e non il Pala Euro. Quindi questo giusto per chiarire anche questo aspetto. Ieri era uscita questa notizia, ma poi di fatto non ha trovato riscontri. Detto che la questione non finisce così. Non finisce così, nel senso che mancano 3 giorni al Consiglio federale che deve sistemare tutto sto casino di squadre che sta venendo fuori. Quindi Mattia Sac, che è presidente di Patron di Trieste, ha 3 giorni di tempo per trovare una soluzione e spostarsi a Roma, che è il suo piano principale. Solo che in 3 giorni come fa? Sposta Trieste, lo vanno a prendere a casa, perché a Trieste sono imbufaliti e hanno tutte le ragioni di questo mondo, visto che per come sta procedendo la cosa, se davvero prende la squadra e la porta a Roma li ha presi per i fondelli sostanzialmente. Quindi sposta Trieste, che fa? Compra Brescia e la sposta a Roma. Sono 3 giorni, in 3 giorni queste operazioni difficilmente si riescono a fare. E quindi attenzione anche a questo aspetto e vediamo che cosa succede. Tra l'altro, entro venerdì, Trieste, leggevo anche stamattina sui quotidiani triestini, deve trovare un campo da gioco da indicare. Non so perché con il campo di Trieste ci sono problematiche, ma deve trovare un campo da gioco, probabilmente sarà Gorizia. Aspettate, vi recupero anche l'articolo del Piccolo. Eccolo qua. Nel frattempo, sul fronte societario di Trieste, l'ufficio comunicazione romano di Mantiasic continua a confermare che le trattative per la cessione delle quote del club stanno proseguendo. Quindi siamo lì. Questi nodi si intrecciano con scadenze temporali rigidissime. Se Mantiasic vende, se Trieste si iscrive regolarmente alla Serie A e se la società passerà effettivamente di mano, la domanda più urgente diventa una sola, ovvero chi gestirà il delicatissimo periodo di interregno. La scadenza federale del 26 giugno è dentro l'angolo e non ammette deroghe, dato che per completare l'iscrizione è necessaria la presentazione di 900.000 euro di sponsorizzazioni. Questo è quanto racconta il Piccolo. È una situazione imbarazzante. Mi tengo basso, cioè senza alcun rispetto per la storia di Trieste, per i tifosi di Trieste, per il basket, per gli appassionati in generale, anche non triestini. È una roba imbarazzante. Imbarazzante, proprio una roba. Non saprei neanche come commentarla, vi dico la verità. E francamente, insomma, spero che si concluda nel migliore dei modi, soprattutto per i tifosi di Trieste. Ho molti dubbi che si trovi un accordo o una quadra positiva per i tifosi di Trieste su questa vicenda qui. Detto ciò, giovedì invece viene presentata la Basketball Club Roma, che non ha un allenatore, non ha un dirigente, non ha un giocatore, non ha nessuno, ma ha il palazzetto. Giocherà a Palasport via Letiziano. Ora, bellissimo, storico, tutto quello che volete, l'hanno anche risistemato, perfetto. Ma un club che arriva a Roma, che promette di buttare sul piatto una barca di soldi, Nico Maignan dovrebbe essere il primo arrivo, ma non l'unico, ovviamente, da solo non può giocare, e gioca in un palazzetto da 3.000 posti. Ma com'è possibile? È una roba, ragazzi, incredibile, cioè, deve ancora iniziare la stagione 26-27 e già abbiamo delle situazioni fuori contesto, fuori controllo, non lo so. Vabbè, comunque giovedì c'è anche Doncic a Roma, quindi se volete andare a salutare Doncic lo trovate lunedì. Allora, torno invece ai messaggi al 366-402-4022. Sì, c'è l'ascoltatore che mi manda anche la notizia. Non abbiamo parlato stamattina di Antetokounmpo a Miami. Ne parliamo anche più tardi di questo affare, visto che Giannis lascia Milwaukee dopo 12 anni? Un po' di sì, 12 anni credo, quando ho memoria, e va a Miami. Dal punto di vista cittadino, credo faccia un upgrade. Salutiamo gli amici di Milwaukee che ci ascoltano.

0: Lo sempre, spero. Dal punto di vista della squadra, vediamo. Vediamo. Però, insomma, tra Milwaukee e Miami, tutto sommato, poteva andargli peggio, devo dire la verità. Comunque, ne riparliamo più tardi. Così come più tardi andiamo anche a occuparci più nello specifico di quello che è stato quello che è il momento del mercato rossoblu. Non ritroveremo Leo Boselli, che è ancora in mezzo alle strade parigine dal punto di vista della vacanza, e quindi prima però non andiamo a disturbare, probabilmente già domani, no, domani lo andiamo a sistemare, a disturbare. Allora, un po' di messaggi. Diego, suggestione: Ancelotti vince il mondiale e poi viene qua a fare il commissario tecnico. Non credo, Diego. È una bellissima suggestione, ma non credo che accadrà. Anche Montella è libero tra qualche giorno, scrive Steve. Sì, oddio, non lo so se resta. Non ho letto grandi indiscrezioni su questo, cioè sull'idea che Montella possa aver chiuso la sua esperienza con la Turchia dopo questo mondiale fallimentare. Non saprei definirlo. Non saprei definirlo in altro modo. E sul discorso invece basket, proviamo a immaginare se da un giorno all'altro la Virtus indicasse come campo di gioco il Palazzo di Torino. E poi c'è ancora qualcuno che critica Zanetti, allucinante. Sono due cose diverse, però, scusami, sono due cose diverse. Cioè, la questione Barbara in particolare, la questione campo da gioco è chiaramente una questione, insomma, abbiamo detto, abbastanza ridicola sotto tanti punti di vista. La Virtus non lo farà, ma questo non implica che Zanetti sia esente da critiche. Il ruolo storico di Zanetti all'interno della Virtus è un ruolo che nessuno gli toglierà mai, e non gli potrà togliere mai, manco se si impegna. Questo è un altro aspetto, ovviamente, ma non fa sì che sia esente da critiche. Si può criticare Zanetti per la stretta attualità. L'impatto storico, quello è incriticabile. Passatevi il bruttissimo neologismo. Lello: sembra che il basket europeo italiano sia gestito da Manenti. Forse si spiegherebbero parecchie cose. Magari, Lello, avremmo una spiegazione logica a tutto questo. Sarebbe anche molto affascinante, devo dire, sarebbe anche molto affascinante, perché sarebbe affascinante e divertente per un po', poi sarebbe preoccupante invece, direi parecchio anche preoccupante. Allora, Aldo, che poi mi sbaglio, ad oggi Milano gioca col diritto sportivo comprato dalla Stefanel Trieste. No, ti sbagli. Beppi Stefanel comprò Milano e spostò tutto quello che aveva a Trieste, da allenatori e giocatori, a Milano, ma non il titolo sportivo. Quello Milano non l'ha mai perso, di fatto. Quindi no, non ci fu uno spostamento di titolo sportivo, ci fu uno spostamento di giocatori. Cioè, venduta a Trieste, che rimase, presa a Milano, e tutto quello che era a Trieste è portato a Milano, ma diciamo, dal punto di vista del titolo sportivo Milano non lo prese da Trieste all'epoca. E, ma Trapani che vuole riscriversi al campionato, beh, direi che con questa si commenta da sola, Ale, si commenta da sola. Va bene, salutiamo gli amici di Trapani, poveretti, anche loro bersagliati da queste vicende. Va bene, pubblicità, torniamo subito.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
8: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua alle 9:21 minuti in questo istante qui su Nettuno Bologna 1, i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Tra poco andiamo a sentire anche le parole di Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, no surprise assolutamente, per citare una nota band, no surprise, ma con una percentuale forse un po' più alta rispetto a quella che si pensava si potesse avere. Vi risparmierò le parole di Gravina da presidente uscente, vi risparmio anche le parole di Simonelli, presidente della Lega Serie A, vi risparmio un po' di cose ragazzi, quindi ringraziatemi. Malagò no, ve lo faccio sentire, più che altro perché la questione legata al presidente federale è una questione che ovviamente non si esaurisce, cioè non esaurisce il discorso legato al calcio italiano, cioè non è che adesso c'è Malagò che può piacere o non piacere, ma da presidente del CONI ha fatto sicuramente un lavoro eccellente, e adesso il calcio italiano all'improvviso diventa tutto bellissimo. No, chiaramente no, l'abbiamo detto ieri, il Consiglio federale è identico, per esempio, cioè sono le stesse identiche persone che c'erano prima, non è cambiato nulla di Consiglio federale. Le varie componenti che portano, che eleggono il Presidente federale sono composte dagli stessi, dalle stesse persone, identiche. È chiaro che, insomma, su questo Gravina faccio fatica a dargli torto, cioè l'idea della, che basta cambiare il presidente federale perché tutto si sistemi, ovviamente non può essere così, ovviamente non può essere così, però è chiaro che è un cambio di rotta che può portare qualcosa di positivo, se non altro appunto per l'esperienza e la capacità che ha Malagò di muoversi in mezzo a vari meandri della politica sportiva. Il rapporto con la politica nel senso di governo non è che sia particolarmente idilliaco, dopodiché però è evidente che stiamo parlando comunque di un presidente che ha grande esperienza, che ha saputo sicuramente muoversi, come detto, molto bene da presidente del CONI. Io vi faccio sentire soprattutto quello che è stato il suo discorso al momento della presentazione della candidatura, quindi prima dell'elezione, e faccio sentire un ampio estratto così vi fate anche un po' un'idea di quelle che sono, possono essere le idee di Malagò, idee che poi dovranno trovare in applicazione, e questo è un altro paio di maniche. Sentiamo.
5: Al vicepresidente degli allenatori Bossi, con l'augurio del quinto mondiale, devo dire che prima uno deve essere eletto, poi visto che la legislatura sportiva finisce prima delle qualificazioni mondiali, poi devi essere rieletto e lì possiamo provare a fare qualche cosa, però comunque l'auspicio è di quelli giusti. Amiche e amici, donne e uomini del calcio, istituzioni, past president Franco Carraro, Torino Matarrese, posso dire i due miei vicepresidenti, Diana Bianchetti, Marco Di Paola, Giuno De Santis, la bellissima delegazione dell'UEFA con l'amico Fabio, con Michele Uva, con della FIFA, il vicepresidente, grazie per la tua presenza qui anche a nome di un paese con cui ho sempre avuto rapporti internazionali eccezionali, anche con il tuo presidente del Comitato Olimpico e ovviamente con l'amico Lungo e Mario Gallavotti. Ho sentito doverosamente, attentamente, gli interventi di tutte le persone che hanno rappresentato le varie componenti. Faccio fatica, salvo qualche cosina oggettivamente che proprio non condividevo, a non essere d'accordo. Ci sono oggettivamente delle grida di dolore, ci sono gli aspetti che sono oggettivi, ci sono delle problematiche di carattere strutturale, però devo dire con altrettanta sincerità, se oggi io sono qui è solo per un motivo, che Gabriele Gravina ha ritenuto giusto, o ha voluto, è stato un suo desiderio, una sua scelta di campo, di vita, sicuramente complessa, travagliata, perché lo conosco bene l'uomo, di dimettersi. Questo è l'unico motivo per cui io oggi sono di fronte a voi a raccontare me stesso e quello che penso di questa candidatura. Grazie Gabriele, grazie a prescindere, perché il tuo testamento, le tue parole, in cui sicuramente c'era anche dolore, pizzico di rancore, comunque hanno voluto sottolineare le tante cose belle e importanti che si sono fatte, e al tempo stesso con l'occasione, l'ho già dichiarato pubblicamente tramite qualche media, voglio ringraziare lo stile, che ovviamente tutti conosciamo, il fair play da parte di Giancarlo Abete, consentitemi di dire, mi ricordo bene le parole del presidente Calcagno, un po' troppo spesso nel nostro mondo dello sport ci sono, lui ha usato addirittura parole come odio, oppure il nemico del mio nemico diventa mio amico, dovremmo cercare di metterlo da parte. Perché le componenti, e le ringrazio, che hanno fatto questi endorsement così importanti, le leghe nei miei confronti, hanno pensato a me. Io me lo sono chiesto, perché all'inizio ero molto molto molto titubante, ero scettico, arrivavo dopo un'esperienza in cui avevo dato tutto, anche fisicamente, anche come energie mentali, se voi volete, avventura olimpica e paralimpica. Poi una spiegazione me la sono data, penso, per la mia storia, per il mio curriculum. Lo voglio dividere in tre pezzi, almeno per ciò che riguarda il fatto nel mondo dello sport. Il primo, sono stato per 21 anni e poi 7 tutore d'onorario, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica che si chiama Circolo Canottiere Aniene. È un SD esattamente, che fa parte di quel mondo, del mondo dilettanti, che conosco a memoria, perché ho sempre raccontato che per questi quasi 30 anni ho cantato e portato la croce come legale rappresentante dell'SD, che ovviamente voi sapete benissimo non ha scopo di lucro, non ha finalità profit, ma rientra in pieno in quella mission che se volete tiene le fondamenta non solo del mondo della Lega Dilettanti, ma anche e soprattutto di tutto il sistema calcistico e, mi sento di dire, di tutto il mondo dello sport. La seconda parte, sono stato presidente di un ente pubblico, guarda caso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che è peraltro l'ente vigilante sulla federazione, come su tutti gli altri organismi sportivi, non solo l'FSN, ma le DSA, gli EPS, e ovviamente c'è anche il territorio. Se c'è un presidente che è passato alla storia, questo dicono, quantomeno chi ha seguito le mie vicende da presidente del CONI, ho girato come un pazzo. E tant'è vero che ho salutato quasi tutti, vi conosco tutti, conosco le vostre realtà, non solo a livello societario, ma a livello proprio geografico. Conosco i vostri impianti sportivi. Questo non è solo e solamente perché magari nel contesto, nel confronto col presidente regionale del CONI c'è sempre stata una presenza giusta, importante, perché il calcio è il calcio nell'ambito di quello che era il sistema che qualcuno in un modo molto inelegante a suo tempo chiamava la periferia, ma dove si fa lo sport. La terza esperienza è quella appunto di presidente della fondazione che ha portato ad avere nel nostro paese prima l'aggiudicazione molto complessa, anche lì una storia quasi da fantascienza della candidatura rispetto a quello che era iniziale. E pensate ai corsi ricorsi storici, forse oggi se la città di Roma, se il comune, se la sindaca non avessero impedito di continuare quel volo meraviglioso per la candidatura, oggi parte della problematica dell'impiantistica sportiva, e qui ovviamente gli amici dell'UEFA conoscono perfettamente, l'avremmo risolta, perché necessariamente nel dossier tu c'hai la coercizione, l'obbligatorietà di avere tra 10 e 12 stadi con certe caratteristiche, mentre oggi da qui a 6 anni ce ne bastano 5, perché ovviamente oltre al calcio maschile c'è quello femminile, nonché la disciplina del rugby a 7. Ed è per questo che ieri sera, stando a casa, ragionando, soffermandomi su cosa raccontarvi, ho sentito dire, abbiamo chiamato un papa nero, un papa straniero. No, io non sono d'accordo. Io mi sento assolutamente uno di voi, anzi io mi sento figlio di molti di voi, mi sento fratello di voi, mi sento padre nei confronti dei giovani che sono in questa sala, perché da ragazzino ho frequentato la scuola NAG della Federazione Italiana Gioco Calcio, corsi e ricorsi alla Cocetosa, dove oggi c'è il centro di preparazione olimpica del CONI e dove peraltro sapete benissimo che la prima squadra ha un impianto, uno stadio intitolato al grande Gianluca Vialli. Poi ho giocato per circa 15 anni da tesserato, di cui una decina in Serie A e il calcio a 5, sempre ovviamente con quel tipo di priorità sportiva rispetto ad altre discipline. Ho vinto dei campionati italiani, ho vinto delle Coppe Italia, ho giocato in europeo, ho giocato in nazionale. L'ottimo Marchetti, che è stato il mio portavoce al CONI, ieri mi ha detto: press, ma vuol sapere che in 128 anni di storia, da quando è stata fondata la Federazione Italiana Gioco Calcio, esattamente dal 1898, non c'è stato mai un presidente che ha vinto un campionato italiano. L'unico fu Fuffo Berardini, che però non fu votato, fu reggente dopo la storia della Seconda Guerra Mondiale.
4: Abbiamo sentito dunque un ampio estratto delle parole di Giovanni Malagò, parte di saluto ovviamente past president, sono tutti lì, è come è normale che sia. Ed è un passaggio secondo me interessante questo, perché ha voluto ribadire Malagò il fatto che non sia un estraneo al mondo del calcio, ma che sia invece, al di là della statistica che gli ha detto il suo fido braccio destro, ma che sia comunque un uomo anche del calcio. E questo secondo me è un passaggio interessante e anche abbastanza programmatico, nel senso che nel momento in cui il nome di Malagò è venuto fuori soprattutto dalla Serie A, l'idea che potesse essere un nome più debole rispetto magari a un Giancarlo Abete, che peraltro è stato già presidente della FIGC, dimessosi dopo l'eliminazione al Mondiale, quando ci andavamo al Mondiale sostanzialmente, questo per far capire anche quanti anni sono passati, ecco, lui ci ha tenuto a ribadire che in realtà non è affatto estraneo alla questione calcio. E questo secondo me è stato un passaggio interessante tra i tanti di quello che ha detto Malagò. In conferenza stampa poi c'è stato anche un altro passaggio sul commissario tecnico. Non ha fatto nomi, però ha detto un'altra cosa. Sentiamo.
5: E poi io sono anche su questo romantico, insomma, a livello di palmarès il più grande di tutti è stato Pozzo, che ha vinto due Olimpiadi nel 34 e 38 e fece 38 i mondiali, 34 e 38 i mondiali, 36 le Olimpiadi di Berlino, vinse la medaglia d'oro, per cui proprio più di filiera di quello non c'era nessuno. Pozzo è passato la storia per la natura nazionale, non diciamo per i grandi risultati con la Juve, con l'Inter o con Milano. Ma in questo momento, come fai con questa pressione che c'è anche di opinione pubblica a ragionare in questo modo, che prevede di innaffiare la pianta ogni giorno, di seminare e poi aspettare, diciamo, di andare a raccogliere il raccolto? Secondo me non ci siamo. Magari uno
6: può avere nel medio termine questo tipo di opportunità e secondo me va preso in considerazione.
7: Con Fixatime 20.
4: Questo dunque è il pensiero di Malagò, che poi ha detto sostanzialmente il CT interno alla federazione in questo momento no, e quindi diciamo che esclude evidentemente un po' di nomi. C'è l'idea di Maldini direttore tecnico, con un ruolo evidentemente da definire, anche semplicemente come diciamo campo di intervento per il direttore tecnico, soprattutto se prendi un allenatore come Conte e prendi anche Maldini come direttore tecnico, è bene dire ok, il direttore tecnico arriva qui e il commissario tecnico arriva qui, perché se no si fa un po' di casino, considerando anche le persone, ma vale anche per Roberto Mancini naturalmente, al di là naturalmente del fatto che si conoscano bene e che siano stati tutti ex azzurri, insomma Maldini più di Mancini e Conte, ma insomma comunque si conoscono molto bene. E quindi in questo senso l'idea di partire da Paolo Maldini come direttore tecnico, da capire evidentemente un po' anche quelle che sono le poi saranno i compiti affidati al direttore tecnico. C'è anche l'ipotesi Ranieri, ma in questo momento non è minoritaria di più. Quindi insomma, prime cose, ecco, prime operazioni Malagò, soprattutto per la nazionale che a settembre si ritrova e che quindi evidentemente ha necessità di piazzare un po' di paletti. Poi ovviamente non si esaurisce tutto lì, chiaramente. Io sono, lo dicevo anche ieri mattina, molto curioso di vedere se verrà confermata Saragama come vicepresidente federale, quindi con un ruolo diciamo più attivo rispetto a quello di consigliere federale che ha avuto nel precedente mandato di Gravina, perché Saragama non è certamente una banale, una tosta, è una che sa bene il fatto suo, che sa di calcio, che ha idee molto chiare, molto interessanti, e l'idea che possa avere un ruolo più attivo nel governo del calcio italiano, personalmente è un'idea che mi intriga parecchio, perché appunto è una ragazza estremamente interessante dal punto di vista delle idee, per come si pone, per come si approccia, anche per quello che pensa, ecco, per quello che ha dichiarato più volte nelle varie interviste. Quindi quella è una scelta molto intrigante e sono curioso di vedere cosa porterà poi in concreto. Detto ciò, dobbiamo dare la linea alla regia. Pubblicità, ma ripartiamo subito.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
14: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
15: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 9:40 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario. Alle 10:20 avremo Filippo Cotti, poi alle 11 Emanuele Minguzzi, alle 11:40 torneremo anche con Matteo Dalla Vite sui temi Bologna, ma anche altri naturalmente. Insomma, Matteo non potremo chiedere, lo faremo anche gli altri naturalmente, un commento all'elezione di Giovanni Malagò come presidente della Federcalcio. Sentivo ieri che Gravina, dopo il suo intervento, è stato applaudito addirittura con standing ovation, e confermo che non era intelligenza artificiale, scrive Mazza. Fai bene a precisarlo, perché ormai siamo talmente invasi da video che assomigliano sempre di più, pericolosamente anche, mi fa un po' inquietudine questa cosa, ma comunque siamo sempre invasi da video che alcuni sono palesemente IA e mi dispiace per chi ci casca, però fai bene Mazza a precisare, perché effettivamente ieri Gravina è stato applaudito dai presenti. Come abbiamo detto tante volte, le dimissioni erano un atto dovuto, ma anche le dimissioni di altri erano un atto dovuto. Se l'Italia è da tre edizioni che non va al mondiale, se ci sono una marea di problemi che abbiamo raccontato tante volte, non è certamente solo colpa di Gravina, questo mi pare piuttosto evidente, ma vale la pena ribadirlo, con tutto che Gravina, insomma, le critiche non manchino, giustamente anche. Se il presidente è uscente, la situazione è Gravina o ne usciamo, scrive Manuel, che però viene subito denunciato alla pubblica sicurezza, perché un messaggio del genere, questo, bloccato subito, immediatamente, molto bene. Allora, torno ai messaggi al 366-402-4022. Ale, il tuo probabile quintetto Virtus per la prossima stagione? Ale, mancano almeno 6 pezzi, almeno diciamo 5, mancano 5 pezzi della squadra, e darti il mio quintetto è oggettivamente impossibile. Più che altro, attenzione alle indicazioni di Mumbrù, perché magari l'idea di prendere giocatori alla, non lui, ma alla DJ Stewart, magari non gli piace. Quindi in questo senso potrebbe anche cambiare un po' di cose. Potrebbero cambiare anche un po' di cose. E quindi vediamo, magari vuole esterni di maggior stazza, e quindi cambiare anche un po' di strategie di mercato. Non credo che oggi il presidente Zanetti alle 14:30 parlerà anche di questo, di strategie di mercato, ma l'anno scorso annunciò Vitosca, cioè Vildoza, quindi magari oggi annuncia qualcuno a sorpresa. Vitosca non fu una sorpresa, insomma, si sapeva che sarebbe arrivato. Però ecco, non mi stupirei che, insomma, Mumbrù abbia detto: ma veramente preferirei altri esterni, compatibilmente con quelle che sono ovviamente le disponibilità al momento della Virtus nel fare mercato. Luca, nel caso di elezioni di Saragama, sia l'allenatore del Bologna che la vicepresidente federale sono più giovani di te. Vabbè Luca, non è che c'è bisogno di raccontare proprio tutto, cioè, non è che c'è bisogno di scrivere messaggi proprio su tutto quello che vi passa per la testa, Allora Luca, ti metto una faccina triste, guarda, per commentare questo messaggio, va bene. Volevo sapere se Buffon fa ancora parte del progetto della Federcalcio. No, si è dimesso, quindi direi che proprio no. Tant'è vero che la presenza di Maldini va anche un po' in quella direzione lì, e quindi sì, direi che Buffon, ma anche come altri, che tipo Bonucci, che erano comunque nell'ultimo staff tecnico nel senso allargato del termine, però si sono dimessi tutti, quindi no, Buffon direi proprio di no. Sarà interessante vedere anche chi prenderà quel posto lì, quello che una volta era anche di Gigi Riva. E quindi anche in quel senso sarà sicuramente interessante vedere un po' come si svilupperà il tutto. Intanto però il primo pezzo dovrebbe essere Paolo Maldini, direttore tecnico della Nazionale. Questa è la prima mossa di Malagò. Dovrebbe essere questa almeno la prima mossa di Malagò. Su Schwarzer ne parliamo nel prossimo blocco, facendovi anche sentire le sue parole in conferenza stampa, quindi parleremo anche di questo, visto ci sono un bel po' di messaggi sul tema, e mi sembra anche abbastanza inevitabile che sia così, visto che comunque parliamo di un atleta con una storia abbastanza travagliata alle spalle, quindi con tutto quello che ne consegue anche in termini di effetto mediatico della notizia che è emersa ieri. Ne riparliamo prossimo blocco, vi faccio sentire anche le sue parole. Sul mondiale invece, due gol segnati nel recupero del girone I, Mbappé contro il Senegal e Sara contro la Norvegia, spostano tantissimo. Senza uno dei due nel confronto diretto la Francia non avrebbe avuto il vantaggio di poter pareggiare per vincere il girone. Sì, prendiamo atto del messaggio del nostro ascoltatore, verissimo, quindi alla Francia basterà un pareggio, non so se si vorrà accontentare del pareggio, ma sì, fondamentalmente sì. Se fosse comunque stata una... No, Dave... Ragazzi, ma sono le 9.46, è lunga la mattinata però. Dave, anche tu, se fosse stata comunque una conferenza stampa convincente, doveva essere Benego e non Malagò. Allora, dov'è che si blocca WhatsApp? Ma io lo chiudo WhatsApp, ma chiudo proprio tutto. Ma andiamo a casa. Dai, andiamo a casa, basta. Va bene, allora Dave, però anche tu Dave, ma sei in vacanza? Chiuso Black and White, sei in vacanza? Sei al mare? Dove sei? Non dire a lavorare che non ci crede nessuno. Quindi no, adesso non, va bene tutto, ma non ci crede nessuno. Aspettate, sta rispondendo. Ma Tenegri al mare, ci sarà anche Dave, non so se è al mare con lui, ma vediamo, va bene. Ah, c'è, addirittura parlo dopo con Manfred. Vabbè, allora vale tutto, va bene. Allora più tardi andremo con Dave Trebbi all'interno di Mezzogiorno Rosso Blu. Intanto ultima ora MotoGP che riguarda Marc Marquez. Rinnovo con la Ducati fino al 2028, sono nel posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi. Il virgolettato di Marc Marquez, dunque annuncio ufficiale da parte della Ducati con questo rinnovo fino al 2028. Ci torniamo anche sulla MotoGP per quello che riguarda anche i test di Bernal, lo facciamo nel corso della mattinata. Intanto però, come detto, quest'ultima ora che è arrivata adesso in redazione, che riguarda il rinnovo di Marc Marquez con la Ducati fino al 2028. Poi torno ancora ai messaggi al 366-402-4022, sempre sulla Virtus e sulla questione squadra, diciamo così, un po' di nomi variamente assortiti, però ragazzi, ripeto, il discorso in questo momento per la Virtus è innanzitutto capire quali sono le idee di Mumbrù e quanto queste idee di Mumbrù sono conciliabili pienamente con il budget a disposizione, che non è alto, e lo sappiamo, e se raggiungerà un po' il livello minimo per evitare le multe dall'Eurolega che ti impone di spendere un tot, cioè sotto quel tot paghi la multa. Anche questa roba qui, ragazzi, se volete ne parliamo, male, perché di fatto l'Eurolega, io guardo, mi sembra di sparare sulla Croce Rossa, che fatica. L'Eurolega ti impone di avere un minimo di spesa, ma non ti dà nulla in cambio, cioè ti chiede uno sforzo economico enorme senza darti nulla in cambio, in proporzione ovviamente. Ti dà degli spiccioli, proprio degli spiccioli, e questa è una roba che veramente è una delle tante che mi manda fuori di testa. E la cosa che mi manda fuori di testa in assoluto è che un club come la Virtus fuori dall'Eurolega fa fatica a starci, cioè non ci sono alternative, e siamo sempre lì, diciamo sempre la stessa cosa, lo so, me ne rendo conto, l'ho già detto tante volte, siamo perfettamente d'accordo. Però ragazzi è così, cioè l'Eurolega è strutturata in una maniera tale che è un miracolo che sia ancora in piedi dopo 10 anni così. È un miracolo, non c'è altra spiegazione. C'è un'organizzazione che gestisce così una competizione, è un miracolo che sia ancora in piedi. È veramente un miracolo. È in piedi perché non c'è un'alternativa, perché la Basketball Champions League, che ha una formula nettamente migliore, più bella, più funzionale, più interessante, ma non riesce a muovere a sufficienza denaro per poter essere una rivale credibile dell'Eurolega, e quindi l'Eurolega è lì per mancanza di alternative. Però ragazzi, cioè, io vorrei che vi rendeste conto di quanto sia complicato poi stare in questo paradosso, quanto sia veramente molto complicato stare in questo paradosso, per cui non ci sono alternative a una competizione balorda. Vale per la Virtus, vale anche per altre squadre naturalmente, Partizan, Stella Rossa, ci mettiamo la Svel, insomma le squadre che in questo momento non rappresentano le 13 elette dal Signore, e però non ci sono alternative, è una roba, se ci pensate, imbarazzante, però è così, purtroppo è così, e l'Eurolega ovviamente gioca su questo. Va bene, abbiamo anche stamattina dato la nostra dose quotidiana di picconate all'Eurolega, che sostanzialmente se le dà un po' da sole. Allora, c'erano un paio di messaggi sul mondiale che volevo recuperare, ma adesso non riesco a ritrovare, al 366-402-4022. Sì, il Bologna ha preso Caccavo, ne parliamo più tardi, non è ancora ufficiale, ma insomma lo diamo per assodato. Poi, porca miseria, vabbè, la sparo grossa, ma vuole essere una provocazione. L'Eurolega è un ente di promozione sportiva. Questa non è male. Va, insomma. Lorenzo invece, sul discorso Saragama che facevo prima, mi chiedo se Saragama abbia capacità effettive e possibilità concrete di contribuire in maniera fattiva a risollevare il calcio italiano. Timore invece che si tratti di una quota rosa da dare in pasto suo malgrado all'opinione pubblica per raccogliere facili consensi. Non lo meriterebbe, e su questo sono d'accordissimo con te Lorenzo, non lo meriterebbe affatto. Sulle capacità effettive personalmente non ho grandi dubbi, ti dico la verità. Sulle possibilità concrete magari ne possiamo parlare, è quello a cui facevo riferimento prima, cioè la necessità di capire se effettivamente avrà voce in capitolo, possibilità di operare. Poi magari scopriamo che non ha le qualità sufficienti per fare quel tipo di ruolo, però lo andiamo a scoprire e lo dobbiamo scoprire in un certo senso. Cioè Saragama è una testa pensante che è un patrimonio del calcio italiano, tout court. Bisogna metterla nelle condizioni di lavorare su questo, però Malagò credo che sia sufficientemente abile per andare oltre il concetto e il dubbio di quota rosa che diceva Lorenzo. L'ha fatto da presidente del CONI, potrebbe farlo anche da presidente della FIGC, pur in un contesto diverso evidentemente. No, questo è il Bologna e suo nipote, no, non è Caccamo, è Caccavò. Ragazzi, non so parenti, ve l'ho già detto, non so parenti. Sarebbe stato bellissimo se fossero stati parenti, ci saremmo divertiti un sacco, ma purtroppo non è così. Di fatto Eurolega è un gigantesco schema Ponzi, ma finché non c'è altro, bravo Aldo, perfetto, è la sintesi inevitabile, è così. Non c'è dubbio che sia così. Poi un paio di messaggi sul Bologna, poi ci torniamo anche sul mercato di rossoblù, lo faremo in primis naturalmente con Filippo Cotti alle 10:20. Che ne dici di Bowie per l'attacco? Ho letto il suo nome accostato alla Bologna, a me non fa impazzire, però mi sembra un giocatore fisicamente può essere utile lì davanti, magari anche insieme a Castro. Guarda, Bowie è un attaccante che in un Verona diciamo sufficientemente disastrato, in un Verona che aveva poca qualità, però in un Verona che è stato combattivo fino all'ultimo, e questo bisogna riconoscerglielo all'Hellas, comunque ha fatto vedere cose interessanti. A me non fa impazzire, cioè non mi strappo i capelli per farlo arrivare o vado a prenderlo a piedi o roba del genere, però non è un giocatore che sottovaluterei. Nel senso che comunque uno che anche in pochi minuti è riuscito a fare cose buone, pochi minuti di utilizzo, pochi palloni giocabili, però li ha sfruttati. Ecco, come attaccante di scorta nel Bologna di Tedesco, tutto sommato, potrebbe anche essere intrigante. Potrebbe anche essere intrigante. È chiaro che naturalmente dipende anche molto da quello che Tedesco chiederà al centravanti, quanto chiederà al numero 9 di essere, al 9 di turno di essere propositivo nel gioco, quanto chiederà di essere invece molto più legato all'occupazione dell'area avversaria, dipenderà anche molto naturalmente da questo. Poi la coppia con Castro, forse dovrebbe essere una soluzione. Tendenzialmente credo però Tedesco le due punte le può mettere un po' come Italiano a gara in corso, almeno inizialmente. Però vediamo. È un nome tutto sommato, un po' mi intriga più di Lucca, devo essere sincero, perché l'arrivo di uno come Lucca, anche solo per quello che può essere l'esborso economico necessario, è un arrivo che obbliga di fatto il Bologna a schierarlo titolare, e con tutte le difficoltà del caso. Lucca titolare, insomma, parliamone. Bowie invece mi pare più facilmente propenso a partire dalla panchina, ecco, ad essere appunto l'attaccante di scorta. Tutto sommato si potrebbe anche fare, anche solo per i giochi di parole che potremmo fare con lui. E a quel punto è un grande sì. Su questo fronte è un grande sì. Pubblicità, anzi GR pubblicità, torniamo tra poco.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9:58 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1. Ara Marino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
10: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
5: Chicagoland.
11: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
5: Chicagoland.
12: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
5: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
13: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. TecnoAlarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
17: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
18: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
17: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
18: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 10:03, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, visto che siete stati in tanti stamattina a mandare messaggi sul tema, prima di tornare anche sul discorsi Bologna e mercato rosso-blu, andiamo su Alex Schwarzer, visto che appunto, come detto, ci sono un po' di messaggi sul tema. Vi avevo preannunciato la possibilità di ascoltare le sue parole in conferenza stampa. Allora, ripartiamo da qui.
19: Sarò breve. Io venerdì mattina ho ricevuto un'email, una notifica che incredibilmente parla di una positività all'eritropoietina. Si parla del controllo antidoping sangue e urina della gara che ho fatto in Germania ad aprile, forse qualcuno se lo ricorda. E io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più. Non mi difenderò più perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Se penso agli anni dopo Rio, a tutte le battaglie che abbiamo fatto con udienze, perizie, memorie, ricorsi, controricorsi, Ecco, io al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più. E io oramai ho 41 anni, ho una bellissima famiglia, una mia vita, un lavoro che non ha nulla a che fare con lo sport agonistico, ma che mi dà tanto, e io non voglio rovinare tutto questo perché magari mi rimetto di nuovo in una battaglia che mi può anche sfinire completamente a livello psicologico. Quindi noi a livello difensivo non faremo più nulla, possono fare quello che vogliono, tanto lo fanno comunque, ma non mi importa più nulla, perché è troppo importante la mia vita, troppo importante io come persona. L'unica cosa che chiederemo è la controanalisi, a patto che venga analizzata anche un residuo di urina del controllo stesso che Sandro si è portato a casa. Se questo non viene accettato, io rinuncio anche alla controanalisi, perché io non ho nessuna fiducia nel sistema, quindi posso farne anche a meno. Altre cose non mi vengono in mente. Ovviamente vorrei anche rivolgere magari un breve pensiero a tutte le persone che in tutti questi anni mi sono stati vicini, che magari adesso ci restano male. Sono sempre stato molto grato del vostro supporto, sì, esatto. Però non dovete stare male, perché io effettivamente probabilmente nello sport non ci posso più stare, ne prendo atto, ma sono contento della mia vita, ho la coscienza a posto, e quindi io credo che un innocente che comunque si può ritenere molto fortunato nella vita, perché io sono fortunato nella vita, e non si devono preoccupare adesso di questa situazione e non devono essere tristi. Quindi un grazie per il supporto e per la vicinanza in tutti questi anni, anche adesso che mi state vicini. Ecco, io altre cose non avrei da aggiungere.
2: Queste le parole di un incomprensibilmente amareggiato Alex Schwarzer. Le sue vicende in passato sono state vicende che hanno fatto tanto discutere, tanto parlare. Faccio un breve riassunto delle puntate precedenti per chi magari se le fosse perse o non le ricordasse a dovere. Alla vigilia dei Giochi di Londra 2012 fu trovato positivo all'EPO, confessò e si beccò una squalifica di 3 anni e 9 mesi. Si affidò poi per la preparazione a Sandro Donati, suo ex coach e paladino della lotta antidoping, ma prima di Rio, nei giochi di Rio, fu trovato positivo a steroidi anabolizzanti dopo un controllo a sorpresa, squalificato per 8 anni per la recidiva. Se non che per quella vicenda il GIP del Tribunale di Bolzano archiviò il

aprile alla 42 km di marcia dei campionati tedeschi. Da qui la conferenza stampa di ieri. Devo dirvi la verità, fa sempre specie leggere di atleti positivi all'EPO, perché mi sembra di tornare indietro di 30 anni, agli anni 90. Negli anni 90 l'EPO era purtroppo all'ordine del giorno, oggi molto meno, e quasi una sostanza dopante dal passato, sostanzialmente. E quindi fa sempre un po' strano. Ci sono un po' di messaggi ovviamente sul tema. Un suo omonimo, Alex, scrive: non so cosa pensare, la sensazione lo vedo sempre non colpevole, ma che brutta vita sportiva ha fatto, mi dispiace per lui. E poi, per quanto segua da appassionato, non capisco davvero cosa succede. Per me è una storia di sport, punto interrogativo, molto strana. Un atleta fortissimo che ha sbagliato sicuramente una volta, da lì in poi tutto molto fumoso. Io sto con Alex sempre, scrive Massimo. E poi Lorenzo: Alex Schwarzer non ha fiducia in un sistema che però lui stesso ha frodato in maniera clamorosa. Questo atteggiamento da perseguitato lascia sempre qualche perplessità. Dov'è la verità? Ed è una domanda a cui onestamente, ragazzi, non ho minimamente capacità di rispondere. È una domanda che ovviamente ci facciamo tutti, però non ho proprio i mezzi, gli strumenti per poter dare una risposta, Lorenzo, a questa domanda, che è assolutamente legittima. Fra aggiunge anche, a proposito del documentario su Schwarzer, trasmesso da Netflix, il pensiero di una sorta di lotta tra WADA e Sandro Donati mi viene. WADA è l'Agenzia Mondiale Antidoping. Potrebbe anche essere, ragazzi, onestamente, ripeto, non lo so. A me non tornano semplicemente due cose. La prima è: dov'è il criterio nel chiedere le controanalisi anche al campione che Sandro Donati ha conservato? In che condizioni l'ha conservato? Come l'ha conservato? Quando è stato fatto? Cioè, non può essere un campione utilizzabile. Non so onestamente come possa essere preso in considerazione. Lì francamente faccio molta fatica a pensare che possa essere quel campione lì, quello che abbiamo sentito citato da Schwarzer, preso in considerazione per le controanalisi. Quel passaggio lì mi manca, onestamente. Anche perché oggi Sandro Donati, che ho avuto modo peraltro anche di incontrare, di conoscere, di chiacchierare con lui, è una persona sicuramente molto molto interessante sotto tanti punti di vista, e oggi alla Gazzetta dello Sport dice: subito dopo la gara vinta, come da prassi, ho chiesto se potevo accompagnarlo al test, e così è stato. Dopo la fase dei prelievi siamo passati alla verbalizzazione del controllo, abbiamo fatto mettere per iscritto un primo rifiuto alla richiesta avanzata di ricevere un campione del sangue prelevato, mentre ci è stata accordata, sbagliando, la possibilità di conservare un residuo dell'urina. Non esistono precedenti di una terza provetta nella storia dell'antidoping. Poi, come ha fatto a conservarla? E l'ha già fatta analizzare? Il tema della conservazione viene dopo. Insomma, viene dopo... Non lo so, mi tengo un po' di dubbi. L'importante è sapere che teniamo al sicuro un'urina contenente informazioni importanti. Abbiamo fatto, cioè, quello che dovrebbe essere la prassi per tutelare l'atleta di fronte a un sistema antidoping ancora medievale. Le analisi non sono state fatte, ma si faranno quando arriverà una richiesta ufficiale. Ora, che il sistema antidoping e il modo in cui l'agenzia WADA lavora, l'abbiamo visto anche con Sinner, è un sistema... Ecco, magari non sarà medievale, come dice Donati, ma sicuramente è un sistema criticabile, è un sistema che presenta tante fallaci. La lotta, cioè l'antidoping, purtroppo è sempre almeno un giro indietro al doping, sempre, e sarà sempre così, purtroppo. Dopodiché però azzopparsi da soli e perdere ulteriore terreno non mi sembra una grande strategia, cosa che invece la WADA spesso fa, e l'abbiamo raccontato tante volte, soprattutto quando c'è stata la vicenda legata a Jannik Sinner. Però che questo
campione di residuo d'urina possa essere utilizzabile senza avere, senza sapere come è stato conservato, senza sapere tante cose, ecco, mi sembra onestamente un po' strano. Dopodiché, ragazzi, io vi dico, ognuno può farsi l'idea che vuole,

0: naturalmente in base ai tutto sommato pochi elementi che abbiamo della vicenda, e io la verità non ce l'ho, onestamente non ce l'ho, se non appunto quello che dicevamo, che dicevo poco fa, cioè che al di là del caso specifico che riguarda Schwarzer, che la WADA, l'agenzia mondiale antidoping, non riesca ad essere davvero efficace nella lotta al doping, beh, quello mi sembra anche abbastanza assodato, cioè che vadano cambiate un bel po' di cose, un po' di regole e anche un bel po' di rapporti internazionali all'interno dell'agenzia, vabbè, quello è pacifico, quello è pacifico, assolutamente. Marco da Sala Bolognese, caso Schwarzer, se fosse colpevole di doping con EPO, doping old school, ripeto, se fosse colpevole non è più medicina sportiva ma psichiatria. Sì, c'era anche questa cosa appunto dell'EPO, che era una cosa che andava appunto di moda, diciamo così, di moda negli anni 90. Massimo, in merito al terzo campione in possesso del dottor Donati, per essere valido dovrebbe avere le stesse caratteristiche in possesso dell'agenzia di doping, le urine si conservano, se fosse sangue sarebbe diverso. E sì, appunto Massimo, è quello che dicevo prima, cioè quando il professor Donati dice che il tema della conservazione viene dopo, mi permetto di mantenere un po' di dubbi a riguardo, ecco. Detto ciò, vediamo anche un po' le situazioni come procederanno, che Schwarzer abbia manifestato la voglia di mollare, mi pare anche abbastanza normale, logico, e senza nessun tipo di valutazione negativa su questo. E aggiungo anche che ci sono state i commenti di Stano, Palmisano e altri ragazzi della marcia italiana, che sono stati molto critici nei confronti di Schwarzer, e tra l'altro in un altro passaggio della conferenza stampa gli è stato chiesto un parere su questo, e Schwarzer ha risposto sostanzialmente buoni europei e basta, non ha voluto rispondere oltre, questo ve lo dico a titolo di pura cronaca. Va bene, diamo la linea alla regia adesso, pubblicità, e ripartiamo tra poco, state qui.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo, anche quest'anno.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
5: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
3: Nuovo Opel Frontera. Pronto per le tue avventure quotidiane. Da 24.500 euro.
4: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: E allora torniamo in diretta con Laura Dario. Devo darvi subito una notizia mesta e malinconica: non c'è Filippo Cotti. Ha avuto un contrattempo e quindi non sarà dei nostri questa mattina. Allora dobbiamo cambiare al volo la scaletta per quello che riguarda il menù di giornata, e allora la cambiamo. Abbiamo Manuel Minguzzi alle 11, a meno che non ci dia buca anche lui all'ultimo, tanto mi aspetto di tutto ormai, quindi avremo Manuel Minguzzi alle 11 e Matteo Dallavite alle 11.40. quindi spostiamo almeno per il momento le tematiche legate al Bologna, al mercato del Bologna, di qualche minuto, proprio in relazione a quello che saranno poi i collegamenti che faremo dalle 11. E allora anticipiamo uno spazio che abbiamo programmato in questa mattinata, legato a una panoramica sugli altri sport tendenzialmente azzurri, visto che ci sono nazionali che sono impegnate in giro per il globo. In particolare ripartiamo dall'Italia Rugby, perché l'Italia Rugby ha di fronte a sé un nuovo appuntamento da vivere quest'estate, ovvero la Nations Championship, che di fatto è un torneo che mette insieme un po' le amichevoli che di solito si facevano, i test match per meglio dire, che si facevano d'estate e continueranno a fare, ma in questo senso ci sono un po' di tornei, cioè un torneo più strutturato. E allora tre partite a luglio contro il Giappone, a Tokyo contro la Nuova Zelanda, Wellington, e contro l'Australia a Perth, mentre a novembre col Sudafrica a Torino, con l'Argentina a Genova e con le Fiji a Udine. Poi ci sarà una fase finale a fine novembre, quindi si mettono insieme un po' i test match che venivano fatti nel corso dell'estate e si fa questo nuovo torneo appunto di World Rugby. Ha parlato il commissario tecnico Quesada ai microfoni di Sky, lui è argentino, e allora giustamente i colleghi gli hanno chiesto insomma come sta procedendo anche la visione del mondiale prima della partita di ieri tra Argentina e Austria. Giusto, precisazione cronistica, sentiamo.
8: Per dirti tutto, abbiamo fatto il planning di oggi, molto simile a quelli di venerdì scorso, dove lasciamo passare il caldo del pomeriggio e la palestra la facciamo a fine giornata, e oggi faremo la palestra sotto il caldo per liberare le 19, perché alle 7 di questa sera gioca Argentina-Austria e vogliamo essere tutti disponibili. Speriamo che gli italiani tiferanno anche per l'Argentina.
9: Ma quindi l'Argentina si conferma campione secondo te, da quanto visto?
8: Mi piace, perché non nessuno la dà favorita, ci sono la Francia, la Spagna o altre squadre che sembrano essere più forti, e questo mi va benissimo. Adesso c'è un piccolo casino, perché con notizie intorno alla salute del papà di Messi, ma che credo che questo non farà niente di altro che unire ancora più il gruppo, quindi spero che faranno ancora una bella partita e che continueranno a dare questa bella immagine. Abbiamo la fortuna di avere Lionel Scaloni e Lionel Messi, che sono due caratteri eccellenti, due grandi esempi di tutto quello che vogliamo essere, i migliori esempi di sportività. Quindi spero che riusciranno un gran mondiale, perché è un messaggio importante per la nostra società argentina, avere persone che sono serie, che lavorano, oneste, umili, che arrivano a avere buoni risultati.
9: Andiamo sul nostro campo. Che nazionale stai trovando in questi giorni all'Aquila? Come sta questa nazionale?
8: Sì, diciamo che andiamo piano piano. Abbiamo fatto un raduno a Parma, dopo 3-4 settimane senza allenarsi a giocare a rugby per tanti ragazzi, solo quelli in Italia, con tanta imprecisione, mi ci ha servito giustamente per entrare nel ritmo. A Treviso è stato un po' meglio, sempre ci alleniamo in tutto il caldo possibile, ci alleniamo alle 12 a ogni volta per cercare che sia il più caldo, per avvicinare le temperature che ci aspettano in Tokyo. E ancora oggi l'attitudine e l'atteggiamento dei ragazzi è eccellente, ma si vede un po' ancora alcuni che sono fisicamente più vicini al livello che dobbiamo essere, alcuni che sono un po' indietro tecnicamente, alcuni giocatori nuovi che hanno un po' di difficoltà a mettersi al livello di precisione, sotto pressione, alta intensità. Ma ogni allenamento andiamo avanti. Quello che è importante è allenarsi così, in condizioni difficili, sotto pressione, alta intensità, per avvicinarsi al massimo a quello che ci aspetta in Tokyo. Quindi la sola roba che è complicata è quando abbiamo infortuni, quindi tranne un paio di allerte muscolari siamo più o meno bene. Credo che questa sarà la roba più importante. Domani sera arrivano i quattro inglesi che hanno fatto la finale in Inghilterra. Questo ci permetterà di allenare almeno una parte di mercoledì con loro prima di partire giovedì, quindi faremo al meglio.
9: L'ultima domanda, Sergio Parisse è arrivato a Treviso, ma è questo il raduno in cui si sta conoscendo anche con la squadra. Come lo stai vedendo nella versione allenatore della nazionale italiana?
8: Sì, non avevo dubbi di quello che lui poteva portare umanamente. Conoscevo poco il suo lato allenatore, ma conosco tanto l'uomo, che sapevo che era un portafoglio recuperato. No, credo che quello che lui ha fatto vedere da due mesi, che parliamo due o tre volte a settimana, dove vuole sapere robe, mi fa inviarle la roba del sistema di gioco, gli allenamenti, fa le proposte, chi pensa tanto, si è preparato tanto, l'ha aspettato tanto, quindi ha portato tutto questo entusiasmo. Sento che la connessione con i ragazzi in due giorni è già fatta. E quello che non mi ha sorpreso, lui è Sergio Parisse, è stato un grandissimo giocatore, lo sarà per sempre, e adesso ha questo ruolo da allenatore della Touche, che arriva in un nuovo staff, e quindi l'ha preso con tantissima umiltà, con tantissima precauzione, si è integrato tranquillamente, sta sempre a disposizione, e credo che ogni giorno sarà si sentirà un po' più a agio con questo gruppo, e fino adesso felice con il suo arrivo.
7: Allora, intanto speriamo che il signore citato abbia recuperato il portafoglio, poveretto, che ci sia tutto a posto. Va bene, abbiamo sentito Quesada anche sull'ingresso di Sergio Parisse nello staff azzurro. Seguiremo ovviamente l'Ital Rugby e le sue avventure di luglio tra Giappone, Nuova Zelanda e Australia. C'è un'altra nazionale impegnata in questa estate ed è l'Ital Volley maschile di Fede Giorgi, che a partire da domani sarà impegnata a Lubiana nella seconda settimana di Volleyball Nations League. Le sfide contro la Bulgaria domani, poi il 25 giovedì contro l'Ucraina, la sfida venerdì contro il Brasile, sabato riposo, e domenica invece la sfida contro la Slovenia a chiudere questa tornata di partite per gli azzurri. Ne ha parlato al canale ufficiale della Federvolley Sbertoli, e sentiamo anche lui.
10: Riccardo Sbertoli, rientri nel gruppo per la Week 2, come stai e con quali sensazioni arrivi a Lubiana?
11: Ma sicuramente parto dal fondo e arrivo a Lubiana con un'ottima sensazione. Mi piace molto venire qui, negli ultimi anni ci siamo stati parecchio e ci siamo trovati sempre molto bene, quindi sicuramente è un piacevole rientro. E personalmente mi sento bene. Ho fatto un periodo di allenamento a Cavalese dove ho potuto recuperare lo stato di forma sia fisico che tecnico, quindi mi manca un po' la parte giocata che cercherò di riprendere in questa week 2.
10: Tra il matrimonio di fine maggio e la Viennella adesso, insomma, stai vivendo delle settimane davvero speciali. Quanto ti stanno dando energia anche fuori dal campo queste situazioni?
11: Ma diciamo che il matrimonio è stato qualcosa di incredibile e l'ho vissuto molto intensamente. Ho avuto la possibilità di anche stare un po' con la famiglia. Penso che sia importante che ci sia un bel equilibrio tra tutto quello che un atleta può fare dentro e fuori dal campo. Per me questo periodo è stato così, quindi arrivo anche equilibrato emozionalmente, diciamo, dai.
10: E hai seguito un pochino anche il percorso, insomma, degli azzurri a Ottawa. Cosa ti è piaciuto di più di quella squadra in questa prima week?
11: Sì, le ho viste le partite. Mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
10: Questa pool in Slovenia è comunque una pool impegnativa, tra le altre c'è insomma il Brasile e la squadra di casa della Slovenia. Saranno due gare, due test molto molto importanti, sia per la classifica sia pronto proprio per l'Italia. Che Italia dobbiamo aspettarci in queste gare?
11: Sicuramente saranno partite molto difficili, anche con la Bulgaria, è stata la finale del mondiale l'anno scorso, quindi saranno tutte partite impegnative. Dovremmo aspettarci delle partite con squadre probabilmente imperfette ancora, ma che stanno lavorando tanto e a volte magari anche con qualche errore in più, però con una carica agonistica secondo me sempre molto molto alta, perché tutti hanno voglia di raggiungere il miglior risultato possibile e la posta in gioco comunque è allettante.
7: Così dunque Sbertoli per quanto riguarda l'Ital Volley, in un appuntamento che è sempre importante anche solo per provare a mettere un po' più di volti nuovi per gli azzurri in vista poi dell'Europeo di settembre, che si giocherà tra gli altri anche in Italia e anche a Modena. Allora andiamo invece sulla MotoGP per chiudere questo blocco di diretta. Abbiamo raccontato stamattina come Marc Marquez abbia rinnovato fino al 2028 con la Ducati. Sono nel posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi, le parole di Marquez oggi. Facciamo un passo indietro, sentiamo come Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha commentato invece l'esito del Gran Premio di Brno, che come abbiamo raccontato ieri ha sostanzialmente riaperto il mondiale, complice il fatto che Bezzecchi abbia fatto zero sia nella sprint che nella gara, vista anche la squalifica naturalmente. Sentiamolo allora Dall'Igna ai microfoni dei colleghi di Sky.
12: Gigi, hai una doppia sfida in questo mondiale. Uno è riprovare a vincere il mondiale con Marc Marquez e l'altro riportare la vittoria Pecco Bagnaia. Ho fatto una sintesi corretta, sbagliata?
13: Insomma, anche Pecco è nella possibilità di vincere, giusto, il mondiale, giusto. Quindi voglio dire, per me l'importante è avere tutti e due i piloti nelle migliori condizioni possibili di poterci giocarsi le gare prima di tutto, e poi per il mondiale voglio dire ci penseremo sicuramente più avanti. Non è ancora il momento di fare nessun calcolo, nessun conto.
12: Poi ti lascio a Cristiana e i suoi ospiti. Nelle ultime due gare c'è stato un grande cambiamento di risultati, di prestazioni. È un cambiamento tecnico, un cambiamento umano? Come lo giudichi tu?
13: Diciamo che sicuramente anche bisogna riconoscere che Aprilia ha avuto anche tanta sfortuna in queste due gare. Noi devo dire che credo che abbiamo fatto la nostra parte, nel senso che le moto è già da un po' di tempo che si stanno esprimendo bene in tanti circuiti, i nostri piloti lo stesso, perché voglio dire comunque abbiamo tanti piloti davanti, da Fabio, di Gian Antonio, da Mark sicuramente, anche Pecco comunque ieri ha vinto la sprint e comunque ha fatto 4 podi consecutivi, quindi credo che si sta giocando a posizioni che contano, e questo per noi in questo momento qua è la cosa più importante.
12: Cristiana.
14: Paolo?
15: Sì, ciao Gigi. Ho la sensazione che dal Mugello sia cambiato qualcosa, che l'aria è un po' cambiata. Diciamo che il vento forse è un po' girato di più a favore vostro. Ecco, vorrei chiederti un po', anche riprendendo quello che ha detto Davide Terdozzi poco fa, è dovuto più alle sfortune o agli errori dei vostri avversari o a un vero passo avanti compiuto a livello di squadra da Ducati, sul piano tecnico, sul piano dei piloti?
13: Ma sai, io sono sempre comunque dell'idea che le sfortune alla fine dell'anno più o meno si pareggiano. Noi credo che siamo stati sicuramente anche abbastanza sfortunati nella prima parte di stagione, quindi se ci arriva anche un po' di sfortuna non credo che nessuno possa dirci qualcosa per questo. Poi ripeto, sicuramente noi abbiamo credo lavorato abbastanza bene, abbiamo messo a posto qualche dettaglio che sulla moto secondo noi non funzionava abbastanza bene. Credo che abbiamo ancora tanto lavoro da fare prima di arrivare alla fine della stagione, quindi ci apprestiamo a farlo.
14: Federico?
16: Ciao Gigi, vi apprestate a farlo a partire da domani con le 8:50. Io approfitto di averti qua per farti qualche domanda tecnica su questa moto. Intanto sarà una moto completamente diversa, ha delle gomme diverse, non ha gli abbassatori, ha meno aerodinamica, eccetera eccetera. L'esperienza che è stata acquisita da Ducati e tutte le altre case, quanto può essere trasferita su una moto così nuova e così diversa? Cioè, si riparte tutto da zero o invece un 50% per così dire è già fatto? E poi che tipo di lavoro ti aspetti domani dai tuoi piloti e anche, insomma, come pensi di essere messo rispetto agli altri? Tante domande, te ne farei altre mille.
13: Tante domande, cominciamo dalla prima. Sai, credo che alla fine quello che conta, come quasi sempre nelle cose tecniche, nelle cose industriali, è il know-how che ogni squadra corse, ogni industria ha accumulato nel corso degli anni. Quindi noi crediamo di averne accumulato abbastanza, soprattutto negli ultimi 10 anni, quindi questo credo che ci possa mettere in un ruolo privilegiato da partire dal prossimo anno. Poi sicuramente si ripartirà tutti da zero, la moto sarà completamente nuova per tutti. Chi avrà le idee migliori e riuscirà a metterle, implementarle, chiaramente farà per primo dei passi avanti importanti, però insomma io credo che come sempre il know-how sia una cosa fondamentale. Poi come sono messo non lo so, sicuramente sono le prime prese di contatto che facciamo con le gomme, con i piloti ufficiali, quindi credo che al di là della prestazione pura domani sarà importante raccogliere tanti dati, raccogliere tante informazioni su quello che le nuove gomme avranno bisogno per rendere la moto prestazionale, per poi riuscire a svilupparla bene. La terza domanda non me la ricordo neanche.
16: Nemmeno io.
14: Sì. Nemmeno noi.
13: Allora va bene così.
14: Gigi, ti sta ascoltando anche Francesco Guidotti dallo studio, ha ritrovato la pista, adesso andiamo a salutare anche noi.
13: Gli faccio i complimenti, ha fatto il debutto, ha fatto pole position, un altro po' anche vittoria, per cui voglio dire lascia il segno.
17: Non è farina del mio sacco.
12: Chiedo soltanto un'ultima cosa a Gigi.
14: Vai.
12: Se tu domani passerai più tempo nel tuo box o a guardare gli avversari, naturalmente è una battuta.
13: No, io passerò sicuramente molto più tempo nel mio box perché, come ripeto, la cosa più importante domani sarà raccogliere tante informazioni sulle gomme, su quello che le gomme richiedono per poi costruirgli attorno una moto che vada forte.
7: E così dunque Dall'Igna ha commentato l'esito del Gran Premio di domenica a Brno, proiettandosi anche poi su quelle che sono state le prove, i test più che altro, per quanto riguarda non soltanto naturalmente la Ducati, ma in generale un po' tutti Ducati, che ha rinnovato, lo ricordo, Marc Marquez fino al 2028. Pubblicità adesso, ripartiamo tra poco.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
20: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
21: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
22: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
23: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
24: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
25: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Alle 10:41 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, e quindi andiamo ad affrontare più nello specifico con lui quelle che sono le novità, poche, concrete poche, rumors quanti ne volete sul mercato rossoblù, ma Manuel lo sfrutteremo indegnamente anche per altre cose, naturalmente, come sempre. Intanto recuperiamo un po' di messaggi al 366-402-4022. Vi segnalo due appuntamenti che mi riguardano, io ve li dico così poi fate voi. Questa sera su TRC c'è l'ultima puntata della stagione di Basket City, tendenzialmente con la conferenza stampa di Zanetti alle 14:30, che Nettuno Bologna 1 manderà in diretta. Ecco, qualche argomento secondo me stasera ce l'abbiamo da raccontare, quindi alle 21:30 vi aspettiamo su TRC. Ci sarà anche Teo, e ha detto no, stasera vengo perché voglio salutare il mio pubblico, ormai si è montato la testa anche lui, ragazzi, io non so più come fare, quindi ci sarà anche Teo, sappiatelo, questa sera l'ultima puntata di Basket City su TRC. Giovedì invece alle 20, dalle 20 vi aspetto al No Border Cup, al centro sportivo Pizzoli in via Zanardi, ma vi conviene entrare da via Agucchi, è più comodo, e parleremo di Oltre il 90esimo, che è la collana che ho il privilegio di dirigere per Minerva. Parleremo in particolare di 11 secondi, libro di Carlo Saletto, romanzo di Carlo Saletto tradotto da Fabrizio Gabrielli, sul gol di Maradona all'Inghilterra. Tra l'altro ieri c'era giusto l'anniversario, non quello di mano, quell'altro, diciamo un po' più bello, ma proprio poco più bello, non tanto la storia di quel gol, perché è stato scritto abbondantemente, ma soprattutto sull'effetto che ha avuto Maradona su quella generazione di argentini. Carlo Saletto è del 68, quindi era diciottenne all'epoca del mondiale di Messico 86, ed è un romanzo molto molto bello, molto avvincente, molto calcistico, sotto tanti punti di vista. Ne parleremo giovedì con i ragazzi della No Border Cup, e parleremo però anche degli altri libri della collana, che è nata da un mese, ha già 4 libri, cioè ha già invaso le librerie. Schiaffino, 11 secondi. Toro Campione, lo scudetto del Torino 50 anni dopo, e a breve anche Chiedi chi era Pak Do-hyuk sul 60° anniversario di Italia-Corea, quando ai mondiali ci andavamo facendo figuracce, ma almeno ci andavamo. Questo è un sottotitolo non ufficiale del libro. Quindi vi aspetto volentieri giovedì alle 20 alla No Border Cup, Centro Sportivo Pizzoli. Chiacchieriamo di quello, chiacchieriamo di calcio, c'è anche una birra buonissima, ve lo dico, senza esagerare naturalmente, ma potete attingere tranquillamente. E quindi c'è insomma una serata molto molto interessante e vi aspetto. Allora, recupero un po' di messaggi intanto al 366-402-4022. Stefano da Imola, ci sono già dei rientri dal mondiale? Ah beh, Stefano, falli finire almeno le partite. Falle finire almeno le partite della prima fase. No, no, Stefano, assolutamente no. Sono ancora tutti in corsa, tutti in campo. Tra l'altro, ecco, tendenzialmente mi sa che passano tutti il turno. Beh sì, insomma, Egge me l'ha passato, è ok. Poi stanotte abbiamo Croazia-Panama, insomma, Nicola Moro dovrebbe farcela tendenzialmente. Froiler, lo diamo anche lui per turno passato, quindi siamo Ferguson, magari, ecco, Ferguson potrebbe essere quello un po' più a rischio, perché la Scozia è più indietro, deve battere il Brasile, quantomeno pareggiare, arrivare a 4 punti, e magari a 4 punti riesce a strappare un posto come migliore terza. E quindi però fagli giocare almeno queste partite, Stefano, a sti ragazzi, perché sennò poveretti. Samuel invece chiede se la Virtus, che ha 3 ragazzi in nazionale under 20, dice che utilizzeranno anche loro nel roster. Bisogna un po' vedere, perché magari l'idea che almeno uno tra Baiocchi e Accorsi, perché sono fondamentalmente loro due soprattutto, possa andare in prestito per giocare con maggior continuità, ecco, questa mi sembra l'idea principale in questo momento. Però valutazione che credo verrà fatta con poi attenzione soprattutto più avanti. Però l'idea di mandare almeno uno di questi ragazzi in prestito c'è. L'altro magari può restare e fare da settimo italiano. Il terzo ragazzo che citava il nostro ascoltatore è Matteo Lenci. Però Matteo Lenci credo almeno per il momento in prima squadra non credo faccia parte. Tra l'altro non so neanche se riuscirà ad entrare nel gruppo dell'Under 20 per fare l'Europeo, perché è un gruppo molto allargato. Glielo auguriamo naturalmente di entrare nel gruppo e di essere anche protagonista, esattamente come i compagni. Nella collana da te diretta non vedo la biografia di Lotito scritta da Manfredi, perché quello è un thriller e noi non ci occupiamo di thriller in questa collana. Va bene come risposta? Mi è piaciuto? Ecco, va bene, va bene, va bene. E poi altro messaggio al 366-402-4022 a Carlo, che si offende perché non leggo i suoi messaggi. Carlo, abbi pazienza, ma usi un tono e parole un po' troppo dure, onestamente, per essere letti. Io, ragazzi, sapete bene che avete ampia possibilità di scrivere quello che vi pare, dopodiché però io non posso non fare un filtro rispetto a quello che scrivete, e se magari posso essere d'accordo sulla sostanza del vostro pensiero, non sempre sono d'accordo sulla forma. Quando posso edulcoro, quando non posso vado oltre. E Carlo, se tu mi scrivi messaggio come me l'hai scritto ieri, che non posso leggere in diretta, ma come faccio a leggerti? Ecco, contenetevi, vi contenete e io vi leggo volentieri. Capito, Carlo? Poi non fare l'offeso, mi dispiace molto, non scriverò più. Non scrivere semmai più certe cose, certe frasi che non sono mandabili in radio. Ecco, mettiamo così, Carlo? Dai, su, non offenderti, scrivici pure tranquillamente, però con un linguaggio che io posso evitare di dover arrampicarmi sugli specchi per tradurlo. Ecco, molto semplicemente. Ciao Dario, lo conosci questo caccavo del Lumezzane che il Bologna avrebbe preso per l'anno prossimo? L'ho visto giocare pochissimo, ragazzi, proprio poco, quindi mi astengo da qualunque commento approfondito. Ha fatto una buonissima stagione l'anno scorso, sicuramente, al Lumezzane, che è una squadra con cui il Bologna scusate, ha ottimi rapporti, questo senza dubbio. È un bel cristianone di 1,92 m, caccavo per lo sono, un termine prettamente calcistico, ha fatto una buonissima stagione, ripeto, dal punto di vista realizzativo, ed è un attaccante su cui evidentemente il Bologna ha puntato gli occhi, se non altro per magari ecco, controllarne la crescita e lo sviluppo in maniera più da vicino. Ecco, lui ha fatto qualcosa a Caldiero, l'ha preso l'Ascoli ma non ci ha creduto, scuola Torino, a Lumezzane invece ha fatto una buonissima stagione, 11 gol, 2 assist in 34 presenze, non è stato un bomber implacabile, insomma, questo sicuramente, però ragazzo da monitorare, e su cui evidentemente il Bologna vuole vederci più da vicino, ecco, molto semplicemente, quindi si valuterà nel corso della stagione, nel corso credo dell'estate soprattutto, cosa fare di lui e dove mandarlo in prestito, ovviamente magari provando a farlo giocare in una B di livello un po' più alto rispetto al Lumezzane, e poi vedere cosa succede. Ecco, non credo che sarà il centravanti titolare, onestamente, del Bologna. O poi mai dire mai, nella vita e nel calciomercato ci mancherebbe. Cristianone non è un termine molto bolognese, è vero, assolutamente, però si capisce, dai, è comprensibile, no? Come quell'inglese comprensibile, dai, tutto sommato. Sarà questa la settimana della decisione di Orsolini, un saluto da Brescia, da quale rosso blu, cambiamo i saluti Claudio, vediamo, l'auspicio è che Orso prenda una decisione prima possibile, un po' per toglierci il pensiero. Ecco, mettiamola così. E molto perché almeno così ci si può in qualche modo organizzare dal punto di vista del mercato, per non noi naturalmente, ma il Bologna. Quindi in questo senso la necessità è anche quella di capire cosa voglia fare Orsolini. E poi per il Bologna regolarsi di conseguenza. Anzi, se Orsolini decide di non rinnovare e di voler andare altrove e voler cercare altre sfide personali, tutto legittimo. Dopodiché però il Bologna a quel punto deve guardarsi intorno, A, per cederlo alla miglior cifra possibile, B, per sostituirlo. E quindi prima decide Orso e meglio è, ovviamente, ma lo sa bene anche lui, assolutamente. Gloria, un messaggio sull'anno Border Cup. Ho sentito che hai parlato della manifestazione. Sì, perché giovedì sarò loro gradito ospite. Ieri sera sono stato alla serata in cui era presente, seppur virtualmente, Mauro Berruto, che doveva essere fisicamente presente all'anno Border Cup, ma impegni parlamentari lo hanno trattenuto a Roma, ma si è comunque collegato ed è stato comunque un intervento molto interessante. Leggo con piacere il messaggio di Gloria. Ho avuto il piacere di conoscere solo quest'anno perché mio figlio fa parte della società che organizza, quindi gli HSL, Xunt Leo. Sono andata una sera, mi sono ritrovata davanti a una realtà fantastica, un concentrato di gioventù che fa sport con valori etici importanti, veniva voglia di buttarsi in mezzo a un campo, e quello sì Gloria, quello sì, l'effetto è quello lì, infatti spero che giovedì non vi distraiate e siate insomma lì nella zona di campo dove c'è l'incontro e non andiate a inseguire un pallone, cosa che potrei fare anch'io tra l'altro giovedì. C'era un piccolo palcoscenico che si raccontava di Maradona, vero, assolutamente, quindi lo spettacolo di lunedì scorso, anche noi parleremo di Diego in maniera diversa, ma faremo anche noi poi birra e la gazza cola, insomma siamo tornati a casa piacevolmente sorpresi da questa giovane realtà in un quartiere popolare ma estremamente partecipe e attivo. Io Gloria sottoscrivo tutto, i ragazzi della No Border sono fantastici, sono la decima edizione tra l'altro del festival, tutto ingresso gratuito, lo fanno con enorme passione e soprattutto appunto non solo durante il mese del festival ma anche durante l'anno fanno tantissime iniziative, sono veramente una realtà meravigliosa, mi fa molto piacere essere stato invitato da loro e essere, insomma, contribuire all'edizione 2026 del festival. E quindi condivido tutto, Gloria, mi fa piacere che ti sia trovata bene, spero che giovedì voglia fare un salto anche per sentire, insomma, le chiacchierate letterarie. Poi ci sarà anche la puntata live della Riserva, che è un notissimo podcast di Ultimo Uomo. Io faccio, diciamo, da gruppo spalla, sono un po' il minoritano dei Beatles sostanzialmente giovedì, però faremo un po' così, no, a parte le battute, insomma, se ci sarai, Gloria, mi farà molto piacere, e naturalmente vale per tutti voi, assolutamente. Sul discorso di Caccavo, invece, scrive Dino: mi pare che Schillaci fece un percorso simile, parecchi a C e poi esplose. Erano decisamente altri tempi, ma decisamente altri tempi. Fece tanto bene a Messina, in C e in B. Infatti ricordavo bene, fece 23 gol in Serie B prima che lo prese la Juve. E perché all'epoca ovviamente il mercato funzionava anche così, avendo molti meno margini sugli stranieri, e bisognava lavorare anche un po' più di fantasia su... e di lungimiranza anche su giocatori in Serie B. Oggi, col mercato che è molto più aperto e ti dà molte più possibilità, è chiaro che la dinamica è molto diversa. Se poi Caccavo fa come Schillaci, fa un anno di Serie A e poi ci trascina all'europeo, visto i tempi, tutto sommato non lo buttiamo via, che dite? Non lo buttiamo via. Va bene, allora continuate a scriverci al 366-402-4022 con i vostri messaggi. Tra poco Manuel Minguzzi, prima GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
25: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 10:56.
25: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
6: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
26: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
27: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè il livello di aspettative assurdo, assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
26: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pollo il suo amico Roberto Mancini, anche se il neo presidente federale frena.
27: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
26: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così:
27: l'obiettivo fare bene.
6: squalificato in carriera due volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
8: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
6: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Mallorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Nettuno Bologna 1. Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
9: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
18: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
9: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
18: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Società da iscrivere?
15: Super Mega Trebo Club.
14: Avete le divise da gioco?
15: Certo, eccole.
14: E cosa volete giocare con quelle lì?
15: Ma che cos'è che hanno?
14: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
15: Ma sono nuove.
14: Ma volete giocare con quelle divise lì?
15: Sì, sì.
16: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
17: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Bene, bene, bene, siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'aria. I vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a quel bell'omino di Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
29: Sì, ma mai con il fascino di Malagò.
7: Beh, no, quindi... ragazzo, scusa, va bene tutto, ma cioè, allora, non ti puoi paragonare all'eccellenza. Tu devi partire più in basso per i paragoni, amico mio, se no parti sconfitto.
29: Che sono troppo ambizioso.
7: Ma non avrai mai lo charme di Malagò, dai.
29: È vero, poi con le remosce.
7: Ma scherzi,
29: ci siamo.
7: Ma no, ma figurati, ma figurati.
29: Poi lui ha questo accento romano marcato, che lo rende ancora più fascinoso, sì.
7: Dai, parti sconfitto, devi calare le tue aspettative, Manuel, lo dico proprio in amicizia, ecco.
29: Siamo un abete qualsiasi, insomma.
7: Vabbè, adesso non ti buttare neanche giù così, voglio dire, cioè, c'è una sana via di mezzo, no?
29: Non so, una via di mezzo,
7: un Matte Negri, ecco, una via
29: un
7: di mezzo.
29: Matte Negri, buona idea.
7: Oh,
29: sì.
7: Molto bene, molto bene. Allora, caro Manuel, buongiorno. Beh, visto che l'hai citato, dimmi subito la tua sul nuovo presidente federale. Non senti l'aria diversa nel calcio italiano?
29: No, nel senso, no, nel senso che poi sotto Malagò sono rimasti gli stessi, e quindi non, ma sapevo che sarebbe andata così. Però ecco, allora, Malagò è uomo di sport da tantissimi anni, uomo di successo. Insomma, se l'Italia a livello sportivo è arrivata a un certo livello, soprattutto alle Olimpiadi, quindi coinvolgendo tante discipline e aumentando nel valore, è chiaramente frutto del suo lavoro al CONI. Quindi, se siamo diventati tra le potenze in pianta stabile dello sport mondiale, vuol dire che ci sa fare. Il calcio però è una materia un po' diversa, nel senso che è sempre un po' un mondo a parte, però insomma, che abbia il curriculum che lui ha giustamente elencato ieri prendendo parola dopo l'elezione, che abbia lo spessore, che abbia anche il potere politico per cercare di fare alcune cose, sicuramente sì. Ecco, poi stiamo sempre parlando di un dirigente old style, quindi non siamo nel campo di una rivoluzione, siamo invece nel campo del salvatore. Cioè, se, credo che se non ce la fa neanche Malagò, allora veramente non ce la può fare nessuno, e quindi speriamo che qualcosa possa saltare fuori. Però insomma, il discorso è un po' sempre quello: servirebbero le tanto attese riforme, le tanto ventilate riforme, servirebbero dei rinnovamenti nel Consiglio federale, servirebbe un rinnovamento delle strutture, servirebbe ricevere meglio i bambini, i ragazzini, farli tornare sui campi, quindi anche togliere un po' del peso economico dalle famiglie e dalle società dilettantistiche, se vogliamo. Insomma, tante cose servirebbero prima di arrivare alla produzione di calciatori, che secondo me in Italia i calciatori continueremo a produrne, perché i tesserati restano quelli più alti in Italia rispetto agli altri sport. Bisogna poi portarli dal settore giovanile fino al professionismo, dove evidentemente stiamo mancando.
7: Eh sì, quel passaggio lì in cui tantissimi dei nostri stanno facendo fatica, tranne quelli, o meglio, quelli che vanno all'estero fanno un po' meno fatica. Chissà come mai,
29: evidentemente all'estero li fanno giocare, punto primo. Noi invece, cioè, mentre il 18-19enne gioca già tra i professionisti, o comunque ha già un po' di spazio tra i professionisti all'estero, da noi giocano in primavera e li portiamo fino all'età ultima della primavera. Non a caso Tomasevic, per rimanere in tema Bologna, adesso, chiusa la sua esperienza in primavera, prova a lanciarsi tra i professionisti, ma lo abbiamo tenuto lì fino all'ultimo. E poi c'è un'altra cosa secondo me molto importante che all'estero fanno prima e meglio, e cioè naturalizzarli, nel senso che noi quanti giocatori magari perdiamo perché abbiamo delle leggi, dei regolamenti che fanno aspettare anni prima di dare la nazionalità, la cittadinanza, che per carità qua si subentra anche in un tema politico che ultimamente noto anche ieri aver acceso il Parlamento, ma diventa centrale anche nello sport, perché negli altri paesi insomma stiamo vedendo, no? Insomma, francesi, tedeschi fanno presto, chi è nato là è tedesco, chi è nato là è francese. Noi invece, chi è nato qui, deve aspettare tipo 18 anni e poi forse diventa italiano, forse.
7: Sì, snellire queste procedure, come accade in altri paesi, potrebbe effettivamente essere una cosa interessante, mettila così.
29: Con buona pace di Vannacci, che ha detto che non avrebbe riconosciuto i francesi e chi erano i senegalesi. Mm-hmm. Beh, a me me ne sbatte, insomma, non mi interessa. Se uno è nato qui, anche se è di pelle nera, diventa l'Egonu del calcio, magari, no?
7: Certo.
29: E invece no, invece ce li perdiamo, li disperdiamo e dopo ce li rubano da altre nazioni.
7: Stai attento,
29: rubano, tra virgolette.
7: Stai attento, perché potresti essere tra gli italiani che tornano a raccogliere i pomodori, eh?
29: Sì, guarda, stai anche questa attento. Cosa qui. Adesso lo dico.
7: Vai.
29: Perché insomma, malauguratamente ho dovuto frequentare un po' di reparti ospedalieri negli ultimi 2 mesi. Chi fa le pulizie lì non c'è un italiano, cioè nel senso di, come intende Vannacci, cioè di pelle bianca. In quattro reparti diversi ho visto 10 persone di colore fare le pulizie. Ora Vannacci si chieda, comincia a farlo, visto che stiamo entrando in tema, come mai? Perché forse se trova la risposta a questo, magari anche gli italiani forse trovano la risposta per non votarlo questo signore, ma qui è meglio che mi fermi in tempo.
7: Io non ti fermo mica, vai. Non sarò io a fermarti.
29: Guarda. Ti prendi tu la responsabilità.
7: No, ma guarda, figurati, non è mica un problema, non siamo mica in termini di par condicio, quindi vai. Poi quando sarà la par condicio, allora no Manuel, fermati. Sì, e sì. Poi vabbè. Senti, no, vabbè, ti faccio parlare l'altro, vai, così ti tiro sul morale. Per esempio questo audio, sentiamo.
0: Dalla Bolognina accaldata. E volevo solo chiedere a Manuel,
7: che fatica quest'audio,
0: se mi aiuta a costruire un muro che non permetta al signor Miretti di entrare in quel di Bologna. E poi volevo sapere se si poteva concretizzare il centrocampista della nazionale belga, che è reduce da una stagione un po' travagliata, però piace molto a Tedesco. Vorrei queste notizie. Grazie a tutti, Mirko. Ciao.
7: Mirko, ti sento però molto affaticato per questo messaggio. E ti ha scambiato per Trump. Ora, costruire i muri non credo sia la tua specialità. Poi, povero Miretti, dai, poveretto. Ora,
29: ma
7: prego,
29: guarda, un muro ci sarebbe, Dario, che sono i 15 milioni di valutazione. Quello è un muro bello alto. Nel senso che Bologna, posso tranquillizzare l'ascoltatore, 15 milioni per Miretti non li spenderà mai. Okay. Quindi, da quel punto di vista lì, cioè 15 milioni Bologna li ha spesi per degli attaccanti sostanzialmente, quindi figuriamoci se lo fa per un centrocampista, e soprattutto in questa fase dove non ha ancora ceduto nessuno e quindi non può neanche fare interventi, non può, non vuole.

0: vuole un palleggiatore di centrocampo perché vuole giocare 4-3-3, insomma sono tutte quelle valutazioni lì. Perché poi a centrocampo oggi la priorità assoluta è quella di sostituire Freuler,
1: Sì.
0: se come penso a una settimana dalla scadenza Freuler non rinnoverà. E quindi lì il primo obiettivo non è Miretti ma è Koopmeiners, fratello ovviamente. Mangalà invece diciamo è più in questa fase una proposta sua che conosce bene tedesco. E forse anche un nome di tedesco che dal punto di vista tecnico lo conosce molto bene, e poi Bologna si riserva, diciamo, il dubbio di valutarlo fisicamente perché viene da un infortunio importante e nella scorsa stagione mi pare abbia ripreso a giocare solo a marzo. Quindi, insomma, sono quegli infortuni che ovviamente vanno un po' visti bene perché se il giocatore ci mette un po' di tempo a tornare in forma, il ritmo partita, non ha molto senso prenderlo. Però ecco, Miretti, se si parla molto di questo asse con la Juventus, Lucumi, Castro, Miretti, João Mario, Holm,
1: Che
0: Azic.
1: cosa, Minguzzi, Ronzulli, tutti.
0: Esatto, però c'è sempre un muro che sono i soldi, che sono innanzitutto i 28 per Lucumi, e il Bologna non vende Lucumi a 10 più Miretti per
1: Credo proprio di
0: intenderci.
1: no.
0: Sono i 40 per Castro, sono i 15 per Miretti e sono i 2 milioni e passa, quasi 3 di ingaggio di João Mario. Forse quello più accessibile è Azic, che costa meno sia di cartellino sia di ingaggio.
1: Piace ancora?
0: Piace ancora, ma diciamo non è palleggiatore come Miretti, è un po' più incursore, un po' più tre quarti, dove lì avresti Odgaard e quindi c'è anche quel tipo di riflessione. Però Azic potrebbe anche adattarsi mezzala volendo con un po' di lavoro e quindi è un giocatore che magari la Juve cede anche in prestito. Bologna vorrebbe, insomma, in questi casi cerca sempre un prestito con diritto, magari non obbligo, perché se l'obbligo è molto alto non ti vai ad impegnare, ma poi non credo che la Juve voglia cederlo definitivamente in tempi brevi, e quindi lì si può ragionare. Su tutto il resto, finché si parla di soldi, la Juve è sotto fair play, anzi deve incassare entro il 30. In Bologna il mercato è chiuso, quindi non ha ancora ceduto nulla e quindi non spendi in entrata, per cui siamo veramente nei pourparlers.
1: Allora, c'era un altro messaggio che ti volevo girare, invece su un'altra questione che ovviamente tiene banco in questi giorni, cioè Riccardo Orsolini. Allora, scrive l'ascoltatore: se siete contenti di tenere Orsolini va benissimo, ma non celebratelo come una bandiera, perché una bandiera non tentenna e non va al perenne rialzo, soprattutto se gioca come quest'anno. Prego.
0: Ma allora è ovvio che il calcio è cambiato, cioè non siamo negli anni 60 con Bulgarelli, ovviamente. Oggi le tentazioni c'erano anche all'epoca, ma oggi le tentazioni sono multiple. Nel senso che c'è anche la rabbia, insomma, c'è tanto altro. Per me Orsolini in parte lo è già un po' un simbolo, una bandiera, perché sono qui dal 2018, ha raggiunto numeri superiori a Beppe Signori, ha eguagliato, insomma, per doppia cifra Di Vaio, forse l'ha anche superato, quattro campionati consecutivi, adesso non mi ricordo. Cioè, ha raggiunto i numeri realizzativi di due bandiere del Bologna, come sono state appunto Di Vaio e Beppe Signori, quindi già in parte lo è. Poi dopo che un giocatore oggi si prenda qualche settimana di mercato per capire cosa può arrivare sul tavolo è normale, lecito. Io se fossi Orsolini, ma io glielo dico da fuori, non essendo coinvolto, poi bisogna capire come potrei reagire io se mi arriva un'offerta a 10 milioni dall'Arabia. Io
1: No, pronto
0: lo
1: Manuel?
0: so,
1: Manuel? Più o
0: esatto.
1: meno. Ok?
0: Insomma, io gli consiglio di firmare, nel senso che comunque lui si è inserito bene qui in città, anche delle altre attività oltre al calcio, insomma, ormai è bolognese dentro, di fatto, insomma, a parte l'Ascoli ha giocato in Serie A solo nel Bologna sostanzialmente, quindi io non lo vedo calcare i campi di Serie A con un'altra maglia. Discorso diverso per l'estero, però sai, ci sono dei campionati per me non adatti e dove non avrebbe senso andare, come Inghilterra, posto che possano arrivare delle offerte, ma Inghilterra, Francia, Germania, insomma, insomma non li vedo adatte ad Orsolini, potrebbe esprimersi bene in Liga, e poi la variabile può essere economica con l'Arabia, ma io tendo a pensare che firmerà alla fine. Ho questo strano ottimismo, che poi ovviamente sempre mi sbaglio quando sono ottimista,
1: questo va bene, diciamo, per assodato. Ma con che tempo?

0: tempi, perché poi contano anche quelli, ovviamente.
1: Ecco, qua bisognerebbe che Orsolini si desse una mossa, come diciamo noi, a Bologna, perché l'ultima volta firmò ad agosto inoltrato, ma insomma quest'anno è veramente lo spartiacque, cioè se firmi diventi a tutti gli effetti la bandiera del Bologna, sostanzialmente dici a tutti beh finirò la carriera qui, o se no, visto che si avvia verso i 30 anni anche lui, prossimo anno ti apri all'ultimo grosso contratto della tua carriera e dici vabbè vado da un'altra parte. Ma questa è una cosa che Bologna deve sapere da qui a un mesetto, forse un po' prima,
0: perché c'è da,
1: c'è da pianificare eventualmente una cessione, poi c'è il ritiro dal 13 di luglio. Io credo che Bologna prima del ritiro voglia sapere se Orsolini è dentro o no, e anche Tedesco in qualche misura, quindi bisogna che, visto che sta tornando dalle vacanze, passate negli Stati Uniti, poi non so se è andato a vedere i mondiali, non credo, bisogna che insomma dia una risposta in tempi abbastanza rapidi.
0: Questi Orsolini sì, abbiamo insomma già risposto abbondantemente. Ho letto del riscatto di Badori, l'ho visto in semifinale finale under 18, mi sembra di un'altra categoria per tecnica e personalità, scrive FB. Sì, riscatto che era abbastanza prevedibile. Adesso Badori farà, credo, la stagione con la primavera, sostanzialmente in un altro anno con i ragazzi più grandi.
1: Sì, probabile, insomma, torniamo un po' al discorso di prima, magari i diciottenni da altre parti cominciano a giochicchiare in prima squadra, da noi c'è questo passaggio verso la primavera che insomma io considero il campionato primavera forse il meno formativo di tutti, ma vabbè è un problema mio, però sì, Badori a me è strappato l'occhio, mi sono innamorato subito, so che piace molto anche ai dirigenti di alto grado dell'area tecnica, e quindi speriamo mantenga le aspettative. Bene riscatto, lo vedremo in primavera il prossimo anno, non credo sarà uno di quelli convocati per il ritiro di Valles tra i giovani che valuterà Tedesco, però mi sembra un giocatore interessante, detto che poi il settore giovanile ahimè sta vivendo questa notizia della separazione da Margotto, che insomma proprio adesso che stiamo ottenendo dei risultati sia come appunto qualificazione delle squadre under tutte ai playoff, in alcuni casi anche in finale, in semifinale, sia come produzione di calciatori, ci separiamo da quello che aveva costruito di fatto l'ultimo triennio, insomma una notizia un po' strana che mi rammarica, speriamo che non sia diciamo il primo di una serie di sconquassi e di riorganizzazione del settore giovanile, perché insomma avevamo trovato la quadra, ripartire da zero sarebbe un errore.
0: Allora dobbiamo dare linea alla regia, però prima volevo tranquillizzare Daniele che dice per cortesia non fate politica. No Daniele, non ti preoccupare, torniamo subito a livello amebe nelle bolle.
1: Subito
0: torniamo, ci chiudiamo nella bolla, anzi mandiamo la pubblicità, va, così evitiamo di cadere in tentazione. Tra poco.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Alle 11:22 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022, sempre con Manuel Minguzzi collegato con noi. Abbiamo una notizia di mercato, Manuel, che ci dà un nostro ascoltatore. L'unica certezza di questo calciomercato è che Courtois non verrà a Bologna. Almeno con Tedesco. Peccato. Allenatore. Sì, effettivamente.
8: Peccato. Mannaggia te, Domenico, che hai litigato con Thibaut. Perché?
7: Cavolo.
8: Perché?
7: Cavolo, cavolo. E poi scrive un ascoltatore: Morrone ha firmato il nuovo contratto, ma infatti non parlavamo di Morrone.
8: No, parlavamo di Margotto, che esatto, era sostanzialmente a capo del settore giovanile da 3 anni, che Sartori aveva voluto fortemente dall'Atalanta, visto che insomma i due vantavano una lunga collaborazione. Oggi i giornali scrivono di una separazione, cioè di sembra un non rinnovo del contratto da parte del Bologna. Ancora non ne conosco bene i motivi, però mi dispiace, perché dopo un triennio i risultati si stavano vedendo e quindi speriamo si possa dare continuità e quindi al massimo cambiare quella figura lì, ma l'ossatura che aveva consentito al Bologna di cominciare a creare un settore giovanile convincente, quantomeno con prospettive di poter creare giocatori di prima squadra, che è sempre l'aspetto fondamentale, perché ti permetterebbe di abbassare i costi, certo, producendo tu i calciatori, devi comprarne un po' di meno sul mercato.
7: E anche, mettendolo da un altro punto di vista, fare molte più plusvalenze. Cioè, più, scusami, certo, plusvalenze quello... più alte, intendo, scusami.
8: Esatto, esatto.
7: Come fa l'Atalanta.
8: Beh, dopo che... è tutta plusvalenza, esatto. Non, certo, non hai costi di ammortamento, esatto.
7: Che sì, vende giocatori senza averli mai visti in prima squadra, tra esatto, l'altro. Esatto. E con quello fa mercato, bene. Uno come Miretti potrebbe arrivare a fine calciomercato, quando i prezzi crollano, le squadre con esuberi scendono a patti con gli acquirenti. 15 milioni sono una follia. Accadesse, toglierei subito il patentino di DS al Cobra, scrive Lorenzo.
8: No, però ha ragione, adesso al di là del... veramente qualcuno dovrebbe un po' impazzire oggi per comprare Miretti a 15, che insomma mi sembra un po' una quotazione fuori mercato, devo dire la verità, ma non, cioè, non lo dico per il valore del giocatore, che insomma ha comunque accumulato esperienze in Serie A di un certo tipo ed è ancora relativamente giovane, ma quelle sono cifre per insomma degli attaccanti esterni. Insomma, Rowe è costato 18 più o meno, insomma adesso al netto di qualche bonus, quindi capite che c'è, poi quando abbiamo preso Rowe probabilmente il curriculum non dico fosse inferiore a quello di Miretti, ma non era certo il Rowe che abbiamo visto poi nel finale di stagione col Bologna, con una crescita esponenziale. Però se pur su ruoli diversi, su reparti diversi, a confronto le due cifre, 15 per Miretti sono tanti, quindi io escludo che qualcuno possa prendere Miretti a 15 da qui al 30 di giugno e consentire alla Juventus quei famosi 15 milioni di plusvalenza, che secondo me dovrà fare con qualche altro giocatore. Quindi di conseguenza, se Miretti rimane lì, può succedere che al 7 di agosto Carnevali chiama Fenucci, dice: lo vorresti Miretti in prestito con diritto? Probabilmente sì.
7: Beh, quello può cambiare naturalmente.
8: Sì.
7: Audio, sentiamo.
9: Buongiorno Darione, Nick da Ozzano, un caro saluto anche a Manuel. Ma io vi pongo una domanda, ma voi non credete che il calcio in Italia non sia più quello di una volta perché non si gioca più in strada? Non credete che sia così? Un saluto.
7: Ma infatti nel programma di Malagò, se non ho letto male, c'è anche quello di fare delle zone calcistiche, non delle zone pedonali, ma delle zone calcistiche.
8: Costruiamo dei campi in ghiaietta, in asfalto, in cemento per i bambini, sì. Facciamo una ZTL perenne in alcune zone delle città e facciamo lì tutti i campi in cemento, sì. Mettiamo due zaini per terra, due maglioni, due felpe, facciamo le porte e via, si gioca.
7: Beh, bisogna tornare a quello. Guarda, a Curaçao giocano tutti per strada,
8: Dici?
7: Certo. Capoverde.
8: Anche Capoverde,
7: certo,
8: sì,
7: esatto. Ma è pieno di giochi di ragazzi per strada. Pieno. Dov'è? Aspetta, in Turchia un po' meno.
8: Cioè Montella è l'unico che si è fatto eliminare dopo due partite, nonostante passino anche le terze. Più o meno sta andando così.
7: Guarda, no, ce n'è un'altra, in realtà, che è anche la Tunisia.
8: C'è un'altra?
7: Sì.
8: Anche la Tunisia, perfetto.
7: Anche la Tunisia è eliminata. Quindi. E anche Haiti, poveretti.
8: Che peccato. Che peccato.
7: Invece il Qatar è ancora in corsa, volevo darti questa notizia.
8: Guarda, io... ho visto un po' di quei gironi lì della Bosnia.
7: Dio
8: anche.
7: Santo, ragazzi. Dio del pallone, aiutaci tu.
8: Mamma mia.
7: Ecco.
8: Siamo veramente stati bravi a non andarci. Ci siamo impegnati parecchio.
7: Mamma mia. Dio del pallone, che cosa ti abbiamo fatto di male? Vabbè. Chiudiamo le tangenziali, scrive un ascoltatore. Bello anche sulle tangenziali.
8: Beh, così riduciamo anche lo smog.
7: Esatto. Aumentiamo un po' il traffico. Ma vabbè, pazienza, chi se ne frega. Vabbè, con i palloni obbligati a far tedesche e 5 contro 5 in strada, suggerisce anche Dave. Sono tutte idee che Malagò prende nota. Ecco, questo sicuramente. E poi, no, invece torno su un altro messaggio più serio. Se riesco a recuperarlo. Eccolo qua, Teo dal Fossolo. Avete un candidato preferito per la carica di CT? Un papa straniero è una scelta impraticabile?
8: No, impraticabile no, però io mi chiedo sempre chi possa poi accettare di fare il CT dell'Italia, cioè, poi per carità siamo caduti talmente in basso che si può far solo meglio, nel senso che uno potrebbe anche essere invogliato, no, dal fatto che a fronte di tre mondiali mancati dici, beh, insomma, peggio di così non si può fare. Però poi l'allenatore straniero vuole una progettualità, quindi vuole una struttura chiara, dalle giovanili passando fino alla prima, alla nazionale A, come reclutare i giocatori, come andarli a vedere, gli scout, gli osservatori, insomma tutti quelli che devono poi andare a vedere sul campo tutti i ragazzini delle nazionali under, cioè, c'è tutto un mondo dietro che va, le strutture, i campi di allenamento. È chiaro che se Guardiola dicesse di sì io lo prenderei, però poi devi centralizzare tutto sull'idea di Guardiola. Cioè, se prendi Guardiola, faccio un esempio, dici ok, l'Italia del pallone è nelle tue mani, fai tu, decidi tu tutto quello che c'è da fare e noi ti seguiamo. Non credo andrà così, alla fine salterà fuori uno tra Mancini e Conte, cioè due che hanno già allenato la nazionale.
7: Mi sa di sì, e tra i due ti dico la verità, tra un Conte che fra due anni si scoccia o scoccia e va via e un Mancini che insomma, tendenzialmente potrebbe anche provare a stare un po' di più, io tenderei a pensare più al secondo.
8: Io sono in grossa crisi.
7: No, le alternative sono quelle, quindi.
8: Perché uno poi ha salutato andando in Arabia,
7: certo.
8: L'altro lo sappiamo che dopo un biennio dice ok, arrivederci,
7: sì.
8: Però ha anche allenato una delle nazionali forse meno talentuose, cioè quella del 2016, portandola poi cos'è, a un passo della semifinale dell'Europeo, se non sbaglio,
7: a un rigore di Zaza o di Pelé, se preferisci.
8: Esatto, battendo la Spagna, sfiorando il miracolo con la Germania, quindi insomma sa potenziare il materiale a disposizione. Il problema è che poi dopo due anni dice ok, io torno nei club, arrivederci, grazie, e quindi costruisci sì un progetto un po' monco, comunque a medio breve termine, neanche medio.
7: Allora Matteo che si chiede come faccia la Juve a fare il plusvalenza entro il 30 giugno se il mercato apre dopo. No, apre no. Prima apre il 29 giugno, fatto apposta per i club che hanno bisogno di chiudere operazioni prima di chiudere i bilanci, quindi fatto apposta per quello, per la Juve ma anche per tanti altri club, insomma non è mica solo la Juve che ne ha bisogno,
8: anche la Roma
7: ha voglia.
8: Sì. Ma venderanno, che ne so, Gatti, un paio di cessioni secondarie, iscrivi a bilancio un 10, 12, 13 milioni e sei a posto.
7: La Roma per esempio sta cercando di piazzare Ndicka, credo un po' a tutti. Questo è chiunque. Mi è arrivato prima l'altro giorno il postino che chiedeva scusate, c'è un Ndicka qui, l'avete ordinato voi? No, mi spiace.
8: Un po' come l'agente immobiliare che suona il campanello.
7: Esatto, esatto, siamo a quel livello lì. Fabio, la domanda è un'altra, non che Miretti valga 15, ma Fabian?
8: Nel senso anche Fabian vale 15? O che fine ha fatto Fabian?
7: No, che Fabian non vale 15.
8: Ovviamente diciamo l'ultimo anno e mezzo di Fabian non è stato eccezionale rispetto a quello che poi invece era stato con Motta, senza dubbio. E quindi alla fine il fatto che Bologna sia riuscito a convincere la Fiorentina a investirli può anche essere stata una buona notizia. Poi dipende, magari Fabian il prossimo anno con un allenatore che torna a valorizzarlo, che lo mette in un ruolo suo, ricomincia a segnare i suoi 5, 6, 7 gol a stagione e magari la Fiorentina lo vende a 40 e noi rimaniamo un po' così a bocca aperta. Nel calcio può succedere di tutto. Ad oggi 15 potrebbe essersi una valutazione un filino eccessiva, però per quello che aveva fatto al Bologna neanche tanto, ecco, insomma era uno che segnava anche dei 6-7 gol a stagione, spesso decisivi, perché se si è andati in Champions League praticamente tutti i gol di Fabian sono stati a 3 punti o quasi, e quindi quei 40 milioni di ricavi che ci siamo pappati dalla Champions League, una buona parte sul merito di Fabian.
7: Grande Giovanni. Allora, vi lancio due provocazioni, scrive un ascoltatore. Scusa. Due provocazioni. Palladino Italia e Acerbi Bologna.
8: Palladino Italia, no. Acerbi Bologna, no. Quindi Vannacci no.
7: Era una mia battutaccia. Era veramente una battutaccia di quarto ordine. Mossa da maestro di Malagò. Intanto ha scelto chi si prende la colpa, cioè Maldini, da direttore tecnico. Ma poi senza fare riforme strutturali dove andiamo? Quello è un altro paio di maniche. Prego Manu.
8: Io non so più dove sbattere la testa sulle riforme. È 20 anni che ne parliamo.
7: Gravina le voleva fare, ti ricordo.
8: Gravina le voleva fare e Gravina si è anche espresso sul tema Stadi Euro 2032, che è un argomento che non trattiamo tantissimo, dico, a livello di mainstream, anche media nazionali. Adesso noi qui da Bologna ormai siamo fuori dalla corsa. Un po' abbiamo messo in secondo piano questa roba qui, ma noi non ce li abbiamo gli stadi pronti, cioè già abbiamo dovuto chiedere a Turchia organizzate con noi, perché noi 10 non ne abbiamo.
7: Dai, ma tanto manco voi giocate per strada, quindi possiamo farlo insieme.
8: Ma adesso non ne abbiamo neanche 5, capito? E siamo in ritardo clamoroso, cioè rischiamo che la UEFA ci dica ok, vi togliamo l'europeo perché non siete in grado e lo diamo tutto alla Turchia. Allegria.
7: Ah, sarebbe bellissimo da un certo punto di vista. Abbiamo lo Stadium di Torino, che credo sia forse l'unico pronto.
8: È l'unico, sì.
7: E poi ci sono altri stadi, Bergamo, Reggio Emilia, che però sono piccoli. Udine.
8: Sì, ci sarebbe anche Udine, ma non rientrano tra le candidature. Sono piccoli. Quindi bisogna rifare San Siro da qualche parte, trovare qualche impianto al sud disponibile.
7: Si è candidata Lecce, per esempio.
8: Lecce, sì, tra l'altro con questa cosa che Lecce potrebbe giocare al Dall'Ara nelle prime partite.
7: Quella è una cosa meravigliosa. Si è organizzato mia moglie, ma lascia perdere poi.
8: So che sei tu dietro a tutto questo.
7: C'è lei, mica io, che vuoi.
8: No, sei anche tu, lo sai.
7: Ah, va bene. No, però niente, c'è questo problema qua degli stadi, oggettivamente sì. niente.
8: Vabbè, non ne abbiamo, cioè Genova andrebbe rifatto, al sud ovviamente mancano stadi nuovi, il San Paolo è messo male pure quello.
7: Scusa, ma c'è Firenze? Quasi Firenze,
8: sono riusciti a finirla almeno una delle due curve o allora, o ci ritroviamo ancora i cantieri?
7: Più o meno, quasi. Se hai pazienza, magari. Un po'
8: più
7: di pazienza.
8: Lungo dei cantieri del tram lo stadio Franchi, insomma.
7: Sì, decisamente sì. Va bene, senti, ho due messaggi per te anche sul discorso Virtus. Intanto a Massimo, che si è collegato adesso, diciamo sì, la mandiamo alle 14.30 la conferenza stampa di Zanetti e la facciamo sentire durante quasi gol, quindi 14.30 l'appuntamento. Poi c'è il messaggio di Marchino Salus, però devo andarlo a recuperare. Eccolo qua. Vista la conferenza stampa di Zanetti, che percentuale randomica può esserci che annunci il passaggio di proprietà?
8: Sarebbe un bellissimo 185%. Ultimamente poi ce ne sono state tante. Obiang, direttore sportivo, poi chi era? Sensi, che è finito non mi ricordo dove. Sono state delle perle importanti.
7: Beh, scusa, Ronaldinho a Ravenna?
8: Ronaldinho a Ravenna, assolutamente, sì, lo stavo dimenticando. No, non credo annuncerà una cessione, spero che almeno possa annunciare una trattativa in atto, dai, mi accontenterei. Con massimo rispetto per Zanetti, che io ringrazierò sempre per i successi.
7: No, ma quello che lo dicevo stamattina, il posto storico di Zanetti è lì e non glielo tocca nessuno. Questo mi sembra,
8: sì,
7: assolutamente. Poi su questa parte qui, sulla stretta attualità, certamente critica, dibattito, non c'è dubbio, ma il ruolo storico, penso sei d'accordo con me, è lì e non glielo tocca nessuno.
8: Beh, assolutamente, siamo partiti dalla Lega 2 e abbiamo vinto un trofeo all'anno, sostanzialmente, a parte l'ultimo. Direi che c'è stato di molto peggio.
7: Sì, tendenzialmente sì. Sensi è andato al CSKA Sofia.
8: Esatto, non mi ricordavo esattamente dove, che qui è molto randomica come cosa.
7: Giocava a Cipro prima.
8: Vero anche quello.
7: Alla fine, tutto sommato, forse sì, ha fatto anche un miglioramento dal campionato cipriota.
8: È un salto di qualità. Sì.
7: Ma sì, tutto sommato sì. Va bene, caro Manuel, io ti saluto, ti aspetto giovedì mattina per altri commenti politici e ci ritroviamo.
8: Non vedo l'ora.
7: Guarda, neanch'io. Ci ritroviamo giovedì. Ciao.
8: A giovedì, ciao Dario.
7: Grazie a Manuel Minguzzi, che possiamo continuare a leggere naturalmente come sempre su Tutto Bologna Web. Pubblicità, torniamo tra poco.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
14: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
13: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
14: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
13: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Jerry Calà per Seat prima. A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Alle 11:41 minuti siamo arrivati all'ultima parte dell'ora d'ario in questo martedì 23 giugno. Come sempre a quest'ora il martedì salutiamo Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Ciao Matteo.
21: Darione, buongiorno.
7: Ciao. Allora, prima di concentrarci sul Bologna, volevo portarti sulla FIGC e sulle elezioni di Malagò.
21: Sì.
7: E sapere
21: sì,
7: che ne pensi.
21: Habemus Papam era quello designato sostanzialmente, il plebiscito c'è stato. Adesso vanno fatte, diciamo, Maldini dovrebbe diventare direttore tecnico, c'è una lotta aperta, Conte, Mancini, mi piacerebbe rivedere Mancini, credo che in questo momento sia in vantaggio Antonio Conte, quantomeno perché la sensazione è quella sostanzialmente, poi bisogna fare una serie di ristrutturazioni strutturali, no? Cioè, per esempio, dal decreto crescita, perché il decreto crescita cosa ha portato? Ha portato e può portare il nostro calcio, che è lontano, cioè la forbice è troppo ampia fra il nostro calcio e il calcio europeo. Il decreto crescita ha aiutato diverse squadre a fare degli investimenti molto importanti. Parliamo di tasse e tutto il resto, adesso non ci inseriamo in questo tema particolarissimo. E poi gli stadi, entro ottobre bisognerà fare la lista, a marzo bisognerà cominciare anche a fare dei lavori, perché sennò se lo prende tutto la Turchia. Ecco, cioè, Malagò è il paracadute, siamo ormai a tre passi dal burrone, ecco, bisogna aprire il paracadute, ed è l'importante che il paracadute cominci a fare il suo lavoro, giustamente, e lo farà, sono sicuro, partendo dalla parte sportiva, ma partendo anche dalle soluzioni, ripeto, strutturali. Credo che sia la persona giusta.
7: C'è anche il discorso dei rapporti con la politica, intesa col governo, che mi sembra un altro tema delicato, non a caso
21: certo.
7: Malagò ha detto parlerò con Abodi, e deve fare anche quello ovviamente.
21: Ma assolutamente, credo che abbiano entrambe anche la sensibilità giusta per capire, ma perché si è capito da un po' che o svolti adesso, cioè oltre non puoi andare, ed è quasi una fortuna, no? Cioè adesso veramente devi svoltare.
7: Andiamo sul Bologna, perché ci sono un po' di cose di mercato di cui ti volevo chiedere conto, anche prendendo spunto dai messaggi dei nostri ascoltatori, naturalmente, che per esempio non sono in generale particolarmente entusiasti dell'idea di Miretti.
21: Allora, Miretti non mi dispiace, è un giocatore duttile, ha 22 anni, ha già una discreta esperienza in Serie A, per cui lo considero un giovane adulto, può giocare basso, può giocare sotto punta, può giocare interno, e ripeto, è un ragazzo duttile di 22 anni, può non esaltare l'idea, ma a me piace perché comunque, ripeto, al di là del valore, 15 magari un po' tanto, però è un ragazzo sul quale costruire. E non a caso è la loro primissima scelta, cioè nell'eventualità che Miretti perché adesso il Bologna è intenzionato ad averlo in prestito in una situazione, soluzione disgiunta dell'eventualità di Lucumi alla Juventus, no?
7: Okay.
21: E quello è un altro discorso.
7: Infatti lì ti volevo portare anche.
21: Il Bologna tiene disgiunte le cose, assolutamente, così come João Mario. Ecco, con João Mario si può fare una cosa legata a un rinnovo del prestito doppio, cioè un copia e incolla come a gennaio, no? O un João Mario. Mm-hmm. Però il discorso Miretti è a parte. Cosa succede? Che in questi incontri, in questo incontro e anche video call fatte con la Juventus, hanno parlato anche di Azic. In che termini hanno parlato di Azic? Azic lo sappiamo benissimo, è un giocatore che Sartori avrebbe voluto quando invece l'ha preso Giuntoli. È un giocatore diverso da Miretti, è più offensivo rispetto a Miretti, che fa diversi ruoli all'interno del centrocampo, ma è un giocatore che piace sia a Sartori, ovviamente, che l'aveva cercato, ma anche a Tedesco. Perché? Perché è un'eventualità nel caso in cui Odgaard, e secondo me uscirà, esca. Così.
7: No, è chiaro, è chiaro. Mi sembra anche abbastanza scontato. Tra l'altro, oggi.
21: No, non l'hai detto, però, però Odgaard piace ad altre squadre. È una possibilità. È una possibilità.
7: Figurati, ci mancherebbe. È una possibilità anche Bowie, a quanto scrivi oggi.
21: Allora, Bowie è stata rilanciata ieri sera. È un'idea antica. È un'idea antica perché ne scrivemmo già ai tempi di Italiano. È un giocatore che a Italiano piaceva molto. Erano ancora i tempi in cui sembrava che Italiano potesse restare. Erano i giorni in cui già era più avanti l'idea di cedere Dall'Inga piuttosto che Castro. Dopodiché Bowie è una possibilità nel momento in cui ovviamente uscirà qualcuno là davanti, e credo che sarà Dall'Inga, ma da tempo credo che sarà Dall'Inga, e piace perché è un 9 che sa far gioco, è un 9 che sa partecipare, è un 9 non statico, diciamo è alto come Lucca, ma è più dinamico e più partecipativo di Lucca, ecco, per dare un'idea.
7: Sì, poi come dicevo stamattina, è un attaccante che con un Verona disastrato ma combattivo ha mostrato anche di essere molto cinico nello sfruttare i pochi palloni che gli possono arrivare.
21: Forse... All'italiano piaceva da matti, credo che piaccia anche a Tedesco. All'italiano piaceva da matti.
7: Questa sua capacità
21: non so
7: di
21: se
7: essere...
21: lo prende al Beşiktaş, eh? Non lo so, non credo.
7: Ma scusa,
21: però piaceva da matti.
7: Ha detto che prende Vlahović, altri giocatori.
21: Ci prova, certo. Ci prova. Beh, cioè, loro stanno provando. Io credo che nel Bologna, l'unico vero obiettivo che può avere italiano è Lucumi. Dopodiché dobbiamo farci la seconda domanda, no?
7: Vai.
21: Cioè, Lucumi ha voglia di andare in Turchia o preferisce la Premier o preferisce la Roma o la Juventus? A questo può rispondere solo lui.
7: Ah, beh, certo.
21: E qui scusa la banalità, ma è così.
7: No, beh, è ovvio.
21: Siccome odio le banalità, ma ti ho detto una cosa banale, ma è così.
7: Ma il mercato è fatto
21: ricordiamoci
7: anche.
21: Sempre, certo. Ricordiamoci sempre una cosa: il mercato lo fanno soprattutto i giocatori.
7: No,
21: ricordiamoci di questo.
7: Non c'è alcun dubbio. È una massima.
21: No, a volte dice la società vende, la società. Non sto parlando di Bologna, sto parlando in generale. Il giocatore vuole andare all'Arsenal, il giocatore vuole andare al Nottingham Forest, il giocatore vuole andare al Bournemouth o al Sunderland. Poi abbiamo detto 100 volte la professionalità e la serietà di Lucumi, che nonostante avesse praticamente dietro l'angolo una società di Premier, è rimasto un anno ed è giusto che invece quest'anno venga accontentato.
7: È una massima alla catalano quella sui calciatori, Matteo, ma è così. C'è poco
21: ma è così perché sì, poi sì. A volte si danno le colpe alle società, no? Ma sono i giocatori che vogliono andare via, non c'è niente da fare, o vogliono cambiare aria, c'è niente da fare, è tutto lì.
7: Andrea da Castenaso, in totale controtendenza, a me Miretti non dispiace per nulla, in più aggiungerei un altro mio pallino che è Mandragora.
21: Allora siamo in due.
7: Siete in due.
21: Allora Mandragora ne ho sentito parlare sempre accostato, perché è uno dei suoi pupilli a italiano, Mandragora mi è sempre piaciuto, padrone di un mancino notevole, e comunque siamo in due perché neanche a me dispiace Miretti.
7: Siete
21: ripeto,
7: in pochi.
21: Ho 22 anni ed ha esperienza.
7: No, no, questo è sicuro, questo è sicuro.
21: Magari non è elegante, non è Zidane, cioè non è elegante, ovvio, da vedersi, ecco, non è elegante da vedersi, però ha dell'efficacia addosso.
7: Mike è molto più perplesso e dice: gli esuberi della Juve, che non è certo uno squadrone, non mi sembrano dei profili tali da alzare il livello del Bologna.
21: Dico un'altra catalanata, cioè, i giocatori poi si vedono sempre nell'ambito e nel contesto in cui sono. Ci sono giocatori che rendono al top in certe situazioni, altre no. A Miretti piacerebbe l'idea Bologna, perché non c'è solo il Bologna. Al Bologna, ripeto, piacerebbe Miretti. Azic è un giocatore che, se esce dalla Juventus e la Juventus vuole detenerne la proprietà, perché lo darebbe solo in prestito, ed è anche per questo, ed è anche per questo che il Bologna fa valutazioni su Azic. Bisogna vedere poi come reagiscono fuori da un grande, da un grande evento, no? Cioè, che è la Juventus, e lì lo sai tu, no, però se mettono, si mettono nella testa l'idea di emergere, riemergere, di far vedere quello che sanno, se sentono la libertà di essere perfettamente se stessi, questo noi non lo sapremo mai, ma sul valore dei giocatori secondo me ci siamo, ecco.
7: A volte il mercato lo fanno anche le mogli dei calciatori, suggerisce un amico.
21: Beh, ci sono storie, scritte, dipinte. ma certo, perché scusa, se tua moglie ti dice andare a fare la spesa, non vai a fare la spesa.
7: Ma ovvio, ma scherzi.
21: allora, dai.
7: ci sono anche le signore che hanno indirizzato storie di mercato.
21: Non scendi al supermercato più vicino, oh, vai a prendere questo, ma era chiaro che lo facciamo.
7: Ma assolutamente, assolutamente.
21: allora.
7: Quante mogli hanno spinto per andare a Milano, per esempio, invece che in altre piazze? Ecco, perché Milano, eccetera, eccetera, quindi ne abbiamo viste tante. Ascolta, ti volevo portare, prima degli altri messaggi dei nostri ascoltatori, anche un po' sul mondiale e avere un po' una tua impressione generale. Vabbè, Messi, Mbappé, Haaland, Kane, insomma, li conoscevamo già.
21: Ci sono,
7: ecco,
21: tutti tranne CR7, no?
7: Bravo.
21: Tutti tranne CR7.
7: Bravo.
21: Ecco, CR7, oggi vediamo che cosa ricombinano Harry Kane e Bellingham. Ci sono tutti tranne CR7. È strano perché se poi fa una tripletta noi diciamo, ecco, vedi, i campioni sono questi. Se invece sparisce, cominciamo a parlare di declino. Fortunatamente ne sono cresciuti degli altri di giocatori interessanti. Devo dirti, non sto guardando il mondiale con una frenesia pazzesca. Non so chi ci ascolta, quanto stanno guardando i mondiali. Rimango dell'idea che mi piace da impazzire vedere la Francia.
7: Sì.
21: Mi piace da impazzire vedere la Francia.
7: Sicuramente gli orari notturni non aiutano, ecco, a seguire bene, no, bene il mondiale. Però,
21: ma a volte c'è insonnia in noi.
7: A volte sì. Ti chiedo un po' se la Turchia di Montella fuori dopo due partite ti ha sorpreso.
21: Sì, mi ha sorpreso perché sono mancati proprio i cardini qualitativi, da Ciala a Yildiz, a tutti coloro, perché comunque è una squadra qualitativa, cioè anche il Marocco è una squadra qualitativa. Marocco fa calcio, in questo caso mi piace l'idea, poi non so quanto durerà, che la Turchia non esoneri Montella, ecco, cioè nelle frasi di chi decide ha detto non siamo un club, per cui se siamo arrivati a un certo punto andiamo avanti con lui, mi sembra una bella cosa.
7: Ti riporto su Bologna prima di salutarti.
21: Orsolini, dai, no,
7: vuoi sapere? Dici di Orsolini allora.
21: No, non dici, no. È strano che Orsolini non sia venuto fuori.
7: No, ma perché ne abbiamo parlato prima, capito? Non per altro.
21: Certo.
7: Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
21: In settimana c'è un incontro importante, non so se sarà definitivo o decisivo. Non credo. Però anche oggi la firma non è, forse è domani, ecco.
7: Sì, io più che altro confiderei che possa essere decisivo in un senso o nell'altro, anche solo per mettere un punto, qualunque esso sia.
21: Ma guarda, lo sai come la penso? e la pensiamo in tanti così, cioè l'idea di farmi diventare statua in senso figurato di una città per me vale un'infinità, vale tutto, certo. Cioè, avrei firmato ieri, oltre al fatto che orso è orso, e evidentemente al di là del fatto, anche se questo è importante, che lui è in vacanza e tutto il resto, comunque ci sarà questo incontro per smussare, per allargare i cordoni, per far sì che insomma ci sia una possibilità di riavvicinamento. Io sinceramente lo spero, non so se sarà quella decisiva. Certo, il Bologna vuole una risposta, la voleva già e figurati quanto la vuole adesso.
7: Assolutamente. Senti, al volo Matteo, prima di salutarti, sulla questione portiere c'era un ascoltatore che ti chiedeva novità, se ci sono.
21: Scoruzzi non ha alcuna intenzione di mollare il Bologna, sarà bisogno di un secondo perché Pezzina andrà a giocare e probabilmente Ravaglia, forse con un prestito con obbligo, andrà altrove, per cui bisognerà cercare un secondo. Come abbiamo visto, Provedel non è, perché Provedel giustamente va altrove, e non era un profilo che piace, sì, ma possibile da attenzionare. Falcone credo che abbia molto Lecce addosso e quindi è difficile, bisognerà trovare un secondo. In questo momento non ho il profilo del secondo, quindi però non metto in discussione il fatto che Skorupski possa rimanere, perché a proposito di quello che dicevamo prima, oggi il primo a voler rimanere è lui.
7: Che non è sicuramente un dettaglio da poco, per l'appunto. E torniamo a quello di prima.
21: Perché decidono loro.
7: Esatto,
21: certo.
7: Esatto.
21: E decidono loro.
7: Sentiamo anche la signora Skorupski, però. Sentiamo anche lei, ovviamente.
21: Credo di sì, e credo che anche lei non abbia intenzione di cambiare, non lo so, conosco lui.
7: Ah no, beh basta, e avanza naturalmente. Allora, parte le battute, Matteo Dalla Vite, grazie mille, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, ti ritroviamo presto, buon lavoro.
21: Un abbraccio Darione, ciao a tutti.
7: Grazie a mille a Matteo Dalla Vite. Siamo alla fine di questa puntata di dell'Ora Dario su Nettuno Bologna 1, torniamo domani alle 8.30, io vi ricordo alle 14.30 la conferenza stampa del presidente Virtus Massimo Zanetti, ve la proponiamo in diretta all'interno di Quasi Gol. Questa sera, per chi vorrà, su TRC c'è l'ultima puntata di Basket City dalle 21.30 e commenteremo ovviamente le parole di Zanetti, e l'Ora Dario invece torna domani puntuale come sempre alle 8.30. Tra poco Manfredi Campione, Mezzogiorno Rosso-Blu, ciao a tutti.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it, le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 11:59.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. dell'auto, tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo-Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nettuno Bologna 1. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
3: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
2: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
27: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
23: E la mia ha fino a 7 posti.
27: Anche la mia.
23: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
22: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
31: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
32: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
31: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
30: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso-Blu, con Manfredi Campione.
8: Buongiorno a tutti, mezzogiorno e 05, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, ben ritrovati a tutti quelli che ci seguono in FM, DAB, streaming e chi ci segue in video sul canale 93 del Digitale Terrestre e su Twitch. Rispetto a ieri, oggi qualcosina in più c'è, ma alle 14.30 state con noi o andate sul canale 10 del Digitale Terrestre su ETV, perché ci sarà la conferenza stampa di Massimo Zanetti, presentazione del nuovo allenatore, immagino, più argomento non c'è, neanche niente del nuovo allenatore, zero, proprio non ne parlano. Ah, lui è in Germania, dice Dario Ronzulli, e comunque c'è il tema Eurolega, la proposta indecente e sembra insomma il momento appunto di chiarire che cosa saranno, che scelte farà Zanetti di fronte a questa situazione. Ne parleremo in una versione clamorosamente inedita con Dave Trebbi, a cui do già il buongiorno, ma Dave ti chiedo due secondi perché apriamo con questo, secondo me doveroso, perché oggi abbiamo comunque una conferenza che è importante, dai, per Virtus, per tutti. Però per il Bologna invece ci sono due novità. La prima, positiva, Caccavo. Abbiamo preso Caccavo, poi ancora non l'abbiamo preso in realtà. Ma chi è? Tutti dicono, e anch'io ieri sera mentre eravamo al pallone nel 7 di Marzio esce con la notizia per primo. E un giovanotto del Lumezzane, classe 2004, sì, cresciuto tra giovanili del Torino, passato poi all'Ascoli, poi al Lumezzane e adesso pare poter essere de Bologna in un futuro molto breve, di passaggio, come entra uscirà per andare a giocare. Pensavo potesse essere una di quelle operazioni figlie anche dei buoni rapporti che possono esserci tra due club che si conoscono bene, si rispettano. No, è un acquisto fatto in anticipo ma in ritardo, perché poi di fatto ha 22 anni, su un giocatore che ha un potenziale tutto da scoprire. Il Bologna ci crede e se chiuderà l'operazione la farà in questo senso, prenderà un cartellino e cercherà di dargli spazio per vederne il percorso che farà. Questa è una. La seconda, Dave, poi arrivo da te, che invece il settore giovanile prende una decisione, cioè viene presa una decisione sul settore giovanile francamente molto, che lascia molto perplessi, cioè non si proseguirà il rapporto con Loris Margotto, che avete conosciuto, l'abbiamo intervistato anche qui. Responsabile tecnico del settore giovanile, scade il triennio e non verrà rinnovato. Probabilmente verrà presa una soluzione interna con Marchetti e Piangiarelli, che Piangiarelli dalla formazione, dalle attività di base, potrebbe passare al ruolo di responsabile tecnico, e Marchetti vedremo che ruolo assumerà eventualmente, se poi sarà una soluzione interna. Lascia sorpresi perché con i risultati ottenuti nell'ultimo anno, sicuramente con tutte le under che sono andate ai playoff e addirittura l'under 20 e l'under 18 in semifinale e finale, le abbiamo raccontate insieme. Ma in ogni caso la qualcosa è successo, cioè la decisione sembra che sia dovuta a differenze di vedute e altri motivi, francamente non saprei bene come inquadrarla. Uomo fedelissimo di Sartori, tra l'altro, perché l'ha seguito dal Chievo all'Atalanta fino ad arrivare a Bologna, e quindi questo immagino che sia stato una scelta non semplice, ma certamente un po' sarebbe il caso di spiegarla meglio, perché insomma quest'anno noi abbiamo provato a stare un po' più attenti, forti anche dei risultati del settore giovanile. L'anno prossimo lo faremo, sperando che ci siano ottimi risultati del settore giovanile, e quindi insomma cercherò di darvi delle spiegazioni più corpose, se ce ne verranno date. Questo era, e adesso ritorno però sulla Virtus, con cui apriamo oggi, dopo il pistolotto, con Dave Trebbi. Buongiorno, mi senti? Dave c'è? Non c'è. Vabbè, ne volevo parlare con lui perché volevo capire un po' che cosa ci potevamo aspettare da lui oggi in conferenza, cioè quali potevano essere i possibili scenari e soprattutto gli argomenti che potevamo trattare. Qualche sito, dice Dario, che riporta

NBA, che dovrebbe abbracciare sicuramente una superpotenza come Roma, anche se ancora di Roma non sappiamo neanche il nome, ma che superpotenza sia è l'unica cosa probabilmente che fin qui abbiamo raccolto con contezza. E Dave lo recuperiamo tra poco e quindi anche gli scenari di mercato, ma soprattutto la scelta che verrà fatta sulla proposta di Eurolega. Ve la ricordo, Dario ne ha parlato tantissimo in questi due giorni. Comunque Eurolega propone di entrare dentro nelle società che parteciperanno a vita finché Eurolega esiste e esisterà, alla modica cifra di 50 banane che possono essere comunque pagate dilazionando l'onere in 10 anni. Certo, 5 milioni all'anno di costi per partecipare all'Eurolega è una cifra importante, soprattutto per aziende che, e questo forse Eurolega non ce l'ha chiaro, in Italia registrano dei meno, almeno alcune, per provare a competere. Quelle che vogliono fare l'Eurolega, l'almeno lo togliamo, perché per fare una squadra di Eurolega competitiva e una squadra di campionato competitiva servono praticamente due roster e i costi sono altissimi e ovviamente non si riescono a tamponare, mettiamola così, perché per esempio la Virtus ha dovuto fare senza sponsor Eurolega quest'anno, quindi non è così semplice. Scelta che non sarà facile per Zanetti, oggi sicuramente sarà il tema un po' centrale. Poi però c'è anche il discorso legato alla prossima stagione, anche regolare, che tipo di mercato verrà fatto e messo in piedi dalla Virtus, quali sono gli obiettivi, su quali certezze si parte, chi verrà confermato e chi no. In questo momento mi sembra, se non sbaglio, mancano almeno 5-6 giocatori nel roster e quindi bisognerà affrontare anche questo, prima sciogliere queste riserve, prima di poter dire che tipo di campionato farà la Virtus. Qualcuno pensa a una Virtus che punterà ai playoff e poi quello che ne verrà dipenderà un po' dalla bravura anche, no? Di chi avrà fatto la squadra e chi l'allenerà e poi ovviamente dei giocatori. Vedremo se sarà così. Insomma, quindi conferenza abbastanza importante, dopo con Dave sciogliamo tutto. Sulla Fortitudo, al di là di quello che abbiamo detto ieri, non c'è molto da aggiungere. Su Bologna, appunto, ripartiamo sul discorso di Cacao, per esempio. E ve l'ho spiegato, quindi, in poche parole, Bologna potrebbe, e adesso vedremo se sarà così, chiudere questa operazione, operazione minore, si può definire del simile. E perché no? Mi piace ritornare a un discorso che avevamo trattato vagamente quando la nazionale ha fatto il busso, l'ennesimo, sui talenti tardivi. È un giocatore che ha già la sua età, perché ha 22 anni, è grandicello, che bazzica la Serie C. Leggo dello scetticismo su questa operazione. Guarda, per me lo scetticismo regge fino a quando chi lo compra e l'ha scelto non ti dà motivazione. Quando ti dicono, guarda, è un ragazzo che ha qualità e talento, ci vogliamo mettere le mani sopra subito, nonostante l'età, magari ce ne siamo accorti, magari mettila così, un po' più tardi, in ogni caso siamo in tempo, ci vogliamo mettere le mani subito, ci puntiamo, ci crediamo, vediamo come va da altre parti e se ci abbiamo preso. Secondo me Bologna deve lavorare così. Quindi ben venga le Cacavo. Altro sinceramente non mi viene da aggiungere. Nella conferenza stampa Zanetti annuncerà di essere Iron Man? Non lo so, è possibile. È possibile, dipende anche dal tenore delle domande. Immagino che oggi ci sia un alto rischio, che, conoscendo giornalisticamente il personaggio, personaggio nel senso buono, cioè l'accezione positiva, non che ad un certo punto possa dire una cosa simile, se perde la pazienza ci può stare. Penso che oggi potrebbe essere l'occasione di vedere un Zanetti frizzante, oppure no, dipende un po' come gli sono andati gli incastri su alcune scelte importanti che ha da prendere e con quale serenità e leggerezza affronta la sfida, per esempio, lanciata da Eurolega.

0: Lega, adesso a parte gli scherzi, vi dico come la penso. Appesantire, allora, se la Virtus dovesse essere comunque in vendita, mettiamo questa ipotesi, perché c'è, e ripeto, Virtus, Bologna, Fortitudo, non esistono società sportive italiane che non siano in vendita, questa è la premessa. In ogni caso, se dovesse essere in vendita, c'è un lato della medaglia che fa pensare, cosa gliene può fregare a Zanetti? Tu intanto accetta la richiesta e poi ci penserà chi arriverà. C'è l'altra faccia della medaglia, se la vai ad appesantire di ulteriori costi come questi, puoi anche complicarne il percorso. È vero che l'Eurolega è un grande volano di visibilità e quant'altro, ma vi ripeto, avete visto la difficoltà che poi ha incontrato la Virtus a monetizzare anche quel volano, perché la situazione è quella che è. Quindi da questo punto di vista io non so quale scelta prenderà, ci sono i pro e i contro, ripeto, in caso di cessione avere un impegno con Eurolega da 50 milioni per 10 anni non è una roba leggerissima, quindi non so che cosa sceglierà, e mi piacerebbe parlarne con Dave per capire anche lui un po', seguendo la Virtus insieme a Dario, se esiste Dave, perché non sappiamo. Ieri era in aeroporto, poi che tipo di mezzo abbia preso non è chiaro, e soprattutto la destinazione, se era di rientro, se era in partenza, se è andato su un altro pianeta, cosa possibile, visto le difficoltà a collegarci con lui. Però ne parliamo tra poco, tornando dalla pubblicità.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: Complimenti! Hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
13: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, siamo ritornati con Dave Trebbi collegato, ce l'abbiamo fatta e vi racconto i suoi viaggi di Dave, che è diventata una piccola. Ieri era in aeroporto e dico: ammazza, sta partendo, l'unica volta che lo voglio chiamare in radio, a mezzogiorno, e prende l'aereo dove atterra a Lugo. E praticamente è Infantino 2.0. Infantino gira tutto il mondo, no? Col suo jet, a spese ovviamente non sue, inquinando mezzo mondo in questo periodo, tra l'altro, di profonda crisi ambientale. E tu uguale, tu prendi il piccolo jet per essere subito pronto lì a Lugo. Cosa stai facendo?
16: Stai cercando Ronaldinho? Mi scuso tantissimo, soprattutto per lo smog, più che altro, esatto, che sto recando.
0: Esatto. Sei andato da cercare Ronaldinho?
16: Sì, visto che ha firmato, vado a cercarlo, no, a parte gli scherzi. E ovvio che oggi è una giornata, Manfred, importantissima per la Virtus, quindi c'è molta curiosità anche quello che accadrà appunto dalle 14:30 in poi.
0: Beh, per aprire io con la Virtus serve veramente un'occasione particolare, perché sennò lascio le incombenze a chi è più bravo di me, sicuramente, te e Dario sicuramente, e suonano i violini intanto, non so se senti il concerto qua attorno, gli angeli, e però no, lo faccio perché insomma intanto c'è una decisione importante da prendere, che è quella legata all'Eurolega, e da questo punto di vista... Il parere di Dave qual è?
16: Ma guarda, obiettivamente è un tassello fondamentale per il futuro della Virtus, perché l'andazzo secondo me è che con questo trasformare praticamente le licenze in franchigie è un modo che l'Eurolega sta presentando una specie di conto a NBA Europe, in maniera tale che NBA Europe sia, non dico quasi obbligata per salvarsi la faccia, ma è messa un po' alle spalle al muro per tanti proclami che ha fatto e soprattutto con poche adesioni e soprattutto convincimenti da parte di tanti, e quindi un po' l'Eurolega si sta un po' trasformando con questa scelta appunto di diventare franchigie, e quindi Manfred mettere il preventivo più alto possibile ad NBA, che poi dovrebbe, e forse è quasi obbligata, a prendersi l'Eurolega per cercare di salvare tutti i proclami che ha fatto negli ultimi mesi.
0: È possibile. E da Zanetti cosa ti aspetti? In questo senso, parlo di scelta Eurolega.
16: Guarda, sicuramente la richiesta è importante, molto importante, a livello per diventare appunto franchigia e quindi trasformarsi finalmente. È da tanti anni e da tanti tempo che l'obiettivo di Zanetti e della Segafredo Zanetti era di consegnare alla Virtus non solo un palazzetto nuovo, ma anche una licenza pluriennale per entrare nel tavolo politico che ha fondato lei, perché appunto, giusto per fare due annotazioni, fino al 2014 l'Eurolega aveva un premio che era il Gianluigi Porelli, che Gianluigi Porelli, come ben sappiamo, è stato lo storico presidente della Virtus, e quindi capite, riportare la Virtus in quel tavolo è costoso, ma è obbligatorio anche per i possibili fondi o chi è interessato alla Virtus avere questo discreto biglietto da visita e questo status, perché poi alla fine è uno status politico, e quindi di conseguenza attirare ancora più attenzione, perché ovviamente se l'Eurolega dovesse essere comprata appunto da NBA Europe, non c'è solamente una vetrina a livello europea, ma c'è una vetrina mondiale da parte di una delle prime organizzazioni a livello cestistico in tutto il mondo.
0: Ma se è così vetrina davanti a tutto il mondo, sicuramente la scenario NBA può anche cambiare un po' qualche approccio, sicuramente, ma se fosse vero, tutto vero e così automatico, perché la Virtus quest'anno non aveva lo sponsor in Eurolega?
16: Questa è una bella domanda. Ovviamente ci sono anche tipi di regolamenti che ti portano, appunto, visto che tu hai la Virtus ha una licenza pluriennale, una triennale, a presentarsi appunto con uno sponsor superiore, quindi un superiore, quindi sulla base di 3 anni, e anche soprattutto dovuto anche alle proposte ricevute da parte della Virtus. Non sono piaciute al punto che appunto la Virtus ha scelto, soprattutto in Europa, di andare senza sponsor, una scelta forte, una scelta appunto che ha trovato qualche dubbio, ovviamente, come giustamente mi hai anche chiesto, Manfre, ma ovviamente l'idea adesso è che comunque bisogna fare un passo in più. Bisogna fare un passo in più e quindi vediamo soprattutto dalle 2:30, perché ci sarà anche il discorso, secondo me, sullo sponsor per il campionato, perché Olidata è in scadenza e quindi ci sarà anche curiosità sotto questo aspetto, quale sarà non solo lo sponsor per l'Eurolega ma anche lo sponsor per il campionato.
0: Giusto. E sempre rimanendo sul tema Eurolega, ma mettiamo l'ipotesi, che non è così remota, che Zanetti possa pensare anche di cedere la Virtus, no? In mani più fresche, mettiamola così. Cedere un giochino che si porta dietro un bagaglio da 5 kg l'anno, non lo so, rientra nelle restrizioni di Ryanair o...
16: No, sicuramente è un importo importante, però l'obiettivo è consegnare una macchina che ha lo stesso valore di una macchina come può essere il Fenerbahce o come può essere il Panathinaikos. E anche il Partizan, anche altre squadre che hanno licenze triennali stanno facendo questo tipo di ragionamento, perché ovviamente l'entrare in quel discorso vuol dire attirare molti più sponsor, non solo a livello europeo ma anche a livello mondiale, visto che comunque l'NBA ha una visibilità in tutto il mondo e quindi non è solamente una questione sportiva, cosa che a livello di Eurolega la parola sportiva, ne sa bene anche Dario, è qualcosa molto che va come una retta parallela, però sicuramente entri in un discorso economico di un certo tipo e sicuramente l'Eurolega, visto che come se ne è parlato tanto, se ne vale la pena, porta anche un prestigio da parte della società, anche a tantissime trattative di mercato, ma anche a livello di appunto visibilità e quindi a livello di sponsor, quindi entrate economiche di un certo tipo, perché fai una delle competizioni più importanti d'Europa e quindi si fa molta molta fatica a rinunciare a giocare una competizione che ti porta così tanti interessi al di fuori appunto del campionato.
0: A proposito di campionato, cosa ti aspetti? Cioè, tutto adesso è legato attorno a questo, cioè prima pensiamo a che cosa fare dell'Eurolega e poi pensiamo al campionato, e quindi diciamo che una è prodromica all'altra, l'Eurolega dico.
16: Oppure,
0: prescindendo dal discorso di Eurolega, si può fare un discorso mirato sul campionato che sarà, il mercato che verrà, la squadra che verrà allestita, il percorso che la Virtus sarà obbligata a fare, con obiettivi che devono essere comunque posti come premessa, no? Come sempre.
16: Ma guarda, sicuramente la Virtus dà priorità all'Eurolega fino a appunto sapendo appunto che la competizione in un modo o in un altro finisce per metà aprile ovvio che dà come priorità all'Eurolega, ma ovviamente non sottovaluta assolutamente il campionato e soprattutto anche la Coppa Italia, che è l'unico trofeo che manca appunto a Zanetti e alla Virtus da tantissimi anni. E per quanto riguarda il campionato, la Virtus, facendo anche l'Eurolega, permette di avere una vetrina e convincere anche determinati giocatori italiani, a differenza delle sue competitor a parte Milano, anche se appunto la differenza tra Milano e Virtus a livello di budget è molto molto importante. E sicuramente l'Eurolega ti permette di avere delle entrate e una visibilità per poi dopo sostenere il campionato italiano in una certa maniera, e anche la possibilità, il portfolio di poter arrivare a determinati giocatori che fisicamente e a livello di talento sono molto superiori rispetto alla media del campionato italiano, ti fa capire appunto quanto è fondamentale la Virtus partecipare a questa competizione e quanto è ancora di più fondamentale provare a prendere ed entrare ufficialmente come franchigia, quindi avere una fetta dell'Eurolega, perché poi assolutamente puoi avere ancora di più di giocatori nella tua squadra che prima magari preferiscono un progetto ben definito come squadre che non hanno una scadenza per rimanere in Eurolega, mentre invece al momento la Virtus ha una wild card triennale, una licenza triennale, e quindi ovviamente i contratti sono sempre sulla base che dopo 3 anni appunto potrebbe appunto non giocare più l'Eurolega.
0: La scelta di Mumbrú ti è piaciuta?
16: Guarda, un allenatore appunto che ha vinto, ha fatto un anno a Valencia importante, ed è un allenatore che fa giocare la propria squadra in maniera completamente diversa rispetto alle ultime versioni che abbiamo visto della Virtus. Un allenatore che con la Germania ha vinto il campionato europeo, una squadra che corre tantissimo, usa tantissimo il tiro da 3 punti dagli angoli, ha tantissimi giocatori che possono creare palla in mano, un'idea di basket forse un po' più moderno rispetto alle ultime versioni di Virtus. Una scelta secondo me che va appunto a rompere un certo tipo di scelte che la Virtus aveva sempre fatto sul piano tecnico, e quindi c'è molta molta curiosità su questa scelta, perché cambierà ovviamente tantissimi i giocatori appunto della Virtus, e quindi sarà curioso di capire anche quali saranno i giocatori adatti a questo tipo di gioco, dove appunto il tiro a 3 punti e il correre è uno dei suoi credi ed è un po' quello che lo ha portato anche a vincere un campionato europeo con una squadra che comunque la Germania si presentava già al campionato europeo da vincitrice di campione del mondo, quindi diciamo che è stato anche bravo a portare e vincere con una squadra che già aveva fatto molto bene con la recente versione appunto con Herbert.
0: Per convincere un allenatore così a venire, secondo te che obiettivi e che accordi gli hanno messo sul piatto?
16: Sicuramente fare meglio rispetto allo scorso anno. Per questo allenatore giocare e allenare ed essere nel circolo d'Eurolega li riporta un po' ad avere una maggiore considerazione. La Virtus al momento è una vetrina per poi giocare a un livello più alto, a livello di status della squadra all'interno della stessa Eurolega, e infatti molti giocatori vengono in Virtus per poi andare in squadre superiori, e quindi secondo me un po' il ragionamento è stato fatto da Mumbrú, comunque allenatore giovane, allenatore che ha fatto bene a Bilbao, ha vinto l'Eurocup col Valencia e ha fatto un anno in Eurolega. È un'altra occasione per poter confermare che può essere un allenatore di Eurolega, un allenatore che comunque ha fatto vedere, nonostante appunto i problemi fisici, che in nazionale con i suoi schemi, col suo modo di gioco può vincere, e quindi una scelta ancora, secondo me, una buona scelta, visto anche il parco di allenatori disponibili e quello che appunto c'era appunto, come ti dicevo, sul mercato.
0: Ottimo, Dave, quando torna Black and White?
16: Prossima stagione, però mi sentite ovviamente dall'inizio di settembre, quando avremo già tutto, squadra, poi inizierò un po' a
0: vicino, fai facile
16: sempre
0: così.
16: Sugli schemi.
0: E il mercato? Non lo
16: e
0: fai?
16: Il mercato adesso...
0: Lo lascia a Dario?
16: Vita
0: facile,
16: adesso,
0: eh?
16: No, il mercato mi sentirete spesso, come sempre. Ho appunto a mezzogiorno tutti i vari programmi, perché è come anche nel calcio, dal 30 si inizia, adesso si inizia un po' con i primi comunicati, e poi dal 30 giugno, dal 1 luglio si inizia davvero con i veri colpi, insomma.
0: Ma vuoi darmi un parere anche sul nuovo percorso Fortitudo, o è troppo?
16: Sì, secondo me è una una scelta, è un'ottima scelta quella di quest'anno allungare il roster, perché sia Cantù che Verona hanno vinto con roster molto lunghi, quindi secondo me la scelta di fare una fortitudo con 12-13 giocatori, vediamo un po' anche le condizioni di Mazzola, è sicuramente una fortitudo che giustamente dopo due anni dal nuovo format di Serie A2 ha capito, vedendo un po' chi è salito direttamente, cosa fare. Ovvio che la scelta della guardia titolare e straniera sarà molto importante, perché negli ultimi due anni, soprattutto in quel ruolo lì, con questa tipologia di squadre, è stata un po' la differenza nel cercare di vincere e ovviamente di promuovere in Serie A.
0: Top Dave, grazie mille, ci risentiamo allora con Dario sulle vostre parentesi virtusine, se vi capita, di mercato e robe varie, sennò ti chiamo io per la Virtus.
16: Assolutamente.
0: Non posso ammorbare Dario dopo 4 ore, lo lascio un attimo mettere a posto la gola.
16: Giusto. Ciao Manfred, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Dave, un abbraccio. Grazie mille a David Trebbi, che tornerà con Black and White a partire da settembre. Da settembre più o meno, e nel frattempo sono arrivati un pochino di appunticini, dovrei girarle sinceramente a persone molto più preparate di me, ma in ogni caso, per esempio, qua qualcosa avevo letto: ma perché dicono che Mumbro ha vinto l'europeo, ha allenato due partite, poi si è ammalato, ha allenato il vice, è una scommessa per la Virtus, non una certezza per me. Grazie Andrea, ti dico un parere personale: la seconda parte, che sia una scommessa, è anche condivisibile, perché comunque dopo punto di vista di club è un allenatore giovane, ha fatto bene con una nazionale fortissima, campione del mondo, lo ricordava adesso Dave, e tutto. Sappiamo bene che quando c'è un vice che prende il posto del, ne sappiamo qualcosa a Bologna, direi che abbiamo visto, c'è tanto comunque del lavoro di chi in quel momento è indisponibile, quindi io non lo metterei nel conto. Poi sicuramente nel basket c'è da mettere dettagli un po' diversi rispetto al calcio, come vive la partecipazione del coach rispetto a un mister, e questo è sicuro, e quindi non farei dei grandi paragoni, dico solo non coglierei il fatto delle assenze come un fattore che squalifichi le qualità che secondo me Mumbro per esempio ha fatto intuire. Però bravo, cioè condivido, è una scommessa, ma lo stesso Cavina, per fare un salto anche in fortitudo, per qualche aspetto ha vinto, e bene, in una stagione ha vinto tutto, tra l'altro con Cremona, però è una scommessa per fortitudo, è un allenatore giovane con le sue idee, che eredita esattamente come Mumbro, comunque una situazione non semplice, cioè un allenatore bello ingombrante, e Cavina dovrà fare i conti con una fortitudo che negli ultimi 3 anni ha viaggiato tra l'85 e il 90% di vittorie in casa. È un bel peso, tanto valore sicuramente al Paladozza, tantissimo valore anche però a coach Caia, no? È evidente, e ai giocatori. Quindi ci sono tanti aspetti che portano certe scelte a essere giustamente pensate e ritenute come una scommessa. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
21: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
20: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
21: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
20: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
22: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
1: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
1: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
22: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
24: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, 12.43, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo parlato di Virtus, un breve cenno anche alla Fortitudo e ovviamente le novità su Bologna. Adesso ne parlo con voi. Parto da questo messaggio audio.
28: Sì, ciao Manfred, sono Massimo. Io presumo che però tu hai detto che prenderà un'eredità di Caia dell'85-90% di vittorie in casa, ma penso che anche quando Cavina ha vinto a Cremona più o meno abbia avuto quella percentuale di vittorie lì, no?
0: Sì.
28: Se hai vinto tutto, quindi sì, presumo che abbia vinto più o meno quelle partite lì in casa, quindi poi vincere in casa sì, è bello per i tifosi, però casomai vinci più in trasferta rispetto a Caia, quindi secondo me non è quello, esatto, il problema. Però io di Cavina sono ben contento.
0: Anch'io, ti posso dire? Molto anche, cioè come scelta Cavina a me ha gasato. E poi non ti nascondo, e non ve l'ho nascosto ieri, che la domanda specifica di Leo Vicari, il nostro Leo, la risposta mi ha esaltato, quindi direi che hanno le idee chiare lui e chi con lui sta facendo la squadra, e le premesse sono, come vi ho detto ieri, per me buone. È ovvio che per quanto possa essere divisivo, per quanto a qualcuno, mettiamola così, per quanto ci sia Bologna, la scuola Artiglio e la scuola anche meno, è indiscutibile che subentrare a Caia, secondo me, non è una cosa banale. Non è banale, però questo vale per tutti i settori del mondo. Quando ti chiamano a sostituire uno bravo, di solito la sfida è in salita, perché devi prima di tutto convincere e poi riuscire. Ma il convincimento fa parte del gioco, e quell'aspetto lì secondo me non è banale. Lo stesso discorso per me vale per Mumbrù e Ivanovic. Indiscutibile, pensate solo il vice quanto da questo punto di vista ha pagato. Ovviamente ovviamente con risultati che poi non sono arrivati, quindi tutto qua. Però, come dici, quando poi le cose vanno bene, le percentuali in casa diventano quasi una conseguenza naturale, tranne per esempio nel Bologna, dove hai avuto delle percentuali fuori casa da Champions, primi tre posti, e invece in casa hai avuto una media quasi da lotta per non retrocedere, ecco. E però sembrano più circostanze particolari che possono confermare a quel punto le regole, no? Manfred Maccaccavo è stato preso per la primavera, spero. No, per la primavera perché? A 22 anni, ti ho detto. E poi spero perché? Perché se l'avessero preso invece per giocare? Mi ricordo, se non sbaglio, era Zola che giocava in Serie C al Torres. Ricordatemi voi che siete molto più bravi di me. Chi c'era che giocava in Serie C e che poi ha avuto un percorso assurdo? Sto scomodando divinità. Di Natale, se non ricordo male. Ci sono. E a quel punto che si fa? Facciamo i fighetti e allora ritorniamo a fare quelli che poi pontificano quando le nazionali fanno pena e non andiamo da nessuna parte, pontifichiamo quando non mettiamo dentro ragazzi giovani e poi dopo speriamo che però quando prendiamo un ragazzo di 22 anni dalla Serie C non venga mica messo in prima squadra, eh? Comunque, per rispondere alla tua domanda, Hubner, bravissimo, grande Leo Taxi. Allora per rispondere al tuo dubbio, comunque ti assicuro che non giocherà in prima squadra e che se entrerà andrà a giocare, però non pontifichiamo poi quando reagiamo così a casa nostra sui bei discorsi di Baldini, su tutto quello che non funziona nel calcio italiano e tutte le pugnette varie, perché siamo i primi a non avere mai le palle di metterci in gioco, eh? Non ce l'ho mica con te, amico mio, guarda che è la prima cosa credo che chiunque abbia pensato, mi ci metto dentro, leggo Caccavo, dico ah, però scelta, però che cosa ho detto ieri sera durante la pubblicità nel pallone? Ho detto coraggiosa. Poi in realtà sono andato a verificare meglio e no, farà il percorso che fanno per esempio in primavera quando escono dalla zona del settore giovanile e vanno in giro a giocare. Lui lo fa a 22 anni, quindi ripeto, vogliamo definirlo un talento tardivo? Secondo me è stato ci hanno scommesso in un'età un po' avanzata, mettiamola così, più che talento tardivo. Maestro Renato Villa, bravo Renato Villa, e ce ne sono di esempi. Quindi a lui, se dovesse diventare un giocatore del Bologna, dobbiamo augurare tutto il meglio possibile. Sicuramente di fare una buona stagione in Serie B, immagino che lì sarà la sua destinazione, e convincerci tutti che invece è un giovane italiano forte, di cui per fortuna magari nessuno se n'è accorto, e Bologna con un attimo di Natale giocava nell'Iperzola. Bravo, mi ricordavo, non mi ricordavo dove. Bravo Davide. Quindi ci sono degli esempi. Ora, non voglio, abbiamo scomodato delle divinità, qualcuno mi ha scritto Materazzi, Moreno Torricelli, chi? Ancelotti, credo Ancelotti? Sei sicuro? Io non ricordo, da questo punto di vista non ho ricordi. Gio Poggi, di Natale dall'Iperzola, Diamanti al Prato, bravo, dalla C2 alla Serie A, ce ne sono, ok? Bisogna avere il coraggio di fare certe cose. Comunque, se dovessero fare una cosa del genere, posso dire, e per caso ci pigliano, capolavoro. Sto dicendo andando in giro, cioè magari fa una stagione in Serie B da 11 gol, 12 gol, e si conferma un centravanti di stazza, tra l'altro ha caratteristiche che coincidono un po' con i profili che Bologna ha guardato come attaccante centrale durante questa annata con lo scouting. Principalmente sono stati attaccanti giovani di centimetri e quindi più o meno rientra in quell'identikit, no? Vedremo, dai. E come vi dicevo e come abbiamo sempre detto, ma lo sappiamo tutti, Yelland, Icastro a 22 anni, ma ci mettiamo dentro anche Caccavo, il Bologna deve arrivare prima che si apre il mercato su questi giocatori, se no prenderli per noi diventa veramente una gara molto difficile. Diawara e Tony sicuramente, e vi vedo scatenati sul tema. Quindi, ritornando al punto, quindi amico mio, non era una critica a te, ma è all'approccio che, ti ripeto, è lo stesso identico approccio su cui casco anch'io. Un sito riporta la notizia, va bene, questo l'avevamo letto ed è quello che ha fatto contento Dario. Nella conferenza stampa Zanetti annuncerà di essere Iron Man, l'avevamo letta e ti ho detto anche è possibile, ma abbiamo preso Caccamo, quello di mai dire gol. No, questa è una V, Paolo. Dallo. Oh, Dallo. Buongiorno. Speriamo non si presenti. Ah no, scusami. Speriamo che non presenti una nuova tipologia di vigneto come con lo scorso anno. Va bene. Buongiorno Manfredi, lo stadio. Oggi diceva Cambiaghi incedibile per Tedesco. A questo punto direi che Rowe è in partenza. No. Cosa ne pensi Manfred? Ciao Massimo da Ravenna. Penso che siamo nelle fasi manicomio di un mercato che vi ho detto ieri sarà bloccatissimo ancora per una settimana fino al 30 di giugno. Il 29 aprirà il mercato, al 30 di giugno chiudono i bilanci. Ci sono due o tre squadre che sono abbastanza in affanno col UEFA principalmente. Noi non rientriamo in questo conto, ma siamo in affanno sicuramente per la prima stagione dopo due senza Coppe Europee e quindi ci sarà da abbattere parecchi costi. Quindi prima di tutto lo scenario in Italia è abbastanza frenato perché il Milan ha tirato su una società fondamentalmente ieri, come dove, quindi non ha agito sul mercato. L'Inter ha una situazione sul mercato che conosciamo ormai da anni, va avanti così, poche operazioni mirate tendendo il più possibile a saldi zero per rientrare dal debito. La Roma è impiccata da fair play finanziario, deve entro il 30 giugno chiudere circa 60 milioni di plusvalenze, poi vedremo se lo farà o non lo farà, se ci si avvicinerà e quali saranno le conseguenze, solo altre multe che si aggiungono a quelle già prese o mercato bloccato. La Juve stesso discorso, non so fino a che punto dovranno arrivare, lì il tema è complicato. Ma al 30 di giugno chiuderanno il cerchio, dal primo di luglio incominceremo a sapere. Da quel momento incominceranno a sbloccarsi ovviamente le grandi del nostro campionato e qualcosina dal punto di vista del mercato di riflesso. Bazzani in Arezzo, bravissimo. E qualcosina di riflesso ne verrà fuori. Quindi questa fase che anticipa l'apertura del mercato è stata clamorosamente ferma. Se andate a vedere, chi ha fatto qualcosa di mercato sono state le inglesi, non solo le 5, le inglesi. Per esempio si sta parlando di Frattesi al Nottingham Forest, parlando il Real, i Bayer qualcosina, Ina, il PSG mi sembra ancora abbastanza fermo, ma proprio quelle. Quindi ha voglia dare spazio a pagine di mercato, a trasmissioni di mercato. Come vi ho detto ieri e ve l'ho detto anche dispiaciuto, a me dispiace farvi compagnia così, però non me la sento di incominciare a parlare di un mercato del Bologna che non c'è. Non è che non c'è perché non ci sono le buone intenzioni, non c'è perché sono solo buone intenzioni in questo momento. Anche su Lucumì vi ho detto, in tanti hanno chiesto informazioni. Le più plausibili sono quelle dell'estero, con la Juve si sta facendo tutto un gran filmone. Quando dico filmone non vuol dire che non sia vero quello che hanno scritto i colleghi, è tutto verissimo, ve lo confermo, non c'è bisogno della mia conferma perché sono più bravi loro di me, ma di sostanza non c'è niente. Mi piace tantissimo però il nome che ha fatto, forse per prima la Gazzetta, non voglio togliere meriti a nessuno, non si offenda se qualcuno l'ha scritto prima di Mate dalla Vita come nome, quello di Azic, giocatore su cui Bologna, ecco, aveva provato ad arrivare prima, ma il procuratore di Azic ha preferito la Juve. Ha fatto bene? Per me no, perché alla fine Azic, che segna una pera stratosferica nel derby d'Italia con l'Inter, se ve la ricordate, ha giocato pochissimo e nel Bologna sono convinto che avrebbe trovato molto più spazio e oggi sarebbe un giocatore che avrebbe sicuramente molto mercato. Se Bologna dovesse riuscire a rimettere le mani su Azic, ma dubito che la Juve lo cederà a titolo definitivo, sarebbe un grandissimo colpo per il Bologna su un obiettivo che segue e conosce benissimo. Benissimo. Di tutti i nomi che sono accostati nelle parentesi Bologna-Juve, quello di Azic certamente è il nome più sexy dal mio punto di vista per il mercato, più in linea con quello che Bologna dovrebbe cercare di costruire per costi complessivi, quindi anche l'ingaggio del giocatore, e per talento, e soprattutto il talento ancora da esprimere. E per il resto Miretti costa una cifra, vi ripeto, non è che un prezzo folle, è giusto il prezzo di Miretti rispetto al contesto del mercato di oggi. La Juve non pagherà mai 28 milioni per Lucumi e trovare un accordo per mettere a posto l'ingaggio di João Mario in un ipotetico continuità, mettiamola così, un'ipotetica continuità di scambio di prestiti come è successo tra gennaio e giugno, la vedo molto difficile, a meno che la Juve non sopporti i costi di parte dell'ingaggio di João Mario, cosa che vedo molto in questo momento improbabile proprio per i problemi che vi ho descritto che la Juve dovrà affrontare dal punto di vista finanziario. Quindi siamo in alto mare, andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
7: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
8: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
9: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati. Allora, nel frattempo ieri la sorpresona di Malagò, ha vinto lui. E siamo rimasti tutti scioccati e sorpresi dalla nomina del nuovo presidente federale. E vediamo a questo punto che cosa ne verrà fuori. Stamattina Dario vi ha fatto sentire un po' dei passaggi di Malagò. Il silenzio che ne viene dopo, vi dico la verità, non è dovuto al fatto che non ne sia contento o altro. Certo, non è cambiato niente in questo momento se non il presidente. Io credo che in questo momento vedremo a brevissimo se sono tutte chiacchiere che rimarranno ferme lì oppure no. Malagò casca in piedi, perché comunque il 2032 è qua alle porte e questo lo costringerà a fare qualcosa di concreto. Mettiamola così. Dopo ieri le uniche cose credo che possano essere ritenute interessanti da Malagò è cosa, come e con quali soldi. Punto. Vaga per tutte le riforme. Quindi che si faccia l'elenco, che si dica il come questo elenco verrà messo a terra e con quali soldi. Non serve altro. Le belle intenzioni, le belle chiacchiere, tutto quello che vogliamo, secondo me lasciano oggettivamente molto tempo e poco interesse. Quindi io non ve le ripropongo, però ha fatto benissimo Dario a farlo, perché è attualità e di riflesso comunque interessa assolutamente anche il Bologna per tanti motivi. A Bologna c'è una partita che conta più di tutte le altre e per me anche più della prossima stagione. Cioè, per me, vi ho già detto come la vedo per la prossima stagione. Dalla società mi aspetto che sia chiarissimo il messaggio relativo all'obiettivo: riprenderci subito l'Europa. Non bastano fatti concludenti, Mi è piaciuto Cavina in questo senso, per dire un esempio della fortitudo, perché ha dato l'obiettivo subito, ha detto io non c'è problema, poi non lo raggiungiamo, sarà difficile, meno difficile, non importa, l'obiettivo è quello. E l'obiettivo del Bologna deve essere questo. Riuscirci è un altro paio di maniche. Sono scettico sulla prossima stagione del Bologna? No, sono preoccupato. Perché, ripeto, sarà molto difficile pianificare una stagione come quella che sarà partendo dai presupposti di questo mercato. Certo, il Bologna parte da una buona base. E questo forse è l'unica certezza che al momento abbiamo. Basta questa per raggiungere l'Europa? No, perché abbiamo visto quante cose si devono incastrare per ottenere anche solo un settimo posto, che comunque 5 anni fa per noi era fantasia. Vedremo. La partita più importante, quindi, tengo tranquillamente, vogliamo prendere l'esempio di Paratici. Paratici dice: sono disposto a un 14° posto pur di raggiungere stabilmente il quarto, terzo, quinto posto di una Fiorentina in campionato. Bene, io sono disposto a un 14° posto pur di vedere un progetto stadio nuovo, avviato, concreto e che sfrutti magari l'onda buona di una riforma sulla legge degli stadi che per forza in qualche modo verrà fuori. Per me questa è l'unica partita, cioè è la nostra finale di Champions e siamo all'oggi o mai più. La data ipotetica per avere una conferma in senso positivo o negativo, io direi ottobre. Se non dovesse essere ottobre, mi preoccupo ancora di più di rispetto a quanto non sono già preoccupato adesso. Audio.
1: Ciao Manfred, Federico da Bologna. Per me sulla FIGC il problema è sempre uno: non chi è eletto, ma chi elegge. Sono sempre gli stessi. E più, come diciamo a Bologna, più la rimescoli e più puzza, come sempre. Ciao.
0: Detta in bolognese, quindi non per forza offensiva, mettiamola così, vista la premessa, sono d'accordissimo con te. Cioè, il problema è che andava cambiato il consiglio. Tutto in blocco. E invece qua si è scelto, e allora ha ragione Gravina a dire: sono io a sacrificarmi per tutti. Ha ragione. Non gli avrei dato questa soddisfazione di avere ragione, perché siamo incredibilmente, veramente, cioè. Comunque, non perché ce l'ho con Gravina, però quando Gravina disse così dalla Gruber, faccio un esempio, quando era da Gruber, parla, sta tanto su questo tema, io dicevo: mamma mia, che vittimismo. Poi alla fine vai a vedere che cosa è successo e invece aveva ragione, e quindi poco vittimismo. Purtroppo siamo messi veramente così. Ma Infantino, non potrebbe prendere uno SpaceX e finire nello spazio? Mazza, non è un, diciamo che non è uscito, cioè non perde occasione per uscire male dal suo ruolo, da come parla e da come hanno impostato un mondiale che sarà destinato a trascinarsi tante polemiche. Poi il calcio è poesia, e quindi in un contesto surreale come quello di questo mondiale, chi, io purtroppo non sono tra questi, ma ho letto diversi articoli, ci sono racconti fantastici di sportivi all'interno anche di questo mondiale, e quindi riuscire a scindere le due cose non è spesso facile, per qualcuno è impossibile, per altri invece è assolutamente fattibile. È un mondiale diverso, dove forse le formule lasciano un po' di strada al merito, ma sono regole e vanno accettate. Si possono mettere in discussione queste regole, sicuramente. Resta il fatto che sembra che chi organizzi questi eventi sia completamente scollegato dalla realtà che vivono tutti i giorni le persone normali, dai costi a alcune uscite che sono completamente avulse dalla vita quotidiana che facciamo, dai. No, penso che sia questo quello che dia più fastidio di Fantino, che rappresenta ovviamente la punta dell'iceberg, no? Torricelli, mi dici, bravo Manfredi, Zola, esempio in casa il mitico Villa, anche Grosso e Materazzi giocavano in C, il tifoso bolognese sta diventando imbarazzante. Sì, però ragazzi, rappresenta poi involontariamente e istintivamente la stragrande maggioranza, dai. No? Poi magari uno si ferma un secondo, ci riflette e dice, ma no, ma perché? No? Se ci hanno visto qualcosa di buono, siccome non mi sembrano sprovveduti, evidentemente qualcosa di buono sto ragazzo avrà. Poi il rischio non se lo prendono in toto, quindi proprio perché Bologna ritiene, evidentemente è così, di aver raggiunto un certo tipo di livello, non si prende il rischio di prendere un ragazzo dalla C di 22 anni e sbatterlo subito in campo come alternativa magari a Castro per la prossima stagione. Da un lato mi viene anche da dire peccato, da un altro è una grande garanzia. Credo Ancelotti. Ciao Domenico, va bene, Di Natale, Torricelli, Villa e lo stesso Manfredi, per dirne alcuni, bravo anche Gigi Manfredi, fiducia ragazzi, fiducia Fabio D'Arvigo, secondo me se lo sono si sono meritati un buon credito. Di Natale giocava nell'Iperzola,

rappresenta un'eccellenza perché ha fatto bene nelle cose che ha fatto, ma non mi sembra una rottura col passato, quindi con Gravina, anzi mi sembra l'assoluta continuità. Che ci sia un problema enorme su un sistema che non funziona e che va completamente ribaltato è evidente. Non credo che questo possa accadere se poi la scelta ricade su un filone che dà così tanta tanto seguito a tutte le premesse che sono state costruite da Gravina. Sei d'accordo, Ste? Io la vedrei così. Comunque, Sartori e compagnia vedono 2500 partite all'anno e poi andiamo a prendere giocatori dalla Juve? Dubito. Ma è successo che abbiamo preso giocatori dal Milan. Salemakers, Pobega. Può succedere perché ci sono degli incastri di mercato che ti permettono di farlo. Sono stati in quel caso due prestiti e secondo me questo va sottolineato, non è un caso. E quindi una buona commistione tra giocatori che hai visto in giro per il mondo e magari giocatori che conoscono meglio la categoria e il campionato, secondo me fa sempre molto bene. Anche quest'anno penso che andrà a finire così. Per i prestiti però è un po' presto, dobbiamo aspettare la seconda parte di agosto, diciamo seconda, terza e quarta settimana di agosto, si comincia da lì. Si possono intavolare delle buone intenzioni se le cose non dovessero cambiare, come fu per Salemakers. All'inizio Milan lo voleva vendere, poi è andata che è venuto in prestito qua, poi è andato in prestito a Roma, poi Milan se l'è tenuto. Diawara e Tony va bene. Ciao, piuttosto che prendere Bowie, De Verona, perché non tenere Raimondo in prima squadra, Gianluca? Probabilmente perché se Raimondo per esempio dovesse proseguire prestito al Frosinone e giocare trovando spazio, perché questo è il tema, quanto spazio avrà Raimondo nel Bologna, metti caso dovesse rimanere Castro e senza coppe, quanto spazio avrà? Da questo punto di vista vale il discorso anche per Cacca, voi e chi volete voi, meglio sicuramente andare a giocare, senza dubbio. Bowie mi piace? No. È bastato vederlo al Verona per avere un'idea compiuta sul tipo di giocatore che può diventare? No. Mi intriga? Ve l'ho già detto, no. Ma se per caso mai nel giro delle scelte tutto dovesse essere il giocatore che nel rapporto qualità-prezzo convince di più in Bologna, vale il discorso per Caccavo, fiducia, vediamo come va, lo vedremo in campo e lo valuteremo. Si è fatto 6 mesi in Serie A, si è fatto una gavetta anche abbastanza tosta perché il Verona era in una situazione drammatica, cioè già praticamente retrocesso, ma ha sempre mostrato quella tigna che gli è bastata per vincere anche da noi, con un passo già fuori, e a questo punto direi che tanto arriva da Casteldebole la notizia, l'ufficialità, che Badori diventa un giocatore del Bologna a titolo definitivo. L'avevamo già anticipato lunedì, ieri, e per chi non lo conoscesse, ragazzo del 2008, ha giocato vertice basso nell'Under 18 di Gigi Della Rocca, bravo. Per lui, ecco un discorso fondamentale: chi ha avuto il piacere, perché è stato un piacere vederli, di seguire l'Under 18 durante questa stagione, avrà notato sicuramente che Badori per esempio fa parte di quei ragazzi che hanno qualcosina in più, ma più che qualcosina in più, ci metto Libra, lo Monaco, va bene, e ne dimentico qualcuno che sicuramente ha fatto molto bene, ma non è un caso.

0: peggio per me che venga da un campionato professionistico. Per quanto ghanese, fa la differenza e si vede che è un giocatore più pronto di altri. Ha fatto molto bene, penso che il suo percorso naturale sia entrare nella primavera, non penso che andrà in giro da qualche parte, quindi farà il salto nell'under 20 per età. E però ci insegna una cosa, che per esempio ieri facevo l'esempio di Tomasevic, che va a giocare al Mantova in prestito, ottimo, dimensione perfetta, il ragazzo ha potenziale, ieri dicevo è un po' grezzo, anche un po' molto, ma più che grezzo, e ho preso l'esempio di Elland, Tomasevic ha un anno in meno tondo tondo di Elland. Elland all'età di Tomasevic giocava già nel Bran tra i professionisti, e quando il Bologna affronta Elland nel Bran più o meno aveva l'età di Tomasevic di quest'anno, di adesso. Qual è la differenza sostanziale che c'è? Al di là del talento, delle capacità individuali che ci sono per forza, Elland è forte, ma aver giocato tra i professionisti ti pone a un livello sicuramente superiore, c'è poco da fare, sei più pronto. Quindi quando mi dicevano ma Tomasevic è pronto per farsi un anno di prestito e poi venire a Bologna, vediamo come andrà la sua prima stagione tra i professionisti, che a volte ti dà tantissimo, l'hai visto in Badori quanto ti può dare un campionato professionistico in Ghana, aggiunto al suo talento, alla sua attitudine, le sue letture, ha delle letture straordinarie per me sto ragazzo, e lo scopriremo con Tomasevic adesso che si affronterà, che affronterà un campionato difficile come quello di Serie B. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Abbiamo la scheda del giocatore Bowie.
0: La mettiamo in apertura?
1: La mettiamo adesso, guarda.
0: Grazie, ma
1: è lui, no?
0: Sì, è lui. È lui. E
2: cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
11: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 13:23, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, siamo a circa un'oretta, dai, fra un'ora la conferenza stampa in esclusiva qui su... In esclusiva no, perché è anche su ITV, però avete la possibilità di seguirla o in TV o qua in radio, e la conferenza di Zanetti alle 14:30. Mafra Castelmaggiore, a passeggio ha incrociato un signore, capelli bianchi, che aveva occhiali neri con a palla mezzogiorno rosso blu. Bene. L'hai descritto anche, scusa, rido perché l'hai descritto fisicamente.
14: E lui che sta ascoltando la macchina ha detto: beh, sono io.
0: Buongiorno signore, se ci vuole scrivere sono noi siamo io. A disposizione. E Bazzani nell'Arezzo, e l'avevamo letto, Di Natale per Zola, Diamanti Prato, questo è già oggi l'avevo letto, grande Joe. Perché non tenere Raimondo in prima squadra? Ma te l'ho detto prima, quindi, perché probabilmente anche per questioni di spazi, numeri di partite e tutto il resto, sti ragazzini, ragazzotti o ragazzoni, chiamateli come volete, meglio che giochino, più partite fanno meglio è, per il discorso che facevamo prima, quanto è importante comunque giocare tra i professionisti e quanto cambia, è fondamentale. A 22 anni possiamo considerarlo un fuoricorso, Marco, sì, è in buona compagnia, scusatemi ma ho il singhiozzo, adesso passerà. E Cambiaghi piace a Tedesco, quindi rimane? Viste le affermazioni direi che sarà il primo ad andare via. Non lo so, per me Nicolò vuole giocare, non per me, lo do per certo, quindi... In tutta onestà dipende un po' come si metterà il mercato. Ci sono cessioni e cessioni. Per me Cambiaghi, in un quadro che più sorride magari a quei gioielli, li chiamano così chi fa mercato qui a Bologna, in un'ottica di un mercato che magari per questioni di che cosa poi alla fine di concreto si realizza, che ammicchi di più a preservare i gioielli, per me Cambiaghi e Odgaard, e poi vediamo gli altri, chi, Dallinga, Dominguez, potrebbero tutti rientrare in un discorso anche di uscite e potrebbero anche essere esaustivi ed esaurienti per risolvere i problemi dei ricavi che Bologna deve tamponare. Quindi c'è un piano A e un piano B, credo, vedremo quale, e Cambiaghi potrebbe rientrare nel piano A o B, scegliete voi quale lettera attribuire a una delle due soluzioni. Quindi per me potrebbe invece essere assolutamente in uscita, anche per questioni sue, vuole giocare e penso che è comprensibile. Se rimarrà Rowe, per me Cambiaghi uscirà. Non tanto per questioni di budget, costi, ma perché vuoi giocare. E se ti chiudono con Rolli davanti, a quel punto tu hai Berna che può giocare a destra, a sinistra. Io credo che per me Cambiaghi è più fuori, cioè ripeto, non dal progetto, è più fuori da Bologna per questioni anche sue che dentro in questo momento. Però magari sbaglio, ma non credo. Però attenzione, questo non vuol dire che non abbiano magari invece scritto benissimo chi lo scriveva bene il suo stadio, magari invece sta benissimo a giocarsi il suo posto con Rowe, e per il Bologna sarebbe una gran bazza continuare così. però la vedo un po' complicata. Sento che tifoso ambizioso ha già bocciato Caccavo, non l'ha bocciato, poveretto. Ma com'è che i tifosi Fortitudo dopo 3 anni di A2 sono sempre contenti, i tifosi BFC dopo una partecipazione in Champions League, una fino ai quarti in Europa League ed una Coppa Italia vinta un anno fa, non sono mai contenti? Saluti Felix. Non la vedrei così per forza, ma è vero che un po' di spirito Fortitudo accoppiato a Bologna secondo me non fa male. Ripeto, per me, poi non sono popolare, ma permettetemi di svagare, per me uno che tifa Fortitudo e Bologna non ragiona come tanti o alcuni, vedete voi come, che accoppiano invece Virtus e Bologna. Abbiamo una buccia, una corazza, mettetela come volete, comunque ci siamo costruiti un'identità diversa per forza di cose negli anni, quindi quando tu dici che il tifoso della Fortitudo è sempre contento, per me non è sempre contento, non è essere sempre contenti. Io non sono contento della Fortitudo di questi 3 anni per niente. Resta il fatto che non ne faccio una tragedia, l'accetto, fa parte della sfida, avanti. E guardiamo al domani sempre col sorriso. Chiuso un campionato, se ne apre uno nuovo e via. Caro Manfre, non so se Ancelotti possa essere inserito nel novero delle scoperte tardive. Nel 79 passò dal Parma in C alla Roma. Aveva 20 anni e all'epoca era un percorso abbastanza abituale e lui era considerato un'indiscussa promessa. Piuttosto direi Schillaci. In effetti, abbracciò Teo dal Fossolo. Ciao Teo. Bello spunto. Ti chiedo un tuo giocatore perfetto per questo Bologna che in questo mercato, per le finanze, per la strategia, per la filosofia del Bologna prenderesti. Ci devo pensare. Alla prossima pubblicità ti rispondo, cioè ci penso un po'. Ci devo pensare. Perché chiedi che sia perfetto per il Bologna in questo mercato, perfetto per le finanze, perfetto per la strategia e filosofia del Bologna. Insomma, devo un attimo rifletterci su. Però forse un'idea ce l'ho. Ma se Juve, Roma, eccetera, sul fair play finanziario non fanno quello che devono fare, sarà solo multe per... bella domanda. Per far vedere che vengono penalizzati bonariamente o saltano coppe europee, eccetera, come dovrebbe essere? Se fosse solo la prima, è un'ulteriore dimostrazione che il calcio è una farsa grandissima. Allora, adesso vediamo, perché comunque il discorso è pesante. Per la Roma gli scenari sono tosti, quindi o adempiono o potrebbero già bloccarli al mercato o costringerli a chiudere entro un anno tutto quello che devono fare per non essere esclusi dalle coppe l'anno prossimo. Sorge la domanda spontanea: perché non questo? Che sono fuori budget da non mi ricordo quanto, che pagano multe. E lo stesso discorso vale per la Juve. Quindi adesso vediamo quali saranno le sanzioni, vediamo che come quanto avranno eventualmente sforato e via dicendo. Paramatti e Luppi, ce ne sono parecchi che vengono da quella covata lì. E Manfredi, buon pomeriggio, è vera la notizia su Margotto? Mi dispiacerebbe molto, saluti Andrea. Purtroppo sì, non verrà rinnovato, quindi il suo contratto scade il 30 giugno e si va ai saluti. Dispiace a te e dispiacerebbe, fai che ti dispiace, togli il condizionale, e dispiace moltissimo anche a me, tantissimo. Come vi ho detto nelle premesse, non ne conosco i motivi, ma per forza sono importanti, perché una decisione del genere oggi è incomprensibile. Incompatibilità caratteriali. Approcci al lavoro diversi, Io non so quale possa essere il problema, ve lo giuro, non lo conosco. Di sicuro è una scelta rischiosa. Sembrano cavolate, poi io sicuramente sono uno che non è abbastanza dentro per poter dire quanto, ma prima di prendere una decisione del genere io avrei messo sul piatto molte considerazioni che secondo me rischiano di venire fuori, e non le metto sul piatto perché non sono dentro, ma è una scelta molto discutibile non conoscendone i motivi. Se vogliono che comprendiamo invece la decisione, ci devono spiegare i motivi, ma nel dettaglio, perché se no in superficie così è una scelta incomprensibile. Vabbè, e spero che sia stato chiaro, cioè non conoscendone i contenuti diventa incomprensibile veramente una decisione del genere in una stagione dove tutte le under sono arrivate ai playoff e l'under 18 e l'under 20 hanno fatto finale e semifinale, punto. Se poi lo ritengono comprensibile e vogliono anche magari che fuori spieghiamo le motivazioni, noi siamo qui per questo, magari la comprendiamo e allora non diventa più incomprensibile. In questo momento è per me allucinante. Cosa ne pensi del mercato del Ravenna? Cosa pensi del mercato del Ravenna? Dici, io penso che Ravenna abbia fatto un'operazione di marketing straordinaria. Straordinaria, bravissimo. Cipriani, top. E quindi è già qua per me. Poi come andrà avanti non lo so, ma oggi parte qui. E quindi chapeau. L'avrei fatta io? Se mi fosse venuto in mente, perché bisogna prima ti deve venire in mente di portare Ronaldinho a 46 anni in Italia a Ravenna, secondo lo devi convincere a fare una scelta del genere, terzo per convincerlo secondo me deve avere qualcosa, perché sennò Ronaldinho non ne ha bisogno, non credo, e quindi devono anche avergli messo dentro qualcosa di con dello sbuzzo. Quindi per me lui sta qua
14: oggi. Un giro in motonave.
0: Non ne ho la più pallida idea. Motonave Marinella, esatto. La ricordate? Però quella stava più dalla parte di Riccione, secondo me, più che Ravenna.
14: Sì,
0: però
14: verso Ravenna c'è la nave del sole, è a Cesenatico, c'è.
0: Non me lo ricordo.
14: Cervia c'era.
0: La Marinella, secondo me, Motonave Marinella era Riccione.
14: L'Apollo.
0: L'Apollo?
14: L'Apollo era a Cervia.
0: E la Zuzzi rientra? Sì, rientra, anzi sta facendo diversi test medici che sono andati bene e quindi si aggiungerà al ritiro insieme agli altri. E poi si vedrà, ha fatto una stagione molto complicata tra ginocchia e schiena, zone brutte. Schiena l'ho presa un po' larga, vediamo cosa ne verrà fuori. Peccato perché doveva essere il suo anno, giocando tanto ha perso un mondiale, tra l'altro con una nazionale decisamente forte, quindi vediamo. Bowie e Caccamo si punta allo show, bene. Questo audio posso? Sì, abbiamo tempo. Zinone.
15: Ciao Manfred, ma invece io, guarda, sono contento che arriva qualche tra virgolette sconosciuto, comunque qualche giocatore italiano che possa anche essere un tentativo di trovare qualcosa di interessante. Io per esempio l'anno scorso non ho condiviso l'acquisto di Immobile e in parte anche di Bernardeschi, perché avrei preferito qualcuno da lanciare. Su Bernardeschi mi sono sbagliato, su Immobile invece ci ho preso, anche perché io sono convinto che anche se stava bene non, per me non avrebbe fatto la differenza, o comunque avrei fatto quello che ha fatto da Linga, quindi ho questi dubbi qua. Per quanto riguarda la conferenza stampa di oggi del nostro presidente Zanetti, penso che ci sarà anche Simon Le Bon. Ah no, era Lebron. Ciao Zinone.
0: Ciao Zinone, ma vediamo, io te l'ho detto come la vedo, per me Bologna deve arrivare prima possibile. In questo caso dire se è arrivato prima su un ragazzo di 22 anni fa un po' specie, ma magari sì. Poi vi ripeto, perché sono positivamente preso, due società che si conoscono benissimo, veramente benissimo, e quindi credo che comunque sia una possibile presa. Vediamo, io non so dirvi, però a me quando arriviamo prima su dei giocatori già in partenza dico bravi, perché in questo momento è una delle cose più difficili in assoluto. Tra l'altro, se proprio vogliamo parlare di Caccavo, credo che in B ci siano diversi già pronti a portarlo lì, si debba solo scegliere, perché comunque ha strappato l'interesse di diversi club. Se Bologna riesce ad anticipare le fasi di transizione, cioè quando c'è una squadra magari di B che te lo prende, te lo fa vedere, poi te lo vende a molto di più, bisogna dirgli bravi. Sarà così? Lo scopriamo l'anno prossimo. Andiamo in pausa.
16: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
22: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
23: people. Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
26: Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
28: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
29: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
30: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
31: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
31: 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, sono le 13.42, ultimo blocco di mezzogiorno rosso-blu. Devo recuperare ancora i vostri messaggi. Tutti che vogliono i giovani della primavera, poi ai primi errori li bombardano di guano, come Coravaglia. In effetti sì. Non posso che darti ragione. Ciao Manfred, è difficile però per tanti essere eroe in patria, è un peso aggiunto, quindi personalità serve tanta. O se è un fenomeno come Totti, come De Rossi, fuori classe, clamorosi, oppure il conto si paga. Comunque, dato che faccio dall'11 luglio fino al 18 su Avalle, se secondo te ci saranno nuovi giocatori? Grazie mille Mirko da Cento. Ti auguro di sì e penso che qualcosina sì, ci sarà. Che sblocco di memoria, mamma mia, abitavo a Ponte Ronca agli anni d'oro dell'Iperzola, poi arrivarono gli svedesi a Casalecchio e il giochino svanì. Matteo da Cavazzona, grande. Confermo da virtusino bolognese, quest'anno sono stato polemico in tutti e due gli ambiti. Sei simpatico. Sì, non voglio generalizzare, dico solo magari, sì, ma era per quello che aveva scritto il ragazzo prima, non mi ricordo da dove eravamo partiti, ma siamo più abituati forse a soffrire, dai, magari io sono così anche, anzi, non magari, toglielo. E poi pensa che io tifo Ferrari e... parecchio anche. Se Cambiaghi va via, io proverei con Esharawi. Ma lasciamo perdere Esharawi, ti prego. È forte, lo penso, ma non mi innamoro di queste cose qua. Mi puoi dire qualcosa del giocatore preso da Lumezzane? Grazie Gianni 50. Te l'ho detto, ne abbiamo parlato tutto il tempo. Ragazzo giovane, 22 anni, ha fatto bene in Serie C. Ci sono diverse squadre di Serie B che lo vogliono, c'è anche Frosinone in A su di lui. Poi abbiamo preso, è da prendere. A ieri sera non era preso, ma eravamo veramente molto avanti. Siamo molto avanti. Quindi con Lumezzane siamo a posto. Con lui direi che è soltanto una questione di dettagli velocissimi. Però ieri sera alle 10:30 non era ancora definito. Ha fatto bene, vediamo, andrà a giocare. È alto più di 1,90 m ed è uno che fa gol. Vediamo, è bravo, mi hanno detto che è bravo anche a giocare, a far salire la squadra, è un giocatore di un certo tipo, vediamo. Ricordo Anastasi dalla Serie D alla Juve, Luigi. Ma ce ne sono di racconti, ce ne sono. Quindi, ma questo, ripeto, lo stiamo facendo per fare un grande in bocca al lupo, se sarà un giocatore del Bologna, cacavo. E il salto è difficilissimo. Difficilissimo, ma non impossibile. Se hai le palle e le qualità, ce la puoi fare. Intanto, se hai avuto un attestato di stima di questo genere da Sartori, Di Vaio, che mi sembra che ne abbiano dati in giro a personaggi come Rowe, Zirze, Calafiori, Ndoye, Beukema, Lukumi, parlo dei giovani ovviamente, Castro, parti con delle buone, cioè penso che ci sia un motivo per essere gratificati oggi, che lui si senta gratificato da questo, no? La vedrei così fossi lui. Ronaldinho è un appassionato della Divina Commedia e da Ravenna c'è la tomba di Dante, Marco. Sì, anche i mosaici. Anche dei mosaici, mi hanno detto. E forse per la Roma il problema è proprio quello. Pagano multe e la federazione incassa. Marco, sì, ho avuto un pensiero anch'io. Marinella a Gabice. Bravo, la motonave Marinella a Gabice e a Riccione. Ci siamo. Ma c'era un Marchino Serra. Motonave Sorriso con speciale rete giapponese, va bene. Pensa a Ravenna. A Milano Marittima c'era la Rossana.
14: Sì, la Rossana però usciva all'alba con i pescatori.
0: Ah sì?
14: Sì, invece in orario normale c'era
0: da turista,
14: c'era l'Apollo.
0: L'Apollo. Potreste fare una roba tipo Nettuno Bologna 1 estate live da Motonave Titone con Maffre che canta la mazurka di periferia.
14: No, però possiamo annunciare, guarda, che come l'anno scorso anche quest'estate ci sarà il live dal deserto.
0: Dal deserto, dal deserto. Però vi giuro che se dovessero mai fare una cosa,
14: ma è che vai?
0: Non lo so.
14: Ah, bene.
0: Dopo, okay, dopo il ritiro, dopo il ritiro, ah, sicuramente, ecco. E lì, lì a, dai, sì, prime 2 di agosto,
14: sì,
0: vediamo una roba del genere. Comunque vi dico, se quelli della Marinella ci sentono e vogliamo fare una joint venture, una sponsorship, io faccio Mezzogiorno Rosso Blu sulla motonave, sprizzini, birettine fredde, mi porto dietro Andy il bomber e il monte e le facciamo direttamente.
14: No, io starei su, non andrei giù a Riccio,
0: va bene,
14: nei nostri amici ravennati,
0: ravennate, nel ravennate, va bene. Motonave Rossana, amica dei pescatori e del mare, con un cuore, con Caccavo e Bawi, arriverà una salvezza decisamente rock, va bene. Sei un cretino. La foto è terribile. Comunque, Marcello del Club Puglia, Klaas Ingesson, grazie, simpaticissimo. La federazione deve favorire i giovani, la nazionale deve far giocare i giovani, i grandi club devono farli giocare. Poi noi a Bologna prendiamo un giovane 22 anni o puntiamo su Raimondo Pessina e non va bene. Luca, dobbiamo tirarci su. Eccolo, le prime foto di Caccavo arrivano da Marchino Salus. Ma Caccavo è quello di mai dire gol? No, io ho smesso di tifare la scuderia e tifo il pilota. Sono un vigliacco. Sei un grande. Però è vero, è vero. E devo dire, ti devo dire, io purtroppo la scuderia ce l'ho dentro, non c'è niente da fare. Evidentemente è un amore, però purtroppo di veramente giovanile, giovanile, giovanile, prima ancora della Fortitudo, prima ancora del Bologna. Mio padre, grande appassionato, ma mi ha trasmesso tutto proprio, mio nonno. E, però l'amore del pilota Senna, Prost, e, però era o Senna o Prost, quindi lì scegliete voi. Vabbè, Schumacher per forza, Raikkonen l'ho amato, Leclerc lo venero. E adesso ovviamente c'è Kimi Antonelli che ti mette in difficoltà, eh? Però uno come me fa una fatica bestiale a legarsi intimamente ad Antonelli, come dovrebbe essere naturale, come è stato Valentino Rossi, che qualunque moto, su qualunque moto potesse essere, Yamaha, Honda, Ducati, scegliete voi, frega niente, l'importante è che ci sia Valentino che vinca. Ecco, io quella cosa con Antonelli non riesco ancora ad averla, ma ci arrivo. E, anche perché in questo dovrebbe aiutarmi la proprietà della Ferrari. A Torre Ferrera c'era la Queen Elizabeth, ok. Azzadina, motonave Ghibli, Jack la truffa, va bene. Igea Marina, c'era il Panfilo Smeraldo che partiva la mattina e dava a tutti il fritto di pesce, vino bianchi e aranciata per i bimbi. Poi a Bellaria e Igea Marini c'è la motonave Super Typhoon, va bene. Matteo Barbut, ma non dovevate venire a Lanzarote? Barbut sta parlando con te, bisogna chiedere a Barbut. Marco De Marchi da Ospitaletto, poi capitano, hai ragione. Cerve a Pinarella, motonave Ghibli dove si fanno le feste di polvere di stelle, Frank, giusto. Da tifoso BFC e di Ravenna, l'operazione Digno sta sfuggendo di mano. Ieri sera alla stessa ora è stato visto fare aperitivo al baretto alla foce del Lavone a Marina Romea, giocare a racchettoni al bagno Kipa di Marina di Ravenna, passeggiare in via Cavour e far shopping a Mima.
14: Dicono che ha fatto un salto anche alla Darsena.
0: Esatto, io che sono vedrai. E allo stesso tempo però sarà anche da Simoncino al Saretina. Io che sono anziano ho amato Gillet. Ho amato Gilles, scusami, pensavo ancora al calcio io. Beh, Gilles Villeneuve, ragazzi, per forza. senza dubbi. Solo Ducati, rossi è solo un bel colore. Rossi è solo un bel colore. Dici, Valentino, è solo un bel colore? Tu sei ducatista. E mi mandi una bella gif di Kimi Raikkonen. Ora la Queen Elizabeth è a Gabice Mare. Va bene. E da Cesenatico la motonave Albatros. Ciao, tromba. Allora, ragazzi, stiamo arrivando in fondo. Quindi io vi direi di rimanere con noi, perché ci sarà una bella intro di Leo Vicari con Quasi Gol. E a partire dalle... a che ora iniziamo il collegamento? 14.20?
14: Sì.
0: Torri.
14: Con Alessio Towers.
0: Con il nostro Alex Towers, plurale ovviamente, inviato per noi al Madison Square. Dove la fanno la... non mi ricordo? No, non credo. Dopo ci guardiamo. Comunque col nostro Towers andremo ad ascoltare le parole di Massimo Zanetti, oggi importantissime, perché di fatto aprono la nuova stagione e oltretutto scioglieranno diversi dubbi che in questi mesi, insomma, si sono un po' posti i tifosi e anche i colleghi della stampa hanno un po' messo lì sul piatto. Il futuro della Virtus in principio direi che sia comunque il discorso generico con tutti i dettagli.
14: Quello ovviamente che diceva sempre Bortolotti, ma chi pega?
0: Appunto. Con il discorso Eurolega e la proposta shock indecente di questi 50 milioni per partecipare ed essere ammessa a vita, insomma, dentro il mondo Eurolega. Vediamo, vi ripeto, io ho un po' di domande, me ne faccio tantissime. Non sarò presente alla conferenza, ma ormai io le conferenze devo ammettere che le salto volentieri, perché comunque abbiamo ragazzi più bravi di me a seguirle e non c'è bisogno, io lavoro da dietro come fa Barbut. E però avrei diverse domande da capire, perché in una scelta positiva o negativa sul futuro della Virtus in Eurolega ci sono comunque insidie che rendono comunque la scelta non banale. Io non sono sicuro che Zanetti oggi dica sì o no. Penso anche che potrebbe anche spostare la palla un po' più avanti e dire stiamo valutando le diverse opzioni. Vediamo se annuncerà lo sponsor della prossima stagione, almeno per il campionato regolare. Però ecco, sulla scelta Eurolega, vi ripeto, pende un costo veramente che secondo me non è sostenibile in maniera banale. 10 anni, parliamo di 10 anni, perché se fossero 10 anni secondo me è un rischio veramente di appesantirla tantissimo. Non, vi ripeto, sono molto curioso di sapere come verrà presa questa decisione, che cosa porterà in una direzione o in un'altra. Fossi io nei panni di Zanetti oggi, vi giuro, non accetterei. Io non accetterei, per dire. E adesso giù i virtusini che mi dicono sei un fortitudino di merda. No, non lo farei, perché per me il costo non è troppo alto. E non credo nella grande prospettiva che possano portare introiti positivi le sponsorizzazioni. Credo che i giocatori servano forse meno baiocchi per convincere a venire qua. Questa è una teoria che invece qualcuno di voi ha scritto, io la condivido. Quindi da un lato c'è un risparmio. Bisogna credere moltissimo nel progetto NBA e pensare che questo sia il primo passo per entrare lì. Allora la percezione mia cambierebbe. Ma c'è questa certezza? Per me al momento no. Preso Roma. Sì. Però che l'Eurolega poi diventi automaticamente un passaggio, come diceva Dave, non automaticamente, ma che possa diventare un passaggio alle franchigie NBA, vedremo. Saluto Paolo. Come hai scritto oggi su Stadio, fortitudine di merda, va bene. Io impazzivo per Barrichello, anche a me stava veramente simpaticissimo. A Cervia c'era la motonave Rossana. Quanta gente va in Romagna comunque di noi? Tutti, ed è giusto così. Leo, ci andrai alla prima di campionato del Malaga? A queste per Leo Vicari, la leggiamo dopo. Anch'io ero per Senna, che voleva alla Ferrari, per cui tifavo anch'io, e avevo una macchina della Ferrari col casco di Senna. Avevo un piccolo modellino, si parla degli anni, fine anni 80, ero un bambino, quindi metà fine anni 80, avevo una Ferrari col casco di Senna. Tra i ferraristi, i primi due, Gilles Villeneuve e Michael Schumacher, senza dubbio. Dobbiamo andare, Barbu.
2: C'è ancora il calendario del Malaga.
0: Non c'è ancora il calendario del Malaga, dice Leo. Tutto, esatto. E se non è possibile, la mossa sorpresa: Virtus in NBA. E nella Eastern Conference al posto di Washington, esatto, vediamo. Magari Zanetti annuncia questa cosa. State con noi allora. Adesso Leo Vicari a introdurvi un po' il percorso, e poi dalle 14:20 circa con Alessio Torri, la conferenza Virtus di Massimo Zanetti. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo domani. Ciao.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 13:59.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano, morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
10: È stato ritrovato a Pioltello il sub pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
9: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah, e Teheran precisa: gli ispettori della IEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero Colaiocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Portogallo-Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
32: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
33: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
19: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
20: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
21: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
22: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
21: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
22: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, cominciamo la puntata di questo martedì 23 giugno. Un sacco di roba oggi. In apertura, quel collegamento che non avevamo fatto ieri con Sandro Camerani da Ravenna. Dai, andiamo un po' a ballare la samba, a sentire parlare di Ronaldinho che arriverà in Romagna. Arriverà in Romagna? Dovrebbe, dai. Poi ci sarà la conferenza stampa all'interno di quasi gol di Massimo Zanetti, che ci teneva, no, Simo, a fare la conferenza stampa all'interno di quasi gol. Ha voluto, si sta uniformando con il Bologna, con tutti la conferenza stampa a quest'ora, ma i bei buffet di una volta, ci sarà la conferenza stampa quindi di Massimo Zanetti dal Pilastro. Con noi ci sarà Alessio Torri, più tardi abbiamo Andrea Mottola dal Mare, poi vi parliamo di un evento di questa sera, lo facciamo con un inviato di eccezione, un corrispondente d'eccezione, Mattia Pavani, e poi questa mattina con un mio amico, con un amico di questa trasmissione che è Robby D'Annunzio, che è il barbiere di via Sant'Isaia, che è anche il barbiere di oltre che di mezzo Bologna come squadra, anche di mezza Bologna, che mi sembrava giusto dare opportunità, grazie all'emittente, a Nettuno Bologna 1, grazie a, insomma, al fatto che lui è anche partner della trasmissione, di divulgare il fatto che vogliono allargare il team, e quindi è una opportunità di lavoro per chi fa il barbiere, per chi fa il parrucchiere. Quindi, visto che è un ambiente che anche a me piace molto, ci tengo a dare una mano a Robby e a poter eventualmente dare una mano a qualcuno che ha l'ascolto e che cerca lavoro di fatto fin da subito. Stiamo per cominciare, anzi cominciamo. 366-402-4022, quasi gol.
25: Quasi gol, presentato da
26: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
27: Parola di Riccardo Orsolini.
26: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
0: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
0: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
25: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
1: Le 14.08, Leo Vicari, quasi gol insieme alle 16.30 come sempre. Oggi è puntata straricca, debordante. Debordiamo anche i nostri consueti confini, d'accordo, lo facciamo con l'FM, con il DAB, con lo streaming. E vi ringraziamo per ascoltarci un po' da ogni dove. Oggi andiamo a collegarci con quasi ogni dove, perché andiamo a collegarci con il Brasile. No, non con il Brasile, con la Romagna. Vado dal mio amico Sandro Camerani, Corriere Romagna. Ciao Sandro.
4: Ciao Leo, ciao.
1: Come stai?
4: Ah, così, navighiamo nella calura.
1: Va bene, ok, come Vasco da Gama, ai tempi che navigava.
4: Esatto.
1: Vediamo dove si arriva. Sandro, io ti ho chiamato subito ieri quando sono rientrato un attimo dal weekend, ho saputo di questa storia legata a Ravenna, storia legata a Ronaldinho. Qualche anno fa l'avrei presa come una butada, l'avrei presa come una roba quasi un po' da circo, da van spettacolo, roba del genere. Sai che invece oggi mi ha preso benissimo, qualunque cosa sia. Raccontaci come la state vivendo.
4: Ma sai, noi adesso la cosa ci ha stupito relativamente, perché comunque la proprietà Cipriani è una proprietà molto ambiziosa. Lui è, diciamo che è un brand mondiale, e quindi anche a livello, quando è sbarcato nel calcio, anche se era calcio di serie D che adesso è diventato di serie C, comunque è pensato in grande. E non più tardi di, mi sembra, un anno e mezzo fa, fra i vari VIP che avevano postato con la maglia del Ravenna insieme a Cipriani, era spuntato anche Ronaldinho, ma a differenza di tutti gli altri VIP dove c'era la foto e basta, in quella con Ronaldinho c'era scritto grandi cose sono le porte, e quello aveva un attimo insospettito un po' tutti. E in effetti poi la voce si è ampliata nel corso dei mesi, ma ti dico la verità, finché non è uscita questa notizia, nessuno era disposto a credere che Ronaldinho potesse essere tesserato da Ravenna, ma soltanto che sarebbe entrato a far parte degli sponsor del Ravenna, alcuni dei quali appunto sono sponsor molto molto famosi, tirati dentro appunto da Cipriani, come la Nike. E invece è saltata fuori questa notizia. Io ho chiesto subito conferma da Rido Braida, che è il grande saggio che è un po' dietro al mercato e alla società ravennate, e lui mi ha detto: no, chiaramente è un'operazione di marketing, ma ti posso dire che comunque Ronaldinho sarà tesserato, e non escludo che se si dimostrerà in condizioni fisiche accettabili possa anche giocare una partita. Questo però si vedrà nel corso della stagione. Intanto l'unica certezza è che questa notte in Italia, saranno le 4 in Italia, ci sarà un evento a Miami dove verrà appunto presentata questa nuova collaborazione fra Ronaldinho e Ravenna, e anche il tesseramento di Ronaldinho, che penso che dirà che potrà probabilmente giocare anche qualche partita, ecco, diciamo in questo momento. E poi invece fra le cose solo ventilate c'è anche il fatto che Ronaldinho possa arrivare a Ravenna per la presentazione ufficiale, che ci sarà qualche giorno prima dell'inizio del campionato di Serie C. Questa è una voce che sta girando con insistenza, però qualcosa di più sapremo appunto domani, visto che questa notte alle 4 ci sarà questo evento a Miami.
1: Sono emozionato io per voi, Sandro. Cioè, no, a parte che sul canale 93 stiamo, ringrazio Simone Barbuti oggi in regia, stiamo facendo vedere le immagini che un pochino abbiamo trovato, no, in questi giorni sui siti, sui

0: Sì, ma guarda, sì, diciamo, io penso che sia un'operazione, l'operazione di marketing va sicuramente bene, perché tanto la proprietà sappiamo qual è una proprietà che comunque ha, diciamo, in un certo senso tolto le castagne dal fuoco, perché la proprietà precedente del Ravenna era molto volonterosa, ma limitata, perché erano alcuni professionisti locali fra commercialisti e avvocati, ma è chiaro che fino a un certo punto potevano arrivare, non più in là. Chiaramente c'è stato il salto di qualità per appunto l'ambizione del gruppo Cipriani, che ricordo è al 50% con Black Duck, che è un'azienda che ha sviluppato per primo il discorso degli algoritmi applicati al calcio, e ha fatto una discreta fortuna, e prima di vendere la loro azienda dei cinesi o comunque gente dell'Asia, e adesso comunque rimane attiva nel discorso degli algoritmi, tanto vero che nella scorsa campagna acquisti l'80% degli arrivi a Ravenna sono stati dettati appunto dagli algoritmi applicati al calcio. Quindi Ronaldinho, secondo me, è un'operazione di marketing che fa bene a Ravenna nel momento in cui la società conferma di essere molto ambiziosa e di voler usare il Ravenna anche per ampliare il suo brand in tutto il mondo, utilizzando non più solo la dinastia dell'Harris Bar, del quale Ignazio Cipriani è pronipote, ma anche il discorso calcistico, come sta per avvenire in questi mesi con Ronaldinho.
1: Sandro, io ho 3 minuti e un sacco di messaggi su Ronaldinho, posso leggertene qualcuno?
0: Certo.
1: Allora, a vedere la pubblicità U-Power, Digno sembra in forma, dice Cri. Cioè, dobbiamo ridercela questa cosa della forma del campione, un po' con la pancetta e comunque la serie C e così via? Oppure davvero la serie C che tu stai vedendo, cioè, tornata a vedere da qualche anno dopo che Ravenna aveva fatto la D, cioè 10 minuti di Ronaldinho sono ancora estremamente credibili?
0: Io credo di sì, anche perché ricordiamoci che un anno fa arrivò Okaka dopo che era fermo da un anno e mezzo.
1: Ah, li ho
0: Chiaro
1: visti
0: che
1: tutti i gol del Ravenna, Sandro, quest'anno, quindi
0: esatto, che un anno e mezzo non sono 11 anni, però ecco, quando è arrivato Okaka, sinceramente le condizioni fisiche non erano quelle mostrate al momento da Ronaldinho. È chiaro che una cosa è vedere filmati e foto e un'altra è vederlo dal vivo. E quindi se Okaka nel giro di 3 mesi era stato rimesso in sesto, tant'è vero che nel giro d'andata è stato un protagonista del Ravenna, chiuse al primo posto nel giro d'andata anche per i 3-4 gol di
1: sì.
0: Okaka. E quindi io credo che magari un utilizzo frequente non credo sia possibile, ma se è vero che la forma fisica di Ronaldinho sia comunque migliore di quella che ha palesato Okaka quando è arrivato nel luglio scorso, nulla può essere precluso.
1: Secondo me farà meglio Ronaldinho a Ravenna di Immobile a Bologna, ci scrivono. Basta che faccia uno in quel caso, vogliamo parlare di numeri.
0: Lì sì, cioè, diciamo che ci vuole poco, ecco, rispetto a quel precedente lì. È chiaro che gli 11 anni senza calcio comunque pesano, ecco. Poi è chiaro che in Serie C può anche fare la sua figura limitatamente nei minuti. Noi abbiamo avuto, a parte Viola, abbiamo avuto anche Viola l'anno
1: Sì.
0: scorso, e lui in quelle mezz'ore, in quei tempi che ha giocato, ha fatto vedere sicuramente che la vecchia classe non era svanita, però alla lunga non è riuscito a incidere nei risultati, ecco,
1: È
0: quindi.
1: stato anche, mi permetto di dire Sandro, poi ovviamente non è che devo insegnarlo io a te, però è stato un girone tostissimo quello
0: Sì, certo, certo, Arezzo. Sì, Arezzo e Ascoli sono.
1: cioè
0: È l'unico
1: Arezzo,
0: girone dove
1: Ascoli,
0: c'è stato.
1: Ravenna, raga, una
0: Sì,
1: triade,
0: dove è
1: cioè.
0: stato. Sì, poi è stato anche un girone dove c'erano molte squadre molto blasonate, Perugia, Ternana e Livorno, che invece hanno fallito la stagione. Quindi diciamo è stato il miglior girone della Serie C, perché comunque alla fine è l'unico che ha promosso due squadre in B, però poteva essere ancora più temibile se non avessero fallito quelle società che dicevo prima.

0: Certo, il salto CB è fondamentale ancora, Sandro, per piazza, per la piazza, qualità.
1: Sì, per
0: ecco,
1: la piazza, sì. Perché comunque quando Cipriani presentò il suo progetto e l'acquisto della società, parlo di giugno di 2 anni fa, lui disse che il suo obiettivo era arrivare in Serie A nel giro di 4-5 anni. Sinceramente la Serie A è dura, Ravenna, nonostante tutti i mezzi e tutte le ambizioni di Cipriani, però la Serie B per tanti anni è stata fatta qui a Ravenna con una proprietà
0: me lo ricordo io con International, noi avevamo puntato sul Ravenna, no? Quando il Ravenna non lo voleva praticamente nessuno radiofonicamente, no? E siamo arrivati noi e abbiamo portato bene a quei tempi, no? Ecco perché insomma facciamo la promozione in B e per poco il Ravenna non si salvò in quella Serie B, quindi è ancora un peccato.
1: La B, diciamo, con questa proprietà è possibile, di più non credo, però intanto bisogna arrivare in B.
0: Intanto il primo passo è sempre quello più duro, no? Perché è quello che ti fa perdere l'equilibrio da 0 a 1, 0 scusa, no, insomma, dalla C alla B, poi dopo si vedrà. Ti abbracciamo, Sandro, grazie. In bocca al lupo, non vedo l'ora. Poi se succedono delle cose, magari se tu una prossima ti richiamo, succede qualcosa.
1: Sì, va bene.
0: E ti leggiamo sul Corriere e su Gazzetta.
1: Bene.
0: Ciao Sandro.
1: Bene, ciao,
0: un abbraccio. Mi fermo e quando torniamo ci sarà con me Alessio Torri e poi la conferenza stampa di Massimo Zanetti, presidente della Virtus.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
2: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
5: Allora li provo tutti.
4: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao voi, già tanti. 366-402-4022, poi esalta il fatto di poter avere Ronaldinho a una settantina di chilometri da noi. Abbiamo parlato prima con Sandro Camerani del Corriere Romagna e Gazzetta dello Sport e ora andiamo da uno di noi, uno dei nostri, da Alessio Torri. Un giorno non abituale per lui, ma perché? Perché ci stiamo collegando con te, Ale? Ciao, buon pomeriggio.
7: Ciao a tutti, oggi ci colleghiamo extra time per quella che potremmo definire qui dal Savoia Residency Hotel o l'ultimo appuntamento della stagione 25-26 o il primo della 26-27, fate voi, come dire, un anello di congiunzione temporale tra le due stagioni sportive, parliamo chiaramente di Virtus, per capire cosa faremo da grandi. Cosa faremo da grandi e quali saranno le, soprattutto extra campo, gli scenari, gli orizzonti che Patron Zanetti, unico interlocutore oggi, One Man Show qui a Savoia Residency, ci racconterà in merito a ciò che lui abbia in testa, legato non solo al club ma anche all'extra club, quindi Eurolega, trasformazione da club in franchigia. Come sapete, dal 1 luglio 26, ossia la prossima settimana, l'Eurolega trasformerà i club da società come le conosciamo in Europa a franchigie, ossia come situazioni più legate al mondo NBA. Le franchigie sono essenzialmente delle entità che diventano quasi di proprietà dell'ente organizzatore, dalle quali beneficiano di un ritorno certamente economico maggiore, ma verso le quali poi hanno anche obblighi maggiori, quindi diciamola per assurdo, l'autonomia dell'ente organizzatore di spostare una franchigia da una città all'altra, cosa che normalmente i club, a parte le ultime vicissitudini su cui stendiamo un velo pietoso, normalmente non fanno di default. E
0: quindi anche insomma, in Europa anche questo, no? Cioè, noi siamo, cioè, è un qualcosa di molto poco europeo quello che mi stai dicendo.
7: Assolutamente, la parola stessa franchigia è un termine franchise, diciamo tradotto in italiano, è un termine mutuato e sdoganato da mondo NBA essenzialmente, quindi già questo dovrebbe far intuire la svolta epocale. Non è però paradossale che questa svolta venga dall'Eurolega e non dall'NBA, che invece vorrebbe sbarcare in Europa fra due stagioni, quindi diciamo che l'Eurolega sta cercando di giocare in contropiede verso l'NBA stessa, utilizzando la sua stessa chiave di lettura. Però questo è tutto ancora in divenire, sappiamo che dal 1 luglio, ossia fra pochi giorni, cambierà completamente lo status dei club, 13 fondatori sono già di fatto dentro, per gli altri, ivi compresa la Virtus, l'ingresso è un ingresso che costa una cinquantina di milioni di euro e che quindi andrà a incidere anche non poco sulle prospettive extracampo del club stesso, o meglio della franchigia.
0: L'opinione di Alessio Torri su questo?
7: Non è una cosa che ci appartiene. Se dovesse andare così, non è una cosa che ci appartiene, è una situazione nuova che l'Eurolega ha dovuto in qualche modo mettere in campo proprio per contrastare la teorica discesa in campo dell'NBA, che a questo punto si troverebbe con una serie sterminata di club legati mani e piedi all'Eurolega e con l'Eurocup, che non a caso quest'anno ha aumentato molto il numero di partecipanti, proprio per aumentare ancora i confini dei club che difficilmente poi andranno sotto il mondo NBA. Quindi diciamo che è una contromossa a una situazione che non era ipotizzabile fino a pochi anni fa, ma ora sta arrivando il presidente Zanetti, quindi in chiusura Leo, poi andrà in diretta con la conferenza fra pochi istanti.
0: Molto bene Ale, poi ci sentiamo esatto più tardi. Allora, sta per cominciare la conferenza, è una di quelle conferenze che insomma un po' di storia la faranno, no? Questo, e sono stato volutamente edulcorato, sono molto curioso, a mio modo anche un po'. Sta cominciando. Mentre comincio, ovviamente riempiamo il bianco ricordando che le parole
8: come state?
0: Che
8: senti,
0: eccolo.
8: Tutti Massimo bene? Zanetti. Bene.
0: Ci si sta ancora sistemando, ecco, diciamo così. Vediamo che per chi vuole seguire la conferenza anche ovviamente sul nostro canale, sul 93, appaiono Massimo Zanetti, Alberto Bortolotti, ringraziamo ETV per le immagini e insomma i colleghi sono presenti in numero naturalmente copioso e il presidente sta per cominciare a parlare. Immagino ci sia prima un'introduzione da parte di Alberto, quando tutto è ok. ovviamente sentirete per decine e decine di minuti questa puntata anomala di Quasi Gol, perché non ci sarà chi di solito il pomeriggio gestisce le operazioni, ma ci sarà la conferenza dal Savoia Regency di Massimo Zanetti, che, come diceva Alessio Torri prima, racconterà cosa farà la Virtus nel presente e nel prossimo futuro, un po' da grandi. Dovremmo esserci, si parte.
8: Qui al Savoia Regency, per la conferenza stampa del presidente di Virtus Bologna Massimo Zanetti, che sta per cominciare, e per iniziare lascio la parola ad Alberto Bortolotti, che darà via la conferenza stampa. Prego, Alberto.
9: Grazie Paolo. Io devo ringraziare anche tutti i colleghi presenti. La conferenza stampa è molto sentita e molto presenziata, come ha raccontato, vedendo la Presidente poco fa. Tre ancora ringraziamenti da fare, uno in particolare chi ci ospita, e cioè i nostri partner del Savoia, che hanno, diciamo, una sorta di holding alberghiera territoriale che include anche Sidney Cazzavecchio. Per noi sono degli amici e sono delle persone che tengono molto a Virtus. Voglio ringraziare il TV Radio 21 che stanno facendo la diretta, ma anche Radio 21 Bologna 1, ma anche tutte le altre emittenti che sono collegate, tutti i quotidiani, tutti i siti che sono presenti. E infine, forse qualcuno lo sapeva già, ma ve lo voglio dire, non ci piace molto il fatto che ci sia la ressa stampa, ci sia la ressa con le telecamere non sopra l'altra, quindi le domande le facciamo tutte seduti col presidente seduto, non facciamo casino dopo perché è disordinato ed è brutto. Direi il modello, se mi consentite la battuta, non so se qualche tifoso romano, il modello Trigoria o Formello lo dico facendo una battuta perché non vorrei che qualcuno si offendesse, e credo che dobbiamo dare il benvenuto, grazie al Presidente Zanetti, perché tocca a lui da raccontare un po' di cose. La tua introduzione, Presidente.
10: Allora, innanzitutto comincerei nel ringraziare tutti voi che in questa giornata calda siete venuti ad ascoltare quello che devo dire, anche per l'amore che vi unisce tutti alla Virtus, che ci unisce tutti alla Virtus, e quindi sono onorato di essere presidente di questa società. Ringrazio voi, ma soprattutto ringrazio anche tutti i tifosi che continuano a supportarci e a fare gli abbonamenti e a credere nella Virtus. L'ho detto tante volte, l'ho ringraziata molte volte, la città di Bologna, proprio perché è Basket City, che ha la forza di supportare due grandi squadre di basket, e quindi i cittadini bolognesi sono sempre da ringraziare. In più ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno aiutato anche quest'ultimo anno, che è un anno che sembra sia andato non molto bene, ma non è così. Purtroppo è l'unico anno che non ho preso una coppa, tutti gli altri anni la festeggiavo con una coppa. Quest'anno abbiamo avuto una squadra, io penso molto forte, perché abbiamo battuto Real Madrid, Barcellona, le grandissime squadre, che però anche loro, pur essendo grandissime ed avendo dei budget enormi, molto più grandi del nostro, non ha vinto l'Eurolega, perché l'Eurolega la vince uno solo. Io l'ho detto tante volte, non sono i soldi che fanno i risultati, i soldi devono essere spesi bene, ci deve essere un'armonia nella società, nella squadra, fra i giocatori, è un insieme di componenti. Ecco, a noi quest'anno è mancato questo. Sono state scritte tante cose sul perché del cambio dell'allenatore. L'allenatore è stato cambiato non per una volontà mia, non per una volontà di Paolo Ronci, al quale manifesto tutta la mia amicizia e la mia fiducia sul suo lavoro, ma dai giocatori e dall'allenatore. Perché fin dal primo giorno, mi ricordo nel ritiro che ho fatto quella volta a caso, immediatamente ci sono stati dei battibecchi, Dusko, che aveva tutta la mia stima e ce l'ha tuttora, è un allenatore molto duro. Io lo paragonavo al sergente americano dei film, quello che dà gli ordini, sì signore, sì signore. Oggi purtroppo anche i giocatori fanno parte delle nuove generazioni che non sono abituati a determinati comportamenti, vogliono essere più liberi, hanno i telefonini, gli iPad, insomma sono persone diverse, specialmente quando sono dei campioni. Vorrei ricordare che quando uno è un campione, con la Virtus ha un contratto firmato e la Virtus non può eliminare questo contratto. Per cui dopo il finale erano baruffe tutte le settimane. Noi avevamo quattro giocatori che ci avevano già detto che se continuava Dusko a fare l'allenatore sarebbero andati via. Io continuavo a difendere Dusko, però è stata una sua scelta. Dusko ha detto: o mandate via me o mandate via questo giocatore e qualche altro. Io i giocatori non li posso mandare via, perché se no vado in campo via a giocare a basket. E quindi l'abbiamo semplicemente sospeso, non è stato mandato via, ha ricevuto fino in ultimo il suo compenso. E quindi per me Dusko rimane un mio amico al quale gli voglio bene, ma purtroppo i giocatori di oggi sono così. Abbiamo fatto una scelta interna, quella di promuovere il nostro secondo allenatore, perché da tutto l'ambiente mi dicevano che era un grande allenatore, molto bravo, molto serio, e così è stato, poverino. Non bisogna dire che le cose sono andate male. Noi quando abbiamo perso la semifinale con Venezia, l'abbiamo persa perché ci mancavano tre giocatori fondamentali. Quindi se noi avessimo avuto quei giocatori là vincevamo facilmente. Quindi è stata anche un'annata dove siamo sempre stati bersagliati da una specie di malasorte, giocatori che si rompevano, giocatori che bisognava ricominciare. E quando abbiamo cambiato Taylor l'abbiamo cambiato perché Dusko non lo voleva. Taylor voleva giocare di più perché sennò stava sempre in banchina. Quando c'è stata l'occasione di farlo andare a giocare da un'altra parte, è stato anche giusto farlo andare, poverino. È andato a giocare da un'altra parte, dopo immediatamente si è rotto Paiola, si è rotto questo, quindi una mala sorte continua. Nonostante questo, noi abbiamo vinto il campionato. Ricordo che abbiamo vinto gli ultimi 5 campionati, abbiamo vinto i campionati, siamo sempre arrivati i primi. Purtroppo poi bisogna fare i play-off, e i play-off succede qualcosa sempre. Comunque in 5, 2 li abbiamo vinti e 3 li abbiamo persi con Milano. O sbaglio, sono 4. Comunque, però è un bilancio, per quello che mi riguarda, positivo. Abbiamo vinto il campionato anche quest'anno, purtroppo abbiamo perso la semifinale. La semifinale, non voglio fare polemiche, però io l'ultima partita che ho visto, perché l'altra mi sono rifiutato, è stato un incontro di rugby, non di basket. Rugby accettato, probabilmente così doveva andare, e non voglio fare polemiche. Quindi io ho qua un brogliaccio che mi ha fatto Alberto, perché è terrorizzato che io dica qualche cosa fuori posto, perché sono un po' trampiano, diciamo così. Allora, per quello che riguarda la la nuova squadra, quello che sarà la futura Virtus, che mi vedrà assolutamente qui presente al comando della Virtus.
11: Possiamo dire che se ce ne sarà bisogno, perché
10: io ci sarò sempre appunto, io continuo a aiutare la Virtus, questo è un altro discorso. Stiamo facendo una bella squadra, abbiamo cambiato l'indirizzo della squadra, io ne sono responsabile perché io faccio Ronci il mio braccio armato, però il sì definitivo lo dico sempre io. Ho fatto una scelta diversa, perché ho visto anche quando abbiamo fatto dei budget molto più grandi di quello di quest'anno, ho letto dei dati sui giornali non giusti, non veritieri. Il budget della Virtus di quest'anno è di 25 milioni, non 15, perché bisogna mettere oltre i giocatori anche tutto il resto, e tutto il resto va pagato e bisogna trovare i soldi. Quando abbiamo speso molto di più non abbiamo fatto dei risultati migliori, abbiamo fatto risultati come quest'anno, perché l'Eurolega l'ha dimostrato, il Real Madrid, il Barcellona o le grandi squadre, Panathinaikos, che quest'anno ha speso l'ira di Dio, aveva rifatto addirittura il palazzetto e ha avuto la condanna di vedere la finale da loro, fatta dagli altri. Non sono i soldi che fanno il risultato, l'ho detto prima, è un insieme di componenti. L'anno che abbiamo speso molto di più, abbiamo fatto gli stessi risultati di quest'anno, quindi non cambia nulla. Allora, il nuovo indirizzo della nuova società, della nuova Virtus, del nuovo campionato, scusate, è quello di fare una squadra giovane, molto giovane, però con ragazzi giovani che hanno già dimostrato di essere molto forti, molto forti. Il vantaggio qual è? Uno, che il ragazzo giovane costa meno del vecchio che ha già fatto determinati risultati, che vuole un cachet molto più alto. Noi questi ultimi anni ha cambiato completamente il mercato dei giocatori, perché con l'entrata di Dubai, e adesso entreranno anche altre squadre, diciamo, del Far East, hanno aumentato i giocatori che prima costavano 300-400 mila euro, sono entrati loro di punto in bianco, pagano 1 milione, quindi è lievitato in maniera pazzesca. Io l'ho già visto nel ciclismo, con l'entrata della UAE è stata la stessa cosa, e quindi bisogna essere molto più bravi, quindi Paolo è ancora molto più bravo, assieme al nostro nuovo allenatore, che dopo vi dirò, a scegliere dei ragazzi già forti, che hanno già giocato in campionati, che hanno fatto Eurocup, magari anche l'Eurolega, ma però proprio perché sono giovani costano meno. Però il ragazzo giovane intanto ha più entusiasmo, intanto rompe meno in spogliatoio con l'allenatore, più tranquillo e ha meno pretese, e ha anche una resistenza fisica maggiore. E sono convinto che faremo dai ragazzi che abbiamo già abbastanza, diciamo, chiuso, sarà una squadra forte, quantomeno uguale a quella di quest'anno. Ecco. Il nostro obiettivo sarà sempre quello, almeno il mio, quello di vincere una Coppa. Spero tanto nella Coppa Italia di A1, che non ho mai vinto. Ho vinto quella di A2. E quindi a quel punto là sono tranquillo. Non posso disattendere il discorso che certamente io non posso andare avanti all'infinito con la Virtus, data anche la mia età, anche giusto a un certo punto fare un passaggio, e stiamo valutando offerte di società, di fondi o comunque interessati, che vogliono entrare nella Virtus o rilevare la Virtus. Io come condizione, ripeto sempre, che io rimango per fare un passaggio graduale e per consegnare, l'ho già detto altre volte, in buone mani la Virtus, perché la Virtus continui nei suoi risultati e nella sua gloria. Perché dico gloria? Perché per me la Virtus è la società più iconica d'Italia, certamente la più conosciuta, di più prestigio, paragonabile al Real Madrid, al Barcellona, al Panathinaikos, cioè le società storiche. Società storiche, veniamo all'Eurolega. Io sono riuscito a portare assieme a Ronci, i miei collaboratori e gli allenatori che sono stati assieme, siamo tornati in Eurolega. Non dimentichiamo che la Virtus ha vinto 2 Euroleghe. Io quando sono stato a Barcellona ho avuto in mano la coppa dell'Eurolega, dove per 2 volte sotto c'è scritto Virtus. Ho cercato tanto, ma l'Olimpia non c'è. Quindi quando sono stato là abbiamo trovato un feeling subito e abbiamo concordato e abbiamo avuto la licenza per i 3 anni, uno è passato, adesso ne abbiamo altri 2. Poi è arrivato il discorso di tutto l'NBA americano, gli americani qua, gli americani su, gli americani giù. Io ho sempre detto che erano tanti bla bla bla bla bla bla bla bla.
12: Posso solo interromperti per ricordare che tu, insieme a Paolo, a Barcellona sei andato nell'aprile del 25 ed è in quel momento che avete riguadagnato uno standard internazionale, sì, come Eurolega, perché siete andati assieme, questo è un valore, magari molti non sanno, ma semplicemente lo
10: vorrei ricordare. Erano io e Paolo.
12: Esatto.
10: E i bla bla sono finiti. Io ho sempre detto, prima o dopo, la NBA, se vuole fare qualcosa in Europa, deve comprare l'Eurolega. Se compra l'Eurolega ha tutte le più grosse squadre che ci sono in Europa, se no vanno a giocare con Rocca Canuccia o si inventano quello che vogliono. Cioè, voglio dire, quando togli Real Madrid, Barcellona, tutte le varie squadre, Panathinaikos, Partizan, Stella Rossa, con chi giochi dopo, voglio dire. E difatti è così, è stato. Allora veniamo all'oggi. Oggi tutte le squadre di Eurolega hanno firmato un contratto impegnativo che sono in Eurolega, quindi non possono uscire dall'Eurolega. L'Eurolega ha fatto un accordo con gli americani, quindi prima l'Eurolega, le varie società avranno il diritto. Ci è arrivato in questi giorni tutto il malloppo dove spiega tutto quanto, di comprare una franchigia. Comprata questa franchigia, le squadre che hanno la franchigia, il campionato della Lega rimarrà per sempre così, uguale all'America, cioè non ci saranno promozioni, retrocessioni, diventa uno spettacolo, non c'è più il campanile, ma comunque è così. E le 13 fondatrici proprietarie attuali dell'Eurolega, ricordo che la Virtus era fondatrice dell'Eurolega, però dopo per le note vicissitudini è uscita, però siamo dopo le 13 le prime 6 storiche, dove c'è Stella Rossa e le varie società, noi siamo una dei 6. Abbiamo il diritto di acquistare questa franchigia. Questa franchigia costerà 50 milioni da pagare in 10 anni e 5 milioni l'anno. Aumenteranno tutti gli incassi, tutto quello che riguarda questo nuovo campionato NBA Europa, collegato con l'America, con televisioni, con tutti questi programmi che hanno normalmente gli americani. Dopo di queste 6 storiche dove siamo dentro noi, c'è tutta una fila di altre società pretendenti che verranno scelte in base, e loro dovranno spendere 85 milioni Dubai ne spenderà 90. Verranno scelti in modo da creare un plafond di 28 squadre divise in tre gironi, un po' tipo l'NBA, tre gironi. Ogni girone farà il suo campionato, quelle che sono le prime due, le prime tre, quello che sarà, faranno i playoff in modo che sarà il vincitore, un po' come la Coppa, come l'America, Coppa in colla dell'America, diciamo così. Quindi sarà un nuovo basket europeo-americano, che sono sicuro che avrà un grosso successo, un grosso futuro, perché i giovani sono legati relativamente alle tradizioni, l'importante è lo spettacolo, la festa, tante cose, insomma, ecco. Quindi ci sarà un grosso boom, speriamo, del basket. Cosa abbiamo dopo che mi ricorda?
13: Se vuoi fare una scena all'arena.
10: L'arena, io ho sempre detto che resterò sempre in arena fino alla fine. Noi con l'arena stiamo costruendo, come tutte le grosse società europee, Valencia, Monaco, hanno costruito questi nuovi impianti meravigliosi. Il nostro sarà ugualmente meraviglioso, andrà da 11.000 a 12.000 spettatori. E ormai siamo addirittura d'arrivo, perché se qualcuno passa in macchina lo vede già che è quasi ormai verso addirittura d'arrivo. Noi là porteremo la sede della Virtus, gli uffici, avremo le palestre e tutto quanto, quindi sarà una cosa molto bella. È una cosa che interessa molto anche a tutti i possibili acquirenti o soci nostri, perché sono tutti interessati al fatto che ci sia quella che non è l'arena. Ecco, io qua adesso dirò una cosa che magari a qualcuno non farà piacere, ma io la dico lo stesso. Per me il nome della nuova, del nuovo luogo dove andremo a fare le nostre battaglie si dovrà chiamare Palasport Virtus, punto, perché quello deve essere la casa della Virtus. Se vengono messi altri nomi, che io ho sentito di qualche nome di qualche banca, che c'è già a Casalecchio, che c'è già a Milano, o perché finanzia la fiera, a me non me ne può fregare di meno, ok? Perché innanzitutto la Virtus non ha mai visto una lira da questa gente, mai una lira. È un rapporto fra la fiera e qualche altro. Quella è la casa della Virtus e per me deve essersi Palasport Virtus, nessun altro nome, in maniera che rimanga anche in futuro. Mi sembra anche più raffinato, più bello, più tutto. Cioè, noi bisogna tener conto che la Virtus è la società più vecchia, più di prestigio. Quest'anno faremo i 100 anni, fior di campioni che hanno giocato qua. Rappresenta realmente la storia del basket italiano. Non vedo perché una volta che abbiamo un palazzetto che sarà definitivo, perché non è che dopo vai a giocare da altre parti, deve chiamarsi così, secondo me. Poi adesso discuteremo, vedremo chi avrà ragione o non avrà ragione, però mi sento di fare una battaglia su questo. Dopo cosa c'era, Alberto?
13: L'introduzione, secondo me, più che sufficiente, un po' di elementi.
10: No, ecco, vorrei finire questo. Logicamente il mio pensiero va anche a tutti i giocatori che quest'anno hanno giocato con noi e sono stati fedeli giocatori, fedeli interpreti del campionato. So già che hanno già trovato, non rimangono disoccupati, non soffrono, e quindi avranno, anzi vanno a guadagnare più di più di quello che prendevano da me, e quindi non c'è nessun problema, però mi sento di mandargli un caro saluto e un caro abbraccio. Basta, io non ho altro da dire.
13: C'è spazio alle domande, grazie. Se volete, se vogliono fare un applauso, si può fare. Anche se la conferenza stampa è un modo di dire.
10: Scusa, mi sono dimenticato la più importante. Perché ho fatto la conferenza stampa? Per lanciare la campagna dei nuovi abbonamenti, che è la roba principale.
13: Perché faremo due.
10: Allora, io ho già detto, tanto i prezzi, la campagna inizierà l'8 di luglio. Non vi è fatto nessun aumento. La campagna di quest'anno sarà copia e incolla a quella dell'anno scorso, uguale. Quando ci sarà il nuovo Palasport, probabilmente a quelli che avranno l'abbonamento del Palasport, può darsi che non siano seduti qua, che possano essere seduti là o seduti là, però i posti sono uguali perché ancora non abbiamo le posizioni esatte. Però uno si fa l'abbonamento uguale identico dell'arena dell'anno scorso e l'avrà nel Palasport. Quindi io volevo lanciare la campagna abbonamenti e chiedo a tutti i giornali di darmi una mano, perché ho bisogno di soldi, tanti soldi, spero di fare tanti abbonamenti e battere il record dell'anno scorso, anche perché dobbiamo battere Milano.
13: Sostanzialmente faccio dei prezzi, si porta anche con tanti, sto ovviamente scherzando, penso che sia giusto anche scherzare. Do subito spazio alle domande. Volevo ricordare una cosa che evidentemente bisogna presente, ha parlato di campagna abbonamenti, che c'è una divisione all'interno la divisione non occupa tante persone perché siamo in tanti, però sono tutti quali dipendenti fondamentalmente, ed è credo dal segnale di gruppo il fatto che i dipendenti dell'azienda siano alla conferenza stampa, perché evidentemente tengono all'azienda, come lo dimostrano venendo sostanzialmente tutte le trasferte, tutte le partite. Non è un fatto così comune secondo me da questo punto di vista, perché i ragazzi che sono qua, che sono dipendenti, vanno assolutamente elogiati. A me personalmente fa molto piacere vederli. Poi io sono presidente più radicale, io sono più democristiano, devo dire che possono convivere sul tema dell'arena, un nome storico, però non è come passare, nessuno può essere, come dire, può viverla come un problema assoluto. Lui d'altra parte è un proprietario, il presidente ha il diritto, credo, di dire assolutamente quello che crede, ma ci sono aspetti ovviamente di cui tenere conto. Le domande sono tutte quelle che volete, ovviamente non 50, ma sono, se ce ne sono una ventina, quindi sì, non c'è problema, le gestisce Paolo. Vi ricordo cortesemente che alla fine il presidente ha una dei suoi tempi, deve andare, quindi che non facciamo interviste in piedi, ma facciamo domande qua seduti, il presidente risponde seduto. Paolo.
14: Salve Presidente, ha parlato della stagione passata, ha detto che comunque non la reputa insoddisfacente. Le chiedo però se reputa che siano stati fatti degli errori e solo uno che non rifarebbe. E poi sul futuro, se ha parlato di discorsi avviati, se dobbiamo aspettarci a breve l'ingresso, non so, di un nuovo socio, piuttosto che altro.
10: Allora, di errori non mi sento di dire che ne abbiamo fatti. L'unico possibile errore è quello di aver ascoltato, di mandar via Taylor in quel momento, che se fosse rimasto non avremmo avuto quel buco quando si è fatto male Paiola e company. Ma là ho ascoltato un po' Dusko, che non lo voleva più mettere in campo, diceva che non gli serviva. Io e Paolo ne abbiamo parlato un po'. Poi è venuto fuori questa occasione per lui di andare a giocare dall'altra parte, probabilmente avrei dovuto dire no, perché l'avevamo preso proprio perché ci mancava. Poi mandarlo via è stata un po' una cosa sbagliata. Per quello che riguarda il futuro, se io potessi predire il futuro sarei molto più ricco di quel che sono, però al di là di questo, io l'ho già detto tante volte, io la società la cederò, non so se in parte o in società o quello che sarà, solo quando vedrò che la Virtus finisce in buone mani, ripeto, perché non c'è un'urgenza che assolutamente bisogna scappare. Ripeto, io devo fare un passaggio graduale, un po' come quando nelle aziende bisogna passare alla seconda generazione. Bisogna farlo con intelligenza, piano piano, gradatamente, trovando le persone giuste.
15: Ok, Luca, forza. Massimo, prego.
16: Buon pomeriggio Presidente, ha parlato, ci ha raccontato un po' della franchigia di Eurolega, del nuovo progetto che si sta delineando in Europa, e le chiedo se c'è desiderio o volontà da parte del club di accettare questa proposta che è stata fatta a 6 club, come ha raccontato, e di pagare ovviamente dilazionando il pagamento questi 50 milioni.
10: Allora, in linea di massima sì, noi adesso con Paolo dovremmo studiare bene anche con Comellini e con i commercialisti, perché è un plico così da leggerci bene bene bene bene, e però in linea di massima direi che la Virtus, il suo posto è là, non è che può giocare da un'altra parte, quindi vedremo, faremo dei conti con giudizio, però in linea di massima sì.
15: Perfetto. Altre domande? Nicola.
17: Presidente, prima ha salutato come giocatore che non ci saranno più, ce n'è uno sugli altri, Capitan Paiola, con 12 anni che se ne va, non è un'indicazione ufficiale, ma sarà così, quanto mi dispiace che non diventi ulteriormente una bandiera del Trabe, comunque avete provato a tenere.
10: Paiola purtroppo a un certo punto ha deciso di cambiare lui, noi gli abbiamo fatto anche un'offerta, lui è in scadenza di contratto. Io con Paiola ci ho parlato 3 volte e gli ho spiegato tutto, gli ho detto lui chi è, cos'è a Bologna, che è una bandiera, che se sta qua, visto che per me era come un figlioccio, e sarebbe diventato una bandiera, io cito Bruna Monti per non dire altri, e lui qua avrebbe fatto una vita tranquilla. Purtroppo si è messo in terra lui, ma le sue prospettive, mi dice: ma sai, io presidente ho sempre avuto solo lei come presidente, voglio provare ad avere un altro presidente, voglio andare all'estero per provare un mondo nuovo e ta ta ta ta. E il succo era che voleva fare un'esperienza all'estero. Lui poverino, perché già dal settembre dell'anno scorso che noi abbiamo fatto l'offerta perché restasse, aveva preso questa decisione. Io su questa decisione non posso entrare nel merito dei suoi fatti personali, di lui, di sua moglie, della loro famiglia, di quello che vogliono fare. Gli ho spiegato, ho detto: guarda Paio, che qua sei il re. Quando vai fuori nei squadroni, basta che tu faccia 2 partite che vanno male, ti mettono già il numero 2 e il numero 3. E se poi la stagione non va bene, finisci a fare un anno da una parte, un anno in Turchia, un anno non so dove, un anno di là, e sparisci. A Bologna tu rimani Paio. Non c'è stato verso di convincerlo. A tutt'oggi non sappiamo dove vada a giocare. Il 30 di giugno scade il suo contratto, dal 1 di luglio ci dirà dove vuole andare o cosa fa, o se ha già firmato, non lo sappiamo, non lo so. In più lui, quando aveva già preso questa decisione, ha avuto la sfortuna che si è fatto male a tutte e 2 le gambe, quindi vedremo quello che sarà il suo futuro, però noi non possiamo più di quello che ho fatto, ripeto, è stato con me 3 volte, io gli ho parlato da papà, ho cercato di fargli capire tutto quanto, ma lui vuole provare un'altra esperienza, che la faccia, per l'amor del cielo.
18: Paolo, sono 90.
19: Alessandro.
18: Presidente, buongiorno. Allora, le chiedo sul nuovo tecnico se può darci un'indicazione della motivazione per cui è stato scelto questo piuttosto che un altro. Grazie.
10: Questo ragazzo che l'ho visto anche stamattina mi è piaciuto moltissimo, è stato un grandissimo giocatore di basket, è stato solamente in 3 società, quindi è la dimostrazione che è un fedele. È campione d'Europa in Germania e ha allenato anche il Real Valencia e squadre importanti. È nella linea di prendere un allenatore giovane, pieno di entusiasmo, abbia visto anche queste diretture, le 2 scelte che ha fatto adesso con Paolo. Lui vuole una squadra giovane, che corre, che gioca sulle ali e che è davanti tiri. Quindi è un po' quello che io desidero dalla squadra, un po' come era Valencia, no? Ecco, che giocava molto in velocità, o anche Parigi, la Parigi che ci ha battuto per 2 volte, ecco. È già stato qua ieri a cercare la, è entusiasta di venire alla Virtus, perché è una delle cose che quando scegliamo con Paolo, io voglio sempre gente che è contenta di venire alla Virtus, che desidera venire alla Virtus, crede alla Virtus in un certo modo, quelli che tirano le bocche storte mi danno fastidio. Quindi lui è un entusiasta, ha dimostrato di valore il suo valore e quindi abbiamo fatto questa scelta. L'altro, possiamo dire chi erano gli altri, poteva fare lì? No. No, ce n'erano altri 2 e abbiamo soppesato molto, in ultimo abbiamo fatto questa scelta.
18: Voglio dire una cosa per sorridere, se posso raccontare, per un pezzo, una cosa che mi ha raccontato Paolo Rossi qualche giorno fa. Diciamo che Mundur è molto assiduo dal punto di vista dei scambi telefonici con il nostro responsabile di area tecnica, mi ha chiamato una delle telefonate, sono andate molte più una metà notte, non so se lo vuol dire, non se lo posso dire, ma questo significa semplicemente che il ragazzo ha bisogno di confrontarsi. Dico giusto? Con entusiasmo, scusami. Avanti, vai pure.
10: Non sento.
18: Bisogna cambiare l'accesso, ma anche detto. Le chiedevo solo se ci sono novità dal punto di vista delle sponsorizzazioni, visto anche quello che è stato
10: detto. Novità?
18: Sponsorizzazioni. Sulle sponsorizzazioni.
10: Le sponsorizzazioni, intanto mi auguro che tutti i vecchi sponsor rinnovino i contratti. Noi adesso stiamo trattando, perché non è detto che Oridata rimanga, però non hanno ancora deciso, e stiamo trattando con un'altra grossa marca per poter fare lo sponsor, quello gigante. Ecco, qui siamo sulla linea dell'anno scorso con eventualmente questo nuovo sponsor. Non possiamo fare il nome perché...
18: Quindi il nuovo title sponsor, il nuovo title sponsor.
10: Può darsi che vengano in conto, in partecipazione. Okay. Vediamo un po'.
18: Ok.
19: Vai Luca.
10: No, allora, intanto stiamo trattando, non è detto che ne troviamo uno mega che piglia tutto. Possiamo fare una contropartecipazione in modo che uno è titolare in Eurolega e l'altro è titolare in Italia, o viceversa.
18: Se nel posto in cui non sei titolare, se sei andato là.
10: Uno è sopra in Italia, uno è sotto in
18: posizioni simili. Vai Luca.
14: No, le domande che volevo fare sono, ha avuto contatti, è stato avvicinato da imprenditori bolognesi in questi mesi per rilevare il club o essere il suo socio a fiancarla? E l'altra è sul budget, siccome ha parlato di prima del budget dell'anno scorso da 25 milioni, si è parlato di un budget più basso quest'anno, se si può dire qualcosa riguardo appunto
10: a questo budget. Allora, l'anno scorso il budget era di 28, quest'anno diventa 25. Imprenditori bolognesi neanche l'ombra. Più chiaro di così.
18: Questo è anche un po' di starcinamento cinematografico,
10: no? No, ma non faccio delle colpe, ognuno ha le sue ragioni, ognuno ha dei problemi, ognuno ha delle complicanze. Bolognesi no, però non è una colpa di Bologna. Se noi guardiamo Trieste è dappertutto così, è dappertutto così. Trovare gli sponsor, gente che crede nello squadro, così non è molto facile, non è molto facile.
20: Ho avuto con imprenditori stranieri recentemente.
10: Noi trattiamo sì con imprenditori stranieri. Perché? Perché sono tutti interessati all'Eurolega, alla franchigia dell'Eurolega, il valore della Virtus è quello. Oggi c'è tutta questa mania dell'NBA, dell'America e quindi. Io comunque adesso tanto nessuno mi sente, io sono veramente interessato a vedere come faranno a fare soldi, perché
18: è un tema da poco,
10: ecco, interessante, perché le televisioni in Europa bisogna pagarle perché ti vengono a fare delle partite. Non so come faranno loro, però devo dire questo, adesso faccio un preambolo, non c'è da niente. Io sono un uomo di sport e sapete che ho messo Ayrton Senna in Formula 1. A questo proposito vorrei ricordare Kimi Antonelli, che voi non so se vi rendete conto, è il più grande pilota che abbia mai avuto nella storia l'Italia. Non c'è Ascari, non c'è Farina che tenga, perché a 19 anni fare quello che fa lui è una cosa unica. Boh, allora io sono amico di Eccleston, da Formula 1 e questo è quello. E quindi, essendo anche per la mia età molto legato alla Formula 1 di prima, non è che mi piacciono le macchine elettriche, a me piacciono le macchine che fanno brum brum, e quindi quando gli americani, Domenicali, il mio amico, è andato a dirigere, quando Eccleston ha venduto agli americani, per me avevano distrutto la Formula 1, perché la Formula 1 una volta era tutta un'altra roba. Però oggi hanno ragione loro, perché la Formula 1, nonostante tutto quello che hanno fatto, ha un successo incredibile, ha aumentato il pubblico in una maniera incredibile. Quindi gli americani hanno questa capacità, non è più lo sport tradizionale nostro, è questo tipo di sport che diventa uno spettacolo. Però alle giovani generazioni, per esempio, io delle volte mi domando, quando si vede la lotta, il catch, come si chiama, catch wrestling, quella lotta, quella falsa che fanno con tutte le maschere, no?
18: Wrestling.
10: Wrestling, che è una lotta falsa, che fanno per finta, no? Tu guardi, sono migliaia di persone entusiasmate che guardano con entusiasmo incredibile, io non so cosa si trovano. Però le nuove generazioni sono così, non gliene frega niente, guardano lo spettacolo e quindi non è detto che l'NBA farà del basket nostro in Europa con tutte le loro leve, la forza che hanno, perché hanno la forza dei milioni e milioni di dollari, faccia diventare finalmente rilanci il basket in maniera incredibile.
18: Ci sono ancora domande? Mi chiedo la scarica,
1: Buon pomeriggio Presidente, lei ha parlato di un trasferimento all'Arena Virtus, dove andiamo già così anch'io, e con tutto lo staff, Mercedes e quant'altro. Palestra Porelli e Casa Virtus, visto che abbiamo dei giovani, ci ha portato a casa due

0: due stranieri, le chiedo se li ha già incontrati qua in città o altrove, se li ha visti faccia a faccia, non solo...
1: Sì, sì, li ha incontrati, ho spiegato cos'è la Virtus e sono due gruppi, perché di offerte ne abbiamo avute tante, però per il momento abbiamo visto questi e tutte e due ci hanno detto che ci pensano e adesso ci faranno l'offerta definitiva e poi varierò.
0: Americano.
1: Un gruppo è americano greco e un gruppo è americano svizzero. Però comunque per buona pace sono persone molto danarose e che vogliono sapere, perché vogliono vincere l'Eurolega, eh. Io ho detto che si fa fatica comunque.
2: Il proposito della Rimedio è un proposito che ti avvicina tantissimo, diciamo. Nessuna altra domanda, ragazzi? Vi ringraziamo molto, è stato avere una conferenza stampa su cosa per poi scrivere il progetto e l'obiettivo principale di fare un incontro come questo. Grazie a voi, grazie al Presidente, a lei, mi credo che siamo trasmessi direttamente alle persone, resteranno direi la nostra partner, assolutamente, un abbraccio a tutti e al nostro personale, ai nostri dirigenti, ciao.
1: Grazie.
3: Le 15:15, quasi gol, vi abbiamo mandato questi tre quarti d'ora in punto della conferenza di Massimo Zanetti, il patron Virtus. Chiedo alla regia di Simone Barbuti se abbiamo già Alessio Torri o se dobbiamo mandare niente, non dobbiamo mandare niente. Prendi il telefono e andiamo subito a fare qualche minuto di chiacchiera con Alessio Torri. Ciao Ale, di nuovo.
4: Ciao a tutti, sono nuovamente qua, è terminata la conferenza, avete sentito quello che in parte avevamo già introdotto brevemente.
3: Eri stato perfetto Ale, non sappiamo se è l'ultima della scorsa stagione o la prima della nuova, no? È stato da ponte.
4: Diciamo che non sappiamo se è l'ultima della vecchia Virtus o la prima della franchigia Virtus, perché qua non è più un termine di stagione ma è un termine epocale, e effettivamente quello che si immaginava, ossia il passaggio, trasformazione da club a franchigia, è una trasformazione che coinvolgerà non solo la Virtus ma evidentemente anche i principali club europei, e al momento sotto l'egida Eurolega, al momento è una trasformazione tutta firmata Eurolega, ma è una trasformazione finalizzata affinché il prodotto finito possa essere poi acquistato dall'NBA, perché come dicevo prima l'NBA in questo modo non potrà più essere indipendente, ossia sbarcare in Europa fregandosene dell'Eurolega, ma dovrà per forza attingere dall'Eurolega, che sarà il contenitore della qualità massima del basket europeo. È chiaro che stiamo parlando di una cosa che al momento in Europa è tutta da verificare, perché abbiamo i precedenti di altre discipline, ma nel basket che l'Europa possa accettare in maniera totale il modello statunitense è un passaggio, una scommessa epocale. La Virtus in questa scommessa ci vuole restare, il patron Zanetti farà di tutto per portarla a investitori di altri, ma sta ricominciando a parlare Zanetti, e quindi io a questo punto
3: sta ricominciando a parlare Zanetti, lo dico anche in favore della regia, c'è un'ultima cosa da dire.
4: No, però aspetta, ecco, si parla del ritiro, posso stare in diretta?
3: Ah, si parla del ritiro, ok, d'accordo, sì, stiamo sul commento.
4: Quindi a Pinzolo.
5: Chi vorrà venire giocatori?
4: Ecco, quindi a Pinzolo, ecco, era una brevissima appendice. Ritiro
3: anche
4: Pinzolo,
3: il Bologna andò a Pinzolo, sì, abbiamo dei ricordi.
4: Pinzolo,
3: di Pinzolo
4: penso che abbia accolto tantissimi club di calcio basket, 30 anni, sì. Io ricordo di aver visto Maradona da piccolino, sì, a Pinzolo, lo scudetto, quindi parliamo della fine anni 80. Vabbè, ma tornando invece al tema basket, sì, questo sbarco epocale, non si è parlato troppo della prossima stagione a livello di squadra, perché giustamente oggi l'emergenza era quella legata alla comunicazione del passaggio fra club e franchigia. Ci sarà tempo per

0: parlare di Alex Mumbrú, che è stato appena sfiorato, dei giocatori italiani che al momento hanno completato quasi il pacchetto ed è il gruppo più vicino ad essere completato nell'organigramma bianconero. Mancherà invece tutto il tema degli stranieri, soprattutto in posizione di guardia e di ala, che saranno poi, come dire, le due posizioni su cui si andrà probabilmente a lavorare maggiormente nel mercato. Questo per quanto riguarda oggi qui dal Savoia. Leo, poi chiaramente ora spazio a tutte le valutazioni, c'è chi prenderà bene questo tipo di situazione, c'è chi magari un po' più nostalgico lo vedrà, tarderà ad accettarlo. Chiaro che la Virtus, dobbiamo essere molto sinceri, se la Virtus vuole restare sul treno che oggi l'Europa ti impone, deve salire su questo treno. Gli altri treni, gli altri alternative ad oggi in Europa non ci sono.
1: Ale, ci sarà tempo domani anche nel nostro collegamento consueto del mercoledì per parlare anche dell'arena, perché è un tema piccantino.
0: Attenzione che oggi il Presidente ha detto che non si chiamerà la Palasport, io preferisco chiamarla arena. Accudiamoci alla volontà.
1: Non si chiamerà Arena e Palasport e non avrà il nome di uno sponsor, è stato detto oggi, no?
0: Sì, Palasport Virtus, onestamente io preferivo Virtus Arena, mi sembrava più, come dire, in linea con questo progetto. Si vuole chiamare Palasport, chiamiamolo Palasport.
1: Si è parlato
0: in greco, sì, come si scrive, sì. Palasport, ecco, insomma.
1: Si è parlato di un passaggio di quote, insomma, di interessamenti di gruppi americo greci o americo svizzeri, molto facoltosi, molto ambiziosi, del fatto che Paiola non resterà in Virtus, c'è stata questa certificazione, del fatto che gli abbonamenti costeranno come l'anno scorso. Corso, e poi
0: che l'inflazione galoppa, e questo è importante, il fatto che non si sia aumentato,
1: vero. Anche il Bologna farà così, anche il Bologna farà così. Ale, io mi tengo i messaggi in ottica Virtus per te domani, sì, praticamente, che sono arrivati, ti ringrazio, ti ringraziamo,
0: va bene,
1: ciao,
0: a domani, un abbraccio e riflettiamo in questa nottata sul Pallasporte e sulla franchigia, e domani vediamo cosa raccontare,
1: ecco, sì, vediamo anche cosa ci racconta chi ci ascolta. Ciao Ale, grazie. Sì, mi fermo, arrivo tra poco con voi e mister Andrea Mottola.
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Questo divano è bellissimo.
12: Prendilo.
11: Aspetta, anche quello.
12: Deciditi.
11: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
12: Problemi seri.
11: Allora li provo tutti.
13: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
16: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
17: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
16: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
17: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
16: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
18: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Le 15.25, Leo Vicari, quasi gol. Stiamo per metterci in contatto con mister Andrea Mottola dal Salento. Ci siete voi al 366-402-402. Abbiamo sentito la conferenza stampa di Massimo Zanetti. Tanta carne al fuoco con una Virtus che parteciperà alla nuova Eurolega, quella che porterà le squadre non più ad essere squadre ma ad essere franchigie. Di fatto si è parlato tanto anche della scorsa stagione, delle novità rispetto a quello che potevano essere anche solo due mesi fa, no? Il mondo Virtus, quindi tanti giocatori che non ci saranno più, una Virtus più giovane, una Virtus ovviamente senza Ivanovic e senza Jakovlevic, ma con Mumbrù, che ha portato già tanto entusiasmo e tanta voglia di stabilirsi in città, gli abbonamenti che costeranno la stessa cifra dell'anno scorso, il Palazzo dello Sport dove la Virtus giocherà l'anno prossimo, cioè tra quando sarà pronto, e in fiera che si chiamerà Palavirtus e non avrà il nome di uno sponsor, Paiola che sarà altrove, e l'apertura alla vendita della società da parte di patron Massimo Zanetti previa accettazione di chi sarà il compratore. Lui dice: io vendo solo a gente seria e facoltosa. Noi andiamo a parlare di altro, ovviamente leggiamo anche i vostri messaggi con mister Andrea Mottola dal Salento. Ciao Andre. Mister? Dovrebbe esserci il mister. Chiama su WhatsApp, mi dice. Allora, fatto tutto il preambolo per arrivare perfetto al momento del saluto. Eccoci qua. Dovremmo esserci. Eccolo! Ciao Andre.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Leo.
3: È stato un bellissimo preambolo quello che ho fatto, perché ti ho salutato tre volte e tu non rispondevi, quindi ricominciamo.
4: Sì, no, beh, diciamo che ho dovuto prendere il wifi perché c'erano dei problemi, quindi sai, io non sono molto tecnologico.
3: Ma wifi è salentino, no? È dialetto salentino wifi.
4: Sì, esatto. No, sai, ho sempre fatto il bidello da giovane, quindi a un certo punto non sono molto tecnologico.
3: Ah, guarda, siamo, è la mia no invece, cioè io sono ancora abbastanza analogico per certe cose, sì, io arrivo sempre con un anno di ritardo, certo.
4: Tu invece... Intanto saluto il mio amico Stefano, che era stato il mio compagno di matrimonio, che abbiamo domenica abbiamo fatto, quindi lo saluto calorosamente, anche se so che a Bologna c'è un caldo incredibile, invece sì. Qui è caldo, però insomma c'ho il mare, quindi... Vabbè, insomma, ho passato tempi peggiori.
3: Ecco, esatto, perché poi dai, è un po' come quando si dà la prima sorsata di birra dopo la giornata di lavoro. Già ti va via il 60-70% dello stress il primo giorno che arrivi in ferie.
4: Esatto.
3: Poi ho visto anche che non ti sei fatto mancare del cibo, abbiamo visto dai social.
4: Ma sai il cibo, Leo, io devo mangiare determinate cose, il pesce lo posso mangiare tutto, basta che non sia impannato. Quindi ieri sera, quando il gestore di dove sono mi ha detto: cosa ti preparo, fai tu, sappi che, mi ha preparato quel pesce spada che era una, anzi ho detto finito, nonostante ce ne fosse ancora, nonostante fosse una bella fetta, però insomma dai, me la cavo, io speriamo che me la cavo.
3: Te la cavi, Andre, te la cavi. Allora, partiamo dal calcio, cosa dici? Visto che abbiamo parlato anche prima, abbiamo fatto una puntata con te settimana scorsa molto a Marcord, quindi ho tanti nomi anche da leggerti dalla settimana scorsa, dei ricordi di certi giocatori del Bologna che ancora ci ricordiamo e altri invece che ci siamo quasi inconsciamente però dimenticati. Però vorrei un tuo commento, visto che questi giorni ferma totale del mercato, totale da un punto di vista di notizie, annunci e così via, e anche per i soldi che mancano nel campionato italiano. Ti chiedo che suggestione ti ha dato questo Ronaldinho in arrivo a Ravenna.
4: Ma che, cioè, io ti dico, quando me l'hanno detto, è perché ho degli amici di Ravenna, io credevo fosse una burla. Poi ho visto che in realtà non lo era. Devo dirti, non mi ha mosso l'adrenalina.
3: Vedi, a me sì, invece.
4: Penso, no, no, a me no, neanche un po', perché a un certo punto, cioè, un giocatore deve capire, 46 anni, sì, sei amico del presidente o roba varia, però insomma i 46 anni sono 46 anni. Quindi ci può stare che Ravenna sia in subbuglio per l'arrivo di Ronaldinho, però ognuno ha la propria idea di quello che potrebbe essere. Io non so quante partite farà. Sicuramente il Ravenna sarà come Campioni di una volta,
3: sì,
4: che
3: sì,
4: quando
3: sì.
4: giocherà a Ravenna sarà lo stadio pieno per vedere Ronaldinho. Però fondamentalmente sì, diciamo che è molto, secondo me, molto spettacolo, molta varietà, e poi vedremo. Cioè, mi fermo qui perché ho massimo rispetto per il Ravenna e i Ravennati e tutti quelli che ci sono intorno.
3: Andre, quando fai la squadra, a proposito, ricordiamo di, con te possiamo parlare anche di calcio dilettanti, ci mancherebbe, quando fai la squadra da direttore sportivo in questi ultimi 3 anni o quando la facevi da allenatore, il parametro età di un giocatore che ti piaceva, quanto contava nel calcio dilettanti?
4: Ma guarda, cioè io non andavo a nomi, io andavo a vedere le partite. Quindi guardavo, sì, guardavo l'età, perché la guardavo, ma non ho mai preso dei giocatori attempati, passami il termine. Prendevo dei giocatori funzionali al mio progetto, e quindi ho avuto pochi giocatori che era gli ultimi anni o l'ultimo 2 anni e poi smettevo. No, io non ci facevo molto caso. Se il giocatore 33enne, 34enne era in gamba, io lo prendevo, perché no? Perché mi metteva dentro, anche dentro lo spogliatoio per i giovani, perché io prendevo informazioni anche della persona, poteva essere sicuramente un bel aiuto per il mister.
3: Sì, Andre, poi ne abbiamo parlato anche settimana scorsa con te, quando siamo andati alla festa, insomma, della radio a casa di Manfre, che ricordavamo anche con Gio Castagnoli, con Dani Fabbri, ricordavamo di quando tanti anni fa, se facevi il salto dalla promozione all'eccellenza, tu in eccellenza trovavi dei giocatori che fino all'anno prima giocavano in C2 e facevano i professionisti, no? Quindi c'era questo scoglio enorme. Io trovo che con le rose contingentate, con le nuove norme da qualche anno nel calcio, in certe categorie del calcio dilettanti puoi veramente trovare il giocatore che non ti aspetti di trovare lì, che magari ha ancora voglia di giocare, non trova più posto, no? Nelle categorie più alte.
4: È verissimo. È verissimo quello che dici. E intanto ti faccio i miei complimenti, perché nonostante quello che hai bevuto ti ricordi.
3: No, io non tocco vino, cioè, però c'erano 2 bocce di birra, ecco, birra. Da 8 gradi. Sì.
4: Ecco, no, sì. Ma adesso, a parte quello, c'è chi ha dato il meglio di se stesso quella sera lì, bellissimo. È una cosa, avrei voluto fare 250 foto. Però detto questo, guarda Leo, sinceramente, la scelta dei giocatori è sempre molto difficile per un direttore, perché deve condividere con l'allenatore, che l'allenatore, naturalmente, non ho mai visto un allenatore che dice: beh, guarda, prendimi la soluzione C, non quella A. Mai visto, mai sentito, sì. Mai sentito, nella maniera più assoluta. Ma io ero uno di quelli, perché chi è che non vuole allenare il più bravo? Perché devi allenare quello più scarso.
3: Ecco, no. E sai, allora a proposito, giustissimo argomento il tuo, sai cosa mi sta un pochino negli ultimi 2 anni salendo un po' per la braga? Quando sento gli allenatori, è un termine un po' tecnico, che è un calcistico tra me, Andrea e Simone Barbuti. Allora, il fatto che io veda anche da parte di noi della stampa che ogni tanto spalleggiamo certi allenatori che o falliscono o vengono esonerati o non proseguono un progetto perché è perché la società non gli dava garanzie di una rosa che valeva il tale posto. Ma sei tu che devi farla valere quel posto lì anche, scusa, no?
4: Bravo,
3: chiamano me col mio stipendio a fare l'allenatore se non c'è bisogno dell'allenatore, no Andre?
4: No, certo, nella maniera più assoluta è l'allenatore che avvalora il lavoro. E quindi io per esempio, io ho preso un allenatore che a un certo punto sì, era conosciuto. Io ho avuto la fortuna di allenarlo e quindi lo conoscevo molto, ma non solo come allenatore, neanche un po' perché giocava, ma soprattutto per i suoi valori umani. E quindi ho trasferito la mia voglia di averlo e ci siamo incontrati e in credo 10 minuti ci siamo messi d'accordo su tutto, perché lui ha dei valori umani incredibili. Sul discorso economico non poteva dir di no, anche perché la cifra era quella e quella rimaneva.
3: Ah, ecco, per
4: così. Quindi, quindi la trattativa è stata.
3: Pensavo che lo copriste d'oro, allora
4: No, assolutamente. Quindi la piazza era una piazza che a lui interessava, perché aveva allenato in piazze molto diverse da Molinella, d'accordo con la massima educazione, lo dico, rispetto alle altre zone che lui aveva allenato. Però ti devo dire che dopo 2 anni che l'ho avuto sono contento della scelta che ho fatto, ecco perché l'ho riconfermato, anche se sono 2 anni che arriviamo secondi e quindi siamo ancora in trepida attesa di sapere se siamo ripescati.
3: C'è una tempistica?
4: Entro il 15 luglio. Però noi è 2 anni che arriviamo secondi, è come andare a letto con una donna che la spogli e poi ti fermi.
3: Dove devi andare a letto? E ti fermi sul letto, scusa, eh? ma dove devi andare?
4: Sì, no, io devo ancora entrarci. Poi ci sono varie problematiche, sia da parte della donna che da parte dell'uomo.
3: Sì, dove hai messo il telecomando?
5: Vedi che sono tornato in regia quasi gol nella giornata perfetta.
3: Perfetta. Esatto, ci mancava solo Enrico Fagiano oggi, che con Alessia Imone, che l'anno scorso si è messo a parlare di film porno. Ti giuro, avevo Alessio qua, Enrico in collegamento, e si mettono loro due a parlare di film porno. Cioè, io ero in imbarazzo. Io, ok, cioè, insomma, che ci vuole un po'.
4: Io so, Leo, che adesso appena arrivo sotto l'ombrellone.
3: Sì.
4: Moglie che mi sta ascoltando, sì? Mi dirà della robazza come al solito.
3: Ma mandiamola in onda a questo punto. Ecco.
4: No, ma in questi 10 giorni sì. Patrizia può dire quello che vuole, io sono a sua completa disposizione.
5: Allora chiamiamo la signora Patrizia adesso.
3: E su questo ognuno si faccia le fantasie ognuno si faccia le fantasie che preferisce sulla disposizione di Andrea Mottola con la signora Patrizia. Noi arriviamo tra poco.
4: Dice sempre una cosa.
3: La Saster, sì. Stai con noi fino alle 4, Andre?
4: Ma assolutamente.
3: Arriviamo tra poco.
6: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
7: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
8: La facciata di casa mia è davvero triste, piange Intonaco.
9: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
8: Wow, sanno anche volare.
9: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
8: Li chiamo subito.
10: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
11: Questo divano è bellissimo.
12: Prendilo.
11: Aspetta, anche quello.
12: Deciditi.
11: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
12: Problemi seri.
11: Allora li provo tutti.
13: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
16: Ci sono partner pronti a darti una mano.
17: Vai!
16: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 15.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, voi 366-402-4022. In questa puntata molto anomala, molto in divenire, abbiamo sentito la conferenza stampa di Massimo Zanetti. Siamo andati a Ravenna da Sandro Camerani. Adesso siamo in Salento da mister Andrea Mottola. Di nuovo, ciao Andre.
4: Ciao Leo, mentre non eravamo collegati, cioè io sono qui in riva, è passato una persona che io ho naturalmente, per non bruciarmi la testa, il cappello della Fortitudo. E lui mi ha guardato, poi ha detto: forza Brindisi, noi ci siamo.
3: Alla grande. Carino, dai,
4: Io ho trovato dei leccesi, adesso trovo dei brindisini e poi casomai evito interisti juventini e quella roba lì e basta.
5: Ricordo che in centro a Lecce, nella zona pedonale, c'è un pub con i ragazzi di Lecce che gestiscono questo pub, Fortitudini.
3: Grande
4: Simo, ma hai fatto bene a dirlo. Io a Lecce ci andrò sicuramente, perché un giro a Lecce lo faccio, quindi se mi mandi la posizione.
3: Te la ricordi Simo la posizione? Adesso dopo la cerca, bene.
4: Va bene, me la mandi e io vado là col cappello della F, con la mia maglia della Fortitudo. Quindi non dico niente, entro, dico un caffè bianco blu e poi dopo vedranno loro cosa mi dicono.
3: Andiamo a vedere cosa ti dicono con questo audio su Ronaldinho.
18: Ciao, ma Ronaldinho a Ravenna mi ricorda un po'
17: Sivori quando fu preso dal presidente del Borgo Rosso, se vi ricordate il film. Ciao ciao.
3: O Margheritoni, ecco. No, no, dai, sto scherzando.
4: Sì, sì.
3: Sai che a me è un'operazione invece che trovo, allora, cioè, l'operazione la trovo convincente perché non c'hai nulla da perdere. Sai quando cominci ad avere da perdere? Se tu, presidente, chiami un tuo amico e imponi all'allenatore, e so che Andrea gli starà prudendo le mani, e imponi all'allenatore di far giocare un giocatore.
4: Sì, bisognerà vedere appunto che tanto vuotano il vetro, qui non ci facciamo mancare niente. E cosa volevo dirti? Ma dipenderà sempre che cosa vuol fare il presidente.
3: No, cioè l'importante è che rimanga un progetto sportivo, questo io dicevo, no? Sì, cioè, l'importante è che Ravenna voglia andare su, poi Ronaldinho, Didi, Vavà, Pelé, cioè quello non sì. conta. L'importante è che non diventi la squadra una vetrina, ma che rimanga una squadra di calcio, quello dicevo io. Ecco.
4: Sono d'accordo, ma io sono d'accordo con te su quello che dici. Però questa buttata mi sembra più a livello di Hollywood, qualcosa del genere. Poi se rimane, se come dici tu, io sono il primo a essere contento. Muove una quantità di appassionati che andranno a vedere Ravenna, come ti ho detto prima.
3: La canotta del mister ha dietro la scritta Pittone 22?
4: No, non ho una canotta con scritto pitone, io
3: però
4: pitone
3: non ancora.
4: No, io il pitone me lo sento addosso.
3: Come Andrea? La pelle, no, la pelle pitonata, sì, la pelle, in quel senso.
4: Sì, di pelle ne abbiamo tanta. E quindi no, io non so pitone, anche perché io avrei dovuto mettere Pitone 10, perché è sempre stato il mio numero. Mi sono sposato il 10 gennaio, avevo la maglia numero 10, e quindi io il 10 è il numero che io adoro di più.
3: Tu pensa che settimana scorsa, quando ti chiedevano, adesso cioè, ci sono tanti nomi che ti voglio leggere in questi minuti, se un ricordo sui tali giocatori, perché poi con te e con Paolo Alberti io vado a nozze quando la gente ha voglia di fare degli amarcord, voi siete delle enciclopedie e siete anche meno noiosi delle enciclopedie, ecco. E un ascoltatore chiedeva di Pinone Lorenzo. Allora io nel prendere tutti i messaggi, nel fare copia e incolla, ho detto: guarda, visto che ci sono tanti messaggi che scrivono solo il nome, lo trascrivo direttamente, non sto a fare copia e incolla. E nel mio PC, invece che Pinone Lorenzo, è venuto scritto Pitone Lorenzo. Quindi io ho detto: guarda, questa gliela devo proprio dire ad Andrea, perché il pitone di Molinella è giusto che.
4: No, ma guarda, che ormai la gente mi chiama Pitone. L'altro giorno al matrimonio, domenica, cioè i miei amici non mi chiamavano Andrea, mi chiamavano Pitone. La gente si girava e diceva: ma chi è Pitone? E poi dicevano: no, ma sono loro che sono goliardici. Però è la verità, è la verità. E questa è colpa anche tua, che praticamente hai
3: divulgo. Sì,
4: hai
3: sì.
4: Io non il mio soprannome.
3: Ci tengo a divulgare. Pinone Lorenzo, Andre.
4: Beh, Pinone Lorenzo ce lo ricordiamo tutti per il rigore che il Bologna si qualificò.
3: Con l'Admira Wacker,
4: era Coppa UEFA, vero?
3: Con l'Admira, sì, ottavi di UEFA, esatto.
4: Esatto. Però insomma, a livello di ricordi, insomma, parliamone. Centravanti, che se io qui davanti a me c'ho un palo dalla luce, era lui,
3: ok,
4: cioè, uno di quelli che sì, insomma, andava a sportellate. Però a livello di mobilità, sai che adesso mettono chilometri percorsi. Durante le gare lui aveva 300 metri e qualcosa, non aveva di chilometri. Lui era veramente, però ce lo ricordiamo con grande simpatia. Pino.
3: Anche Claudio Toni, signor giocatore, ti dicevano la settimana scorsa, Andre.
4: Beh, Claudio Toni intanto è un amico e ogni tanto ci sentiamo, perché lui allena le giovanili del Padova. E nelle giovanili del Padova giocava il figlio di mio nipote, e quindi quando sono andato a Padova a vedere una partita, sono andato in campo mentre facevo riscaldamento ed era un grande amico di mio padre, ci siamo salutati cordialmente, quindi, ma lui era un grandissimo giocatore, uno dei centrali più forti che ha avuto il Bologna, questo è poco ma sicuro.
3: Un altro, Andre, allora è un nome di un giocatore che per me, che l'anno scorso mi sono messo a studiare per un mio progetto la storia del Bologna, ammetto che è un nome che avevo sentito mille volte, ma che è uno di quei nomi silenziosi, no? È uno di quei nomi che non ti riempiono di immagini, suggestioni se non l'hai visto e vissuto. In realtà in tantissimi dell'epoca hanno scritto che è uno dei giocatori che è rimasto più nel cuore, più amato nella storia del Bologna, anche per numero di presenze, che è Tazio Roversi.
4: Tazio da Porto Mantovano, era Mantovano, era uno di moglie era. E Tazio era anche lui un grande amico di papà e persona gradevolissima. Lui subiva solo un giocatore. Quando lui incontrava Gigi Riva, Gigi Riva gli faceva sempre gol, sempre gol. E quindi però era un gran, perché lì una volta c'era il terzino sinistro, il terzino destro, poi si marcava uomo, però Tazio era veramente un grande. Ma come un grande era il figlio che ha giocato nei dilettanti nel Ponte Ronca insieme alla fu allenato da Fabio Poli, giocava insieme a Fabio, allenato da Stringara. E quindi sì, il figlio di Roversi era, infatti tutti lo chiamavano Tazio,
3: che è un nome particolare peraltro, sì, quindi certo.
4: Sicuramente sì, qua, grande persona fuori e dentro il campo.
3: Poi dicono che ci sono stati anni 90, e secondo me non è vero questo, in cui hanno coinciso nel Bologna Fontolan, Scialimov e Pagliuca. Io non mi ricordavo che coincidessero tutti e tre, sinceramente. Secondo me no, prima Fontolan e Scialimov e poi Pagliuca. Sembravamo la succursale dell'Inter. In realtà no, Andre, in realtà era molto normale quello che succedeva. Cioè, non è che dovevano parcheggiarli da noi, tanto più che siamo stati bestia nerissima dell'Inter in quegli anni noi.
4: Sì, è verissimo, ma sai, Bologna ogni tanto era la succursale. Io mi ricordo la succursale del Foggia, che arrivò Padalino quando c'era Casillo, arrivò Padalino, oppure del Toro, che arrivò come si chiama, Rampanti,
3: Rosario Rampanti.
4: Poi
3: certo,
4: arrivò Vullo. Sì, ogni tanto il Bologna prendeva quei, sembrava di essere lì per Coop, pagavi uno e ne prendevi tre, e quindi era una di quelle cose. Però insomma il Bologna prendeva quello che poteva, non è la società di adesso naturalmente.
3: Andre, sì, va bene, qua si va proprio sui miti di un certo punto. Cosa ne pensi di Altonen? Andre, Altonen,
4: Altonen l'ho visto fare un amichevole a Riccione e non sapevo chi fosse. Ho detto, ma chi è quello? Cioè, ma chi è quella roba? È arrivato lì dall'Inter, costato, come diceva Civolani, due cocomere, un melone, tre carciofini. E quindi l'abbiamo messo lì, però dai, non scherziamo su queste cose.
3: Vado invece, oppure scherziamo e basta, ecco, sì, cioè, scherziamo e basta. Vado su un nome che in tutti questi anni di Quasi Gol non mi avevano mai fatto, però mi ricordo che quando io ero cinno e già un po' lo vedevo il pallone, era un giocatore che nel calcio italiano, insomma, il suo spazio provava a ritagliarselo. A Bologna me lo ricordo, ma non ricordo francamente che tipo di ricordo abbia lasciato, ed era Egidio Notari Stefano.
4: Ma era un giocatore molto elegante, un giocatore...
3: Cos'era? Un 10 di centrocampo? Cos'era?
4: Era un 10 di centrocampo, tre quarti, era un tre quarti, molto elegante, mancino, giocatore insomma che non mi ha mai fatto impazzire, però era un giocatore da piedi buoni, e Bologna noi piedi buoni li abbiamo sempre apprezzati, sì. Però poi la chiudiamo qui, perché non è stato un crack. Non è stato un giocatore che ti ha lasciato, e quando è andato via eravamo tutti all'aeroporto salutando.
3: No,
4: cioè che gli sventolavamo il fazzolettino bianco.
3: C'è chi voleva fare un ripasso, ma Pinone bollava, perché se faceva poi 3 metri di corsa, ma anche gol, andava benissimo, perché ne ha fatti pochi di gol Pinone Lorenzo.
4: Il problema bollava,
3: ma era una serie A tosta quella, ragazzi, non era quella di oggi,
4: sì. È vero, Leo, si marcava uomo ed era diverso, perché lì avevi sempre un uomo attaccato. Lui aveva una corporatura incredibile, però fare il centravanti era tutta un'altra cosa.
3: Il buon Tazio Roversi, oltre a Gigi Riva, soffriva molto Pierino Prati. Ah, ma ragazzi, ma di chi stiamo parlando? Cioè, Gigi Riva e Pierino Prati, entrambi una vera condanna. Ma poi vai a vedere i numeri di Gigi Riva e Pierino Prati, non è che faceva un gol solo contro il Bologna,
4: Sì, no, è vero, però... E al nostro amico radioascoltatore gli dico proprio che lui, quando entrava in campo con Gigi Riva, non lo so, sai, ci sono dei campi che tu vai e non vinci mai, perché a livello psicologico io sono uno di quelli che al Panigal di Via Lelli,
3: sì,
4: io non ho mai vinto. Io chiedevo sempre se era possibile giocare in un altro campo, però giocavano in casa loro e non potevo cambiarlo. C'era un altro campo, l'Atletico Borgo, lì dove c'era il cimitero,
3: certo,
4: in via Emilia Pone. Io non ho mai vinto. Ci sono dei campi.
3: I due di Borgo Panigale, scusa.
4: Sì,
3: quindi,
4: sì,
3: i due di
4: un quartiere che a me non mi si addice. Cioè, voglio dire, cioè io, e ci sono dei giocatori che quando entrano in campo e hanno un avversario, cosa vuoi che ti dica? Gli faceva gol. Punto e basta. Casomai sarà
3: me lo raccontava Zizzari. C'era Cesar del Padova quell'anno in C, lui gioca 3 volte col Padova, fa 3 gol, e Cesar, se non sbaglio, veniva dalla A, perché lui faceva la riserva al Chievo. E però
4: ma ci sono quelle cose, Leo, in 34 anni io ne ho passati di campi, però quei due campi lì
3: Io credo
4: più forte del mondo, ma non riuscivo a vincere.
3: Ma io credo, Andre, che ci siano anche degli imbarazzi proprio nella vita, ma anche un po' psicologici, epidermici, no? Cioè, magari noi siamo anche persone sicure di noi, che abbiamo già avuto a che fare esperienze con amici, colleghi, persone dell'altro sesso e così via. Poi c'è una persona che ci mette in imbarazzo. Oh, succede, e io lo trovo.
4: Pensiamo quello che dici.
3: Io lo trovo proprio abituale questo. Che ci sia una specie di asterisco nella vita con cui tu vai un po' in tilt. Sì, ci sta.
4: Senza sentirci
3: sbagliati. Prima di salutarti, Andrea, allora, un quesito: al Bologna, secondo Andrea, meglio il mitico o il Bell'Antonio?
4: Due giocatori diversi, cioè, allora, il mitico Villa era un giocatore, quando è venuto qui la gente dice: ma chi è quello? Da dove arriva? Ma chi è? Ma può giocare in Serie A? E poi invece Renato ha fatto vedere che con l'umiltà, col lavoro, con la voglia, con la grinta, con l'abnegazione, e non mi vengono più aggettivi, ha fatto una cosa strabiliante. E De Marchi invece era un giocatore che veniva sempre...
3: No, è Bell'Antonio Cabrini.
4: Cabrini?
3: Sì.
4: Beh, vabbè, insomma, Cabrini era un'altra cosa. È arrivato a Bologna a carriera...
3: Fine carriera, quasi finita.
4: Come Giordano. Se ti ricordi, c'era anche...
3: Non fece male Giordano, no? Però quell'anno...
4: Non fece male, però, se non sbaglio, fummo retrocessi.
3: No, con Giordano è l'anno che arriviamo ottavi, è con Incocciati, secondo me, che retrocediamo, credo.
4: Comunque Cabrini era il giocatore, il Bell'Antonio da Milano Marittima, tutte queste cose qui, però io me lo ricordavo, la Juve nazionale quando partiva metteva la quarta, non lo vedevi più, qui metteva la terza e tornava indietro.
3: Sì.
4: E quindi invece Villa è rimasto il mitico, sempre.
3: Mitico sei tu, Andre, per noi. Noi ti sentiamo la domenica, scusa, in queste mattine con Dario? Ci sei sempre?
4: Beh, assolutamente. Perfetto. Sì, beh, figurati se posso mancare ai collegamenti con voi.
3: E settimana prossima ci fai sapere se sei andato a Lecce, Andre, bar,
4: sì,
3: che
4: tanto,
3: poi Simo ti scrive.
4: Martedì sono ancora qua, Tanto martedì sono ancora qua.
3: Grazie Andre, un abbraccio.
4: Grazie,
3: goditi
4: a
3: le ferie. Saluto, ciao,
4: tutti.
3: Goditi le vacanze.
4: Grazie,
3: ciao. Io mi fermo e tra un po' da dirvi tante cosine.
10: Quasi Gol, presentato da
18: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
19: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
20: Parola di Riccardo Orsolini.
19: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
22: Et che pe, u carot.
18: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
28: Questo divano è bellissimo.
29: Prendilo.
28: Aspetta, anche quello.
29: Deciditi.
28: Non posso.
30: Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
29: Problemi seri.
30: Allora li provo tutti.
31: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
32: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 16.03, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Tra poco ci colleghiamo anche con un amico di questa trasmissione che ci racconta di un evento che c'è questa sera che riguarda anche il basket e riguarda la poi facciamo anche la trasmissione in italiano, lo dico sempre, magari tra qualche settimana. È un evento di sensibilizzazione sulla salute. Sì, lo dirà dopo lui, mi sento di dire che lo dirà dopo lui. Comunque stiamo parlando di Calderara di Reno, stiamo parlando dei playground. Io sono sempre stupito, nonostante a questa età non dovrei più per tante cose, quando vedo quanti playground sono attivi a Bologna e quanta voglia ci sia, Giardini Margherita naturalmente a parte, di fare aggregazione, di vedersi attorno a un campetto, anche volendo di non fare niente. Lo leggevo poco fa quando un tempo ci si incontrava anche solo per il piacere di stare insieme e non fare niente. È una cosa che ancora ci permette, secondo me, di avere una speranza nella società attuale, perché sembra sempre che dobbiamo performare, sembra sempre che dobbiamo seguire qualcuno che sta performando, e invece basta un campo da basket, basta un amico che ci dica di venire, basta un posto a ingresso libero, no? Ecco, che poi magari la voglia di farsi una consumazione ci viene, che poi magari la voglia anche noi di provare a riprendere in mano il pallone ci viene. Quindi sono tutte cose, secondo me, molto molto evidenziabili, molto molto da distinguere rispetto al seguire delle abitudini o delle cose fantastiche, iperboliche, enormi, in arene o in stadi fantasmagorici solo perché lo fanno gli altri. Cioè, a volte davvero less is more, come si dice. Allora, vado a salutarlo, Mattia Pavani. Ciao Mattia.
0: Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato.
3: Ma grazie a te invece. Allora, stasera ci sono delle partite di pallacanestro, che a me piace sempre tantissimo, quando con un pallone e un canestro si riesce a fare una serata, è fantastico. In via Crocetta, Lippo di Calderara. Come si chiama l'evento? Grand Ice,
0: che tradotto dall'italiano all'inglese vorrebbe dire grande dado.
3: Grande dado, c'è anche un bellissimo logo, ecco, con questo vecchio che saggio, ecco, così, con in una mano il dado e in una mano la palla da basket. Questa sera dalle 20 però si prende un po' a pretesto il playground per parlare anche di qualcos'altro, di molto importante, di serio, ma mi permetto, non serioso, cioè di serio, che riguarda tutti noi. Che cosa, Mattia?
0: Allora, di base tutto nasce dall'idea di organizzare appunto questo playground, questo torneo con questa formula particolare, che è quella del dado, che dopo magari, se c'è tempo, approfondisco. Il torneo l'abbiamo deciso di organizzare io insieme ad altri due ragazzi, che sono Filippo Albanelli e Filippo Tattini. Vista, diciamo, le mie esperienze passate, una cosa che mi sarebbe piaciuto veramente fare era coinvolgere una fondazione che nel mio percorso mi ha dato una grandissima mano e mi è stato vicino in un momento molto particolare della mia vita, che è la Fondazione Sant'Orsola. Dalla voglia di voler coinvolgere la fondazione all'interno del torneo, si è pensato di organizzare questa conferenza che andrà a parlare della prevenzione soprattutto sui tumori ai testicoli, a cui prenderanno parte il sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone, che colgo l'occasione per ringraziare insieme a tutto il comune di Calderara, gli assessori Cappelletti e Caffarri, e prenderanno parte Eugenio Brunocilla, il professor Brunocilla, che è un urologo che mi ha operato, e l'oncologo, il professor Francesco Massari, e la conferenza moderata da Damiano Montanari. E l'obiettivo era appunto quello di riuscire a innanzitutto portare gente per raccogliere più donazioni possibili alla fondazione e riuscire a formare sempre di più i ragazzi su un tema che secondo me è troppo poco approfondito, c'è troppa poca formazione a riguardo, e che davvero basterebbe poco per formare i ragazzi ed evitarli, come è successo nel mio caso, a sofferenze che non meritano.
3: Ti va, Mattia, di raccontarci a grandi linee quello che è capitato a te?
0: Io in pratica a febbraio dell'anno scorso noto che all'interno del mio corpo c'erano dei cambiamenti a cui però non ho dato peso, ovvero c'erano dei gonfiori nella zona testicolare, avevo delle fitte anomale, però per la poca formazione ho sempre ad ogni sintomo, ad ogni problematica lasciato scorrere, perché non la ritenevo una cosa importante.
3: Il famoso e sei giovane passerà, no?
0: Ecco. Esatto, esatto. E come detto, da febbraio, in cui ho avuto i primi sintomi, ho deciso di andarmi a fare una visita a metà aprile, sotto, diciamo, il grande pressing di mia mamma, che forse aveva un po' l'istinto materno, aveva annasato qualcosa. L'11 aprile scopro di avere un tumore al testicolo. E vengo operato il lunedì, quindi il 14 aprile, scopro di avere il tumore l'11, che era un venerdì, quindi era anche in una fase abbastanza avanzata, anche probabilmente se l'avessi scoperto in qualsiasi altro giorno che non fosse stato venerdì sarei stato operato subito in giornata. Ed essendo, diciamo, il tumore abbastanza avanzato, perché ho procrastinato nell'andarmi a far visitare, ho dovuto poi subire sia l'asportazione del testicolo, sia poi ho dovuto affrontare 3 mesi di chemioterapia all'ospedale Sant'Orso, dove appunto sono stato seguito in primis per l'operazione dal professor Bruno Cilla e dopo, per quanto riguarda la chemio, dal professor Massari.
1: Secondo me comunque sei stato molto coraggioso, e te lo dico a livello personale, perché andare comunque a sottoporre, nonostante siamo nel 2026, il proprio corpo a un esame medico con il rischio che quello che ti venga detto sia un qualcosa che poi la tua psiche non è in grado di assorbire immediatamente, secondo me conferisce sempre molto coraggio.
0: Grazie.
1: E hai ripreso a giocare, Mattia?
0: Ho ripreso a giocare a dicembre dell'anno scorso in Serie C a CM Ozzano, che ringrazio sia Guarino, l'allenatore, sia Fiordalisi, che il presidente, per avermi dato comunque la possibilità di iniziare a rimettermi in gioco. E sì, diciamo che a distanza di un anno penso comunque di esserne uscito bene. Sto ora come ora regolarmente per 5 anni, dovrò fare dei controlli ogni 6 mesi, però secondo me la cosa che più mi ha insegnato questa esperienza è appunto quanto sia importante andare a sensibilizzare sempre di più l'autopalpazione, la prevenzione, perché la prevenzione per il tumore al testicolo, cioè, è veramente di una banalità, perché non serve neanche andare a prenotare una visita medica, è una cosa che si può fare da soli in qualsiasi momento e ci si nota subito se c'è qualcosa che non va, e se preso per tempo è veramente una problematica che non porta, in alcuni casi, forse solo l'operazione, neanche la chemio. Quindi è veramente, non vale veramente la pena procrastinare, come nel mio caso, per la mancanza di informazioni riguardo a quello che mi stava accadendo.
1: Guarda, su Sky Now da un paio di mesi ci sono le puntate di Beverly Hills 90210, che tu non sai neanche cosa sia, probabilmente.
0: Era, no, confesso la mia ignoranza.
1: Era una serie, era la prima serie che all'inizio degli anni 90 ha messo i ragazzi, quindi dai 16-17 in su, al centro di una, appunto, di un progetto televisivo, mentre prima gli adolescenti magari facevano parte di una narrazione familiare, soprattutto nei telefilm americani. Oggi invece siamo abituati a vedere i giovani protagonisti. È stata la prima serie americana con dei giovani protagonisti, i protagonisti non erano praticamente solo loro, e c'è una puntata e ovviamente le tematiche non erano semplicemente le feste e oddio c'è un esame. Le tematiche erano anche abbastanza pesanti. Una di queste era la prevenzione dei noduli al seno per le donne. E c'è questa puntata che quando uno ha 14, 15, 16 anni magari ritiene pesante.

0: è una cosa veramente spontanea che ti viene anche per empatia verso altre persone che ora come ora magari lo vedo anche quando ne parlo in giro, non si rendono neanche veramente conto di quanto magari possano da un momento all'altro diventarti vicine queste cose. Cioè, come dicevo, io avevo notato delle anomalie nel mio corpo, ma avevo notato che qualcosa non andava, ma mai pensavo potesse essere un cioè la parola tumore non ti passa neanche per l'anticamera del cervello, cioè non. Per questo mi piacerebbe capire, cioè che poi non bisogna viverla con dell'ansia, ci mancherebbe, però bisogna viverla secondo me con la consapevolezza che purtroppo nella vita certe cose possono capitare e fare essere formati per riconoscerle se, auguratamente di no, però se capitano come fare a riconoscerle e muoversi di conseguenza per poter prenderle in tempo ed evitare che magari facciano ulteriori danni.
1: Ridiamo l'appuntamento per questa sera, Mattia.
0: Sì, stasera dalle 20 appunto il torneo, la manifestazione parte alle 19.30 e stasera giochiamo le finali del torneo, abbiamo già giocato domenica e lunedì, che io e gli altri ragazzi siamo veramente contenti di come sta andando fino adesso, sta andando oltre le nostre aspettative, oltre le aspettative di tutti gli altri amici nostri che hanno provato a darci una mano a organizzare l'evento. Stasera inizieremo appunto col quarto di finale, poi alle 20 ci organizzeremo in modo da poter allestire questa conferenza che appunto ci siamo impegnati tanto ad organizzare, ci teniamo tanto che ci sia più gente possibile per ascoltare quello che hanno da dire, secondo me entrambi i professori che veramente io gli sono veramente tanto grato a entrambi, e oltre al sindaco di Calderara che è stato molto gentile a prendere parte alla nostra iniziativa. Quindi dalle 20 fino alle 21:30 ci sarà questa conferenza stampa e poi subito dopo riprenderemo con le altre partite delle finali.
1: Com'è il rapporto oggi? Quanti anni hai tu, Mattia?
0: 21.
1: 21, com'è il rapporto di un ventunenne della sua balotta anche allargata di amici ventunenni con la semplicità di una partita di basket al campetto? Io mi piace ancora scoprire che si possono fare le cose gratis e senza che siano particolarmente roboanti o instagrammabili.
0: No, cioè assolutamente vero. Io diciamo personalmente ho un particolare fascino del campetto perché i primi video che guardavo su YouTube che mi hanno portato ad appassionarmi alla pallacanestro erano proprio i classici video del basket street americano. Mi ricordo che alla PlayStation, quando giocavo da piccolino, quando iniziavo a giocare a videogiochi, la mia modalità, oltre che il mio gioco preferito era appunto NBA, ma la modalità preferita ancor più che le partite era appunto la modalità dove potevi giocare al campetto. Quindi io ho sempre avuto anche abbastanza fascino per tutta la storia dei playground americani, dal campetti a Rucker Park a New York, a Venice Beach a Los Angeles, e quindi mi piacerebbe, il torneo è nato anche per questo, per provare a ricreare quell'atmosfera un po' urban americana che secondo me è un grande fascino e è anche un po' l'essenza della pallacanestro, perché il professionismo secondo me è una cosa, ma la vera pallacanestro, dove secondo me vengono assemblate poi la passione dei ragazzi e anche secondo me dove si formano giocatori che probabilmente andranno anche in categorie superiori, nasce proprio dal campetto.
1: Qual è la differenza più sostanziale o la prima che ti viene in mente, la prima che noti tra il campetto e tutte le partite che hai giocato sul parquet, anche indossando una maglia di un certo peso, ecco?
0: Guarda, secondo me la particolarità del campetto, che l'ho sempre detta, è strano da dire, mi sono anche sempre dato molte difficoltà a spiegarla, secondo me il campetto veramente va a, non dico azzerare le differenze, ma le livella, nel senso che al campetto è tra virgolette normale che un giocatore di serie C possa competere con un giocatore di A2.
1: Al campetto non c'è zona di comfort.
0: Esatto, che in qualsiasi altro magari contesto, quante volte si dice che quello è un giocatore da campetto, che è un giocatore che tra virgolette nelle categorie si dice ma lui lì farebbe fatica a giocare in serie C, Poi però anche ai vari tornei estivi che vediamo, ai giardini, ai Naughty My House, comunque dominano.

0: e magari perché, giocatori
1: perché è più bello da vedere quello del campetto è più bello da vedere
0: e magari giocatori da Serie A Serie 2 fanno più fatica di giocatori di Serie C, livella molto, molto le categorie secondo me, ed è anche il suo bello.
1: Ti leggo qualche messaggio prima di salutarti e ringraziarti. Allora ti saluta Marchino Salus che sa anche il tuo anno di nascita, ecco così, va bene, grande Marchino, lui è un dirigente della Salus, storico dirigente delle minors bolognesi, grande rispetto a Mattia e la sua semplicità, forza ragazzo, meno social più campetti, no ma in generale, cioè al di là, dico questo amico, cioè meno social più campetti, ci possono essere anche i social e i campetti, semplicemente non deve essere tutto, secondo me, ascrivibile a una estetica per essere poi immortalato sui social. Tutto lì. Ciao, secondo me... Ah sì, ok, questo lo leggo dopo. Poi salutano anche tuo papà, te lo saluta. Stefano Cavuotto. Cristian, buon centravanti, abbiamo fatto un bel tandem d'attacco al Borgo. Un saluto a tutti voi. Mattia, sei un esempio da seguire.
0: Grazie.
1: E poi ok, ci scrivono di altre cose di questa sera e un altro ascoltatore ci dice bei tempi quelli in cui non si faceva niente, si poteva andare al campetto e basta e così via. Poi ti chiedono anomalie in che senso, se si può sapere, legate al tuo corpo, insomma legate a un approccio, ecco così, a una cura di se stessi.
0: Allora, nel mio caso, che ho notato anche parlandone con altri ragazzi che hanno avuto la mia problematica, mi sembra che appunto poi i sintomi siano più o meno gli stessi un po' per tutti, e nel mio caso c'era ovviamente un gonfiore importante al testicolo sinistro e ho avuto anche un gonfiore abbastanza evidente nella zona dei linfonodi sotto il petto.
1: Sì.
0: E questi diciamo sono stati i miei due sintomi principali. Poi a parlare con altri ragazzi, per chi mi ha descritto anche un dolore alla schiena che io non ho avuto, e quindi penso che poi a seconda purtroppo di come ti prende la malattia ci sono dei sintomi diversi, però direi che in grandi linee le cose principali sono appunto il gonfiore al testicolo e i linfonodi del petto che si gonfiano.
1: Al Grand Ice questa sera in via Crocetta al Lippo di Calderara ci sono Mattia Pavani, il professor Bruno Cilla, il professor Francesco Massari, Gian Piero Falzone, sindaco di Calderara di Reno, moderati da Damiano Montanari, ad ingresso libero per l'evento di sensibilizzazione sulla salute, gioca d'anticipo contro il tumore. Grazie Mattia.
0: Grazie mille a te Leonardo.
1: Ciao, ciao, alla prossima. Elena, che bel messaggio che mi dici. Ciao, secondo me guardare Beverly Hills 90210 per gli adolescenti dovrebbe essere oggi obbligatorio. Oddio, sì, non mi piace la parola obbligatorio, però consigliatissimo, sì. Toccano veramente tanti argomenti che i nostri giovani oggi ignorano o peggio ancora pensano che siano cose normali da vivere. Adesso un attimo, io però non butterei sui giovani la croce del voi giovani, ragazzi, c'è anche un'età per tutto, no? Il giovane può anche sbagliare, il giovane può avere anche meno sensibilità, meno cultura, meno conoscenza, meno informazioni. Sta anche a chi è meno giovane rendere il giovane un po' più consapevole di quello che può fare o deve fare o non deve fare. Quindi io, che i giovani debbano essere perfetti, secondo me è sbagliatissimo. Secondo me una massa di giovani perfetti crea degli adulti che rischia di essere sempre in competizione, rischia di creare degli adulti frustrati dopo. Quindi il giovane deve essere giovane. In questo essere giovane anche sbattere il muso delle volte contro tematiche e situazioni che lo portano poi a crearsi una sua coscienza, e la sua coscienza lo porta poi a crescere, ad assomigliare all'adulto che vorrà essere. Vado con questo contenuto di un minuto e mezzo, perché ve l'avevo anticipato prima. C'è uno dei nostri partner della trasmissione, nonché mio grande amico personale, che è Roberto D'Annunzio, la barberia di via Sant'Isaia 6, dove vanno un sacco di giocatori del Bologna, dove andiamo anche un sacco di noi, insomma, che vivono in questa città, che propone un posto di lavoro. Quindi mi sembra giusto anche da parte mia divulgare, dare una mano a un amico, al suo staff e anche a chi sta cercando lavoro. Quindi per un minuto e mezzo oggi gli ho fatto, siamo messi a ridere nel fare questa specie di intervista. Eccoci. Il nostro amico e mio amico Roberto D'Annunzio, via Sant'Isaia, la barberia, ci vengono un sacco di giocatori del Bologna, ci vado io da più di 20 anni, ecco, quindi già questa è una cosa importante. Allora Robby, novità anche riguardo tuo staff, già da subito, da quest'estate, cosa ci vuoi proporre agli ascoltatori di Quasi Gol?
2: Innanzitutto ciao a tutti gli ascoltatori di Quasi Gol, ciao Leo, amico mio carissimo.
1: Carissimo perché costo molto, dici.
2: Esatto. Ti volevo dire che vorremmo allargare lo staff e quindi trovare una persona nuova che si integra bene con noi. Se magari ci dai una mano.
1: Ah, noi divulghiamo. Come fa a contattarti? Come si mandano le candidature?
2: Va benissimo, anche su Instagram Roberto D'Annunzio Barberia, ci trovate lì. Basta un curriculum, poi magari ci si incontra personalmente.
1: Cosa offre la barberia a chi viene, non come cliente perché lo sappiamo, a chi viene per cercare un lavoro?
2: Innanzitutto uno stipendio adeguato, visto i costi alti della vita qui a Bologna. Ambiente allegro e soprattutto professionalità.
1: Ripetiamo i contatti e la via.
2: Via Sant'Isaia numero 3, in via Sant'Isaia Bologna, Roberto D'Annunzio Barberia per Instagram.
1: Sono molto contento di aver dato una mano a un amico che dà una mano a noi, peraltro. Quindi chi fosse interessato contatta il nostro amico Roberto D'Annunzio, ormai che è un ragazzo di Vasto, di San Salvo, ragazzo ormai ha 40 anni, di Vasto, di San Salvo, che è venuto a Bologna da giovane e ha scelto di restarci. E io queste storie qua credo che vadano anche sottolineate e raccontate. Grande Mattia, collegato solo ora, non ho sentito nulla dell'intervista, dico solo che siamo contentissimi di avere Mattia e il grand'Aisa Calderara, oggi e in futuro, ci scrive Simone Cappelletti. Poi mi fa sorridere questo messaggio, Simo, che leggo. Allora, buonasera, sono Davide. Sono arrivato a Bologna dalla Sardegna per un concerto. Un saluto al mio amico Cristianeddu, che gli voglio bene. Io ti leggo assolutamente. È il concerto dei Three Days Grace, oggi alle 21:30. Dove?
3: Cioè, allora, non gli hai chiesto dove? La vigliacca, lo chiamiamo. Fermo. Lo chiamiamo.
1: Noi siamo certissimi che stiamo chiamando una persona che non conosciamo, che è appena arrivato dalla Sardegna. Dai. Sir Metal, va bene, chiamiamolo. Occhio. Ecco, sono quelle cose che ti cambiano una carriera radiofonica.
3: Sono pronto a zittirlo, a parte che non risponde.
1: Neanche io risponderei.
3: Eccolo.
1: Ciao, sei in diretta su Nettuno Bologna 1, volevamo chiamarti.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Ciao, quindi sei venuto dalla Sardegna apposta a Bologna per un concerto?
4: Certo.
1: Grande. E dove? Dove lo fanno?
4: Assolutamente sì.
1: Dove lo fanno il concerto?
4: Allora, è qua a Bologna al Parco Sequoia.
1: Sequoia
3: è un nostro partner.
1: È un nostro partner. Grande, sei stato molto carino.
4: Ha fatto anche sold out, quindi è una bella data sicuramente. Unica data italiana di questa band qui, quindi c'è molta emozione.
1: E come mai ci stavi ascoltando? Cioè, come mai hai scritto a noi?
4: Sì, in realtà sì, vi ho nella televisione in questo momento.
1: Grande, che bello.
4: Sono in B&B con i canali, quindi stavo guardando un attimo, ho trovato voi.
1: La conosci Bologna già? Sei già stato?
4: Più Modena in realtà.
1: Va bene, allora goditi Bologna. Quando vai via?
4: Rimaniamo 2 giorni, è un mio amico.
1: Spassatela, godetevela, fatevi un giro.
3: E sempre forza Casteddu.
4: Per forza, grande.
1: Anzi, non sappiamo di che parte. Di che parte sei della Sardegna?
4: È Sulcis, zona Carbonia.
1: Che, beh, sì, beh, affascinantissima quella parte lì. Ecco, va bene. Grazie, ti chiami?
4: Davide.
1: Davide, ciao Davide, ci ha fatto piacere.
4: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andy, socio che bulbo. Appena fa. Asvad, Asvad. Noi salutiamo, ci sentiamo domani qua a Quasi Gol. Grazie.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Imagine there's no heaven.
15: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
16: Jerry Calà per Seat, prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu.
21: Ed eccoci qui, pomeriggio in rosso-blu. Un saluto alla Fra, che non c'è oggi, anzi c'è già stata. Mentre qui c'è Andy Persico col caldo del pomeriggio. Ragazzi, sono arrivati in radio, 39 gradi, puntava il... il termometro della macchina, insomma, pesante come cosa. Un salutone a tutti e a quelli che sono in ascolto. Vi ricordo il numero dei messaggi, che è il 366 402 4022, mentre sto provando a chiamare il nostro ospite, che è il professor Andrea Rossi, ricordiamo, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, freschi di convenzione col Bologna, ma andremo a sentire anche con il prof quali sono le tipologie di infortuni. Insomma, andiamo a sviscerare un po' quello che è la Serie A dal punto di vista fisico, perché non si vive solo di tattica e di tecnica, ma anche dal punto di vista fisico. Tattica e tecnica, lo dicevamo appunto prima, fuori onda, hanno visto il nostro Eggen ieri sera 3-2 della Norvegia sul Senegal, partita non facile, perché comunque la Norvegia sta dimostrando di essere una buonissima squadra, di essere solida. Eggen, che gioca dal primo minuto, è sicuramente un plus per questa squadra e soprattutto anche per noi. E poi davanti hanno quell'animale incredibile che è la punta, che è Erling Haaland, che insomma, ragazzi, avanti a doppiette e triplette, un po' come fa Messi, che si avvia ad essere forse veramente uno dei giocatori più forti, se non il più forte, della storia del calcio. Abbiamo il nostro ospite, eccolo qui, gli do il benvenuto al professor Andrea Rossi, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, fresco di convenzione con il Bologna FC, ma intanto benvenuto Andrea.
0: Grazie Andy, grazie per questo invito e buon pomeriggio a tutti.
21: Buon pomeriggio a te Andrea, e grazie davvero per essere qui con noi, benvenuto su Nettuno Bologna 1. Diciamo che noi ci frequentiamo sia per le feste di club, ma anche e soprattutto in trasferta, quindi c'è una certa confidenza. Io oggi rispetto il tuo ruolo, perché essere direttore del Rizzoli è sempre un ruolo di prestigio. Andrea, bagniamo questa tua convenzione, anzi questa vostra convenzione con il Bologna, è una bellissima iniziativa. Da maggio ho letto il vostro comunicato, tanta roba davvero.
0: Sì, come giustamente sottolineavi, è per il Rizzoli un motivo di grande orgoglio quello di diciamo essersi legato a questa collaborazione con il Bologna Football Club. In realtà il Rizzoli è un centro di riferimento per la traumatologia sportiva, sì. Quindi abbiamo servizi ambulatoriali di ricovero che sono appunto dedicati anche alla diagnosi, al trattamento delle lesioni che sono connesse con le attività sportive, e i nostri professionisti e i nostri reparti, le nostre equip sanitarie vantano collaborazioni con diversi staff sanitari di molti club sportivi professionistici. Però anche da tifoso sono particolarmente contento per avere siglato, come ricordavi, a maggio questa collaborazione col Bologna, che mira appunto a rafforzare questa ormai prassi consolidata, perché negli ultimi anni sono passati dal Rizzoli fior di giocatori anche infortunati eccellenti, anche del Bologna Calcio, e abbiamo pensato, d'accordo con i medici sportivi ma anche con la dirigenza del Bologna Football Club, di appunto rafforzare questa collaborazione per creare un vero e proprio ecosistema integrato, no? Di medicina sportiva, di traumatologia dello sport, e quindi c'è dentro la medicina sportiva del Bologna Calcio, certo, la traumatologia del Rizzoli e la riabilitazione degli isokinetic, che è l'altra eccellenza tutta bolognese.
21: Sì, direi che dal punto di vista sanitario sullo sportivo qui a Bologna non siamo secondi a nessuno, anche perché veramente sono eccellenze a livello mondiale, neanche a livello europeo, a livello mondiale il Rizzoli è famosissimo, ha rimesso in piedi fior fior di giocatori già dagli anni 80, perché mi ricordo Caniggia che si fece male a Bologna, un infortunio molto brutto, e a Rizzoli comunque lo rimisero in condizione di recuperare per il mondiale, che poi non ci costò poco perché fece il gol a Zenga, quello dell'1-1, però insomma è un'eccellenza Rizzoli che riconosciamo a tutti i livelli, anche a livello mondiale. Andrea, che tipologie di infortuni? Tu hai fatto un bellissimo discorso alla festa del club di Castel del Rio, a me è piaciuto molto, infatti è per quello che chiedono da casa, scusami, anche se per tifosi acciaccati fate tutto questo, oltre che per il Bologna.
0: La convenzione col Bologna copre gli infortuni della prima squadra, del settore giovanile e anche della squadra femminile, esatto, del Bologna, ma non quella dei tifosi.
21: Lo chiede un anziano, che poi anziano okay, non è, però tra virgolette.
0: Però ci sono comunque i servizi del Rizzoli che sono dedicati anche alle patologie dei tifosi. Esattamente. Siamo un istituto ortopedico a 360 gradi.
21: Sì, e poi lo chiede il Dallo, Stefano Dalloli, che è il presidente del percorso della memoria Rosso Blu, associazione che ha un fine bellissimo, che è quello di rilacciare il discorso del vecchio Bologna, quello in bianco e nero e con i primi colori del 64, quello di oggi, ed è una cosa bellissima. Stavamo dicendo, che tipologia di infortuni, Andrea, si contraddistinguono in Serie A e che cos'è cambiato in questo calcio che si allena sempre meno e gioca sempre di più?
0: Sì, allora intanto diciamo che i dati statistici ci fanno vedere come in particolare negli ultimi 5 anni si è registrato un picco, un cospicuo incremento del numero degli incidenti sportivi nel calcio professionistico, circa un terzo in più, un 30% in più circa di quanto non avveniva in precedenza. È evidente che il proliferare delle competizioni, il calendario sempre più denso, come tu giustamente ricordavi, molte più partite, perché c'è un tasso di infortunio in partita che è 10 volte più alto del tasso di infortuni in allenamento, quindi è evidente che se si giocano più partite poi ci si infortuna anche molto di più. E dicevo, il calendario più denso, ma anche diciamo un tipo di calcio che sta diventando sempre più intenso, no? Che privilegia molto di più l'intensità, anche lo scontro fisico, fa sì che questi infortuni siano oggi molto più frequenti di quanto non fossero un tempo. Tant'è che questo degli infortuni non è solo un tema che, come dire, riguarda la salute dei giocatori, che pure sono, come dire, i primi ad essere bersagliati, no? Però a seguito di infortunio, evidentemente questo cosa si può tradurre anche, come dire, in un costo, no? Per le società sportive, perché ovviamente ci sono dei giorni di assenza dai campi, ma c'è anche un rischio legato alla svalutazione dei cartellini dei giocatori quando ci sono degli infortuni molto seri, no? Quindi ecco, in qualche modo c'è attenzione al mondo degli infortuni, perché si è anche visto che poi questi possono anche avere alla fine condizionare l'andamento dei risultati sportivi di una squadra, no? Adesso io faccio sempre qualche considerazione, tipo quest'anno noi abbiamo perso Freuler e Skorupski forse nel momento decisivo della stagione, adesso non voglio fare delle considerazioni che non mi competono, però, come dire, probabilmente nel calo di risultati che il Bologna ha avuto, forse anche questi infortuni possono avere determinato avuto un qualche peso. Ecco che quindi c'è una grande attenzione evidentemente da parte del mondo del calcio, perché evidentemente si sperimentano sempre più infortuni, si chiede sempre di più al sistema sanitario, no, di tenere il passo con queste crescenti esigenze di atleti professionisti e di squadre professionisti, e quindi in qualche modo la gestione del rischio infortunistico sta diventando centrale, no? Sta assumendo un ruolo sempre più centrale anche nelle strategie dei club, e quindi è importante gestire bene gli infortuni, gestire la fase della riabilitazione post infortunio, perché questo evidentemente si traduce anche in un vantaggio competitivo.
21: E visto che negli Stati Uniti c'è comunque l'NBA, l'NFL e anche la federazione del baseball, che non mi ricordo, scusate, come si chiama, che giocano molto spesso, si allenano forse meno ma giocano molto di più, un po' come sta succedendo al calcio, che si sta sempre di più americanizzando, anche il nostro calcio europeo. C'è un protocollo che si può seguire, intraprendere dal loro modo di curare l'atleta a un livello così alto?
0: Sì, oggi intanto anche al Rizzoli stiamo studiando, noi abbiamo anche una parte che si dedica evidentemente alla ricerca, no? E alla, all'individuazione sì. dei fattori di rischio, no? Perché poi alla fine vogliamo occuparci non solo di riduzione del danno, cioè vogliamo intervenire non solo evidentemente quando il danno si è provocato, per cui bisogna operare il legamento crociato, tanto per fare un esempio, ma è altrettanto importante trovare delle strategie preventive, no? Che aiutino a promuovere salute, no? A promuovere la salute sì. ed evitare che i calciatori si infortunino. Allora, oggi quello che possiamo dire, guardando dei grandissimi database, no, di infortuni, noi guardiamo prevalentemente quelli del calcio, perché ecco, gli infortuni oggi hanno questa caratteristica che sono molto sport specifici, cioè il calcio ha una tipologia di infortunia che è diversa da quella del rugby, che è diversa da quella dello sci, che è diversa da quella dello sport motociclistico evidentemente. Quindi la tipologia di infortuni nel calcio è oggi fondamentalmente riconducibile a tre tipologie. Ci sono gli infortuni cosiddetti muscolari, che dipendono spesso da un eccesso di fatica, no? Sì. Quindi la contrattura, lo strappo, no? Che sono anche quelli più frequenti, no? 50-60% degli infortuni hanno questa caratteristica qua. Fortunatamente sono anche gli infortuni che diciamo hanno conseguenze meno pesanti. Di solito si va da 3-4 settimane fino al massimo un paio di mesi per il recupero da un infortunio muscolare. Poi ci sono i cosiddetti infortuni da contatto, da una parte le cosiddette distorsioni, caviglia e ginocchio, e anche le lesioni ossee evidentemente. E il terzo gruppo, questi sono circa un 20% del totale, e poi ci sono gli infortuni da cosiddetto sovraccarico, dove nel calcio il prototipo è la pubalgia, no? Quella che oggi viene anche sì. affrontata chirurgicamente come sports hernia, e che è fondamentalmente una tendinopatia o comunque una sofferenza osteotendinea cronica. Ecco, queste sono le tipologie di infortunio che oggi nel calcio sono prevalenti. Tieni conto, Andy, che sì. mediamente una rosa di una squadra di calcio che ha 25 giocatori in media, una squadra professionistica evidentemente, ogni anno si è visto che una squadra ha in media 50 infortuni per rosa. Quindi poi la media del pollo non è mai la media del pollo, sarebbero due infortuni a stagione per giocatore, no? Lo standard medio, dentro quella dinamica che ti dicevo di una crescita negli ultimi anni degli infortuni del 30%. Però è evidente che c'è una grande variabilità tra le squadre e anche quanto ai danni che sono provocati da questi infortuni, perché alcuni, come ti dicevo, sono molto lievi, e poi la sfortuna può anche essere quella che in una squadra può essere colpito magari il giocatore più importante della rosa, no? Che non è esattamente come se sei in fortuna il terzo portiere, perché quello è sempre contato un infortunio. Però quando nel City si fece male Rodri, loro persero probabilmente il campionato. Insomma, quindi ci sono degli effetti legati appunto alla tipologia dello sport che determina un certo tipo di infortunio, e ci sono dei protocolli. Oggi tu dicevi giustamente il rischio a cosa è collegato sì. alle partite. Sì, è sicuramente collegato alla partita, cioè in partita l'imprevedibilità,
21: cioè più che contatto, quello, prof, è la mancanza sì. di allenamento che mi dà più da pensare sul fatto di un infortunio muscolare, capito? Poi magari sbaglio da profano.
0: Allora guarda, non bisogna evitare anche delle generalizzazioni o sì. delle eccessive semplificazioni. Allora, ci sono diversi fattori che sono allo studio. Uno è quello anche della scarsa preparazione o scarso allenamento, quello della fatica cronica. Cioè si è visto che alcuni infortuni muscolari capitano in alcuni momenti della stagione e in alcuni momenti della partita. Di qui ad esempio c'è l'importanza della prevenzione del turnover, cioè di avere oggi dei dati che anche a livello individuale per singolo giocatore monitorizzino evidentemente la fatica e distribuiscano in maniera più equilibrata possibile i carichi. Tieni conto, Andy, che un giocatore oggi in una partita partita corre per 12-13 km,
21: esatto,
0: e ha dei picchi di velocità di 37-38 km all'ora. Quindi, come dire, si fatica molto nel calcio di oggi, soprattutto in partita, e quindi bisogna arrivare allenati, ma soprattutto bisogna, come dire, non accumulare fatica cronica, perché si è visto che sull'infortunio muscolare la fatica cronica accumulata può avere un peso. Ci sono invece altri tipi di infortunio, come i traumi distorsivi o le fratture, che effettivamente hanno, come dire, delle caratteristiche del tutto accidentali. Cioè, quando quest'anno Freuler e Bernardeschi si sono rotti la clavicola, lì c'è poco da dire che si doveva fare prevenzione.
21: Ecco, ti,
0: cioè,
21: posso chiedere una cosa, una curiosità. Avevi mai visto nella stessa stagione, nella stessa squadra, due infortuni alla spalla identici?
0: No, nel calcio sinceramente no. E quella evidentemente è quella componente casuale, no? Della infortunistica casuale, che ovviamente a cui non si può lavorare per prevenire, evidentemente.
21: No,
0: quelle cose
21: no.
0: Lì quando succedono c'è poco da fare. Sugli infortuni muscolari c'è molto lavoro da parte dei team sanitari di tutte le squadre professionistiche, sia per tarare giustamente gli allenamenti, le fasi di riscaldamento, per la gestione del turnover delle rose. Poi anche lì purtroppo c'è una, diciamo, componente di casualità nelle cose. Ci sono delle caratteristiche molto particolari di ogni singolo giocatore, cioè le caratteristiche. Oggi si tende molto a personalizzare, molto di più a personalizzare anche gli interventi sui singoli giocatori, sì. No? Perché ci sono alcuni giocatori che ad esempio hanno una maggiore predisposizione ad andare incontro a degli infortuni muscolari. Un altro fattore di rischio è quello di essersi già infortunato al muscolo, no? Per cui le recidive hanno sicuramente un fattore. Sicuramente programmi di esercizio preventivo, monitoraggio dei carichi di lavoro anche attraverso l'utilizzo di sistemi esperti, GPS, accelerometri, strumenti di monitoraggio fisiologico che consentono proprio di quantificare il carico proprio individuale di ciascun atleta. Una recupero e gestione della fatica, no? Che sono gestione adeguata dei tempi di recupero, qualità del sonno, nutrizione appropriata, strategie di recupero attivo. Ecco, anche questi sono elementi fondamentali per mantenere l'integrità fisica degli atleti. E poi degli screening funzionali, cioè valutazioni periodiche della forza, della mobilità articolare, della funzionalità neuromuscolare degli atleti, che consentono di individuare precocemente eventuali deficit e quindi di implementare anche interventi correttivi personalizzati. Ecco, oggi la ricerca scientifica ha sviluppato numerose strategie per ridurre l'incidenza degli infortuni, e su questo è uno dei campi su cui insieme al Bologna ci piacerebbe molto di lavorare.
21: Questa è una bellissima palestra per chiunque, soprattutto andare a capire nelle sfaccettature di una squadra anche il fabbisogno individuale dei giocatori circa la forma fisica, gli infortuni, la tipologia di ruolo che ricopre. Perché io sono convinto che un difensore centrale sottoposto a uno stress anche psicologico, se vuoi, come i difensori centrali del Bologna, che vanno da coprire alle spalle 30-40 metri o anche 50 di campo andando ad attaccare così alti, secondo me ti portano a un certo tipo di usura fisica andare alla fine della stagione. Forse quest'anno con Tedesco forse un po' meno, poi magari si combatte di più a centrocampo e subentrano altri tipi di infortunio, prof.
0: Sì, non c'è dubbio che in generale l'aumento dell'intensità, no? Questa, sì, diciamo, tipologia di calcio molto intenso, pressione alta, no? E grande stress fisico anche, no? Aumento dei contatti, aumento del pressing, ovviamente espone un po' di più all'infortunio, però questa è una tendenza generale, mi verrebbe da dire, sì. Andy, cioè vedo che le squadre stanno andando tutte in quest'ottica qua. Cioè io ho cominciato a seguire il calcio tanti anni fa, adesso, come dire, hanno delle velocità che negli anni 80 erano inimmaginabili, insomma. e quindi c'è un'evoluzione nel calcio moderno che, come dire, va in quella direzione. Quindi io credo che la sfida sia proprio quella di non si torna indietro, ecco, rispetto a questi tensioni ad, sì, andare a correre sempre più forte, no? Aggressione alta e compagnia bella. Quindi il tema è che ovviamente anche la scienza, anche la medicina evidentemente devono in qualche modo cercare di tenere il passo, come dicevo all'inizio, e cioè fare in modo che attraverso tutte quelle che sono le moderne conoscenze, no? Scientifiche, quindi tutte basate sulla medicina, basate sulle evidenze, si vadano a individuare quei fattori di rischio correggibili, perché c'è una componente infortunistica che è incorreggibile, cioè non è prevenibile, sì, evidentemente, certo. Però tutto quello che è prevedibile, forse, come dire, oggi abbiamo nuovi strumenti e possiamo lavorare soprattutto per evitare quelli che oggi vengono chiamati i cosiddetti infortuni da sovraccarico.
21: È vero.
0: Cioè c'è, no, l'intensificazione dei calendari agonistici, come dicevamo prima, l'elevato numero di partite stagionali, tutte queste cose qui che determinano naturalmente un aumento del rischio infortunistico, ecco, queste forse possono essere, diciamo, adeguatamente, forse un po' più adeguatamente contrastate. Il Bologna sta facendo un gran lavoro, sì. Noi diamo una mano e questo può diventare anche questo uno dei fattori in qualche modo critici di successo, almeno così questo è l'auspicio che entrambi con Claudio Fenucci abbiamo condiviso quando abbiamo sottoscritto questa convenzione.
21: Infatti ho letto le prime battute date anche dall'amministratore delegato del Bologna, dal dottor Fenucci, che insomma fanno l'eco con quello che hai detto tu. Insomma, è una collaborazione che va a completare un quadro per prevenire ancora di più la possibilità di infortuni dei giocatori del Bologna. Sono arrivati un po' di messaggi, che questi prenderemo dopo la pubblicità, perché ormai è ora di andare in spot, ma ti anticipo già che Fabrizio di Castel del Rio, che tu dovresti conoscere e conosco anch'io, gestore del ristorante Il Gallo di Castel del Rio, è curioso e c'ha una bella domanda da tenere banco per la seconda parte, però, prof, che andremo anche a parlare del Bologna, di quello che sono le nostre esperienze, quelle che sono state durante questi anni, e parliamo anche del 14 maggio 2025, perché è un'emozione che coinvolge tutti, che sia uno un professore o uno speaker, però è tifoso del Bologna, Andrea.
0: Assolutamente sì, guarda, quando mi hai proposto questo invito al pomeriggio rosso-blu sono venuto con questa doppia veste, no?
21: Sì.
0: quella di medico del Rizzoli, ma anche quella di tifoso del Bologna, per cui saluto Fabrizio, se all'ascolto risponderemo.
21: Sì,
0: dopo,
21: sì, ci ha mandato il messaggio, dopo sentiremo anche lui per quanto riguarda messaggi. È curioso, la gente è curiosa, perché ne sono arrivati diversi ed è proprio curioso di sapere anche come giocatori del passato, qui mi rifaccio a un altro messaggio del Dallo, possano essere gestiti con le tecniche e l'esperienza di oggi, che non è assolutamente facile. Secondo te i giocatori del passato possono dare di più in un calcio moderno e così performante come quello di oggi?
0: Ma guarda, io sono sempre stato un grande amante, come dire, della classe, della tecnica, no? Per cui mi hanno sempre molto deliziato i giocatori, quelli che oggi non se ne vedono molti, no?
21: Sì.
0: Cioè i Baggio, i Totti, Del Piero, cioè i grandi campioni del passato, ma anche precedentemente, insomma, questi, ecco. Ma io credo che quello che dicevamo prima, cioè oggi c'è una, diciamo, tendenza fortissima, no, con questo nuovo calcio di intensità, di come dire, aggressione,
21: sì,
0: di gioco fisico. Io guardavo anche soltanto i fisici dei difensori centrali delle squadre di Serie A,
21: sì,
0: cioè oggi cioè non vedi un difensore centrale che sia meno di 90 kg e meno di 1,90 m.
21: È vero,
0: cioè,
21: è verissimo.
0: Cioè, è cambiato molto.
21: La Norvegia, diciamo, fa paura da quel punto di vista.
0: L'intensità è incredibile. Anche se personalmente penso che, cioè, la tecnica debba sempre rimanere, diciamo così, un po' il fattore qualitativo più importante nel gioco, perché poi si tratta sempre di un gioco, non di una prova di forza. Però ecco, bisogna riconoscere che oggi, probabilmente con i livelli di intensità di oggi, molti calciatori del passato sarebbero in grande difficoltà.
21: Parliamo dopo la pubblicità, sono ancora molto con bene. Te prof, ti richiamo io, puoi mettere giù, ti richiamo io quando, perfetto, perché abbiamo anche il GR Sport e ascoltiamo anche quello. Grazie prof,
0: molto
21: a dopo.
0: Bene. Molto bene.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 17.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
26: Mondiali, ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi, alle 19 Portogallo Uzbekistan, alle 22 Inghilterra Ghana. Chi vince passa ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama Croazia, alle 4 del mattino in Italia Colombia Congo. Motomondiale, Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto con la casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto con la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia. Esordio stagionale nel torneo per Riccardo Sbertoli.
27: Penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
26: Tennis, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta in due set dalla tedesca Maria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nettuno Bologna 1.
28: No, io lassù non ci salgo.
29: Neanche io, soffro di vertigini.
28: Manutenzioni in altezza?
29: La parola d'ordine è sicurezza.
28: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
30: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
31: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
32: Società da iscrivere?
33: Super Mega Trebo Club.
32: Avete le divise da gioco?
33: Certo, eccole.
32: E cosa volete giocare con quelle lì?
33: Perché cos'è che hanno?
32: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
33: Ma sono nuove!
32: Ma volete giocare con quelle divise lì?
33: Sì, sì!
34: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
35: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super, fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
36: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: 17.04 spaccate in questo momento, pomeriggio in rosso-blu, rientriamo con il nostro ospite che è il direttore, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, il professor Andrea Rossi. Ciao Andrea, ben trovato.
0: Ciao Andy, ben trovato a te.
21: Eccoci qua, siamo in debito con qualche messaggio, iniziamo con questo che è Stefano da Imola che dice: ciao Andy, ben trovato, ci sarai a Valles? No, a Valles no, però il Bologna sì, e tra un po' si ricomincia e non vedo l'ora, Andrea, perché insomma c'è da scoprire il Bologna di Mimmo Tedesco, che era uno dei miei due sogni, uno era lui, l'altro è Caprile. Un intanto è arrivato, Mimmo Tedesco. Tu sei contento di questo allenatore?
0: Ma guarda Andy, direi di sì, perché intanto guardavo un po' i risultati, lui mi risulta che abbia vinto una Supercoppa turca,
21: sì, con il Fenerbahce,
0: ha fatto un secondo in Bundesliga con lo Schalke 04,
21: Coppa
0: e ha vinto
21: Germania.
0: Una Coppa di Germania con l'Ipsia.
21: Confermo.
0: Quindi voglio dire, è un pedigree non inferiore a quello di Italiano, mi viene da dire, sicuramente non inferiore. Teniamo conto che ha allenato anche con alterne fortune la nazionale del Belgio.
21: Vero, vero.
0: Io penso che sia quindi un tecnico preparato, molto misurato, mi sembra una persona molto molto seria, quindi io anche se non posso dire di essere un profondo conoscitore, no, delle sue squadre, perché non ho visto moltissimo, però mi sembra che possa essere il personaggio giusto per Bologna, ecco. Soprattutto aggiungo questo, anche per non snaturare in maniera importante Bravo. Il gioco del Bologna, ecco, mi sembra che possano esserci degli elementi di continuità con il gioco di Italiano e con il bel gioco che ha fatto
21: Senza
0: il Bologna
21: dubbi.
0: In questi anni. Nello stesso tempo forse anche la scommessa di introdurre qualche elemento di equilibrio in più, ecco, questo è un po' tutto da verificare, però ecco, la sensazione è questa.
21: C'è chi l'ha definito un mix tra l'equilibrio di Motta e la sfrontatezza di Italiano. Se è veramente un mix tra le due cose, boh, forse andremo veramente a divertirci. Poi vabbè, solo il campo sarà, diciamo,
0: certo, certo, ecco. Credo Andy anche un'altra cosa, che
21: sì.
0: Si deve necessariamente aprire un ciclo nuovo, cioè non possiamo immaginare che, come dire, tutto rimanga immutato come lo è stato, quindi aprendo un ciclo nuovo io credo che Tedesco avrà bisogno anche di giocatori adatti al suo gioco,
21: certo.
0: E ripeto, non è un gioco troppo diverso da quello di Italiano, ma per qualche aspetto sicuramente sì. È sempre un calcio molto propositivo, come piace a me, anche quello di Tedesco, quindi anche questo in linea col gioco che il Bologna ha avuto sia con Motta che con Italiano. Spero anche che, come dire, l'arrivo di Tedesco consenta anche di lanciare qualche giovane, cioè faccia il Bologna faccia anche una politica per provare a valorizzare anche qualche giovane, perché forse, no, a parte forse Pessina, no, nell'ultimo anno abbiamo forse da colmare ancora un pelino anche questo gap. Ecco, Tedesco mi sembra forse la persona giusta anche per valorizzare dei giovani, e questa è un'altra sottolineatura che volevo fare.
21: Esattamente, dei giovani ricordiamo, saluteremo Loris Margotto, che poi è stato ospite a quella splendida serata che è stata sua a Castel del Rio, saluteremo il responsabile, uno dei responsabili della storia giovanile, e, però c'è un diciamo una distribuzione di piazzamenti dalla primavera fino alla scuola calcio che erano veramente parecchi anni che non si vedevano, quindi siamo molto fiduciosi sul proseguo dei campionati del Bologna, perché una buona base di giovanile sta arrivando. Fabrizio da Castel del Rio, dicevamo, caro prof, chiede: puoi chiedere al prof Rossi se gli infortuni del nostro Bologna sono stati eccessivi rispetto ad altre squadre similmente impegnate nella stagione?
0: Allora, il tasso di infortunio del Bologna, parliamo dell'ultima stagione, sì. Il tasso di infortunio del Bologna è stato uno dei più bassi in tutte le squadre di Serie A. L'indicatore però è il numero di partite saltate da parte dei giocatori della Rosa. Il Bologna ne ha totalizzate 58 di partite saltate ed esattamente al terzultimo posto. Al primo posto c'è il Napoli, che ne ha di partite saltate ai giocatori della Rosa 117, quindi più del doppio. Quindi il tasso di infortunio del Bologna è stato, diciamo così, soddisfacente. Il problema è che ha colpito, secondo me, dei giocatori chiave. C'è anche un altro indicatore che viene usato per misurare l'entità degli infortuni, che non è solo quante partite hanno saltato i giocatori per infortunio, ma è anche qual è il valore perso, esatto, cioè la pesatura delle assenze, no? Ecco, in questo senso il Bologna scala un po' di più la classifica, perché siamo al 13° posto su 20 squadre di Serie A. E tanto per dare un numero, siccome Fabrizio è un economista ed è appassionato, sì, anche ai valori economici, il Bologna per infortuni nella stagione 25-26 ha perso 380 milioni di euro per assenze di giocatori. Capite che, come dire, ed è ai posti più bassi della classifica. Questo per farvi comprendere come gli infortuni pesino anche sul bilancio delle società, e come questo sia un aspetto assolutamente irrilevante oggi nella gestione di un club.
21: Beh, insomma, sì, effettivamente sì, sono d'accordo. È un vero piacere sentire il direttore del Rizzoli, chiaro e competente. Questo da casa è Nicola. Grazie Nicola. Se vuoi ringraziare anche tu Andrea Liberissimo, perché è vero quello che ha detto. E poi, quindi, un giocatore come George Best non potrebbe giocare tra alimentazione, sonno e altro, chiede Dallo.
0: Ma adesso non bisogna essere così integralisti, no, nell'interpretare, sì, questa cosa che dicevamo, e cioè del fatto che il calcio di oggi non è più il calcio di ieri. Probabilmente, allora, George Best era un talento straordinario e l'abbiamo tutti, come dire, no, apprezzato per alcuni aspetti e un po' meno per altri, diciamo così, anche se ha comunque avuto una carriera professionistica di alto livello, ecco. Sì. Resta sempre poi, no, il dubbio di che cosa avrebbe potuto fare nel caso in cui, ma ecco,
21: lo dice lui stesso,
0: no, ma probabilmente, sai, ci sono secondo me anche delle epoche che sono difficilmente confrontabili, no? Cioè il calcio degli anni 80 non è più il calcio di oggi, cioè è diverso e diventa anche difficile quindi fare dei collegamenti,
21: sì, lo dicevi prima.
0: Ecco, io faccio una mia considerazione, ma insomma, è il mio pensiero che vale uno, ecco, non ci sono dati scientifici, non ci sono evidenze per dimostrare, sì, quello che ho detto. Ho solo una sensazione, che è quella che il calcio oggi sia diventato molto più fisico, per cui, ecco, la dico così: un calciatore degli anni 80 dotato di tecnica ma fisicamente non così preparato oggi farebbe, uso il condizionale, farebbe molta fatica a stare anche in un campionato come quello di Serie A, dove si corre un bel po'.
21: Sì, assolutamente, lo dicevi tu, un chilometraggio molto alto, a punte di velocità altissime, quindi si è molto più predisposti all'infortunio. Poi ancora, sono talmente in assinenza da stadio che andrei a vedere il Copparo contro la Puteolana, se riuscisse. Un abbraccio, questo è Simone, un altro che viene in trasferta con noi.
0: Ascolta, Andy, se c'è qualcuno che è in astinenza, volevo fare un piccolo spot, perché domenica 28 giugno, sì, domenica prossima, alle 18, al campo sportivo di Sassoleone, comune di Casal Fiumanese, giochiamo una partita Bologna Club Castel del Rio contro vecchie glorie del Bologna Calcio, sì, Pepe Anaclerio, Mimmo Maietta, Ciccio Marocchi, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, se c'è qualcuno in astinenza di calcio e vuole fare un salto a Sassoleone, domenica alle 18, dopo la partita c'è anche uno stand gastronomico dove è possibile fermarsi e stare in allegra compagnia. Ci sarà una rappresentanza del nostro Bologna Club, cioè del Bologna Club Castel, sì, del Rio, ci sarà anche Fabrizio, ci saranno un sacco di amici e anche qualche vecchia gloria del Bologna Calcio. Scusami per lo spot.
21: No, hai fatto benissimo. Scusami.
0: Era dovuto, siccome si parlava, sentivo parlare di astinenza. Ecco, si può guardare una partita, non sarà una partita dai ritmi come ricordavo io prima, sarà un po' più all'acqua di rose, ma qualche vecchia gloria del Bologna sarà presente, per cui, come dire, una bella rimpatriata tra amici.
21: No, poi è diciamo una bellissima anche temperatura, perché sicuramente c'è molto meno afa e caldo che a Bologna. Qui battono 40 gradi ed è veramente durissima. Dopo io oltretutto devo raggiungere anche Ristoli, che vado a trovare un mio amico che è ricoverato lì da voi, e già ho paura a farmi la strada da Borgo Panigale a Ristoli, sarà durissima. Altri messaggi che arrivano. Michele Cavacciocchi dice: buonasera Andy, saluto te, il mio direttore

0: almeno nel suo curriculum ci sia anche una discreta flessibilità, che secondo me è una caratteristica che in un allenatore non è disprezzabile, cioè flessibilità di tipo tattico,
1: Sì.
0: no? Le sue squadre hanno fatto 3-4-2-1, hanno fatto 3-4-3, hanno fatto 4-2-3-1, cioè mi sembra un allenatore anche in grado di in qualche modo adattare il suo gioco alle caratteristiche dei giocatori. Oggi questo credo che sia una caratteristica molto importante. E quindi ecco, se c'è un aspetto curricolare che conosco, riconosco a Tedesco è anche questo. Poi non so se la sua conoscenza ingegneristica lo possa anche aiutarlo anche nelle cose che diceva il collega di Argenta.
1: Sì, sì.
0: Assolutamente.
1: Anche perché, ricordiamolo, parla 6 lingue, quindi non ci dovrebbero essere problemi di fraintendimenti con la varia provenienza dei giocatori del Bologna. Direi che anche questo aiuta molto un allenatore nella gestione del materiale umano a disposizione, perché non deve essere neanche facile, prof.
0: Certo, questo è un altro elemento che, come dire, un altro punto a suo grande favore. Ecco, credo anche che se posso invece in qualche modo diciamo ravvisare quella che da questo punto di vista forse è stata un po' una delle pecche di Italiano, in particolare nell'ultima stagione, quella della, diciamo, cercare di, a proposito di flessibilità, no? Quando abbiamo avuto un po' di problemi, no? Soprattutto dal mio punto di vista nella fase di non possesso,
1: esatto.
0: nella gestione della fase di non possesso, ecco, lì secondo me l'esperienza di Tedesco, per quello che ho potuto vedere, per quello che ho potuto leggere, mi sembra che, come dire, questo sia un allenatore che proprio nella fase di non possesso metta grande attenzione, cioè certo, pressione organizzata quando pressione anche alta, perché c'è anche questo, ma mi sembra che le sue squadre rispetto a quelle di Italiano abbiano sempre avuto molta più compattezza tra le parti, quindi questo equilibrio, no, che è dato sicuramente anche dal recupero rapido del pallone, ma anche dal fatto che, come dire, c'è da questo punto di vista probabilmente molta più attenzione, ripeto, alla compattezza e alla fase di un possesso, secondo me potrebbe essere una qualità non disprezzabile, perché a volte le partite si possono vincere all'attacco e dominando, ma qualche volta i punti si strappano anche a non perdere, e da questo punto di vista forse Italiano nell'ultima parte della stagione, insomma, non è riuscito fino in fondo, secondo me, a portare a casa quello che la rosa del Bologna, secondo me, quest'anno avrebbe meritato, cioè almeno un 8-10 punti in più.
1: Guarda, io sono pienamente d'accordo con te, perché lo sostengo da mesi, poi se mi hai ascoltato l'hai anche sentito, perché insomma questo è mancato al Bologna. Andrea, io ti ringrazio tanto, ricordiamo Andrea Rossi, professore nonché direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, grazie per essere stato a Nettuno Bologna 1, grazie davvero.
0: Grazie a te Andy, a presto.
1: Un abbraccio Andrea, grazie, buona serata, buon lavoro,
0: buonasera, grazie mille.
1: Abbiamo ringraziato il professor Rossi, adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e andiamo con Mr. Dani Fabbri. Pubblicità.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
5: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super.

0: fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno, drink orange, omaggi e buffet per tutti.
1: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD, in via Gucchi 74/6 a Bologna.
2: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
5: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
6: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
5: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
6: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
5: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E rientriamo 17:22 in questo momento, 17:23 in questo momento, qui con me un ospite, no, un amico, Dani Fabbri. Ciao Dani.
10: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Andy.
9: Ciao mister, dai, partiamo forte. Resoconto di queste prime giornate di mondiale.
10: Prime giornate di mondiale, direi all'insegna delle doppiette dei grandi player, a parte probabilmente l'unico che è un po' assente è Cristiano Ronaldo.
9: Ah, ma adesso arriva anche lui, non ti preoccupare.
10: Vediamo oggi alle 19, sì, contro l'Uzbekistan quale sarà il suo score. E detto questo, direi due grandi deluse, Turchia e probabilmente Ecuador, sì, visto che venivano dalla seconda piazza nel girone sudamericano. E probabilmente tre sorprese che sono i paesi organizzatori, quindi USA, Messico e Canada.
9: Sì, tre sorprese, poi ci sono le outsider, quelle proprio veramente outsider, che sono Capoverde e Curaçao, che si stanno regalando grandi soddisfazioni.
10: Vabbè, Capoverde, forse Curaçao ha l'impegno più difficoltoso. Capoverde in verità si è un po' smarcata dalle best del girone, quindi c'è un'occasione.
9: Cos'è, Arabia Saudita? Capoverde,
10: Capoverde, sì. L'Arabia Saudita si trova con due punti dopo Spagna e Uruguay.
9: Sì. Uruguay è altra delusione, però attenzione.
10: Un Uruguay delusione, non è più quell'Uruguay,
9: no, però.
10: Senza l'esclusione di Suarez, con un Bielsa che probabilmente non è più Bielsa, diventa più complicato, perché grandissime qualità non ci sono.
9: Sì. Altra domanda,
10: perché non sono più le super qualità di una volta, perché di grandissimi player all'Uruguay è rimasto probabilmente Fede Valverde, che è il grande nome, perché manca anche, non so il motivo, De Arrascaeta, il trequartista del Flamengo.
9: È vero, hai ragione, sì, mi era passato in sordina, ma è vero, manca anche lui. Mi sta passando sotto gli occhi l'immagine di Leo Messi che sbaglia il rigore, ma che testa devi avere, che forza devi avere per reagire a un rigore sbagliato, perché tu lo fai con una maglia non banale in una nazionale non banale, una partita non banale, dopo una tripletta vai su, sbagli il rigore e comunque trovi la forza di fare una prestazione monstre con due gol ulteriori. Che testa devi avere?
10: Beh, la testa da probabilmente di essere uno di quelli che si contendono il trofeo di essere il giocatore più forte che sia mai esistito sul pianeta Terra. Detto questo, è anche vero che l'Argentina gioca veramente per Leo Messi, soprattutto quando le cose li girano, diciamo, male con rigore, o si vocifera di problemi familiari legati alle condizioni del papà. In quel caso lì il gruppo Argentina si compatta e veramente giocano, cioè dopo il rigore ieri veramente giocavano per fargli fare gol.
9: Sì, sì, è vero, vero.
10: Ma con non in maniera, come posso dire, quando stucchevole, come succede quando sei 5-0, dici vabbè, facciamo fare gol al ragazzino piuttosto al nostro attaccante che vuole fare dei numeri, cioè proprio con la volontà di far gol a lui per rimetterlo in gara, per farlo sentire quello che è l'uomo simbolo di questa nazionale.
9: Sono d'accordo. Visto così, ad esempio, ci chiedono da casa, ti giro subito un po' di messaggi. Allora, aspetta che l'ho perso, quello sull'Olanda. Mi è sfuggito. Eccolo qua. Gabri che dice: grande Andy, a me è piaciuta l'Olanda, anche la Norvegia, non mi aspettavo un Messi così impattante. Un abbraccio a tutti e due, Gabri. L'Olanda e la Norvegia sono, per quello che mi riguarda al momento, le due nazionali che mi hanno fatto maggiore impressione, anche a me, soprattutto la Norvegia.
10: Partiamo dalla Norvegia, devo dire che veramente fa un calcio sbarazzino, poi quando hai quell'energumero là davanti aiuta parecchio averlo davanti, soprattutto in una condizione psichica, atletica devastante. L'Olanda per me è una rivelazione, nel senso che non è una nazionale che amo, uno, non amo particolarmente, due, non mi fa impazzire. Infatti io sono uno dei pochi, credo, che abbia giocato il Giappone vincente del girone.
9: Sì, però attenzione, dopo te la spiego.
10: Che poi sono ancora lì, poi sicuramente hanno grande qualità, hanno un problema a mio avviso, che è l'allenatore. Anche se, nonostante non sia un grandissimo allenatore, comunque ha lasciato Bowken a casa, quindi può diventare bravo, cioè, nel senso.
9: Io lo sapevo che arrivava.
10: Detto questo, ha un gioco particolare. Davanti hanno un paio di giocatori veramente devastanti.
9: Sì.
10: È una nazionale che, se sono in bolla, può essere un problema incontrarlo, soprattutto quando vai a eliminazione diretta, anche se lì storicamente hanno dei problemi. Dove loro storicamente non hanno i problemi nel girone, perché penso che non perdono una partita nel girone dal mondiale del 1990, una roba folle.
9: È vero, però insomma, diciamo che d'aver lasciato a casa Beuke, ma ecco, oggi io sono andato ospite a Radio CRC Napoli, che è la radio del Napoli, e è venuto fuori il discorso Beuke, ma ti giuro, sono stato tentato di dirla, poi ho detto vabbè, dopo non posso più uscire di casa per i prossimi 8 anni, perché
10: ma lì devo dirti la verità, lì adesso a parte le battute, lui fa la scelta sbagliata, ma non perché non può valere il Napoli, semplicemente perché è andato a giocare con un allenatore, probabilmente anche quello che arriverà a Napoli, che richiedono qualità difensive importanti. Lui è un 50% qualità difensiva e un 50% diciamo, qualità nell'impostazione,
9: regia difensiva
10: che in quella squadra lì, con quegli allenatori lì, non è una qualità che emerge tantissimo. Devi essere più bravo nell'uno contro uno, a scontro difensivo, proprio fisico. Infatti vanno bene Buongiorno, va bene Juan Jesus, addirittura lo stesso Oliveira, che abbiamo visto che fa il centrale nell'Uruguay.
9: Sì, è vero. Chiedono da casa, molto importante a livello tattico, ma il bulbo di Arnautovic?
10: Bulbo d'Arnautovic lo sappiamo, è un po', guarda, ci sono un paio di giocatori nella storia delle competizioni mondiali europee che sono stravaganti. C'è Marco, c'è lo stesso terzino della Norvegia, Rierson,
9: sì,
10: che quest'anno è biondo, la competizione precedente ce l'aveva maculato.
9: Ah, è vero, che brutto.
10: ci sono comunque giocatori che prediligono competizioni maculato, presentarsi comunque.
9: Ma veramente inguardabile, però maculato, mosso smesti brodo.
10: Cioè, secondo me devi proprio avere una mente super estroversa solo per pensarla.
9: Ah, ok, si dice così adesso. Va bene, ci sto. Io sono una nota mente estroversa, me lo dice mia madre, me lo diceva spesso, soprattutto la ragazza.
10: Sì, diciamo che il senso era quello.
9: Okay. Allora, io prima ho fatto riferimento al fatto che fuori ci fossero 39 gradi, mi sono arrivati un paio di messaggi, 42 su Via Zanardi e 39 da Clauco, che saluto, che è un
10: ma
9: amico.
10: Cosa sono? Da quando è che il direttore ha fatto le estrazioni del lotto?
9: No, non sono le estrazioni del lotto, ma purtroppo sono le temperature esterne, micidiale venire in qua. Lo potevo andare
10: questi giorni incredibili
9: a Rizzoli, ho paura a fare il centro, ci sono 2800 gradi, e dice: pensa essere in curva al sole nei distinti. Dani, situazione stadio, secondo te? Dai, sparala.
10: Cosa devo sparare?
9: Sparala, secondo te come va a finire? Io ho voglia di un tetto sulla testa.
10: Non te lo so dire. Io credo che ci sono un paio di aree molto interessanti e credo che la direzione sarà in quelle aree lì. Non credo un tetto sul Dall'Aro, onestamente.
9: A me basta che mi facciano un tetto sulla testa, possono farlo anche a Sassoleone, dove c'era l'amichevole che ricordava prima il Doc.
10: Sassoleone c'è un grandissimo torneo, ricordo tutti.
9: Sì. No, Sassoleone, no, anzi a Castel de Rio, ma anche poi a Sassoleone ci giocava, che adesso purtroppo è scomparso, però Gigi Raspanti, che è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Giocatore clamoroso, Gigi Raspanti, punta del Castel del Rio, punta di altre squadre, ma giocatore veramente di spessore. Gli do un abbraccio, che anche lui tifa dal secondo anello dell'Andrea Costa, però è sempre qui nei nostri cuori, assolutamente, e mi fa piacere ricordarlo. Poi, a proposito di giovani, poi ride, lo prendereste a Cerbi a far da chiocce, a portare esperienza alla difesa?
10: Vabbè, se parliamo, pensavo, quando hai parlato di giovani, pensavo che mi chiedessi di Caccamo.
9: No, adesso ci arriviamo.
10: Su Acerbi, allora, idealmente ti direi così, di primo impatto ti direi che perché no. Ma
9: poi hai messo via il fiasco?
10: Nella direzione che ha preso il Bologna, un tipo di allenatore di un certo tipo, credo che devi abbassare di almeno tra i 12 e i 15 anni la carta d'identità.
9: 2-3 lustri, ecco. Assolutamente, anzi ricordiamo, carte d'identità cartacee non sono più fino al 3 di agosto, ma la scadenza naturale, ve lo ricordo, così magari diamo anche una notizia di servizio, visto che siamo anche la TV, la radio e anche la TV, tra le più ascoltate al mondo, nel globo terracqueo, diamo anche un po' di servizio. Andrea da Castellanzo, cosa fa? Una domanda al dottore, ma l'ha mandata fuori tempo, però la leggiamo lo stesso. Volevo fare una domanda al dottore: l'alimentazione e quindi la dieta, certi tipi di cibi non possono essere, cioè possono essere determinanti per infortuni muscolari? Perché mi viene in mente ad esempio Messi, che all'inizio carriera da giovanissimo si infortunava spesso muscolarmente, poi andò da un medico esattamente a Castel di Sangro, dove gli fece una dieta particolare, da lì la storia parla che non si fece più male muscolarmente come prima. Andrea da Castellanzo, guarda, ti posso rispondere io? Sì, ma anche perché abbassi la massa grassa, non hai del peso in più da portare e i tuoi muscoli fanno solo quello. può essere una spiegazione.
10: Hai detto assolutamente, e possiamo così rispondere a carattere generale. Ci sono due grandi, come possiamo dire, situazioni che possono causare problemi muscolari, sì, ripetuti, che una è l'alimentazione, e l'altro aspetto che è diventato di grandissima attualità è l'apparato dentale.
9: Vero, vero, per la postura.
10: Per la postura.
9: Verissimo.
10: E molti atleti, c'è qualcuno anche del Bologna ultimamente che mi sembra è Holm, credo, che abbia dovuto fare una cura dentale proprio per aggiustare la postura.
9: È vero, no, ma è, se tu ti rilassi, occhi chiusi, inizi a muovere i denti, a muovere l'arcata dentale, vedi che pian piano inizi a muoversi tutto il tuo corpo. Non è una cavolata, ma è una cosa estremamente reale. Quindi questo sicuramente, come dici tu, ha un impatto anche sul modo di correre, quindi di limitare gli infortuni. Dicono da casa, tifo per Capoverde, se riesce a passare come secondo del girone si dice mi incontrerà Argentina, non credo che sia una bella notizia, sicuramente neanche per l'Argentina, però Dani, perché Capoverde ha dimostrato comunque di essere una bella squadra.
10: Beh, direi che l'Argentina secondo me preferisce incontrare Capoverde con l'Uruguay.
9: Ma oddio, così, a me sarebbe piaciuto vedere l'Italia contro l'Argentina, hai capito?
10: Allora, sì, mi sarebbe piaciuto, perché vorrebbe dire che siamo là.
9: Bravo.
10: Ma sarebbero stati 90 minuti lunghissimi, lunghissimi, anche perché è anche vero che una nazionale ha tolto il discorso delle grandissime qualità di Leo Messi, di Lautaro e di compagnia bella, perché Enzo Fernandez, McAllister, De Paul, Thiago Almada, chi ne ha più ne metta, sarebbe comunque una nazionale che non va ad altissimo giro. E quindi probabilmente per l'Italia non sarebbe neanche una nazionale difficile affrontare, perché loro ti palleggiano e poi con la loro qualità arrivano, ma non sono quelle nazionali di grandissimo passo. E quindi Capoverde per questo potrebbe anche metterle in difficoltà, perché loro corrono veramente tantissimo.
9: Sì,
10: ho visto nazionali che corrono veramente tanto.
9: Sì. Sì, no, allora, le nazionali, quelle diciamo africane, sudamericane, non l'Argentina, ma ad esempio l'Ecuador o la Colombia, sono nazionali che comunque corrono, fanno della fisicità una loro prerogativa. Poi se tu davanti hai dei giocatori come Messi che sono in uno stato di grazia clamoroso, è molto più facile che tu vinca rispetto ad altre squadre. Però ci sono anche situazioni strane come Capoverde che ti possono azzeccare 3-4 partite di fila. Vedi un po' l'Islanda qualche anno fa, che poi alla fine ti possono arrivare in semifinale. Non arrivano in semifinale perché poi incontrano lo squadrone, però esistono delle situazioni del genere, Dani.
10: Beh, anche la bellezza delle competizioni mondiali, dove nazionali che ci arrivano perché l'hanno meritato, ma non sono di quelle che si presentano ogni 4 anni alla competizione, sì, che comunque hanno della qualità, o comunque hanno giocatori che giocano in Europa, perché poi la verità è quella. Il Marocco c'ha 10 giocatori su 11 che non sono nati in Marocco. L'attaccante del Marocco Salibari è stato acquistato l'altro giorno al Bayern di Monaco, si parla intorno ai 50 milioni di euro.
9: Anche Curaçao, 11 su 11 nati in Olanda.
10: Curaçao sono nati in Olanda e comunque girovagano tutti tra la Serie B olandese e la bassa Serie A.
9: Esatto.
10: Comunque c'è Curaçao, ad esempio, c'è come Necia che ha giocato nella Next Gen della Juventus.
9: Verissimo, no, c'è un innalzamento comunque generale della quota tecnico-tattica, e questo non può far che bene. Dani, io alla pubblicità rientriamo, se tu rimani con noi, io avrò mister Emanuele Nofferini, parleremo di un torneo che andrà in scena a Sesti Molese da qui alla metà di luglio, e poi parleremo anche, visto che ho due allenatori a disposizione, un po' del mondo del calcio a 360 gradi. Pubblicità.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua, da grande.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
15: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita, nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
20: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
21: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
22: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
21: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
22: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Sono le 17.43, ultimo blocco per questo pomeriggio in rosso-blu. Abbiamo sempre con noi Mister Dani Fabbri, ciao Dani.
10: Ciao a tutti.
9: Ciao, ben trovato. E eccolo qua, l'altro ospite di giornata, da mister a mister, mister Emanuele Noferini. Ciao mister, benvenuto su Nettuno Bologna 1.
10: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
9: Buonasera, grazie a te per la disponibilità. Un saluto anche a chi ci ha permesso di conoscere, che è Alessio Torri, una delle voci storiche di questa radio e del basket, soprattutto della Virtus, nelle scorse stagioni. Partiamo un attimo con Dani, che abbiamo in sospeso due messaggi che voglio analizzare velocemente con lui. Fabione dice: ciao Andy, ciao Dani, bentrovati, volevo chiedere al mister questa Inghilterra se può arrivare in fondo tenendo in panca Rodgers e Watkins, che due che conosciamo. E poi chiedono anche se Zaniolo noi l'avremmo preso. Dani, velocemente, poi andiamo con mister Noferini.
10: Sull'Inghilterra credo che la parte offensiva non sia un problema, bisogna capire se reggono difensivamente, soprattutto quando trovano squadre che girano molto forte. E per quello che riguarda Zaniolo, attenzione, perché Zaniolo in questo momento non è così certo che rimanga Udine.
9: Esatto, questo sarebbe una bella presa, ma non credo che sia nelle intenzioni del nostro Bologna. Mister Noferini, con te parliamo del torneo intanto, che andrà in scena a partire da questo weekend, che è dedicato a un giocatore ai noi scomparso più di un ventennio fa, per parliamo del 99, David Cappelletti. E questo è un ricordo, oltre che per il giocatore, come dice la locandina del torneo, anche diciamo allargare una veduta su un tipo di calcio, il 5 contro 5 con le sponde, cercando di coinvolgere più step di età, dagli under 13 fino alle prime squadre, mister.
10: Grazie mille. Sì, allora intanto saluto anche il mister del Bologna. Ciao, buonasera.
9: Sì, mister Dani Fabbri.
10: Ciao,
9: mister,
10: ciao.
9: Mister tra allora, le altre della Dozzese.
10: Ottimo. Sì, è una cosa che allora, partiamo da quando frequentavo l'oratorio, quindi sì. Il muro e oltretutto oltre che essere vincente è anche estremamente allenante,
9: sì.
10: Perché trovi sempre un sacco, ci sono sempre strategie diverse dalla giocata individuale in uno contro uno, la giocata in collaborazione, la giocata di squadra.
9: Per essere precisi, è a tre sponde o la gabbia come
10: a quattro sponde, quattro sponde. Col portiere
9: sì,
10: porta da calcio a sette, perché una delle cose più belle in assoluto nel calcio è calciare in porta,
9: esatto.
10: E per il portiere è parare, quindi la porta la vedi abbastanza proporzionata, perché le misure sono da un campo da calcio a 5, la porta leggermente più grande. Quest'anno sono partito il primo anno, non avevo mai organizzato un torneo, quindi insomma è stato un po', mi sono fatto una bella esperienza. A 55 anni c'è sempre da migliorarsi, e la cosa bella è quando espongo la tipologia di torneo, la cosa bella è vedere l'espressione nel viso dei ragazzi, ma anche degli adulti, gli si illuminano gli occhi,
9: sì. No, ma poi le sponde, la gabbia, quella roba lì, che era un calcio che si faceva, non so se ne avevamo parlato insieme, ma mi sa di sì, che si faceva in inverno in Germania, nato lì quando la Bundesliga era ferma per la pausa invernale, e si vedono delle giocate, se uno sa veramente giocare a pallone, si vedono delle giocate da paura.
10: Sono pienamente d'accordo. Svizzera, Austria, Germania, sì. Ci sono dei tornei dove partecipano i top club, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, quindi poi soprattutto è anche formativo, perché ripeto, fase offensiva puoi andare al dribbling, puoi collaborare, sì, col compagno, puoi andare a trovare una soluzione su un gioco di sponda, dove sul gioco di sponda poi devi accelerare, e poi è formativo non solo per l'attaccante ma anche per il difensore, quindi yeah, hai una strategia in più. Quindi se andiamo a guardare sulla formazione del singolo atleta, visto che abbiamo bisogno di fare di lavorare bene con i nostri giovani che saranno il nostro futuro, fa esperienza.
9: Esatto.
10: La postura dei piedi, come difendo, non prendere la palla dietro sul gioco, sull'imprevedibilità del gioco di sponda, insomma ci sono tante cose, basta analizzare, ritengo, cosa si fa, come le motivazioni, ecco.
9: Sì, sono d'accordo con te. Dani, vuoi aggiungere qualcosa a quello che stavano dicendo? Che esperienze hai del genere?
0: Guarda, io non avendo la possibilità, quando soprattutto ero a fare le giovanili a Mezzolara, di avere le sponde fisse, utilizzavo i calciatori. Per me il giovedì era 25-50 minuti di partitina, sì, a pressione con le sponde, ma con i giocatori, e quindi sempre l'opportunità fondamentalmente di andare uno contro uno e di calciare in porta, che sono poi le cose che fanno divertire più i ragazzi, ma allo stesso tempo ti alleni tantissimo tecnicamente, tatticamente, individuale, di squadra, quindi bellissimo. Anzi, ho 45 anni, se ne avessi qualcuno in meno andrei a giocare anch'io.
10: Vieni a fare la squadra, vieni.
9: Io ne ho 53, mi chiamo fuori.
10: Mi posso permettere, mister, hai perfettamente ragione, ancora più bello con i giocatori, perché sono ancora più coinvolti, c'è il tempo della giocata della sponda,
9: sì,
10: del giocatore fuori.
0: Sì, lì è divertente, ma anche con le sponde fisse devo dire che è molto molto divertente, ma allo stesso tempo allenante tantissimo, come dicevi te, sia per chi attacca, perché può anche giocare d'astuzia, quindi pensare, che è una delle cose che ultimamente si fa sempre meno in campo, si allena meno, ma poi lo stesso discorso il difensore, che deve leggere le situazioni, perché ti può saltare in dribbling come può farti una giocata di sponda per saltarti, quindi veramente complicato ma divertentissimo e super allenante, quindi bellissima iniziativa.
9: Bellissimo, mi piace questo confronto tra i due mister, bello bello,
10: grazie,
9: bello.
10: Grazie.
9: Mister Noferini, tra i premi ho visto che ci sono anche delle tue lezioni personali.
1: Sì, per i ragazzi del settore giovanile, sì. Ho pensato di mettere anche questa iniziativa, perché comunque chiaramente il settore giovanile non puoi mettere un premio, diciamo, in denaro, quindi è giusto che il denaro prima te lo vai poi a conquistare.
9: Bravo, bravissimo.
1: Con la gavetta. E quindi prima ci si forma e poi dopo, in funzione di quanto sei bravo, poi dopo il resto arriva tutto di conseguenza.
9: Sì, sì, sono d'accordo. Tu fai di professione questo, insegni tecnica.
1: Esatto, un maestro di tecnica o ancora meglio personal trainer, perché comunque nella tecnica ci sono tanti aspetti, non c'è solo l'aspetto piede palla, che comunque dentro tantissime cose, dove c'è la coordinazione, la frequenza, sì. la sensibilizzazione, c'è anche un aspetto caratteriale. C'è un aspetto di tattica individuale che viene prima della tattica collettiva. Se hai la tattica individuale, quella collettiva poi ti riesce più con maggior semplicità, la assimili meglio. La visione periferica, guardare prima di ricevere palla, la comunicazione, dove vuoi il pallone, se sul piede destro, sul sinistro, se la vuoi su addosso nei piedi, se la vuoi leggermente a destra, leggermente a sinistra, un po' più avanti. Questo è il gioco di squadra, parte da qui, dalla comunicazione.
9: Sì, sì.
1: Non è passare il pallone, è dove voglio il pallone, e il giocatore che ha palla si deve mettere a disposizione di chi deve ricevere il passaggio.
9: Sono d'accordissimo con quello che stai dicendo. Io ne approfitto perché ho due allenatori di settore giovanile, come voi due, ed è un'occasione più unica che rara avervi insieme. Io adesso per il Carlino Imola sto seguendo un filone legato a un qualcosa successo sul territorio che riguarda i settori giovanili. Secondo voi, ragazzi, al di là di quello che è successo, che poi secondo me non è altro che un cortocircuito di comunicazione e nient'altro, finisce lì secondo me, però vi voglio chiedere a tutte e due, poi partendo da Mister Noferini per l'ospitalità, poi andiamo anche con Dani Fabri, secondo voi si sta cercando anche nel settore giovanile forse troppo risultato rispetto alla ricerca di una formazione di educazione e di tecnica allo sport? Questo vi chiedo, Mister Noferini e poi Mister Fabri.
1: Allora, noi dobbiamo capire che cos'è la vittoria. La vittoria è la vittoria di una partita, o la vittoria è il miglioramento di ogni singolo giocatore che poi deve essere funzionale al gioco di squadra? Cos'è la vittoria? Io, se ho giocatori migliori, vinco. Il Real Madrid vince perché ha giocatori migliori.
9: Sì.
1: Che ad agosto ci vengono consegnati, ci viene consegnata la squadra, l'annata, che possono essere pulcini, esordienti, giovanissimi, lievi, dove hanno dei parametri, e a giugno li dobbiamo riconsegnare che sono nettamente migliorati, devono essere migliorati nettamente tutti quanti. Se sono migliorati c'è entusiasmo, c'è autostima e si vince.
9: Sì.
1: Si arriva anche a vincere, ma questa è di conseguenza.
9: Ho capito cosa vuoi dire, Dani.
0: Ma io la penso uguale, nel senso che nello sport si vince o si perde, e questa è una cosa che si deve imparare. Devi imparare a vincere, ma allo stesso tempo devi imparare a perdere. E poi sono d'accordo col mister, poi vincere cosa significa? Perché vincere nei bambini può avere che tu hai quello fisicamente più pronto, la butti là e vinci, perché questo calcia forte, il portierino è piccolino e fai gol. Quello è la vittoria mera a se stessa. Poi puoi creare un gruppo che gioca bene e che quindi è forte, e poi vinci. Cioè, questo secondo me è quello che si deve arrivare. Tu devi far crescere il calciatore e di conseguenza viene il risultato. Poi quando troverai uno che è più forte di te, gli stringi la mano, perché perdi e devi capire dove migliorare, e quando vinci devi stringere la mano e rendere rispetto a chi perde. Questo è lo sport. Cioè, credo che dobbiamo ritornare al concetto di sport di tanti anni fa, che un po' probabilmente si è perso, con tantissime regole per ovviare a qualcosa che è naturale.
9: Però guarda, c'è una ti posso fare una fotografia con una squadra, parlando di mondiali, che è la Norvegia, ne parlavamo prima, dove hai l'orco davanti che è fisicamente mostruoso e spara in porta da qualsiasi posizione, però dietro c'è una costruzione di gioco, una nazionale che gioca veramente bene e che potrà impensierire le favorite al titolo, il classico underdog fino alla fine. Questo secondo me per mettere in pratica quello che sono stati i vostri esempi. Poi da casa Edo da Imola dice buon pomeriggio, il primo Gigi Manfredi utilizzava le sponde negli allenamenti. Edo, non erano le sponde ma era la gabbia completa, cioè anche con il sopra chiuso dove la palla non usciva assolutamente mai, ed è stata in auge fino a una decina, 10-12 anni fa. Voi utilizzate, mister Noferini e anche mister Fabri, la gabbia? L'avete utilizzata, anzi?
1: E se lo utilizzo in allenamento, mi chiedi?
9: Sì, sì, sì, se l'hai utilizzata o se lo utilizzi?
1: No. Purtroppo no, perché nelle strutture dove sono stato, in un paio di strutture dove sono andato a fare consulenza tecnica attraverso un percorso con gli allievi e gli allenatori, in un paio di società l'ho proposta, anzi sinceramente dove vado la propongo sempre, sì. In un paio di società l'hanno fatta, però sì, è chiaro che ci ha avuto del tempo, poi sì, però non l'ho mai utilizzata, purtroppo.
9: Ho capito. Mister, ma se uno ti volesse contattare, volesse capire come far crescere anche il proprio ragazzo, il proprio bambino o la propria bambina, dici come fare?
1: Adesso qui sono un po' all'età della clava, no? Nel senso che per ora ho sempre pensato che per ora, insomma, sono tanti anni, perché sono quasi 20 anni, quindi ho sempre pensato che se saprò fare saranno le altre persone che parleranno,
9: quindi
1: per me.
9: Col passaparola, e questo passaparola. Più bel passaparola, esatto. Di questo.
1: Esatto, però poi è vero anche che adesso mi sto strutturando dove a luglio, metà luglio, partirà una persona che collabora con me, che mi preparerà, mi seguirà l'aspetto social con Instagram, comunque mi può contattare su Facebook oppure sì, col numero di telefono, però sì, insomma direi che sì, su Facebook fondamentalmente, sì. Emanuele Noferini, mi trovo su Facebook.
9: Mister, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo a partecipare oggi a questa trasmissione a Nettuno Bologna 1, grazie davvero.
1: Grazie a voi, gentilissimi.
9: Grazie.
1: Ciao mister, buon lavoro.
2: Ciao mister, grazie.
9: Ciao,
2: a voi,
9: mister. Buon lavoro.
1: Un saluto
9: anche
1: a tutti i telespettatori, i radioascoltatori.
9: Grazie mister, a te. Salve. Buon pomeriggio. Dani, ci manca far radio insieme. Oggi abbiamo recuperato un po', però tra un po' si ricomincerà con tutte le fatiche, anche quelle del sabato mattina.
0: Vuol dire che siamo vicini all'inizio del campionato, se non vicinissimi, e quindi saremo pronti a commentare, soprattutto a capire quale sarà la rosa che comporrà la nostra super squadra, perché il Bologna è la nostra super squadra.
9: Assolutamente d'accordo con te. Ti lascio con questo messaggio perché dice molto, quindi dice Pier, pragmatico, vittoria e portare un risultato a casa. Filosofico, se si trae insegnamento da una sconfitta è una mezza vittoria. Chiosa, se si parla di Bologna vorrei si fosse sempre pragmatici. Sono d'accordissimo, tu cosa ne pensi?
0: Beh, credo che qui è tutto giustissimo, c'è da differenziare le prime squadre, che va bene il pragmatismo, a quello che è un settore giovanile, soprattutto se parliamo proprio di quello non agonistico, che in verità lì deve diventare più filosofico.
9: Sì, sono d'accordo, e io spero che il Bologna sia il più pragmatico possibile, perché c'è bisogno di tornare al punto in cui eravamo rimasti, che è quello del tornare in Europa. Dani, io voglio l'anno prossimo ritornare in Europa.
0: Beh, quest'anno dobbiamo ricaricare le pile, perché in due anni abbiamo girato e rigirato, adesso ricarichiamo le pile e per poi l'anno prossimo ritornare ad andare in giro con i nostri colori, con il nostro stemma e soprattutto con tutti i nostri amici, che sì, è una cosa bellissima.
9: Assolutamente, io chiedo un aiuto al Barbut perché mi sono perso con il tutto e non vorrei fare delle cavolate. Eccolo qua, il Barbut è un grande, mi è venuto subito a, ad aiutare, grazie Barbut, perché mi sono perso con cosa dell'allergia, un po' che non la uso e non essendo un fenomeno ne pago le conseguenze. Dani, io ti dico grazie e vi lascio ancora ai programmi di Nettuno Bologna 1. Che dire, forza Bologna, Dani, e torneremo presto anche noi.
10: Assolutamente, ciao a tutti.
9: Un abbraccio, ciao Dani, grazie, grazie a tutti voi. Appuntamento a domani con Regolarmente la Fra.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposto alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Italia sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alta della polizia ha accelerato a una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano Mirabelli, sull'inseguimento costato la vita a un agente caduto da una moto. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 4 agenti del Cairo. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati, il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1.
27: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato ci vediamo al Chicagoland.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
10: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
11: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
10: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
11: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time.
14: Eccoci qua, buonasera, bentrovati. Questa sera Football Drive Time è casa mia. Sto occupando una postazione in maniera più o meno debita. Adesso vedrà, sarà il tempo a dirlo. Io sono Simone Onestini, in regia un altro Simone, Sua Maestà Simone Barbuti. Ne approfitto. E niente, siamo qua ragazzi, ci sono 38 gradi. Siamo nel pieno di quello che potrebbe essere il calciomercato, anche se onestamente finché non finiranno questi mondiali, secondo me sarà molto difficile capire quale direzione potranno prendere le diverse società. Io vedo anche tanti procuratori che così in questo momento secondo me stanno al bar a guardare le partite in TV e si domandano chissà dove posso provare a piazzare il mio assistito, perché oggettivamente non è molto semplice. Quindi la prima domanda che vi faccio, dove potete rispondere con un messaggio al 366 402 4022, è: ma questo mercato che mercato sarà? Dove andremo a parare? Questo è un po' un ragionamento che io faccio, perché intanto in questi giorni molti di voi avranno letto che appunto il nostro direttore sportivo ha fatto un blitz, fa molto serie televisiva Netflix, è andato in Serie C e ha pescato un ragazzo giovane, scuola Toro, che ha fatto 11-12 gol mi pare in Serie C, e ha detto: sai cosa c'è? C'hai 1,92 m, la porta la vedi, vieni qua che vediamo che cosa succede. E questo già potrebbe essere un indizio su come potrebbe essere il calciomercato, nel senso che magari, questa è una considerazione che faccio io, personalissimo parere, di tanti che hai preso, alla fine quelli che veramente in questi anni, lasciamo stare il discorso plusvalenze, sto parlando di resa sul campo, no? Negli 11 metri, sul campo di calcio, no? Su quel rettangolo verde. La resa qual è stata? Di chi? Tutti uguali, tutti bravi, qualcuno di più, qualcuno di meno? Vale la pena andare a prendere Ibson, o magari in Serie C riesco a trovare un giocatore che ha voglia, emerge, ha una scuola calcio importante, può trovare a Bologna il terreno fertile per diventare ancora migliore di quello che sta dimostrando? Quindi, insomma, secondo me, considerando un po' tutto quello che è un po' la politica del Bologna Calcio, legata a dei bilanci, legata a una moralità, a un'etica, a una strada che secondo me oggettivamente è tanto sana, probabilmente anche il voler cercare protagonisti. Non ne faccio un discorso italiano non italiano, ma italiani mi fa piacere, potrebbe essere una soluzione intelligente, potrebbe essere una cosa che ci fa anche magari differenziare da quella che è la tendenza attuale, no? Di fare rose grandissime, piene di giocatori che nemmeno conosciamo fino in fondo, che cominciamo a apprezzare o a non apprezzare magari dopo 3, 4, 5 mesi, 6 mesi di ambientamento. Adesso questo ragazzo si chiama Luigi Caccavo o Caccavo, non so dove cade l'accento, però voglio dire, viene da gioca nel Lumezzane, quindi voglio dire, a Bologna può essere solamente un passo in avanti, e magari non solo per lui, anche per noi. Allora, abbiamo un primo collegamento, è il presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu. Ecco, presentarlo così è riduttivo.
15: Sorridere, dai.
14: No, è riduttivo. Mirko Montebugnoli, ciao. Ma Monte, ben trovato.
15: Perché mi sono perso, che trasmissione è in questo momento?
14: Questo è un Football Drive Time One Edition, quindi Summer, okay. Edition, e quindi
15: non riconoscevo la voce di Frank, per quello.
14: Frank, io spero per lui che sia su una spiaggia con una caipirinha a guardare l'orizzonte con le onde del mare che gli bagnano i piedi, però non ne sono certo.
15: Non credo, neanch'io.
14: Ascolta Monte, io sono partito
15: Radio Verità.
14: Ma oddio, non del tutto, dai, non esageriamo. Che... Ascolta, io sono partito da lontano, nel senso che sei d'accordo con me? Sì, esatto, la mia moto era rossa e rombava. Allora, il concetto è mondiali, procuratori al bar che guardano le partite. Pazienza, calma, anche perché questi mondiali secondo me non stanno facendo vedere niente di incredibile, a parte un signore di 40 anni che fa quello che vuole.
15: Beh, e qui... ce n'è uno della Costa d'Avorio anche, secondo me.
14: Della Côte d'Ivoire?
15: Dio mandè.
14: Anche quello in effetti. Sì, anche quello del Senegal, com'è che si chiama?
15: Il ragazzino?
14: Sì.
15: Sì, ho capito.
14: Incredibile. Sì.
15: Lui è quello del Marocco che gioca in prima messa posizione, cioè lui gioca un po' più indietro, quello del Senegal, anche quello del Marocco, tanta roba. Bouadi, quello del Marocco.
14: Bouadi. Ah sì. Stavo facendo mente locale, ma il Marocco sinceramente non l'ho neanche vista tutta la partita, quindi non ti so dire, però effettivamente lui è uno che ha un gran potenziale. Comunque la mia domanda era, ma in questo calciomercato un po' fermo, la scelta di partire andando a prendere un ragazzo giovane in Serie C può essere anche indicativa di un nuovo mood e di una logica che forse è un po' diversa dalle altre squadre, intendo, e che forse invece può essere vincente? Insomma, è meglio un buon giocatore di Serie C o uno che gioca nel campionato belga e non sappiamo chi è? Questa è un po' la mia.
15: Secondo me è una legge che vale per entrambi. L'importante è che siamo buoni. Cioè, se devi andare a prendere un esotico tanto per andarci, sono d'accordo con te. Cioè, se devi andarla a prendere perché magari c'è la leggenda, che poi non è una leggenda, che costano meno, eccetera, eccetera, eccetera, tutti gli incasti che ci sono con i procuratori, che tu conosci sicuramente meglio di me. Se mi chiedi se una politica che mi piace, mi strapiace. Comunque, prendere un giovane che è stato, se non ricordo male, giocava in primavera al Toro.
14: Sì.
15: E credo che abbia fatto anche molto, molto bene.
14: Sì, 1,92 m, comunque, gran fisicità.
15: Ha fatto un buon anno, credo, a Lumezzane.
14: 11 gol.
15: Esatto. Ed è un giocatore che tu puoi prendere, magari non ha tante aspettative, tu puoi far crescere. Non so se resterà qua, non so se andrà in prestito, adesso lo giudicherà Tedesco, ma al pari ci metto il rinnovo di Badori, che comunque al netto della partita bellissima che tutti hanno visto contro l'Inter, in finale Under 18, è un giocatore che il Bologna, non dico che ci puntasse, ma sul quale crede. Quindi, cioè, secondo me il seme è corretto, poi da Naffi lo fai crescere, secondo me è giusto, ed è giusto soprattutto in questo momento dove il mercato, come giustamente tu hai detto, soprattutto in Italia non si muove, ma comunque non si toglie il Real Madrid, penso che sia stata l'unica società in questo momento che si è mossa veramente, il Real Madrid.
14: Sì, anche perché tu sono obbligati a farlo, voglio
15: esatto.
14: dire.
15: Sai che la Juve deve rientrare, credo, di 100 milioni, sai che la Roma deve rientrare se vuol fare del mercato, e credo che abbia già preso 10 milioni di multa. Cioè, quindi è un mercato dove, secondo me, prima della fine dei mondiali, più di tanto non si muoverà, se non si muoveranno quelle squadre che devono vendere per forza.
14: Monte, guarda, abbiamo un vocale, ce lo manda Fede, ascoltiamo cosa dice il nostro ascoltatore.
16: Ciao, sono Federico da Bologna, io sono assolutamente a favore di andare a scovare talenti e soprattutto avere il coraggio di farli giocare, e spero che il nostro nuovo mister sia, ma credo proprio che lo sarà, in quella linea lì, oltre al fatto che comunque abbiamo un team di scouting, questi si guardano 2500 partite all'anno, cioè ragazzi, è un bel andare, cioè la qualità la tiri fuori. Infatti Sartori, delle due, da quando è con noi, ha più sbagliato gli acquisti, quelli più costosi.
14: Cosa ne pensi, Monte? Perché io ti dico già che sono d'accordissimo su tutta la linea.
15: Io sono d'accordissimo. Adesso sulla chiosa finale, secondo me è relativamente corretta, ma questo è un altro discorso. Sono d'accordo anch'io. Cioè ma comunque io credo che a Bologna in generale non c'è neanche poi stata troppa paura di far giocare dei giocatori relativamente giovani o con poca esperienza. Penso a Dominguez, penso a Lazzuzzi, al netto del

0: sua carriera ha dimostrato
1: che sinistra. Cioè, quindi quello che ti voglio dire è che molto di questo approccio lo fai su come costruisci le persone che, diciamo, piramidalmente prendono le decisioni più importanti. Quindi tu hai un direttore sportivo che ti va a cercare i giovani e ti dà magari qualcosa di buono tecnicamente da sviluppare. Se tu sei un allenatore ricettivo da questo punto di vista, probabilmente lo fai. Se invece sei un allenatore un po' meno ricettivo da questo punto di vista, è più difficile. Penso che Tedesco un minimo ce l'abbia nel repertorio, ecco, quello di rischiare un po' se crede in un giocatore.
0: Sì, anche perché è vero, l'area tecnica è importantissima nel momento in cui deve prendere certe decisioni. Poi io credo anche che in parte debba essere anche proprio la società a spingere un pochettino gli allenatori a guardare dentro a quello che hanno, nel senso che io ti faccio un esempio sciocco, no? Adesso, a parte l'under 18 di Gigi della Rocca, che ha fatto veramente benissimo, io ho seguito un po' di partite, ho visto tanti ragazzi veramente interessanti e mi fa piacere perché ho visto proprio una squadra, cioè a prescindere dall'individualità ho visto una squadra giocare a calcio, e questo è un bene per il Bologna. Ma anche la primavera di Morrone,
1: certo.
0: Ha 3-4, adesso a me viene in mente Rossitto, ne parlavo l'altra sera con un amico addetto ai lavori, cito lui ma vale per tanti altri, un giocatore che, per dirti, secondo me con un po' di coraggio buttato là in mezzo, come per dire è successo nello Spezia quest'anno con un paio di ragazzi, no? Tu mi dirai era Serie B, per l'amor del cielo, però voglio dire, delle volte, no? Anche non doverci pensare e decidere di mettere in campo un ragazzino, tanto non lo bruci, nel senso, lo bruci se lo metti in un contesto dove le cose non funzionano,
1: certo.
0: In un contesto dove hai dei giocatori d'esperienza, in primis Lolo De Silvestri dentro lo spogliatoio, un Bernardeschi con l'esperienza che ha, Castro stesso che comunque da giovane può dirti: sai cosa mi è capitato? Che io ero in Argentina, sono arrivato a Bologna,
1: andato in campo,
0: esatto, mi sono tatuato le due torri e mentre venivi qua e poi sono finito in campo. Cioè, voglio dire, a meno che tu non sia proprio uno sprovveduto, puoi solo che crescere, migliorare e fare bene. Questo è un punto di vista mio, ovviamente, non è che...
1: No, ma sono d'accordo, ma a parte che, cioè, è il punto di vista se vuoi andare in quella direzione. Ci vuole un mix nelle cose, come in tutto, dai, ci vuole un po' di equilibrio, avrai dei momenti in cui magari puoi permettertelo, ma poi lo fanno i ragazzi in campo, perché vedrai che se tu metti in campo un cino che ci può stare, la partita dopo gioca.
0: Sono d'accordo.
1: Ci devi credere, e poi ovvio che devono avere comunque del talento, ecco.
0: Allora, adesso io tra un attimo devo lanciare la pubblicità, però prima ti leggo un paio di messaggi al volo. Uno dice: grande Simo, che piacere risentirti, vorrei informarti che Dallinga sta facendo uno stage nella mia azienda, un abbraccio Gabri. perché si sa, no, che Dallinga è uno dei miei preferiti, però vedi, anche lui rientra in questo discorso, no?
1: A me non dispiace, penso.
0: Vabbè, oh, ma guarda, hai posto in soggiorno? No, dai, Thais, io gli voglio anche bene, ho anche avuto il piacere di conoscere un gran bravo ragazzo. Probabilmente il campionato italiano non era pronto per lui e lui non era pronto per il campionato italiano, io la vedo così.
1: Soprattutto in quel tipo di squadra, secondo me.
0: Ok, allora adesso sai cosa facciamo, Monte? Tanto rimani in linea con me, vero?
1: Va bene.
0: Rimani un attimino che io faccio andare un po' di pubblicità.
2: Qui ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Via! So!
4: Ah, così non ci riuscirai mai.
2: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
3: Con un po' di sale sulla coda?
2: Ma va, per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobat.

0: info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Questo divano è bellissimo.
3: Prendilo.
2: Aspetta, anche quello.
3: Deciditi.
2: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
3: Problemi seri.
2: Allora li provo tutti.
4: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
5: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
9: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
10: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna, in via Bovi Campeggi 4.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Stavo dicendo, mi hanno fatto partire con una, con un qualcosa di latinoamericano. Siamo rientrati, secondo blocco di Football Dry Time, in compagnia, in mia compagnia, Mirko Montebugnoli, detto Il Monte, mi piace chiamarsi.
14: Pensavo
13: così.
14: La nuova sigla fosse. Ti vedeva ballare del latinoamericano?
13: Sì, beh, ma certamente. Abbiamo un vocale di Giulio, latinoamericano. Ascoltiamo.
15: Ciao ragazzi, sono Giulio. Poi sul discorso dei giovani, un'altra cosa importante è che si riesce anche a sviluppare un po' di spirito di appartenenza. Perché un ragazzo che fa la trafila nel giovanile di Bologna, comunque non è uno che arriva e viene spedito da una parte all'altra. È un giocatore che cresce sotto questi vessilli. Quindi è interessante ancora di più.
13: Cosa ne pensi, Monte?
14: Adesso, non è stato trattato benissimo per il Tiravaglia, però va bene. Sono d'accordo sul fatto che comunque sicuramente ci sia un senso d'appartenenza differente. Però ti dico una cosa, Oggi che giorno è? Il 23 giugno.
13: Mm-hmm.
14: Io sono sicuro che io e te il 15 novembre, se abbiamo fatto giocare dei giovani e sono andati così così, siamo comunque abbastanza contenti. Mi piacerebbe sapere quanti di quelli che oggi dicono ma che bello far giocare i giovani, ma che bello puntare sui giovani, alla terza sconfitta come la prenderebbero. Però questo è passami la polemica, ma è una polemica relativa a questa città e a un certo tipo di approccio di una parte di quelli che seguono il Bologna.
13: Allora, hai toccato un tasto
16: dolente ma molto vero. Io concordo, tu sai che da qualche anno mi sono imborghesito e guardo le partite dalla tribuna, ho smesso di frequentare le postazioni vere, no? Non sono più in curva. Io
15: sono tutte vere, per me chi va allo stadio ha sempre ragione,
16: no, per l'amor del cielo. Però quello che ho notato dopo tanti anni di curva, dopo qualche anno nei distinti, e adesso che per dire sono in tribuna, noto che c'era effettivamente spesso chi storgeva il naso e magari, ecco, c'è una percentualmente c'è chi si lamenta un po' di più, mettiamola così. E sono uno di quelli che spesso discute, perché si tratta di discussioni da stadio, proprio per questo motivo, nel senso che oggettivamente io credo che non si debba arrivare a novembre a doversi pentire perché hai fatto giocare un ragazzo di 18-19 anni che è cresciuto nel tuo settore giovanile. Io il messaggio del nostro ascoltatore di Giulio lo condivido tantissimo, cioè l'appartenenza, il senso della maglia, soprattutto per chi cresce qua, è fondamentale, anche per chi non cresce qua e chi ha fatto esperienza all'estero, perché scusami, fuori da Bologna, perché ad esempio mi pare di aver capito che Tedesco si vuol portare in ritiro anche Raimondo, che comunque, certo, ha fatto un paio di stagioni lontano da Bologna e sta dimostrando di meritare una chance in rossoblù.
15: Ma io penso che se tu fai bene e sei di proprietà del club, soltanto uno stupido non ti dà una possibilità, ok? Poi dopo la possibilità devi essere bravo tu a mettere, come si suol dire, in difficoltà il mister, oppure se non lo sei magari lo sarai fra un anno, oppure non lo sarai mai e però ci hai provato. Cioè, io non ci vedo una bella cosa da parte di Tedesco di dare, ma come sono convinto che si porterà su 4-5 giocatori magari della primavera, e perché no magari anche qualcuno dell'under 18. Il riferimento a Badori puramente casuale.
16: A te Badori piace tanto, eh? Un altro
15: Non è che mi piace tanto, però se noi diciamo che cerchiamo un Mangala, cerchiamo un tipo di giocatore come quello, tanto vale, visto che tanto vale, guardando l'esempio del mondiale, ma pensando al Boadi, gioca nel Lens o nel Lille, non mi ricordo, in Francia, è 2 anni che gioca, quindi vuol dire che va 16 anni e mezzo.
16: Torniamo al coraggio di prima, certo.
15: No, quindi se lo fanno, se reputi che sia in grado, adesso ti faccio una domanda, tu hai giocato a pallone, ok?
16: Qualcosa, sì.
15: Ok, bene, tu a 17 anni, come dicono i ragazzi d'oggi, eri nel prime fisicamente, eh?
16: Vero.
15: Sei d'accordo con me?
16: Vero, vero.
15: Tu non sei mai stato in forma come quando eri 17 anni. E quindi ragazzi, pensiamoci su questo. Cioè la crescita di un giocatore, fisica intendo, fino a quando ce l'hai.
16: Sì.
15: Dopo è ovvio che puoi aumentare la muscolatura, puoi aumentare mille cose, la tecnica, puoi aumentare la padronanza in campo, eccetera, eccetera, eccetera. Però... o sbaglio?
16: No, hai ragione Monte, però io ti dico, più che una questione fisica ne faccio una questione di tenuta mentale, di testa, di forza mentale. Cioè quando arrivi a quel livello lì, che sei impostato, che sei calciatore, che hai un certo tipo di approccio, se sei pronto, gli addetti ai lavori lo vedono, perché ci sono molti ragazzi, e ne abbiamo conosciuti tanti, che hanno magari grandissime qualità sia fisiche, atletiche, tecniche, ma che però da un punto di vista della tenuta mentale non erano o della prontezza proprio nel calarsi in certi palcoscenici, no? Perché voglio dire, io mi ricordo che quando feci il mio esordio, adesso sto bestemmiando, ma in prima squadra a 16-17 anni con quelli grandi, io in un campo di provincia pieno di gente, però i primi 10 minuti non sapevo neanche da che parte ero girato, e magari nella juniores, nell'under 18 facevo gol tutte le domeniche.
15: Attento però, quindi la mia va su, tedesco lo vede, se tedesco reputa che, perché a quel punto
16: certo,
15: l'allenatore certo. È quello che ti dice, ok, ho il report del giovanili, degli scout miei, lo vedo, ci parlo, lo metto in campo, capisco se ci può stare.
16: Assolutamente.
15: Per questo che vale, serve, secondo me, e serve portarceli.
16: Assolutamente d'accordo. Abbiamo un sacco di messaggi al 366 402 4022. Parto da qua. Federico da Castelmaggiore: apprezzo la mossa Caccavo perché mi piacerebbe che la Serie A tornasse ad avere nei campionati minori italiani uno dei suoi principali serbatoi, come avveniva in passato e come purtroppo non succede più da parecchi anni. Era anche una forma meritocratica per i calciatori, che si è sostanzialmente interrotta e tanti talenti, magari potenzialmente utili alla nazionale, rimangono in parte inespressi anche per questo. Qui c'è un riferimento, secondo me, anche in parte nostalgico, ma con un po' di dolore nel cuore. Parlandone anche in questi giorni, dove è venuto a mancare un grandissimo calciatore come Igor Protti, che prima di arrivare ad essere un calciatore importante in Serie A, di Serie C, di Serie B, ne ha mangiata tanta. Ne ha mangiata veramente tanta. Allora andiamo avanti, perché i messaggi cominciano a diventare tanti. Allora, buon pomeriggio ragazzi. La Serie A raramente consente di fare la politica dei giovani, contano solamente i risultati. Se li ottieni con una squadra con età media intorno ai 24 anni, meglio. Se ritorni in Europa con l'età media di 29 anni, benissimo. Le plusvalenza alla stragrande maggioranza dei tifosi non interessano. Forza Bologna sempre, Angelo 60. Cosa ne pensi?
15: Che non ho capito che stava parlando di plusvalenza. Scusa, ce l'avete proprio in testa, ragazzi miei. Comunque, vabbè.
16: Plusvalenza è una di quelle parole.
15: E non abbiamo ancora capito, visto che siamo partiti, che la Juve deve metterne 100, la Roma, se vuol far mercato, deve vendere per rientrarne i parametri, che ci sono nel bene e nel male delle regole per alcuni, perché per altri, che hanno altri vantaggi dovuti a mille motivazioni, ma sono qua, andiamo in mezzogiorno su blu, per cui lasciamo la Manfredi, che gli piace tanto, ok? Bisogna andarci dietro a sta cosa qua, c'è poco da fare, cioè a me dispiace, ma chi è che non vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo, Messi ma farà il sogno, davvero, scusa.
16: No, vabbè, adesso Angelo probabilmente ha citato le plusvalenze perché sono un po' il rifugio, no? Quando si parla di calcio negli ultimi anni. Lo so, però.
15: Dai, però è un discorso che lascia tempo che trovi, secondo me.
16: Hai un altro
15: personale, o ne?
16: No, cioè, no, ma per l'amore del cielo, io, sai, cerco di essere.
15: Cioè, io faccio il tifoso, quindi a me che ci sia in campo. cioè, tizio, che è Sempronio uguale, quindi figurati.
16: Oh, Sempronio è un gran sinistro, aspetta che c'è un vocale. Fammi ascoltare il vocale.
17: Salve, Cristian da Bologna. Sì, ok, viva i giovani, perfetto, benissimo. Però c'è da dire che quest'anno Ravaglia e anche l'altro portiere polacco Skorupski qualche punticino ce l'hanno fatto perdere, e sfido chiunque, anche voi, a non avergli tirato qualche nomignolo dietro quando fa l'uscita vuoto con l'Aston Villa, o prende il terzo gol perché la palla li rimbalza davanti e lui non esce. Insomma, bene ma non benissimo. Poi il Cino li voglio bene e spererei che rimanesse qua, però se lui pretende di giocare, quest'anno ha giocato molte partite e purtroppo ancora non ha dimostrato di essere un portiere titolare.
16: Monte, rispondi tu a Cristian?
15: Ma infatti non era titolare. Basta, sì. Hai detto tutto lui. La chiosa è perfetta. Non era il titolare. Basta, ben risposto.
16: Secondo te cosa sarebbe positivo per Federico? Andare a giocare o rimanere qui a fare il secondo?
15: Secondo me, guarda, per come è andata e anche per questo messaggio, ma non solo per questo messaggio in generale, per il tenore di tutto, se lui ha una buona offerta e visto che io credo che lui pensi di valere una porta di Serie A, se c'ha l'offerta deve andare. C'è l'offerta di andare, rimanere qua secondo me non ha senso.
16: Posso dirti, a prescindere dall'offerta, lui deve andare a giocare, punto.
15: Cioè, punto.
16: Perché tanto alla fine, ragazzi, stiamo anche parlando di gente che comunque ha contratti, guadagna, e quindi dobbiamo uscire un po' da questa filosofia del fatto che sono professionisti e quindi devono per forza guadagnare delle cifre inusitate. Tu hai fatto un campionato oggettivamente così così, hai un potenziale, sei ancora relativamente giovane, perché comunque mi pare che Ravaglia abbia già 27 anni, quindi vada per i 28, correggimi se sbaglio, ma vai a giocare, dimostra a te stesso in primis che avevi ragione tu e che puoi fare molto molto molto bene. E sinceramente ti dico, in Serie A, certo, ma se non potesse o non riuscisse a trovare una Serie A, anche una squadra di Serie B che tira a vincere il campionato con 35 partite, per me sarebbe per lui veramente una crescita a livello personale infinita. Però, punti di vista, adesso non stiamo a fare il processo alle intenzioni o a quello che devono fare gli altri. Altro messaggio al 366-402-4022. Ho giocato a calcio a livelli infimi fino a 32 anni, ma in assoluto il campionato più tirato agonisticamente e più bello che ho fatto è stato quello di Under 18. Ciao Davide. Ah, Monte, se vuoi io gli posso ricordare anche qualche campionato di terzo, di seconda categoria giocato a novembre in quel di Baragazza a livello di partite tirate, però va bene.
15: Che stai facendo prima, e i portieri migliorano con l'età e soprattutto secondo me con un po' meno pressione addosso sarebbe sicuramente un portiere migliore, quindi via da Bologna, dove appunto è dove deve essere profeta in patria, per me sarebbe anche più facile per lui.
16: Sono d'accordo, questa è la pressione di Bologna per un bolognese, ci sta. Andiamo in pubblicità, Monte, non ti muovere da lì.
15: Ciao.
18: 1 Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
19: Andiamo a provare.
20: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno.
21: Ci sono partner pronti a darti una mano.
22: Vai!
21: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
23: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
24: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
23: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
24: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
23: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
25: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
26: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
27: Tra
0: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
1: Fantastico, e adesso?
0: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
1: E loro risolvono?
0: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
1: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
0: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Crispy McBacon con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Stavolta stava partendo Craig David. Siamo fantastici, l'ho indovinata subito, però.
22: Oh, le sa tutte.
16: Le so tutte.
22: Ti mando direttamente da... da Enrico Papi.
16: Enrico Papi, a proposito
26: l'uomo
16: di
26: gatto.
16: L'uomo gatto, hai visto come l'ho sgamata subito? Ma Monte, ma qua ci stavamo domandando, avevamo promesso di liberarti ai 40, stavi facendo da mangiare, stavi cucinando?
26: No, vado a recuperare Marco della Frasca alle 7:30, quindi posso stare come finisce.
16: Vai ragazzi della Frasca, allora siamo perfetti.
22: In via Andrea Costa, ovviamente.
26: Ovviamente in via Andrea Costa.
16: Non è al vicolo?
22: Certo. No.
26: No. Al massimo lo trovi al parco Cassarini.
22: Ecco, bravo, esatto.
16: Ah, grazie. Bello Parco Cassarini. Direttore, potremmo andare a mangiare una qualcosina al Parco Cassarini e lei stasera? Così? Ah, beh, siamo perfetti, siamo da Parco Cassarini, siamo in Bermuda. Allora, Monte, io ho un sacco di messaggi che arrivano al 366-402-4022. Ci eravamo fermati ancora una volta parlando di portieri. Basta parlare di portieri. Perché i portieri sono un mondo a parte, secondo me, sono un po' come i cuochi, Monte, sai che
26: sono tutti
16: un po' personaggi particolari.
26: Sono un po' particolari, esatto.
16: Sì, sì. Beh, oh, i cuochi.
26: Sono mezzo matto a fare il portiere, sono mezzo matto a fare il cuoco.
16: Esatto, solo che il portiere ti può tirare una pallonata, il cuoco ti potrebbe tirare un coltello, detta proprio. Quindi è meglio litigare con un portiere che con un cuoco. Allora, abbiamo Massimo da San Giorgio di Piano che ci scrive: i portieri migliorano con l'età, ma solo se hai dei buoni preparatori. Allora, qui dei buoni preparatori ne abbiamo avuti diversi. Adesso non so nello staff di Tedesco chi ci sia.
26: Sai che credo che sia, non vorrei sbagliarmi e fare la fine di Manfredi, scusate la battuta, adesso mi picchia Manfredi, credo che sia che abbia preso quello della primavera, sai? Credo che lo abbia promosso.
16: Ha promosso?
26: O comunque l'abbia promosso nello staff, credo, sembrava di aver letto una cosa del genere, posso sbagliarmi, quindi magari è buono, attenzione, però sicuramente qua a Bologna abbiamo visto crescere, Lucas ragazzi è cresciuto in maniera esponenziale, lo stesso Ravaglia che torna da Frosinone, che è panchinato in Serie B, ricordiamocelo, ha una crescita esponenziale.
16: Assolutamente, poi cioè, se questa arriva dalla primavera vorrei anche aggiungerci Pessina, che con Pessina ha lavorato Apponen, molto bene.
26: Con Apponen, Pessina, cioè, quindi vuol dire che secondo me, ma poi io penso anche una cosa, io penso che comunque il Bologna avesse una struttura in questi anni che è cresciuta, con Margotto che adesso è andato via, adesso vedi anche era al posto di Margotto, dove comunque il lavoro dalla Serie A a scendere fosse simile, ovviamente perché tu più uniformi il lavoro meglio è per farli crescere, ok? Quindi io penso che anche lo stesso preparatore dei portieri magari della primavera fosse a stretto contatto con quelli che in questi 3 anni si sono susseguiti, prima con Thiago Motta e poi con Italiano, e quindi abbia appreso, si è cresciuto, e per cui come crescono i giocatori delle giovanili che noi vogliamo portare in Serie A, probabilmente crescono anche i ragazzi che li allenano e magari possono avere una possibilità per crescere.
16: Allora Massimo dice: sono cresciuti con il preparatore di Motta.
26: Ma te dai questa leggenda? Sì, anche con quell'italiano dopo, però. ragazzi, su, che
16: ragazzi, cioè, è chiaro, voglio dire, prima di Motta mi spari che con Sinisa ci fosse Bucci, che non era l'ultimo degli arrivati, quindi voglio dire,
26: la sicuramente crescita delle sicurezze diverse,
16: certo.
26: Ma c'è un lavoro di tutti, c'è un po' di tutti, cioè non pensiamo che esistano i miracoli, perché sennò davvero, cioè, se noi pensiamo che ci sia gente che fa dei miracoli in giro, l'ultimo me l'ha raccontato che non ha fatto una bella fine, per cui comunque
16: aspetta, perché allora Massimo mi sembra che abbia tante cose da dire, no? Dice: le società di serie A e anche B sono per lo più imprese che debbono produrre reddito e così purtroppo si perdono certi valori che debbono essere punti fermi nelle serie minori, soprattutto i settori giovanili. Allora, adesso permettimi,
26: fa della confusione,
16: no, allora, intanto sul fatto che si perdono certi valori, questo vale anche purtroppo in un'azienda, se cioè tu fai il dirigente, se tu fai l'operaio, vale se fai il vigile urbano e vale anche se sei un disoccupato, perché purtroppo certi valori si perdono e mi fermo qua. Sul fatto che debbano produrre reddito, siamo sempre lì, Massimo, tutti dobbiamo produrre reddito, perché se no apri il frigo, si illumina la cucina e non va bene, perché bisogna mangiare. Quindi per far funzionare un sistema, un meccanismo, che sia un'azienda, che sia una società di calcio, che sia una baracchina dei gelati, che potrebbe essere comunque equiparata alle due, devi produrre reddito. Se non produci reddito non funzioni, quindi tagliamo subito la testa al toro, perché
26: stai attento, anche adesso ti dicono che ti accusano di plusvalenza.
16: Io le plusvalenze le faccio dopo, se il direttore mi fa mangiare una tagliatella, perché sono a digiuno. Allora, altro messaggio al 366 402 4022: come si chiamava preparatore dei portieri di Motta, quello di colore? Per me lui era forte, Diego. Oh ragazzi, il preparatore dei portieri di Motta
26: è francese.
16: Sì.
26: Francese, però siamo sempre qui, cioè, siamo sempre lì.
16: Si chiamava Parallo.
26: O Luque.
16: No,
26: che adesso si chiama Andy, attento, perché adesso si chiama Andy perché c'è copyright su Luque.
16: Allora andiamo avanti, aspetta che ho un vocale, questo è bellissimo, ce lo manda Vixit. Sì, ascoltiamo cosa ci dice. Aspettami qua,
5: Ciao, sono Vix. Quando c'era il preparatore dei portieri di Motta, Pessina più o meno faceva l'asilo o giù di là, forse magari merito anche di qualcun altro. Ciao, sono
26: non lo sento io.
16: Non l'hai sentito? Ha detto: quando c'era il preparatore dei portieri di Motta, Pessina era l'asilo.
26: Comunque si chiama Alfred Dossù Iovo, coadiuvato da Iago Lozano.
16: Chissà che fine ha fatto adesso, mi piacerebbe vedere dov'è, quantomeno per capire se i portieri che ha a mano adesso sono portieri che sono dei paratutto, perché magari...
26: Aspetta che te lo dico.
16: C'è anche caso che sia a Cascais in spiaggia con Tiago Motta a fare dei castelli di sabbia, perché è un paio d'anni che è là lui.
26: Anche credo che abbia preso tutto, può tornare a firmare il mister, credo.
16: Ah sì?
26: Credo,
16: Dai, chissà
26: che abbia risolto con la Juve, cioè che gli abbiamo pagato tutto e...
16: Chissà che non riesco a trovare... Mi farebbe piacere rivederlo su una panchina. Allora, altro messaggio.
6: Ciao ragazzi, Chicco da Lavino. Visto che avete citato Igor Protti, riposi in pace, grande bomber, un piccolo ricordo, l'anno di Cerantola, Bologna-Bari 2-3, con Protti appena rientrato da un infortunio, con tre gol di Protti, tre gol di testa, e non era un gigante, e quell'anno lì non era proprio un anno fortunato. Comunque grande Bologna, forza Bologna, e grande Igor Protti, anche se non hai mai vestito la nostra maglia. Ciao a tutti.
16: Montella, hai sentito il messaggio di Chicco?
26: No, non li sento,
16: Allora c'è qualcosa che non funziona, adesso trovo il sistema per farteli sentire. Comunque te lo riassumo in breve: Chicco fa i complimenti, ha fatto un ricordo di Protti quando in un Bologna-Bari 2-3 ci fu una tripletta appunto di Re Igor, e niente, è stata una cosa che gli ha fatto piacere ricordare, vabbè. Grazie, bello. Grazie Chicco, perché sono belle cose queste. Hai
26: comunque
16: trovato?
26: È a spasso.
16: Ecco, allora vedi.
26: Al fenomeno, scusate.
16: No, nel senso.
26: È lo staff, è tutto, è il sistema, è la qualità del giocatore, è il fatto che sei a Bologna che ti aiuta. Sono mille le cose, ragazzi. Mille. Non esistono i miracoli, quelli che fanno miracoli.
16: Ecco, bisogna farsi un appunto su questa cosa che Bologna aiuta, perché ogni tanto qualcuno se lo dimentica. Allora, buonasera, Moskurupski, primi anni a Bologna, era così sicuro e forte? Siamo a Ravaglia. No. Diamo a Ravaglia la possibilità di crescere. Germano dei Bradipi.
26: Io, Germano, sono d'accordo con te, ma non ha la possibilità di crescere in questo momento, secondo me, a Bologna lui. Perché non è tranquillo per la pressione, per il pubblico, per mille motivazioni, non per tutto, per una parte dell'opinione pubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Opinione mia, ovviamente.
16: Sì, che condivido, e poi, a parte che a me non piace fare paragoni, Lucas è un portiere che è arrivato a Bologna con alle spalle già 3-4 campionati di Serie A importanti, perché lui comunque aveva fatto già discretamente a Roma giocando poco, ma
26: lui fece discretamente un super campionato a Empoli,
16: esatto, e poi ha fatto un campionato incredibile a Empoli, dove, considerando anche la squadra che aveva, gli tiravano in porta con una media di ogni 4 secondi, quindi anche questo vuol dire, hai capito?
26: Sì, sono d'accordo.
16: Andiamo avanti, altro messaggio al 366 402 4022. Però davvero non si riesce ad uscire dalla visione del giovane che deve farsi le ossa in B e in C. Se uno è forte va fatto giocare, va fatto crescere dove nasce sportivamente. Se lo mandi fuori per crescere, poi che sicurezza hai dai tecnici che lo preparano, e poi sempre in categorie minori. Poi non sono d'accordo con voi, meno male. Sì, Lucas, sia Lucas che Ravaglia con Motta sono cresciuti da matti, mentre con Italiano no, anzi, si sa che Italiano voleva che i portieri non parassero. Fabrizio da Casalecchio.
26: No?
16: Cosa vuoi
26: ma
16: che ti dica?
26: Scorupski, no, ragazzi, ma è stato il miglior portiere della Champions. Però scusate, allora lui fa 2 anni con Motta e quindi migliora, e poi fa 2 anni con Italiano e rimane uguale o peggiora, ma perché? Ma poi soprattutto una cosa, ma visto che parlavamo di mondiali,
16: ecco, avete visto chi c'è in porta ai mondiali?
26: No, a parte quello, che ci sono, c'è la gente che oramai non sai più neanche da dove gioca in una nazionale, è nata a 500 miglia di distanza o 1000 chilometri di distanza, non sa, cioè, che discorso è? Se lo mandi fuori, se è buono abbiamo detto che deve giocare, se è buono abbiamo detto che lo porti su, se non sei abbastanza buono perché ti reputo non pronto, come giustamente dicevi, per questione mentale, pressione eccetera, ti manda a fare le ossa, ma va là che se sei buono giochi, non sono tutti Roberto Mancini, ok, però se sei Diawara, prendiamo un esempio, giochi, no?
16: Guarda,
26: Diawara, ricordatevi che era stato preso non per giocare, era stato preso per la primavera, ma è finita a fare il titolare, venduta a 15 milioni dopo un anno, tornando a plusvalenza, perché sai che plusvalenza la gente piace,
16: plusvalenza magari,
26: ma scusami, che discorsi sono? Se sei buono non c'è un allenatore che non ti fa giocare.
16: No, e poi voglio dire, non è che andare a giocare in B o in C, attenzione, sia una bocciatura o comunque un passaggio obbligato. È ovvio che se tu hai delle qualità importanti, ben venga il fatto che ti buttino nella mischia, e io sono il primo a dirlo, perché, ma se sei un giocatore che si sta affacciando al professionismo e vieni comunque da un settore giovanile, seppur professionistico, tornando al discorso che facevamo all'inizio, e quindi magari non sei nemmeno prontissimo ad affrontare certi palcoscenici, perché va bene, giochi in casa, giochi a Bologna, vai a giocare a Lecce, giochi contro Lecce, ma quando vai a San Siro, vai a San Siro per davvero. Quando vai all'Allianz Arena, vai davvero a giocare contro quelli lì. Cioè, voglio dire, è un altro mondo.
26: Io, c'è una cosa che mi fa impazzire ogni volta che vado a vedere un concerto a San Siro, e magari sei nel Prato e San Siro è pieno. A me piace, io alzo gli occhi e mi immagino, me lo ricordo a un concerto, mi sembra di Vasco, mi immaginavo di essere Zirkzee, ok? Con tutto sto, questo peso di questo stadio è proprio pesante, cioè pesante per me che sono lì su un prato che ascolto Vasco, ma tu pensa per un cinazzo che capisci? È lì con davanti, non so, Leao, Pulisic, Maignan.
16: Capito, ma guarda, no, ma hai detto una cosa incredibile, ma verissima. Io sono d'accordo, cioè proprio mi ci calo anch'io in una cosa del genere. Allora, però io ho 3 messaggi al volo, bisogna che li legga. Allora, ovviamente di preparatori dei portieri molto bravi ce ne sono, altrimenti non ci sarebbero tutti i bravissimi portieri che abbiamo in Italia, però ho sicuramente notato una svolta molto positiva nei portieri in quel periodo. Torniamo a Parralò.
26: Nessuno dice il contrario.
16: Ciao, Giovanni da Alassio, fuori regione. Non è una leggenda il preparatore dei portieri di Motta, si è vista la crescita dei nostri due portieri, soprattutto Lucas. Io prima non avevo mai visto preparatore stare dietro la porta degli ostrogoti, portiere per guidarlo, degli ospiti, no, del nostro portiere per guidarlo. Guarda, io con Lucas ho un rapporto bellissimo, non credo che si faccia guidare da un preparatore, però sono punti di vista. Ma qualche giocatore della nazionale giapponese, abbiamo una storia nipponica non male. Aia.
26: Ah, lo spiegavo l'altro giorno, mi sembra Mafra aveva un ospite del Bologna che spiegava che non è così semplice, perché comunque occupano uno slot ovviamente sugli stranieri, e quindi preferiscono andare tra virgolette su campionati che conoscono meglio, e ci sta.
16: Monte, siamo arrivati in fondo. Io ti ringrazio tanto per aver condiviso con me questa oretta meravigliosa di Summer Edition
26: Drive Time.
22: e c'è una minaccia, tornerete? Sì.
16: Probabilmente sì.
22: No, senza
26: non
22: probabilmente.
26: Non so se torniamo in Serie A però, questo non lo so.
16: Giù come piombi. Detto ciò, era un po' che non si diceva. Vi vorrei invitare subito dopo di noi ad ascoltare la replica del buon Leo Vicari con Quasi Gol, perché c'è la storia di Mattia, cestista 21enne, che ha avuto una storia tosta, dalla quale è uscito, e la racconta, e sono cose che fanno bene, ragazzi, perché c'è da crescere, c'è da migliorare, c'è da imparare, e soprattutto c'è da capire che la prevenzione oggi è importantissima. Monte, grazie mille, subito dopo ciao, di noi la replica, ciao anche a tutti voi che ci avete ascoltato, vi auguro una meravigliosa serata e mi raccomando.
22: Grazie, bentornato in onda.
16: Hai visto, sono tornato in onda col caldo, io arrivo sempre col caldo.
22: Esatto. Buona serata.
16: Ciao.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 18:59.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Milano cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la pur graduale discesa delle quotazioni degli energetici. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, riferisce il commissario Castelli. Divulgato il rendiconto sociale dell'INPS, nel 2024 immigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morte, è stato negativo di 176.947 unità. E aumenta l'età media del pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro, per le donne l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filmcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione sotto i 14.000 euro. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
9: Nettuno Bologna 1.
10: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
11: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
12: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
13: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna, in via Bovi Campeggi 4.
14: Attenzione, prego. All'aperto sono disponibili in corsia 7.
27: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
28: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Sono le 19 e 4 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari, alla gestione dei fondi scongelati, fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
16: Ciao, 366-402-4022, tra poco ci colleghiamo anche con un amico di questa trasmissione che ci racconta di un evento che c'è questa sera che riguarda anche il basket e riguarda la poi facciamo anche la trasmissione in italiano, lo dico sempre, magari tra qualche settimana, e un evento di sensibilizzazione sulla salute, sì, lo dirà dopo lui, mi sento di dire che lo dirà dopo lui. Comunque stiamo parlando di Calderara di Reno, stiamo parlando dei playground. Io sono sempre stupito, nonostante a questa età non dovrei più per tante cose, quando vedo quanti playground sono attivi a Bologna e quanta voglia ci sia, Giardini Margherita naturalmente a parte, di fare aggregazione, di vedersi attorno a un campetto, anche volendo di non fare niente. Lo leggevo poco fa, quando un tempo ci si incontrava anche solo per il piacere di stare insieme e non fare niente, è una cosa che ancora ci permette, secondo me, di avere una speranza nella società attuale, perché sembra sempre che dobbiamo performare, sembra sempre che dobbiamo seguire
1: qualcuno vi sta performando, e invece basta un campo da basket, basta un amico che ci dica di venire, basta un posto a ingresso libero, no? Ecco, che poi magari la voglia di farsi una consumazione ci viene, che poi magari la voglia anche noi di provare a riprendere in mano il pallone ci viene, quindi sono tutte cose secondo me molto molto evidenziabili, molto molto da distinguere rispetto al seguire delle abitudini o delle cose fantastiche, iperboliche, enormi in arene o in stadi fantasmagorici solo perché lo fanno gli altri. Cioè, a volte è davvero less is more, come si dice. Allora, vado a salutarlo, Mattia Pavani. Ciao Mattia.
2: Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato.
1: Ma grazie a te invece. Allora, stasera ci sono delle partite di pallacanestro, che a me piace sempre tantissimo, quando con un pallone e un canestro si riesce a fare una serata, è fantastico. In via Crocetta, Lippo di Calderara. Come si chiama l'evento? Grandice.
2: Che tradotto dall'italiano all'inglese vorrebbe dire grande dado.
1: Grande dado, c'è anche un bellissimo logo, ecco, con questo vecchio che saggio, ecco, così, con in una mano il dado e in una mano la palla da basket. Questa sera dalle 20 però si prende un po' a pretesto il playground per parlare anche di qualcos'altro, di molto importante, di serio, ma mi permetto, non serioso, cioè di serio, che riguarda tutti noi. Che cosa, Mattia?
2: Allora, di base tutto nasce dall'idea di organizzare appunto questo playground, questo torneo con questa formula particolare che è quella del dado, che dopo magari se c'è tempo approfondisco. Il torneo l'abbiamo deciso di organizzare io insieme ad altri due ragazzi che sono Filippo Albanelli e Filippo Tattini. Vista diciamo le mie esperienze passate, una cosa che mi sarebbe piaciuto veramente fare era coinvolgere una fondazione che nel mio percorso mi ha dato una grandissima mano e mi è stato vicino in un momento molto particolare della mia vita, che è la Fondazione Sant'Orsola. Dalla voglia di voler coinvolgere la fondazione all'interno del torneo, si è pensato di organizzare questa conferenza che andrà a parlare della prevenzione soprattutto sui tumori ai testicoli, a cui prenderanno parte il sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone, che colgo l'occasione per ringraziare insieme a tutto il comune di Calderara, gli assessori Cappelletti e Caffarri, e prenderanno parte Eugenio Brunocilla, il professor Brunocilla, che è un urologo che mi ha operato, e l'oncologo, il professor Francesco Massari, e la conferenza moderata da Damiano Montanari. E l'obiettivo era appunto quello di riuscire a innanzitutto portare gente per raccogliere più donazioni possibili alla fondazione e riuscire a formare sempre di più i ragazzi su un tema che secondo me è troppo poco approfondito, c'è troppa poca formazione a riguardo, e che davvero basterebbe poco per formare i ragazzi ed evitarli, come è successo nel mio caso, a sofferenze che non meritano.
1: Ti va, Mattia, di raccontarci a grandi linee quello che è capitato a te?
2: Io in pratica a febbraio dell'anno scorso noto che all'interno del mio corpo c'erano dei cambiamenti a cui però non ho dato peso, ovvero c'erano dei gonfiori nella zona testicolare, avevo delle fitte anomale, però per la poca formazione ho sempre ad ogni sintomo, ad ogni problematica lasciato scorrere, perché non la ritenevo una cosa importante.
1: Il famoso e sei giovane passerà, no?
2: Ecco. esatto. E come detto, da febbraio, in cui ho avuto i primi sintomi, ho deciso di andarmi a fare una visita a metà aprile, sotto diciamo il grande pressing di mia mamma, che forse aveva un po' l'istinto materno, aveva mannasato qualcosa. L'11 aprile scopro di avere un tumore al testicolo e vengo operato Il lunedì, quindi il 14 aprile, scopro di avere il tumore l'11, che era un venerdì, quindi era anche in una fase abbastanza avanzata, anche probabilmente se l'avessi scoperto in qualsiasi altro giorno che non fosse stato venerdì sarei stato operato subito in giornata. Ed essendo, diciamo, il tumore abbastanza avanzato perché ho procrastinato nell'andarmi a far visitare, ho dovuto poi subire sia l'asportazione del testicolo sia poi ho dovuto affrontare 3 mesi di chemioterapia all'ospedale Sant'Orso, dove appunto sono stato seguito in primis per l'operazione dal professor Bonocilla e dopo, per quanto riguarda la chemio, dal professor Massari.
1: Secondo me comunque sei stato molto coraggioso, e te lo dico a livello personale, perché andare comunque a sottoporre, nonostante siamo nel 2026, il proprio corpo a un esame medico con il rischio che quello che ti venga detto sia un qualcosa che poi la tua psiche non è in grado di assorbire immediatamente, secondo me conferisce sempre molto coraggio.
2: Grazie.
1: E hai ripreso a giocare, Mattia?
2: Ho ripreso a giocare a dicembre dell'anno scorso in Serie C a CM Ozzano, che ringrazio sia Guarino, l'allenatore, sia Fiordalisi, che il presidente, per avermi dato comunque la possibilità di iniziare a rimettermi in gioco. E sì, diciamo che a distanza di un anno penso comunque di esserne uscito bene. Sto ora come ora regolarmente per 5 anni dovrò fare dei controlli,

0: la pena procrastinare, come nel mio caso, per la mancanza di informazioni riguardo a quello che mi stava accadendo.
1: Guarda, su Sky Now, da un paio di mesi ci sono le puntate di Beverly Hills 90210, che tu non sai neanche cosa sia, probabilmente.
0: Era, no, confesso la mia ignoranza.
1: Era una serie, era la prima serie che all'inizio degli anni 90 ha messo i Regaz, quindi dai 16-17 in su, al centro di una, appunto, di un progetto televisivo, mentre prima gli adolescenti magari facevano parte di una narrazione familiare, soprattutto nei telefilm americani. Oggi invece siamo abituati a vedere i giovani protagonisti. È stata la prima serie americana con dei giovani protagonisti. I protagonisti non erano praticamente solo loro. E c'è una puntata, e ovviamente le tematiche non erano semplicemente le feste e oddio c'è un esame. Le tematiche erano anche abbastanza pesanti. Una di queste era la prevenzione dei noduli al seno per le donne. E c'è questa puntata che, quando uno ha 14, 15, 16 anni, magari ritiene pesante, dove le ragazze protagoniste di Beverly Hills, appunto, vengono invitate a fare un'autopalpazione, come dicevi tu prima, no? Cioè a quasi a farsi una prima diagnosi da sola. E io trovo che l'esempio loro a quei tempi e l'esempio tu oggi siano necessari e urgenti anche. Quindi grazie per prestarti a parlare continuamente del problema che hai avuto.
0: Ma guarda, cioè, penso che lo vedo anche nelle altre persone che hanno avuto il problema, è una cosa che se ti capita ti viene anche spontanea, è una cosa veramente spontanea che ti viene anche per empatia verso altre persone che ora come ora magari lo vedo anche quando ne parlo in giro, non si rendono neanche veramente conto di quanto magari possano da un momento all'altro diventarti vicine queste cose. Cioè, come dicevo, io avevo notato delle anomalie nel mio corpo, ma avevo notato che qualcosa non andava, ma mai pensavo potesse essere un cioè la parola tumore non ti passa neanche per l'anticamera del cervello, cioè non, per questo mi piacerebbe capire, cioè, che poi non bisogna viverla con dell'ansia, ci mancherebbe, però bisogna viverla secondo me con la consapevolezza che purtroppo nella vita certe cose possono capitare, e fare essere formati per riconoscerle se, auguratamente di no, però se capitano, come fare a riconoscerle e muoversi di conseguenza per poter prenderle in tempo ed evitare che magari facciano ulteriori danni.
1: Ridiamo l'appuntamento per questa sera, Mattia.
0: Sì, stasera dalle 20, appunto, il torneo, la manifestazione parte alle 19:30 e stasera giochiamo le finali del torneo. Abbiamo già giocato domenica e lunedì, che io e gli altri ragazzi siamo veramente contenti di come sta andando fino adesso, sta andando oltre le nostre aspettative, oltre le aspettative di tutti gli altri amici nostri che hanno provato a darci una mano a organizzare l'evento. Stasera inizieremo appunto col quarto di finale, poi alle 20 ci organizzeremo in modo da poter allestire questa conferenza che appunto ci siamo impegnati tanto ad organizzare, ci teniamo tanto che ci sia più gente possibile per ascoltare quello che hanno da dire, secondo me, entrambi i professori che veramente io gli sono veramente tanto grato a entrambi, e oltre al sindaco di Calderara che è stato molto gentile a prendere parte alla nostra iniziativa. Quindi dalle 20 fino alle 21:30 ci sarà questa conferenza stampa e poi subito dopo riprenderemo con le altre partite delle finali.
1: Com'è il rapporto oggi? Quanti anni hai tu, Mattia?
0: 21.
1: 21, com'è il rapporto di un ventunenne, della sua balotta anche allargata di amici ventunenni, con la semplicità di una partita di basket al campetto? A me piace ancora scoprire che si possono fare le cose gratis e senza che siano particolarmente roboanti o instagrammabili.
0: No, cioè, assolutamente vero. Io, diciamo, personalmente ho un particolare fascino del campetto perché i primi video che guardavo su YouTube che mi hanno portato ad appassionarmi alla pallacanestro erano proprio i classici video del basket street americano. Mi ricordo che la PlayStation, quando giocavo

0: Bravo. Da piccolino, quando iniziavo a giocare a videogiochi, la mia modalità, oltre che il mio gioco preferito era appunto NBA, ma la modalità preferita ancor più che le partite era appunto la modalità dove potevi giocare al campetto. Quindi io ho sempre avuto anche abbastanza fascino per tutta la storia dei playground americani, dal campetti a Rucker Park a New York, a Venice Beach a Los Angeles. E quindi mi piacerebbe, il torneo è nato anche per questo, per provare a ricreare quell'atmosfera un po' urban americana che secondo me è un grande fascino e è anche un po' l'essenza della pallacanestro, perché il professionismo secondo me è una cosa, ma la vera pallacanestro, dove secondo me vengono assemblate poi la passione dei ragazzi e anche secondo me dove si formano giocatori che probabilmente andranno anche in categorie superiori, nasce proprio dal campetto.
1: Qual è la differenza più sostanziale, o la prima che ti viene in mente, la prima che noti, tra il campetto e tutte le partite che hai giocato sul parquet, anche con una, anche indossando una maglia di un certo peso, ecco.
0: Guarda, secondo me la particolarità del campetto, che l'ho sempre detta, è strano da dire e mi sono anche sempre dato molte difficoltà a spiegarla. Secondo me il campetto veramente va a, non dico azzerare le differenze, ma le livella, nel senso che al campetto è, tra virgolette, normale che un giocatore di Serie C possa competere con un giocatore di A2.
1: Al campetto non c'è zona di comfort.
0: Esatto,
1: mentre
0: sì. Che in qualsiasi altro magari contesto, quante volte si dice che quello è un giocatore da campetto, che è un giocatore che, tra virgolette, nelle categorie si dice, ah, ma lui lì farebbe fatica a giocare in Serie C. Poi però anche ai vari tornei estivi che vediamo, ai Giardini, ai Notting House, comunque dominano. E magari
1: perché,
0: giocatori,
1: perché è più bello da vedere, quello del campetto è più bello da vedere.
0: E magari giocatori da Serie A, Serie 2 fanno più fatica di giocatori di Serie C. Livella molto le categorie, secondo me, ed è anche il suo bello.
1: Ti leggo qualche messaggio prima di salutarti e ringraziarti. Allora, ti saluta Marchino Salus, che sa anche il tuo anno di nascita, ecco, così va bene. Grande Marchino, un dirigente della Salus, storico dirigente delle minors bolognesi. Grande rispetto a Mattia e la sua semplicità. Forza ragazzo, meno social, più campetti. No, ma in generale, cioè al di là, dico a questo amico, cioè meno social, più campetti. Ci possono essere anche i social e i campetti. Semplicemente non deve essere tutto, secondo me, ascrivibile a una estetica per essere poi immortalato sui social. Tutto lì. Ciao, secondo me, ah sì, ok, questo lo leggo dopo. Poi salutano anche tuo papà, te lo saluta Stefano Cavuotto. Cristian, buon centravanti, abbiamo fatto un bel tandem d'attacco al Borgo. Un saluto a tutti voi. Mattia, sei un esempio da seguire.
0: Grazie.
1: E poi, ok, ci scrivono di altre cose di questa sera. E un altro ascoltatore ci dice: bei tempi quelli in cui non si faceva niente, si poteva andare al campetto e basta, e così via. Poi ti chiedono: anomalie in che senso, se si può sapere, legate al tuo corpo, insomma, legate a un approccio, ecco così, a una cura di se stessi.
0: Allora, nel mio caso, che ho notato anche parlandone con altri ragazzi che hanno avuto la mia problematica, mi sembra che appunto poi i sintomi siano più o meno gli stessi un po' per tutti. E nel mio caso c'era ovviamente un gonfiore importante al testicolo sinistro e ho avuto anche un gonfiore abbastanza evidente nella zona dei linfonodi sotto il petto.
1: Sì.
0: E questi, diciamo, sono stati i miei due sintomi principali. Poi, a parlare con altri ragazzi, c'era chi mi ha descritto anche un dolore alla schiena che io non ho avuto, e quindi penso che poi, a seconda purtroppo di come ti prende la malattia, ci sono dei sintomi diversi, però direi che in grandi linee le cose principali sono appunto il gonfiore al testicolo e i linfonodi del petto che si gonfiano.
1: Al Grand Ice questa sera in via Crocetta, al Lippo di Calderara, ci sono Mattia Pavani, il professor Bruno Cilla, il professor Francesco Massari, Giampiero Falzone, sindaco di Calderara di Reno, moderati da Damiano Montanari, ad ingresso libero, per l'evento di sensibilizzazione sulla salute, gioca d'anticipo contro il tumore. Grazie Mattia.
0: Grazie mille a te Leonardo.
1: Ciao, ciao, alla prossima.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
6: Buongiorno a tutti, mezzogiorno e 05, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, ben ritrovati a tutti quelli che ci seguono in FM, DAB, streaming e chi ci segue in video sul canale 93 del Digitale Terrestre e su Twitch. Rispetto a ieri, oggi qualcosina in più c'è, ma alle 14.30 state con noi o... andate sul canale 10 del Digitale Terrestre su ETV, perché ci sarà la conferenza stampa di Massimo Zanetti, presentazione del nuovo allenatore, immagino, più argomento, non c'è neanche niente del nuovo allenatore, zero, proprio non ne parlano? Ah, lui è in Germania, dice Dario Ronzulli, e comunque c'è il tema Eurolega, la proposta indecente... E sembra insomma il momento appunto di chiarire che cosa saranno, che scelte farà Zanetti di fronte a questa situazione. Ne parleremo in una versione clamorosamente inedita con Dave Trebbi, a cui do già il buongiorno, ma Dave ti chiedo due secondi perché apriamo con questo, secondo me doveroso, perché oggi abbiamo comunque una conferenza che è importante, dai, per Virtus, per tutti. Però per il Bologna invece ci sono due novità. La prima, positiva, Caccavo. Abbiamo preso Caccavo, poi ancora non l'abbiamo preso in realtà. Ma chi è? Tutti dicono, e anch'io ieri sera mentre eravamo al pallone nel 7 di marzo esce con una notizia per primo. E, un giovanotto del Lumezzane, classe 2004, sì, cresciuto tra giovanili del Torino, passato poi all'Ascoli, poi al Lumezzane e adesso pare poter essere de Bologna in un futuro molto breve, di passaggio, come entra uscirà per andare a giocare. Pensavo potesse essere una di quelle operazioni figlie anche dei buoni rapporti che possono esserci tra due club che si conoscono bene, si rispettano. No, è un acquisto fatto in anticipo ma in ritardo, perché poi di fatto ha 22 anni, su un giocatore che ha un potenziale tutto da scoprire. Il Bologna ci crede e se chiuderà l'operazione la farà in questo senso, prenderà un cartellino e cercherà di dargli spazio per vederne il percorso che farà. Questa è una. La seconda, Dave, poi arrivo da te, che invece il settore giovanile prende una decisione, cioè viene presa una decisione sul settore giovanile francamente molto, che lascia molto perplessi, cioè non si proseguirà il rapporto con Loris Margotto, che avete conosciuto, l'abbiamo intervistato anche qui. Responsabile tecnico del settore giovanile, scade il triennio e non verrà rinnovato. Probabilmente verrà presa una soluzione interna con Marchetti e Piangerelli, che Piangerelli dalla formazione, dalle attività di base, potrebbe passare al ruolo di responsabile tecnico, e Marchetti vedremo che ruolo assumerà, eventualmente se poi sarà una soluzione interna. Lascia sorpresi, perché con i risultati ottenuti nell'ultimo anno, sicuramente con tutte le under che sono andate ai playoff e addirittura l'under 20 e l'under 18 in semifinale e finale, le abbiamo raccontate insieme. Ma in ogni caso la qualcosa è successo, cioè la decisione sembra che sia dovuta a differenze di vedute e altri motivi. Francamente non saprei bene come inquadrarla. Uomo fedelissimo di Sartori, tra l'altro, perché l'ha seguito dal Chievo all'Atalanta fino ad arrivare a Bologna, e quindi questo immagino che sia stato una scelta non semplice, ma certamente un po' sarebbe il caso di spiegarla meglio, perché insomma quest'anno noi abbiamo provato a stare un po' più attenti, forti anche dei risultati del settore giovanile. L'anno prossimo lo faremo, sperando che ci siano ottimi risultati del settore giovanile, e quindi insomma cercherò di darvi delle spiegazioni più corpose, se ce ne verranno date. Questo era, e adesso ritorno però sulla Virtus, con cui apriamo oggi, dopo il pistolotto, con Dave Trebbi. Buongiorno, mi senti? Dave c'è? Non c'è? Vabbè, ne volevo parlare con lui perché volevo capire un po' che cosa ci potevamo aspettare da lui oggi in conferenza, cioè quali potevano essere i possibili scenari e soprattutto gli argomenti che potevamo trattare. Qualche sito dice, Dario, che riportano la notizia che Mumbrù è arrivato a Bologna.
7: Sì, ma è già ripartito
6: ed è già andato in Germania. Ragazzi, dai, l'ha fatto 4 ore d'aria, non fatelo incazzare, che sennò dopo perde la pazienza anche lui, che è l'unico calmo di questa radio, l'unico pacato, sempre tranquillo. Non insistete, esattamente come fu per Tedesco, che arrivò qua, stette 2 giorni, se non ricordo male massimo 3, e poi ripartì per la Germania, e così anche per lui. Bene, e così si vengono a delineare un po' anche i progetti che riguardano la Virtus per la prossima stagione, dopo tante cose che si sono scritte, le perplessità, i dubbi, le paure, anche il contesto di LBA, che dovrebbe abbracciare sicuramente una superpotenza come Roma, anche se ancora di Roma non sappiamo neanche il nome, ma che superpotenza sia è l'unica cosa probabilmente che fin qui abbiamo raccolto con contezza. E Dave lo recuperiamo tra poco, e quindi anche gli scenari di mercato, ma soprattutto la scelta che verrà fatta sulla proposta di Eurolega. Ve la ricordo, Dario ne ha parlato tantissimo in questi 2 giorni. Comunque, Eurolega propone di entrare dentro nelle società che parteciperanno a vita, finché Eurolega esiste e esisterà, alla modica cifra di 50 banane che possono essere comunque pagate dilazionando l'onere in 10 anni. Certo, 5 milioni all'anno di costi per partecipare all'Eurolega è una cifra importante, soprattutto per aziende che, e questo forse Eurolega non ce l'ha chiaro, in Italia registrano dei meno, almeno alcune, per provare a competere. Quelle che vogliono fare l'Eurolega, l'almeno lo togliamo, perché per fare una squadra di Eurolega competitiva e una squadra di campionato competitiva servono praticamente 2 roster, e i costi sono altissimi e ovviamente non si riescono a tamponare, mettiamola così, perché per esempio la Virtus ha dovuto fare senza sponsor Eurolega quest'anno, quindi non è così semplice. Scelta che non sarà facile per Zanetti, oggi sicuramente sarà il tema un po' centrale. Poi però c'è anche il discorso legato alla prossima stagione, anche regolare, che tipo di mercato verrà fatto e messo in piedi dalla Virtus. quali sono gli obiettivi, su quali certezze si parte, chi verrà confermato e chi no. In questo momento mi sembra, se non sbaglio, mancano almeno 5-6 giocatori nel roster, e quindi bisognerà affrontare anche questo, prima sciogliere queste riserve, prima di poter dire che tipo di campionato farà la Virtus. Qualcuno pensa a una Virtus che punterà ai playoff, e poi quello che ne verrà dipenderà un po' dalla bravura anche, no? Di chi avrà fatto la squadra e chi l'allenerà, e poi ovviamente dei giocatori. Vedremo se sarà così. Insomma, quindi conferenza abbastanza importante. Dopo con Dave sciogliamo tutto. Sulla Fortitudo, al di là di quello che abbiamo detto ieri, non c'è molto da aggiungere. Su Bologna, appunto, ripartiamo sul discorso di Cacao, per esempio. E ve l'ho spiegato, quindi in poche parole, Bologna potrebbe, e adesso vedremo se sarà così, chiudere questa operazione minore, si può definire del genere, simile. E perché no? Mi piace ritornare a un discorso che avevamo trattato vagamente quando la nazionale ha fatto il busso, l'ennesimo, sui talenti tardivi. È un giocatore che ha già la sua età, perché ha 22 anni, è grandicello, che bazzica la Serie C. Leggo dello scetticismo su questa operazione. Guarda, per me lo scetticismo regge fino a quando chi lo compra e l'ha scelto non ti dà motivazione. Quando ti dicono, guarda, è un ragazzo che ha qualità e talento, ci vogliamo mettere le mani sopra subito, nonostante l'età, magari ce ne siamo accorti, magari mettila così, un po' più tardi, in ogni caso siamo in tempo, ci vogliamo mettere le mani subito, ci puntiamo, ci crediamo, vediamo come va da altre parti e se ci abbiamo preso. Secondo me Bologna deve lavorare così, quindi ben venga le Caccavo. E altro sinceramente non mi viene da aggiungere. Nella conferenza stampa Zanetti annuncerà di essere Iron Man, non lo so, è possibile. È possibile, dipende anche dal tenore delle domande. Immagino che oggi ci sia un alto rischio, che, conoscendo giornalisticamente il personaggio nel senso buono, cioè l'accezione positiva, non che ad un certo punto possa dire una cosa simile, se perde la pazienza ci può stare. Penso che oggi potrebbe essere l'occasione di vedere un Zanetti frizzante, oppure no. Dipende un po' come gli sono andati gli incastri su alcune scelte importanti che ha da prendere e con quale serenità e leggerezza affronta la sfida, per esempio, lanciata da Eurolega. Adesso, a parte gli scherzi, vi dico come la penso. Appesantire, allora, se la Virtus dovesse essere comunque in vendita, mettiamo questa ipotesi, perché c'è, e ripeto, Virtus, Bologna, Fortitudo, non esistono società sportive italiane che non siano in vendita, questa è la premessa. In ogni caso, se dovesse essere in vendita, c'è un lato della medaglia che fa pensare, cosa gliene può fregare a Zanetti? Tu intanto accetta la richiesta e poi ci penserà chi arriverà. C'è l'altra faccia della medaglia: se la vai ad appesantire di ulteriori costi come questi, puoi anche complicarne il percorso. È vero che l'Eurolega è un grande volano di visibilità e quant'altro, ma vi ripeto, avete visto la difficoltà che poi ha incontrato la Virtus a monetizzare anche quel volano, perché la situazione è quella che è. Quindi da questo punto di vista io non so quale scelta prenderà, ci sono i pro e i contro. Ripeto, in caso di cessione, avere un impegno con Eurolega da 50 milioni per 10 anni non è una roba leggerissima. Quindi non so che cosa sceglierà, e mi piacerebbe parlarne con Dave per capire anche lui un po', seguendo la Virtus insieme a Dario, se esiste Dave, perché non sappiamo. Ieri era in aeroporto, poi che tipo di mezzo abbia preso non è chiaro, e soprattutto la destinazione, se era di rientro, se era in partenza, se è andato su un altro pianeta, cosa possibile, visto le difficoltà a collegarci con lui. Però ne parliamo tra poco, tornando dalla pubblicità.
8: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro

0: quest'anno.
1: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina. Dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa. Con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
11: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
12: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Eccoci qua, siamo ritornati con Dave Trebi collegato, ce l'abbiamo fatta, e vi racconto i suoi viaggi di Dave, che è diventata una piccola. Ieri era in aeroporto e dico: ammazza, sta partendo, l'unica volta che lo voglio chiamare in radio, a mezzogiorno, e prende l'aereo dove atterra a Lugo. E praticamente è Infantino 2.0. Infantino gira tutto il mondo, no? Col suo jet, a spese ovviamente sue, inquinando mezzo mondo in questo periodo, tra l'altro, di profonda crisi ambientale. E tu uguale, tu prendi il piccolo jet per essere subito pronto lì a Lugo. Cosa stai facendo?
16: Stai cercando Ronaldinho? Mi scuso tantissimo, soprattutto per lo smog, più che altro, esatto, che sto recando.
15: Esatto. Sei andato a cercare Ronaldinho?
16: Sì, visto che ha firmato, vado a cercarlo, no, a parte gli scherzi. E ovvio che oggi è una giornata, Manfred, importantissima per la Virtus, quindi c'è molta curiosità anche quello che accadrà appunto dalle 14:30 in poi.
15: Beh, per aprire io con la Virtus serve veramente un'occasione particolare, perché sennò lascio le incombenze a chi è più bravo di me, sicuramente te, Dario, sicuramente. E suonano i violini intanto, non so se senti il concerto qua attorno, gli angeli, e però no, lo faccio perché insomma intanto c'è una decisione importante da prendere, che è quella legata all'Eurolega, e da questo punto di vista il parere di Dave qual è?
16: Ma guarda, obiettivamente è un tassello fondamentale per il futuro della Virtus, perché l'andazzo secondo me è che con questo trasformare praticamente le licenze in franchigie è un modo che l'Eurolega sta presentando una specie di conto a NBA Europe, in maniera tale che NBA Europe sia, non dico quasi obbligata per salvarsi la faccia, ma è messa un po' alle spalle al muro per tanti proclami che ha fatto, e soprattutto con poche adesioni e soprattutto convincimenti da parte di tanti, e quindi un po' l'Eurolega si sta un po' trasformando con questa scelta appunto di diventare franchigie, e quindi Manfred mettere il preventivo più alto possibile ad NBA, che poi dovrebbe, e forse è quasi obbligata, a prendersi l'Eurolega per cercare di salvare tutti i proclami che ha fatto negli ultimi mesi.
15: È possibile. E da Zanetti cosa ti aspetti? In questo senso, dico, parlo di scelta Eurolega.
16: Guarda, sicuramente la richiesta è importante, molto importante, a livello per diventare appunto franchigia e quindi trasformarsi finalmente. È da tanti anni e da tanti tempo che l'obiettivo di Zanetti e della Segafredo Zanetti era di consegnare alla Virtus non solo un palazzetto nuovo, ma anche una licenza pluriennale per entrare nel tavolo politico che ha fondato lei, perché appunto, giusto per fare due annotazioni, fino al 2014 l'Eurolega aveva un premio che era il Gianluigi Porelli, che Gianluigi Porelli, come ben sappiamo, è stato lo storico presidente della Virtus, e quindi capite, riportare la Virtus in quel tavolo è costoso, ma è obbligatorio anche per i possibili fondi o chi è interessato alla Virtus avere questo discreto biglietto da visita e questo status, perché poi alla fine è uno status politico, e quindi di conseguenza attirare ancora più attenzione, perché ovviamente se l'Eurolega dovesse essere comprata appunto da NBA Europe, non c'è solamente una vetrina a livello europea, ma c'è una vetrina mondiale da parte di una delle prime organizzazioni a livello cestistico in tutto il mondo.
15: Ma se è così vetrina davanti a tutto il mondo, sicuramente la scenario NBA può anche cambiare un po' qualche approccio, sicuramente. Ma se fosse vero, tutto vero, è così automatico, perché la Virtus quest'anno non aveva lo sponsor in Eurolega?
16: Questa è una bella domanda. Ovviamente ci sono anche tipi di regolamenti che ti portano appunto, visto che tu hai la Virtus ha una licenza pluriennale, un triennale, a presentarsi appunto con uno sponsor superiore, quindi un superiore, quindi sulla base di 3 anni, e anche soprattutto dovuto anche alle proposte ricevute da parte della Virtus. Non sono piaciute al punto che appunto la Virtus ha scelto, soprattutto in Europa, di andare senza sponsor, una scelta forte, una scelta appunto che ha trovato qualche dubbio, ovviamente, come giustamente mi hai anche chiesto, Manfred, ma ovviamente l'idea adesso è che comunque bisogna fare un passo in più. Bisogna fare un passo in più, e quindi vediamo soprattutto dalle 2:30, perché ci sarà anche il discorso secondo me sullo sponsor per il campionato, perché Holidata è in scadenza, e quindi ci sarà anche curiosità sotto questo aspetto, quale sarà non solo lo sponsor per l'Eurolega ma anche lo sponsor per il campionato.
15: Giusto, e sempre rimanendo sul tema Eurolega, ma mettiamo l'ipotesi, che non è così remota, che Zanetti possa pensare anche di cedere la Virtus, no? In mani più fresche, mettiamola così. Cedere un giochino che si porta dietro un bagaglio da 5 kg l'anno, non lo so, rientra nelle restrizioni di Ryanair o...
16: No, sicuramente è un importo importante, però l'obiettivo è consegnare una macchina che ha lo stesso valore di una macchina come può essere il Fenerbahce o come può essere il Panathinaikos. E anche il Partizan, anche altre squadre che hanno licenze triennali stanno facendo questo tipo di ragionamento, perché ovviamente l'entrare in quel discorso vuol dire attirare molti più sponsor, non solo a livello europeo ma anche a livello mondiale, visto che comunque l'NBA ha una visibilità in tutto il mondo e quindi non è solamente una questione sportiva, cosa che a livello di Eurolega la parola sportiva, ne sa bene anche Dario, è qualcosa molto che va come una retta parallela, però sicuramente entra in un discorso economico di un certo tipo e sicuramente l'Eurolega, visto che come se ne è parlato tanto, se ne vale la pena, porta anche un prestigio da parte della società anche a tantissime trattative di mercato, ma anche a livello di appunto visibilità e quindi a livello di sponsor, quindi entrate economiche di un certo tipo, perché fai una delle competizioni più importanti d'Europa e quindi si fa molta molta fatica a rinunciare a giocare una competizione che ti porta così tanti interessi al di fuori appunto del campionato.
15: A proposito di campionato, cosa ti aspetti? Cioè, tutto adesso è legato attorno a questo, cioè prima pensiamo a che cosa fare dell'Eurolega e poi pensiamo al campionato e quindi diciamo che una è prodromica all'altra, l'Eurolega dico.
16: Oppure
15: prescindendo dal discorso di Eurolega si può fare un discorso mirato sul campionato che sarà, il mercato che verrà, la squadra che verrà allestita, il percorso che la Virtus sarà obbligata a fare con obiettivi che devono essere comunque posti come premessa, no? Come sempre.
16: Ma guarda, sicuramente la Virtus dà priorità all'Eurolega fino a appunto sapendo appunto che la competizione in un modo o in un altro finisce per metà aprile, ovvio che dà come priorità all'Eurolega, ma ovviamente non sottovaluta assolutamente il campionato e soprattutto anche la Coppa Italia, che è l'unico trofeo che manca appunto a Zanetti e alla Virtus da tantissimi anni. E per quanto riguarda il campionato, la Virtus facendo anche l'Eurolega permette di avere una vetrina e convincere anche determinati giocatori italiani, a differenza delle sue competitor a parte Milano, anche se appunto la differenza tra Milano e Virtus a livello di budget è molto importante, e sicuramente l'Eurolega ti permette di avere delle entrate e una visibilità per poi dopo sostenere il campionato italiano in una certa maniera, e anche la possibilità, il portfolio di poter arrivare a determinati giocatori che fisicamente e a livello di talento sono molto superiori rispetto alla media del campionato italiano, ti fa capire appunto quanto è fondamentale la Virtus partecipare a questa competizione e quanto è ancora di più fondamentale provare a prendere ed entrare ufficialmente come franchigia, quindi avere una fetta dell'Eurolega, perché poi assolutamente puoi avere ancora di più di giocatori nella tua squadra che prima magari preferiscono un progetto ben definito come squadre che non hanno una scadenza per rimanere in Eurolega, mentre invece al momento la Virtus ha una wild card triennale, una licenza triennale, e quindi ovviamente i contratti sono sempre sulla base che dopo 3 anni appunto potrebbe appunto non giocare più l'Eurolega.
15: La scelta di Mumbrú ti è piaciuta?
16: Guarda, un allenatore appunto che ha vinto, ha fatto un anno a Valencia importante, ed è un allenatore che fa giocare la propria squadra in maniera completamente diversa rispetto alle ultime versioni che abbiamo visto della Virtus. Un allenatore che con la Germania ha vinto il campionato europeo, una squadra che corre tantissimo, usa tantissimo il tiro da 3 punti dagli angoli, ha tantissimi giocatori che possono creare palla in mano, un'idea di basket forse un po' più moderno rispetto alle ultime versioni di Virtus. Una scelta secondo me che va appunto a rompere un certo tipo di di scelte che la Virtus aveva sempre fatto sul piano tecnico, e quindi c'è molta molta curiosità su questa scelta, perché scambierà ovviamente tantissimi i giocatori appunto della Virtus, e quindi sarà curioso di capire anche quali saranno i giocatori adatti a questo tipo di gioco, dove appunto il tiro a tre punti e il correre è uno dei suoi credi ed è un po' quello che lo ha portato anche a vincere un campionato europeo con una squadra che comunque la Germania si presentava già al campionato europeo da vincitrice dei campioni del mondo, quindi diciamo che è stato anche bravo a portare e vincere con una squadra che già aveva fatto molto bene con la recente versione appunto con Herbert.
15: Per convincere un allenatore così a venire, secondo te che obiettivi e che accordi gli hanno messo sul piatto?
16: Sicuramente fare meglio rispetto allo scorso anno. Per questo allenatore giocare e allenare ed essere nel circolo d'Eurolega li riporta un po' ad avere una maggiore considerazione. La Virtus al momento è una vetrina per poi giocare a un livello più alto a livello di status della squadra all'interno della stessa Eurolega, e infatti molti giocatori vengono in Virtus per poi andare in squadre superiori, e quindi secondo me un po' il ragionamento è stato fatto da Mumbrù comunque allenatore giovane, allenatore che ha fatto bene a Bilbao, è venuto ha vinto l'Eurocup col Valencia e ha fatto un anno in Eurolega. È un'altra occasione per poter confermare che può essere un allenatore di Eurolega, un allenatore che comunque ha fatto vedere, nonostante appunto i problemi fisici, che in nazionale con i suoi schemi, col suo modo di gioco può vincere, e quindi una scelta ancora, secondo me è una buona scelta, visto anche il parco di allenatori disponibili e quello che appunto c'era appunto, come ti dicevo, sul mercato.
15: Ottimo Dave, quando torna Black and White?
16: Prossima stagione, però mi sentite ovviamente dall'inizio di settembre, quando avremo già tutto, squadra, poi inizierò poi a
15: la fai facile
16: sempre
15: così.
16: Sugli schemi. E
15: il mercato? Non lo fai?
16: Il mercato adesso...
15: Lo lascia Dario?
16: Vita
15: facile, adesso,
16: No, il mercato mi sentirete spesso come sempre. Ho appunto a mezzogiorno tutti i vari programmi, perché se è da come anche nel calcio, dal 30 si inizia, adesso si inizia un po' con i primi comunicati, e poi dal 30 giugno, dal 1 luglio si inizia davvero con i veri colpi, insomma.
15: Ma vuoi darmi un parere anche sul nuovo percorso Fortitudo o è troppo?
16: Sì, secondo me è un'ottima scelta quella di quest'anno allungare il roster, perché sia Cantù che Verona hanno vinto con roster molto lunghi, quindi secondo me la scelta di fare una Fortitudo con 12-13 giocatori, vediamo un po' anche le condizioni di Mazzola, è sicuramente una Fortitudo che giustamente dopo due anni dal nuovo format di Serie A2 ha capito, vedendo un po' chi è salito direttamente, cosa fare. Ovvio che la scelta della guardia titolare e straniera sarà molto importante, perché negli ultimi due anni, soprattutto in quel ruolo lì, con questa tipologia di squadre, è stata un po' la differenza nel cercare di vincere e ovviamente di promuovere in Serie A.
15: Top Dave, grazie mille, ci risentiamo allora con Dario sulle vostre parentesi virtusine, se vi capita, di mercato e robe varie, se no ti chiamo io per la Virtus.
16: Assolutamente.
15: Non posso ammorbare Dario dopo 4 ore, lo lascio un attimo mettere a posto la gola.
16: Giusto. Ciao Manfred, un saluto a tutti gli ascoltatori.
15: Ciao Dave, un abbraccio. Grazie mille a Dave Trebbi, che tornerà con Black and White a partire da settembre. Più o meno. E nel frattempo sono arrivati un pochino di appunticini, dovrei girarle sinceramente a persone molto più preparate di me, ma in ogni caso, per esempio, qua qualcosa avevo letto: ma perché dicono che Mumbrù ha vinto l'Europeo? Ha allenato due partite, poi si è ammalato, ha allenato il vice, è una scommessa per la Virtus, non una certezza per me. Grazie Andrea, ti dico un parere personale: la seconda parte, che sia una scommessa, è anche condivisibile, perché comunque dal punto di vista di club è un allenatore giovane. Ha fatto bene con una nazionale fortissima, campione del mondo, lo ricordava adesso Dave, e tutto. Sappiamo bene che quando c'è un vice che prende il posto del... ne sappiamo qualcosa a Bologna, direi che abbiamo visto. C'è tanto comunque del lavoro di chi in quel momento è indisponibile. Quindi io non lo metterei nel conto. Poi sicuramente nel basket c'è... da mettere dettagli un po' diversi rispetto al calcio, come, come vive la partecipazione del coach rispetto a un mister, e questo è sicuro, e quindi non farei dei grandi paragoni, dico solo non coglierei il fatto del, delle assenze come un fattore che squalifichi la qualità, le qualità che secondo me Mumbrú per esempio ha fatto intuire. Però bravo, cioè condivido, è una scommessa, è una scommessa. Ma lo stesso Cavina, per fare un salto anche in Fortitudo, per qualche aspetto ha vinto, e bene, in una stagione ha vinto tutto, tra l'altro con Cremona, però è una scommessa per Fortitudo, è un allenatore giovane con le sue idee, che eredita esattamente come Mumbrú comunque una situazione non semplice, cioè un allenatore bello ingombrante, e Cavina dovrà fare i conti con una Fortitudo che negli ultimi 3 anni ha viaggiato tra l'85 e il 90% di vittorie in casa, è un bel peso, tanto valore sicuramente al Paladozza, tantissimo valore anche però a, a coach Kaya, no? È evidente, e ai giocatori. Quindi ci sono tanti aspetti che portano certe scelte a essere giustamente pensate e ritenute come una scommessa. Andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
20: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
19: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
20: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
19: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
21: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
22: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
23: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
22: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
23: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
24: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
25: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
26: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
27: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
28: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Ben ritrovati, 12.43, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo parlato di Virtus, un breve cenno anche alla Fortitudo e ovviamente alle novità su Bologna. Adesso ne parlo con voi. Parto da questo messaggio audio.
1: Sì, ciao Manfred, sono Massimo. Io presumo Fortitudo, che però tu hai detto che prenderà un'eredità di Caia dell'85-90% di vittorie in casa, ma penso che anche quando Cavina ha vinto a Cremona più o meno abbia avuto quella percentuale di vittorie lì, no?
15: Sì.
1: Se hai vinto tutto, quindi sì, presumo che abbia vinto più o meno quelle partite lì in casa, quindi poi vincere in casa sì è bello per i tifosi, però casomai vinci più in trasferta rispetto a Caia, quindi secondo me non è quello, esatto, il problema, però io di Cavina sono ben contento.
15: Anch'io, ti posso dire? Molto anche, cioè come scelta Cavina a me ha gasato. E poi non ti nascondo e non ve l'ho nascosto ieri che la domanda specifica di Leo Vicari, il nostro Leo, la risposta mi ha esaltato, quindi direi che hanno le idee chiare lui e chi con lui sta facendo la squadra e le premesse sono, come vi ho detto ieri, per me buone. È ovvio che per quanto possa essere divisivo, per quanto a qualcuno, mettiamola così, per quanto ci sia Bologna, la scuola Artiglio e la scuola anche meno, è indiscutibile che subentrare a Caia, secondo me, non è una cosa banale. Non è banale, però questo vale per tutti i settori del mondo. Quando ti chiamano a sostituire uno bravo, di solito la sfida è in salita, perché devi prima di tutto convincere e poi riuscire, ma il convincimento fa parte del gioco e quell'aspetto lì secondo me non è banale. Lo stesso discorso per me vale per Mumbrù e Ivanovic, è indiscutibile. Pensate solo il vice quanto da questo punto di vista ha pagato, ovviamente con risultati che poi non sono arrivati, quindi tutto qua. Però come dici, quando poi le cose vanno bene, le percentuali in casa diventano quasi una conseguenza naturale, tranne per esempio nel Bologna, dove hai avuto delle percentuali fuori casa da Champions, primi tre posti, e invece in casa hai avuto una media quasi da lotta per non retrocedere, ecco. Però sembrano più circostanze particolari che possono confermare a quel punto le regole, no? Manfred Maccaccavo è stato preso per la primavera, spero. No, per la primavera perché? Ha 22 anni, ti ho detto. E poi spero perché? Perché se l'avessero preso invece per giocare? Mi ricordo, se non sbaglio, era Zola che giocava in Serie C al Torres. Ricordatemi voi che siete molto più bravi di me. Chi c'era che giocava in Serie C e che poi ha avuto un percorso assurdo? Sto scomodando divinità. Di Natale? Se non ricordo male. Ci sono. E a quel punto che si fa? Facciamo i fighetti e allora ritorniamo a fare quelli che poi pontificano quando le nazionali fanno pena e non andiamo da nessuna parte, pontifichiamo quando non mettiamo dentro ragazzi giovani e poi dopo speriamo che però quando prendiamo un ragazzo di 22 anni dalla Serie C non venga mica messo in prima squadra, eh? Comunque, per rispondere alla tua domanda, Hubner, bravissimo, grande Leo Taxi. Allora, per rispondere al tuo dubbio, comunque ti assicuro che non giocherà in prima squadra e che se entrerà andrà a giocare, andrà a giocare. Però non pontifichiamo poi, quando reagiamo così a casa nostra, sui bei discorsi di Baldini, su tutto quello che non funziona nel calcio italiano e tutte le pugnette varie, perché siamo i primi a non avere mai le palle di metterci in gioco, eh? Non ce l'ho mica con te, amico mio, guarda che è la prima cosa, credo, che chiunque abbia pensato, eh? Mi ci metto dentro, leggo cacavo, dico ah, però scelta, però che cosa ho detto ieri sera durante la pubblicità del pallone? Ho detto coraggiosa. Poi in realtà sono andato a verificare meglio e no, farà il percorso che fanno per esempio in primavera, quando escono dalla zona del settore giovanile e vanno in giro a giocare. Lui lo fa a 22 anni, quindi ripeto, vogliamo definirlo un talento tardivo? Secondo me è stato ci hanno scommesso in un'età un po' avanzata, mettiamola così, più che talento tardivo. Maestro Renatone Villa, bravo Renato Villa, e ce ne sono di esempi. Quindi a lui, se dovesse diventare un giocatore del Bologna, dobbiamo augurare tutto il meglio possibile. Sicuramente di fare una buona stagione in Serie B, immagino che lì sarà la sua destinazione, e convincerci tutti che invece è un giovane italiano forte, di cui per fortuna magari nessuno se n'è accorto, e Bologna con un attimo di Natale giocava nell'Iperzola. Bravo, mi ricordavo, non mi ricordavo dove. Bravo Davide. Quindi ci sono degli esempi. Ora, non voglio, abbiamo scomodato delle divinità, qualcuno mi ha scritto Materazzi, Moreno Torricelli, chi? Ancelotti, credo Ancelotti? Sei sicuro? Io non ricordo, da questo punto di vista non ho ricordi. Gio Poggi, di Natale dall'Iperzola, Diamanti al Prato, bravo, dalla C2 alla Serie A, ce ne sono. Ok? Bisogna avere il coraggio di fare certe cose. Comunque, se dovessero fare una cosa del genere, posso dire, e per caso ci pigliano, capolavoro. Sto dicendo andando in giro, cioè magari fa una stagione in Serie B da 11 gol, 12 gol, e si conferma un centravanti di stazza, tra l'altro ha caratteristiche che coincidono un po' con i profili che Bologna ha guardato come attaccante centrale durante questa annata con lo scouting. Principalmente sono stati attaccanti giovani di centimetri, e quindi più o meno rientra in quell'identikit, no? Vedremo, dai. E come vi dicevo e come abbiamo sempre detto, ma lo sappiamo tutti, Yelland, Icastro, a 22 anni, ma ci mettiamo dentro anche Cacca, voi Bologna deve arrivare prima che si apre il mercato su questi giocatori, se no prenderli per noi diventa veramente una gara molto difficile. Diawara e Tony sicuramente, e vi vedo scatenati sul tema. Quindi, ritornando al punto, quindi amico mio, non era una critica a te, ma è all'approccio che, ti ripeto, è lo stesso identico approccio su cui casco anch'io. Un sito riporta la notizia, va bene, questo l'avevamo letto ed è quello che ha fatto contento Dario. Nella conferenza stampa Zanetti annuncerà di essere Iron Man, l'avevamo letta e ti ho detto anche è possibile, ma abbiamo preso Caccamo, quello di mai dire gol? No, questa è una V, Paolo. Dallo, oh Dallo, buongiorno. Speriamo non si presenti. Ah no, scusami. Speriamo che non presenti una nuova tipologia di vigneto come con lo scorso anno. Va bene. Buongiorno Manfredi, lo stadio. Oggi diceva Cambiaghi incedibile per Tedesco. A questo punto direi che Rowe è in partenza. No. Cosa ne pensi Maffre? Ciao Massimo da Ravenna. Penso che siamo nelle fasi manicomio di un mercato che vi ho detto ieri sarà bloccatissimo ancora per una settimana, fino al 30 di giugno. Il 29 aprirà il mercato, al 30 di giugno chiudono i bilanci. Ci sono due o tre squadre che sono abbastanza in affanno col UEFA principalmente, Noi non rientriamo in questo conto, ma siamo in affanno sicuramente per la prima stagione dopo due senza Coppe Europee, e quindi ci sarà da abbattere parecchi costi. Quindi, prima di tutto, lo scenario in Italia è abbastanza frenato, perché il Milan ha tirato su una società fondamentalmente ieri, come dove, quindi non ha agito sul mercato. L'Inter ha una situazione sul mercato che conosciamo ormai da anni, va avanti così, poche operazioni mirate, tendendo il più possibile a saldi zero per rientrare dal debito. La Roma è impiccata dal fair play finanziario, deve entro il 30 giugno chiudere circa 60 milioni di plusvalenze, poi vedremo se lo farà o non lo farà, se ci si avvicinerà e quali saranno le conseguenze, solo altre multe che si aggiungono a quelle già prese o mercato bloccato. La Juve stesso

0: Per esempio, si sta parlando di Frattesi al Nottingham Forest. Parlando. Il Real. I Bayer qua cosina, Ina. Il PSG mi sembra ancora abbastanza fermo, ma proprio quelle. Quindi ha voglia dare spazio a pagine di mercato, a trasmissioni di mercato. Come vi ho detto ieri e ve l'ho detto anche dispiaciuto, a me dispiace farvi compagnia così, però non me la sento di incominciare a parlare di un mercato del Bologna che non c'è. Non è che non c'è perché non ci sono le buone intenzioni, non c'è perché sono solo buone intenzioni in questo momento. Anche su Lucumì vi ho detto, in tanti hanno chiesto informazioni, le più plausibili sono quelle dell'estero. Con la Juve si sta facendo tutto un gran filmone. Quando dico filmone non vuol dire che non sia vero quello che hanno scritto i colleghi, è tutto verissimo, ve lo confermo, non c'è bisogno della mia conferma perché sono più bravi loro di me, ma di sostanza non c'è niente. Mi piace tantissimo però il nome che ha fatto, forse per prima la Gazzetta, non voglio togliere meriti a nessuno, non si offenda se qualcuno l'ha scritto prima di Mate dalla Vita come nome, quello di Azic, giocatore su cui Bologna, ecco, aveva provato ad arrivare prima, ma il procuratore di Azic ha preferito la Juve. Ha fatto bene? Per me no. Perché alla fine Azic, che segna una pera stratosferica nel derby d'Italia con l'Inter, se ve la ricordate, ha giocato pochissimo e nel Bologna sono convinto che avrebbe trovato molto più spazio e oggi sarebbe un giocatore che avrebbe sicuramente molto mercato. Se Bologna dovesse riuscire a rimettere le mani su Azic, ma dubito che la Juve lo cederà a titolo definitivo, sarebbe un grandissimo colpo per il Bologna su un obiettivo che segue e conosce benissimo. Benissimo. Di tutti i nomi che sono accostati nelle parentesi Bologna-Juve, quello di Azic certamente è il nome più sexy dal mio punto di vista per il mercato, più in linea con quello che Bologna dovrebbe cercare di costruire per costi complessivi, quindi anche l'ingaggio del giocatore, e per talento, e soprattutto il talento ancora da esprimere. E per il resto Miretti costa una cifra, vi ripeto, non è che un prezzo folle, è giusto il prezzo di Miretti rispetto al contesto del mercato di oggi. La Juve non pagherà mai 28 milioni per Lucumì e trovare un accordo per mettere a posto l'ingaggio di João Mario in un ipotetico continuità, mettiamola così, un'ipotetica continuità di scambio di prestiti come è successo tra gennaio e giugno, la vedo molto difficile, a meno che la Juve non sopporti i costi di parte dell'ingaggio di João Mario, cosa che vedo molto in questo momento improbabile proprio per i problemi che vi ho descritto che la Juve dovrà affrontare dal punto di vista finanziario. Quindi siamo in alto mare, andiamo in pausa e torniamo subito.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
7: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
8: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA.

0: 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: Tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitureit.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ben ritrovati. Allora, nel frattempo ieri la sorpresona di Malagò, ha vinto lui. E siamo rimasti tutti scioccati e sorpresi dalla nomina del nuovo presidente federale. E vediamo a questo punto che cosa ne verrà fuori. Stamattina Dario vi ha fatto sentire un po' dei passaggi di Malagò. Il silenzio che ne viene dopo, vi dico la verità, non è dovuto al fatto che non ne sia contento o altro. Certo, non è cambiato niente in questo momento se non il presidente. Io credo che in questo momento vedremo a brevissimo se sono tutte chiacchiere che rimarranno ferme lì oppure no. Malagò casca in piedi, perché comunque il 2032 è qua alle porte e questo lo costringerà a fare qualcosa di concreto. Mettiamola così: dopo ieri le uniche cose credo che possano essere ritenute interessanti da Malagò è cosa, come e con quali soldi. Punto. Vaga per tutte le riforme. Quindi che si faccia l'elenco, che si dica il come questo elenco verrà messo a terra e con quali soldi. Non serve altro. Le belle intenzioni, le belle chiacchiere, tutto quello che vogliamo, secondo me, lasciano oggettivamente molto tempo e poco interesse. Quindi io non ve le ripropongo. Però ha fatto benissimo Dario a farlo, perché è attualità e di riflesso comunque interessa assolutamente anche Bologna, per tanti motivi. A Bologna c'è una partita che conta più di tutte le altre e per me anche più della prossima stagione. Cioè, per me, vi ho già detto come la vedo per la prossima stagione. Dalla società mi aspetto che sia chiarissimo il messaggio relativo all'obiettivo: riprenderci subito l'Europa. Non bastano fatti concludenti. Mi è piaciuto Cavina in questo senso, per dire un esempio della fortitudo, perché ha dato l'obiettivo subito, ha detto io non c'è problema, poi non lo raggiungiamo, sarà difficile, meno difficile, non importa, l'obiettivo è quello. E l'obiettivo del Bologna deve essere questo. Riuscirci è un altro paio di maniche. Sono scettico sulla prossima stagione del Bologna? No, sono preoccupato. Perché, ripeto, sarà molto difficile pianificare una stagione come quella che sarà partendo dai presupposti di questo mercato. Certo, il Bologna parte da una buona base. E questo forse è l'unica certezza che al momento abbiamo. Basta questa per raggiungere l'Europa? No, perché abbiamo visto quante cose si devono incastrare per ottenere anche solo un settimo posto, che comunque 5 anni fa per noi era fantasia. Vedremo la partita più importante, quindi tengo tranquillamente. Vogliamo prendere l'esempio di Paratici. Paratici dice: sono disposto a un 14° posto pur di raggiungere stabilmente il quarto, terzo, quinto posto di una Fiorentina in campionato. Bene, io sono disposto a un 14° posto pur di vedere un progetto stadio nuovo, avviato, concreto, e che sfrutti magari l'onda buona di una riforma sulla legge degli stadi che per forza in qualche modo verrà fuori. Per me questa è l'unica partita, cioè è la nostra finale di Champions e siamo all'oggi o mai più. La data ipotetica per avere una conferma in senso positivo o negativo, io direi ottobre. Se non dovesse essere ottobre, mi preoccupo ancora di più rispetto a quanto non sono già preoccupato adesso. Audio.
14: Ciao Manfred, Federico da Bologna. Per me sulla FIGC il problema è sempre uno: non chi è eletto, ma chi elegge.
13: Bravissimo.
14: Sono sempre gli stessi. E più, come diciamo a Bologna, più la rimescoli e più puzza, come sempre. Ciao.
13: E detta in bolognese, quindi non per forza offensiva, mettiamola così, vista la premessa, sono d'accordissimo con te. Cioè, il problema è che andava cambiato il consiglio, tutto in blocco, e invece qua si è scelto, e allora ha ragione Gravina a dire: sono io a sacrificarmi per tutti. Ha ragione. Non gli avrei dato questa soddisfazione di avere ragione, perché siamo incredibilmente veramente, cioè. Comunque, non perché ce l'ho con Gravina, però quando Gravina disse così dalla Gruber, faccio un esempio, quando era da Gruber, parla, sta tanto su questo tema, io dicevo: mamma mia, che vittimismo. Poi alla fine vai a vedere che cosa è successo e invece aveva ragione, e quindi poco vittimismo. Purtroppo siamo messi veramente così. Ma Infantino, non potrebbe prendere uno SpaceX e finire nello spazio, mazza? Non è un... diciamo che non è uscito, cioè non perde occasione per uscire male dal suo ruolo, da come parla e da come hanno impostato un mondiale che sarà destinato a trascinarsi tante polemiche. Poi il calcio è poesia, e quindi in un contesto surreale come quello di questo mondiale, chi, io purtroppo non sono tra questi, ma ho letto diversi articoli, ci sono racconti fantastici di sportivi all'interno anche di questo mondiale, e quindi riuscire a scindere le due cose non è spesso facile, per qualcuno è impossibile, per altri invece è assolutamente fattibile. È un mondiale diverso, dove forse le formule lasciano un po' di strada al merito, ma sono regole e vanno accettate. Si possono mettere in discussione queste regole, sicuramente. resta il fatto che sembra che chi organizzi questi eventi sia completamente scollegato dalla realtà che vivono tutti i giorni le persone normali, dai costi a alcune uscite che sono completamente avulse dalla vita quotidiana che facciamo, dai. No, penso che sia questo quello che dia più fastidio di Fantino, che rappresenta ovviamente la punta dell'iceberg, no? Torricelli, mi dici, bravo Manfredi, Zola, esempio in casa il mitico Villa, anche Grosso e Materazzi giocavano in C, il tifoso bolognese sta diventando imbarazzante. Sì, però ragazzi, rappresenta poi involontariamente e istintivamente la stragrande maggioranza, dai. No? Poi magari uno si ferma un secondo, ci riflette e dice, ma no, ma perché? No? Se ci hanno visto qualcosa di buono, siccome non mi sembrano sprovveduti, evidentemente qualcosa di buono sto ragazzo avrà. Poi il rischio non se lo prendono in toto, quindi proprio perché Bologna ritiene, evidentemente è così, di aver raggiunto un certo tipo di livello, non si prende il rischio di prendere un ragazzo dalla C di 22 anni e sbatterlo subito in campo come alternativa magari a Castro per la prossima stagione. Da un lato mi viene anche da dire peccato, da un altro una grande garanzia. Credo Ancelotti. Ciao Domenico, va bene, Di Natale, Torricelli, Villa e lo stesso Manfredi, per dirne alcuni, bravo anche Gigi Manfredi, fiducia ragazzi, fiducia Fabio D'Arvigo. Secondo me si sono meritati un buon credito. Di Natale giocava nell'Iperzola, Moreno Torricelli giocava con i dilettanti a 23 anni. Buongiorno Manfredi, quando inizia il rinnovo abbonamenti? Grazie Stefano. Dopodomani, il 25. 25 uscirà la campagna e dopo vediamo come andrà. Saluto Pedrelli che mi ha mandato un messaggio e dopo me lo leggo e so già a che cosa si può riferire, perché ho letto anche l'anticipo. Comunque sia chiaro, il motivo, così lo dico anche a Stefano, il motivo per cui sono rimasto molto perplesso dalla scelta di Malagò non riguarda il percorso storico e professionale di Malagò, che sicuramente rappresenta un'eccellenza perché ha fatto bene nelle cose che ha fatto, ma non mi sembra una rottura col passato, quindi con Gravina, anzi mi sembra l'assoluta continuità. Che ci sia un problema enorme su un sistema che non funziona e che va completamente ribaltato è evidente. Non credo che questo possa accadere se poi la scelta ricade su un filone che dà così tanto seguito a tutte le premesse che sono state costruite da Gravina. Sei d'accordo, Ste? Io la vedrei così. Comunque, Sartori e compagnia vedono 2500 partite all'anno e poi andiamo a prendere giocatori dalla Juve? Dubito. Ma è successo che abbiamo preso giocatori dal Milan. Salemakers, Pobega. Può succedere perché ci sono degli incastri di mercato che ti permettono di farlo. Sono stati in quel caso due prestiti e secondo me questo va sottolineato, non è un caso. E quindi una buona commistione tra giocatori che hai visto in giro per il mondo e magari giocatori che conoscono meglio la categoria e il campionato, secondo me fa sempre molto bene. Anche quest'anno penso che andrà a finire così. Per i prestiti però è un po' presto. Dobbiamo aspettare la seconda parte di agosto. Diciamo seconda, terza e quarta settimana di agosto. Si comincia da lì. Si possono intavolare delle buone intenzioni se le cose non dovessero cambiare, come fu per Salemakers. All'inizio Milan lo voleva vendere, poi è andata che è venuto in prestito qua, poi è andato in prestito a Roma, poi Milan se l'è tenuto. Diawara e Tony. Va bene. Ciao, piuttosto che prendere Bowie, De Verona, perché non tenere Raimondo in prima squadra, Gianluca? Ma probabilmente perché se Raimondo per esempio dovesse proseguire prestito al Frosinone e giocare trovando spazio, perché questo è il tema, quanto spazio avrà Raimondo nel Bologna, metti caso dovesse rimanere Castro e senza coppe, quanto spazio avrà? Da questo punto di vista, vale il discorso anche per Cacca, voi e chi volete voi, meglio sicuramente andare a giocare, senza dubbio. Bowie, mi piace? No. È bastato vederlo al Verona per avere un'idea compiuta sul tipo di giocatore che può diventare? No. Mi intriga? Ve l'ho già detto, no. Ma se per caso mai nel giro delle scelte tutto dovesse essere il giocatore che nel rapporto qualità-prezzo convince di più Bologna, vale il discorso per Caccavo, fiducia, vediamo come va, lo vedremo in campo e lo valuteremo. Si è fatto 6 mesi in Serie A, si è fatto una gavetta anche abbastanza tosta perché il Verona era in una situazione drammatica, cioè già praticamente retrocesso, ma ha sempre mostrato quella tigna che gli è bastata per vincere anche da noi, con un passo già fuori, e a questo punto direi che intanto arriva da Casteldebole la notizia, l'ufficialità, che Badori diventa un giocatore del Bologna a titolo definitivo. L'avevamo già anticipato lunedì, ieri, e per chi non lo conoscesse, ragazzo del 2008, ha giocato vertice basso nell'Under 18 di Gigi Della Rocca, bravo. Per lui, ecco, un discorso fondamentale, chi ha avuto il piacere, perché è stato un piacere vederli, di seguire l'Under 18 durante questa stagione, avrà notato sicuramente che Badori, per esempio, fa parte di quei ragazzi che hanno qualcosina in più, ma più che qualcosina in più, ci metto Libra, lo Monaco, va bene, e ne dimentico qualcuno che sicuramente ha fatto molto bene, ma non è un caso per me che venga da un campionato professionistico, per quanto ghanese, fa la differenza e si vede che è un giocatore più pronto di altri. Ha fatto molto bene, penso che il suo percorso naturale sia entrare nella primavera, non penso che andrà in giro da qualche parte, quindi farà salto nell'Under 20 per età, e però ci insegna una cosa, che per esempio ieri facevo l'esempio di Tomasevic, che va a giocare al Mantova in prestito, ottimo, dimensione perfetta, il ragazzo ha potenziale, ieri dicevo è un po' grezzo, anche un po' molto, ma più che grezzo, e ho preso l'esempio di Elland, Tomasevic ha un anno in meno tondo tondo di Elland. Elland all'età di Tomasevic giocava già nel Bran tra i professionisti, e quando il Bologna affronta Elland nel Bran, più o meno aveva l'età di Tomasevic di quest'anno, di adesso. Qual è la differenza sostanziale che c'è? Al di là del talento, delle capacità individuali che ci sono, per forza, Elland è forte, ma aver giocato tra i professionisti ti pone a un livello sicuramente superiore, c'è poco da fare, sei più pronto. Quindi, quando mi dicevano, ma Tomasevic è pronto per farsi un anno di prestito e poi venire a Bologna, vediamo come andrà la sua prima stagione tra i professionisti, che a volte ti dà tantissimo. L'hai visto in Badori quanto ti può dare un campionato professionistico in Ghana, aggiunto al suo talento, alla sua attitudine, alle sue letture, ha delle letture straordinarie per me sto ragazzo, e lo scopriremo con Tomasevic adesso che affronterà un campionato difficile come quello di Serie B. Andiamo in pausa e torniamo.
15: Abbiamo la scheda del giocatore Bowie.
13: La mettiamo in apertura?
15: La mettiamo adesso, guarda.
13: Grazie, ma
15: è lui, no?
13: Sì, è lui. È lui. E...
16: cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro

0: anno.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
5: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
4: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
5: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
4: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
9: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 13:23, mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, siamo a circa un'oretta, dai, fra un'ora la conferenza stampa in esclusiva qui su... In esclusiva no, perché è anche su ETV, però avete la possibilità di seguirla o in TV o qua in radio, e la conferenza di Zanetti alle 14:30. Ma fra Castelmaggiore a passeggio ho incrociato un signore, capelli bianchi, che aveva occhiali neri con a palla mezzogiorno rosso-blu. Beh... L'hai descritto anche, scusa Rido, perché l'hai descritto fisicamente.
13: E lui che sta ascoltando la macchina ha detto, vabbè, sono io.
12: Buongiorno signore, se ci vuole scrivere sono noi siamo io. A disposizione. E Bazzani nell'Arezzo, e l'avevamo letto, Di Natale per Zola, Diamanti Prato, questo è già oggi, l'avevo letto, grande Joe. E perché non tenere Raimondo in prima squadra? Ma... Te l'ho detto prima, quindi, perché probabilmente anche per questioni di spazi, numeri di partite e tutto il resto, sti ragazzini, ragazzotti o ragazzoni, chiamateli come volete, meglio che giochino, più partite fanno meglio è, per il discorso che facevamo prima, quanto è importante comunque giocare tra i professionisti e quanto cambia, è fondamentale. A 22 anni possiamo considerarlo un fuoricorso, Marco, sì, è in buona compagnia, scusatemi ma ho il singhiozzo, adesso passerà. E Cambiaghi piace a Tedesco, quindi rimane? Viste le affermazioni direi che sarà il primo ad andare via. Non lo so, per me Nicolò vuole giocare, non per me, lo do per certo, quindi in tutta onestà dipende un po' come si metterà il mercato. Ci sono cessioni e cessioni, per me Cambiaghi in un quadro che più sorride magari a quei gioielli, li chiamano così chi fa mercato qui a Bologna, in un'ottica di un mercato che magari per questioni di che cosa poi alla fine di concreto si realizza, che ammicchi di più a preservare i gioielli, per me Cambiaghi, Odgaard, e poi vediamo gli altri, chi, Dallinga, Dominguez, potrebbero tutti rientrare in un discorso anche di uscite e potrebbero anche essere esaustivi ed esaurienti per risolvere i problemi dei ricavi che Bologna deve tamponare. Quindi c'è un piano A e un piano B, credo. Vedremo quale, e Cambiaghi potrebbe rientrare nel piano A o B, scegliete voi quale lettera attribuire a una delle due soluzioni. Quindi per me potrebbe invece essere assolutamente in uscita, anche per questioni sue. Vuole giocare e penso che è comprensibile. Se rimarrà Rowe, per me Cambiaghi uscirà. Non tanto per questioni di budget, costi, ma perché vuole giocare. E se ti chiudono con Rowe lì davanti, a quel punto tu hai Berna che può giocare a destra, a sinistra. Io credo che per me Cambiaghi è più fuori, cioè ripeto, non dal progetto, è più fuori da Bologna per questioni anche sue che dentro in questo momento. Però magari sbaglio, ma non credo. Però attenzione, questo non vuol dire che non abbiano magari invece scritto benissimo chi lo scriveva bene il suo stadio. Magari invece sta benissimo a giocarsi il suo posto con Rowe, e per il Bologna sarebbe una gran bazza continuare così, però la vedo un po' complicata. Sento che tifoso ambizioso ha già bocciato Caccavo. Non l'ha bocciato, poveretto. Ma com'è che i tifosi Fortitudo dopo 3 anni di A2 sono sempre contenti, e i tifosi BFC dopo una partecipazione in Champions League, una fino ai quarti in Europa League ed una Coppa Italia vinta un anno fa, non sono mai contenti? Saluti Felix. Non la vedrei così per forza, ma è vero che un po' di spirito Fortitudo accoppiato a Bologna secondo me non fa male. Ripeto, per me poi non sono popolare, ma permettetemi di svagare. Per me uno che tifa Fortitudo e Bologna non ragiona come tanti o alcuni, vedete voi come, che accoppiano invece Virtus e Bologna. Abbiamo una buccia, una corazza, mettetela come volete. Comunque ci siamo costruiti un'identità diversa per forza di cose negli anni. Quindi quando tu dici che il tifoso della Fortitudo è sempre contento, per me non è sempre contento, non è essere sempre contenti. Io non sono contento della Fortitudo di questi 3 anni per niente. Resta il fatto che non ne faccio una tragedia, l'accetto, fa parte della sfida. Avanti e guardiamo al domani sempre col sorriso. Chiuso un campionato, se ne apre uno nuovo e via. Caro Manfred, non so se Ancelotti possa essere inserito nel novero delle scoperte tardive. Nel 79 passò dal Parma in C alla Roma, aveva 20 anni e all'epoca era un percorso abbastanza abituale e lui era considerato un'indiscussa promessa, piuttosto direi schillaci. In effetti, abbracciò un Teo dal Fossolo. Ciao Teo, bello spunto. Ti chiedo un tuo giocatore perfetto per questo Bologna, che in questo mercato, per le finanze, per la strategia, per la filosofia del Bologna prenderesti. Ci devo pensare. Alla prossima pubblicità ti rispondo, cioè ci penso un po'. Ci devo pensare. Perché chiedi che sia perfetto per il Bologna in questo mercato, perfetto per le finanze, perfetto per la strategia e filosofia del Bologna. Insomma, devo un attimo rifletterci su. Però forse un'idea ce l'ho. Ma se Juve, Roma, eccetera, sul fair play finanziario non fanno quello che devono fare, sarà solo multe per... bella domanda. Per far vedere che vengono penalizzati bonariamente o saltano coppe europee, eccetera, come dovrebbe essere? Se fosse solo la prima, è un'ulteriore dimostrazione che il calcio è una farsa grandissima. Allora, adesso vediamo, perché comunque il discorso è pesante. Per la Roma gli scenari sono tosti, quindi o adempiono o potrebbero già bloccarli al mercato o costringerli a chiudere entro un anno tutto quello che devono fare per non essere esclusi dalle coppe l'anno prossimo. Sorge la domanda spontanea: perché non questo? Perché non questo? Che sono fuori budget da non mi ricordo quanto, che pagano molte. E lo stesso discorso vale per la Juve. Quindi adesso vediamo quali saranno le sanzioni, vediamo che come quanto avranno eventualmente sforato e via dicendo. Paramatti e Luppi ce ne sono parecchi che vengono da quella covata lì. E Manfredi, buon pomeriggio, è vera la notizia su Margotto? Mi dispiacerebbe molto, saluti Andrea. Purtroppo sì, non verrà rinnovato, quindi il suo contratto scade il 30 giugno e si va ai saluti. Dispiace a te e dispiacerebbe, fai che ti dispiace, togli il condizionale, e dispiace moltissimo anche a me, tantissimo. Come vi ho detto nelle premesse, non ne conosco i motivi, ma per forza sono importanti, perché una decisione del genere oggi è incomprensibile. Incompatibilità caratteriali? Approcci al lavoro diversi? Io non so quale possa essere il problema, ve lo giuro, non lo conosco. Di sicuro è una scelta rischiosa. Sembrano cavolate, poi io sicuramente sono uno che non è abbastanza dentro per poter dire quanto, ma prima di prendere una decisione del genere io avrei messo sul piatto molte considerazioni che secondo me rischiano di venire fuori, e non le metto sul piatto perché non sono dentro, ma è una scelta molto discutibile non conoscendone i motivi. Se vogliono che comprendiamo invece la decisione, ci devono spiegare i motivi, ma nel dettaglio, perché se no in superficie così è una scelta incomprensibile. E spero che sia stato chiaro, cioè non conoscendone i contenuti diventa incomprensibile veramente una decisione del genere in una stagione dove tutte le under sono arrivate ai playoff e l'under 18 e l'under 20 hanno fatto finale e semifinale, punto. Se poi lo ritengono comprensibile e vogliono anche magari che fuori spieghiamo le motivazioni, noi siamo qui per questo, magari la comprendiamo. E allora non diventa più incomprensibile. In questo momento è per me allucinante. Cosa ne pensi del mercato del Ravenna? Cosa pensi del mercato del Ravenna? Dici, io penso che Ravenna abbia fatto un'operazione di marketing straordinaria. Straordinaria, bravissimo. Cipriani, top. E quindi è già qua per me. Poi come andrà avanti non lo so, ma oggi parte qui e quindi chapeau. L'avrei fatta io? Sì. Se mi fosse venuto in mente, perché bisogna prima ti deve venire in mente di portare Ronaldinho a 46 anni in Italia a Ravenna, secondo lo devi convincere a fare una scelta del genere, terzo per convincerlo secondo me deve avere qualcosa, perché sennò Ronaldinho non ne ha bisogno, non credo. E quindi devono anche avergli messo dentro qualcosa di con dello sbuzzo. Quindi per me lui sta qua.
13: Un giro in motonave.
12: Non ne ho la più pallida idea. Motonave Marinella, esatto. La ricordate? Però quella stava più dalla parte di Riccione, secondo me, più che Ravenna.
13: Sì,
12: però
13: verso Ravenna c'è la nave del sole, è a Cesenatico, c'è.
12: Non me lo ricordo.
13: A Cervia c'era.
12: La Marinella, secondo me, Montonave Marinella era Riccione.
13: L'Apollo.
12: L'Apollo?
13: L'Apollo era a Cervia.
12: E la Zuzzi rientra, sì, rientra, anzi, sta facendo diversi test medici che sono andati bene. E quindi si aggiungerà al ritiro insieme agli altri. E poi si vedrà. Ha fatto una stagione molto complicata tra ginocchia e schiena. Mi piace, zone brutte. La schiena l'ho presa un po' larga. Vediamo cosa ne verrà fuori. Peccato, perché doveva essere il suo anno. Giocando tanto, ha perso un mondiale. Tra l'altro, con una nazionale decisamente forte. Quindi vediamo. Bowie e Caccamo si punta allo show. Bene. Questo audio posso? Sì, abbiamo tempo. Zinone.
0: Ciao Manfred. Ma invece io, guarda, sono contento che arriva qualche, tra virgolette, sconosciuto, comunque qualche giocatore italiano che possa anche essere un tentativo di trovare qualcosa di interessante. Io per esempio l'anno scorso non ho condiviso l'acquisto di Immobile e in parte anche di Bernardeschi, perché avrei preferito qualcuno da lanciare. Su Bernardeschi mi sono sbagliato, su Immobile invece ci ho preso, anche perché io sono convinto che anche se stava bene per me non avrebbe fatto la differenza, o comunque avrebbe fatto quello che ha fatto da Ling, quindi ho questi dubbi qua. Per quanto riguarda la conferenza stampa di oggi del nostro di Zanetti, penso che ci sarà anche Simon Le Bon. Ah no, era Le Bron. Ciao Zinone.
12: Ciao Zinone, ma vediamo, io te l'ho detto come la vedo, per me Bologna deve arrivare prima possibile. In questo caso dire se è arrivato prima su un ragazzo di 22 anni fa un po' specie, ma magari sì. Poi, vi ripeto, perché sono positivamente preso, due società che si conoscono benissimo, veramente benissimo, e quindi credo che comunque sia una possibile presa. Vediamo, io non so dirvi, però a me quando arriviamo prima su dei giocatori già in partenza dico bravi, perché in questo momento è una delle cose più difficili in assoluto. Tra l'altro, se proprio vogliamo parlare di Caccavo, credo che in B ci siano diversi già pronti a portarlo lì, si debba solo scegliere, perché comunque ha strappato l'interesse di diversi club. Se Bologna riesce ad anticipare le fasi di transizione, cioè quando c'è una squadra magari di B che te lo prende, te lo fa vedere, poi te lo vende a molto di più, bisogna dirgli bravi. Sarà così? Lo scopriamo l'anno prossimo. Andiamo in pausa.
14: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
15: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
16: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
19: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
20: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
23: Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
24: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Allora, sono le 13.42, ultimo blocco di mezzogiorno rosso-blu, devo recuperare ancora i vostri messaggi. Tutti che vogliono i giovani della primavera, poi ai primi errori li bombardano di guano, come Coravaglia. In effetti sì, non posso che darti ragione. Ciao Manfre, è difficile però per tanti essere eroe in patria, è un peso aggiunto, quindi personalità serve tanta. O se è un fenomeno come Totti, come De Rossi, fuori classe, clamorosi, oppure il conto si paga. Comunque, dato che faccio dall'11 luglio fino al 18 su Avalles, secondo te ci saranno nuovi giocatori? Grazie mille Mirko da Cento, ti auguro di sì e penso che qualcosina sì, ci sarà. Che sblocco di memoria, mamma mia, abitavo a Ponte Ronca agli anni d'oro dell'Iperzola, poi arrivarono gli svedesi a Casalecchio e il giochino svanì. Matteo da Cavazzona, grande. Confermo da virtusino e bolognese, quest'anno sono stato polemico in tutti e due gli ambiti. Sei simpatico. Sì, non voglio generalizzare, dico solo magari, sì, ma era per quello che aveva scritto il ragazzo prima, non mi ricordo da dove eravamo partiti, ma siamo più abituati forse a soffrire, dai, magari io sono così anche, anzi, non magari, toglielo. E poi pensa che io tifo Ferrari, parecchio anche. Se Cambiaghi va via, io proverei con Esharawi. Ma lasciamo perdere Esharawi, ti prego. È forte, lo penso, ma non mi innamoro di queste cose qua. Mi puoi dire qualcosa del giocatore preso da Lumezzane? Grazie Gianni 50. Te l'ho detto, ne abbiamo parlato tutto il tempo. Ragazzo giovane, 22 anni, ha fatto bene in Serie C. Ci sono diverse squadre di Serie B che lo vogliono. C'è anche Frosinone in A su di lui. Poi abbiamo preso, è da prendere. A ieri sera non era preso. ma eravamo veramente molto avanti, siamo molto avanti. Quindi con Lumezzane siamo a posto, con lui direi che è soltanto una questione di dettagli velocissimi. Però ieri sera alle 10:30 non era ancora definito. Ha fatto bene, vediamo, andrà a giocare, è alto più di 1,90 m ed è uno che fa gol, vediamo. È bravo, mi hanno detto che è bravo anche a giocare, a far salire la squadra, è un giocatore di un certo tipo, vediamo. Ricordo Anastasi dalla Serie D alla Juve, Luigi. Ma ce ne sono di racconti, ce ne sono. Quindi, ma questo, ripeto, lo stiamo facendo per fare un grande in bocca al lupo, se sarà un giocatore del Bologna, cacavo. E il salto è difficilissimo, difficilissimo, ma non è impossibile. Se hai le palle e le qualità, ce la puoi fare. Intanto, se hai avuto un attestato di stima di questo genere da Sartori, Di Vaio, che mi sembra che ne abbiano dati in giro a personaggi come Rowe, Zirze, Calafiori, Ndoye, Beokema, Lukumi, parlo dei giovani ovviamente, Castro, parti con delle buone, cioè penso che ci sia un motivo per essere gratificati oggi, che lui si senta gratificato da questo, no? La vedrei così fossi lui. Ronaldinho è un appassionato della Divina Commedia e da Ravenna c'era tomba di Dante, Marco, sì, anche i mosaici, anche dei mosaici mi hanno detto. E forse per la Roma il problema è proprio quello, pagano multe e la federazione incassa. Marco, sì, ho avuto un pensiero anch'io. Marinella a Gabicce, bravo, la motonave Marinella a Gabicce e a Riccione, ci siamo. Ma c'era un Marchino Serra, motonave sorriso con speciale rete giapponese, va bene. Penso a Ravenna. A Milano Marittima c'era la Rossana.
13: Sì, la Rossana però usciva all'alba coi pescatori.
12: Ah sì?
13: Sì, invece in orario normale c'era
12: da turista,
13: c'era l'Apollo.
12: L'Apollo. Potreste fare una roba tipo Nettuno Bologna 1 estate live da motonave Titone con Manfred che canta la mazurka di periferia?
13: No, però possiamo annunciare, guarda, che come l'anno scorso anche quest'estate ci sarà il live dal deserto.
12: Da deserto, dal deserto, però vi giuro che se dovessero mai fare una cosa,
13: quando è che vai?
12: Non lo so.
13: Ah, bene.
12: Dopo, okay, dopo il ritiro, dopo il ritiro, ah, sicuramente, ecco. E lì a, dai, sì, prime 2 di agosto,
13: sì,
12: vediamo una roba del genere. Comunque vi dico, se quelli della Marinella ci sentono e vogliamo fare una joint venture, una sponsorship, io faccio Mezzogiorno Rossoblù sulla motonave, sprizzini, birettine fredde, mi porto dietro Andy il bomber e il monte e le facciamo direttamente.
13: Io starei su, non andrei giù a Riccione, su.
12: Va bene.
13: Nei nostri amici ravennati.
12: Ravennate, nel Ravennate, va bene. Motonave Rossana, amica dei pescatori e del mare, con un cuore, con Caccavo e Bawi, arriverà una salvezza decisamente rock, va bene. Sei un cretino. La foto è terribile. Comunque, Marcello del Club Puglia, Klaas Ingesson, grazie, simpaticissimo. La federazione deve favorire i giovani, la nazionale deve far giocare i giovani, i grandi club devono farli giocare. Poi noi a Bologna prendiamo un giovane 22 anni o puntiamo su Raimondo Pessina e non va bene. Luca, dobbiamo tirarci su. Eccolo, le prime foto di Caccavo arrivano da Marchino Salus. Ma Caccavo è quello di mai dire gol? No, io ho smesso di tifare la scuderia e tifo il pilota, sono un vigliacco. Sei un grande. Però è vero, è vero, e devo dire, ti devo dire, io purtroppo la scuderia ce l'ho dentro, non c'è niente da fare, evidentemente è un amore, però purtroppo di veramente giovanile, prima ancora della Fortitudo, prima ancora del Bologna. Mio padre, grande appassionato, ma mi ha trasmesso tutto proprio, mio nonno. E però l'amore del pilota Senna, Prost, Però era o Senna o Prost, quindi scegliete voi. Vabbè, Schumacher per forza, Raikkonen l'ho amato, Leclerc lo venero. E adesso ovviamente c'è Kimi Antonelli che ti mette in difficoltà, eh? Però uno come me fa una fatica bestiale a legarsi intimamente ad Antonelli come dovrebbe essere naturale, come è stato Valentino Rossi, che qualunque moto, su qualunque moto potesse essere, Yamaha, Honda, Ducati, scegliete voi, frega niente, l'importante è che ci sia Valentino che vinca. Ecco, io quella cosa con Antonelli non riesco ancora ad averla, ma ci arrivo. E anche perché in questo dovrebbe aiutarmi la proprietà della Ferrari. A Torre Ferrera c'era la Queen Elizabeth, ok. Azzadina, motonave Ghibli, Jack la truffa, va bene. Igea Marina, c'era il Panfilo Smeraldo che partiva la mattina e dava a tutti il fritto di pesce, vino bianchi e aranciata per i bimbi. Poi a Bellari e Giamarini c'è la motonave Super Typhoon. Va bene, Matteo. Barbut, ma non dovevate venire a Lanzarote? Barbut sta parlando con te. Bisogna chiedere a Barbut. Marco De Marchi da Ospitaletto, poi capitano, hai ragione. Cerve a Pinarella, motonave Ghibli, dove si fanno le feste di polvere di stelle, Frank, giusto. Da tifoso BFC e di Ravenna, l'operazione Digno sta sfuggendo di mano. Ieri sera alla stessa ora è stato visto fare aperitivo al baretto alla foce del Lavone a Marina Romea, giocare a racchettoni al bagno o Kipa di Marina di Ravenna, passeggiare in via Cavour e far shopping a Mima.
13: Dicono che ha fatto un salto anche alla Darsena.
12: Esatto, io che sono vedrai. E allo stesso tempo però sarà anche da Simoncino al Saretina. Io che sono anziano ho amato Gillet. Ho amato Gilles, scusami, pensavo ancora al calcio io. Beh, Gilles Villeneuve ragazzi, per forza, senza dubbi. Solo Ducati, Rossi è solo un bel colore. Rossi è solo un bel colore, dici Valentino è solo un bel colore? Tu sei ducatista e mi mandi una bella gif di Kimi Raikkonen. Ora la Queen Elizabeth è a Gabice Mare. Va bene. E da Cesenati con la motonave Albatros, ciao tromba. Allora ragazzi, stiamo arrivando in fondo. Quindi io vi direi di rimanere con noi perché ci sarà una bella intro di Leo Vicari con Quasi Gol. E a partire dalle... a che ora iniziamo il collegamento? 14:20?
13: Sì.
12: Torri.
13: Con Alessio Towers.
12: Con il nostro Alex Towers. Plurale ovviamente. Inviato per noi al Madison Square. Dove la fanno la... non mi ricordo. No, non credo. Dopo ci guardiamo. Comunque col nostro Towers andremo ad ascoltare le parole di Massimo Zanetti, oggi importantissime perché di fatto aprono la nuova stagione e oltretutto scioglieranno diversi dubbi che in questi mesi, insomma, si sono un po' posti i tifosi e anche i colleghi della stampa hanno un po' messo lì sul piatto. Il futuro della Virtus in principio direi che sia comunque il discorso generico con tutti i dettagli,
13: quello ovviamente... che diceva sempre Bortolotti, ma che pega,
12: appunto, con il discorso Eurolega e la proposta shock indecente di questi 50 milioni per partecipare ed essere ammessa a vita, insomma, dentro il mondo Eurolega. Vediamo, vi ripeto, io ho un po' di domande, me ne faccio tantissime, non sarò presente alla conferenza, ma ormai io le conferenze devo ammettere che le salto volentieri, perché comunque abbiamo ragazzi più bravi di me a seguirle e non c'è bisogno, io lavoro da dietro come fa Barbut.

0: sulla scelta Eurolega, vi ripeto, pende un costo veramente che secondo me non è sostenibile in maniera banale. 10 anni, parliamo di 10 anni, perché se fossero 10 anni, secondo me è un rischio veramente di appesantirla tantissimo. Non, vi ripeto, sono molto curioso di sapere come verrà presa questa decisione, che cosa porterà in una direzione o in un'altra. Fossi io nei panni di Zanetti oggi, vi giuro, non accetterei. Io non accetterei, per dire. E adesso giù i virtuosini che mi dicono: sei un fortitudino di merda. No, non lo farei, perché per me il costo non è troppo alto. E non credo nella grande prospettiva che possano portare introiti positivi le sponsorizzazioni. Credo che i giocatori servano forse meno baiocchi per convincere a venire qua. Questa è una teoria che invece qualcuno di voi ha scritto, io la condivido. Quindi da un lato c'è un risparmio. Bisogna credere moltissimo nel progetto NBA e pensare che questo sia il primo passo per entrare lì. Allora la percezione mia cambierebbe, ma c'è questa certezza? Per me al momento no. Sì, però che l'Eurolega poi diventi automaticamente un passaggio, come diceva Dave, non automaticamente, ma che possa diventare un passaggio alle franchigie NBA, vedremo. Saluto Paolo, ecco, è scritto oggi su Stadio, fortitudino di merda, va bene. Io impazzivo per Barrichello, anche a me stava veramente simpaticissimo. A Cervia c'era la motonave Rossana. Quanta gente va in Romagna comunque di noi? Tutti, ed è giusto così. Leo, ci andrai alla prima di campionato del Malaga? A queste per Leo Vicari, la leggiamo dopo. Anch'io ero per Senna, che voleva alla Ferrari per cui tifavo, anch'io, e avevo una macchina della Ferrari col casco di Senna, avevo un piccolo modellino, si parla degli anni, fine anni 80, ero un bambino, quindi metà fine anni 80, avevo una Ferrari col casco di Senna. Tra i ferraristi i primi due, Gilles Villeneuve e Michael Schumacher, senza dubbio. Dobbiamo andare, Barbu.
1: C'è ancora il calendario del Malaga.
0: Non c'è ancora il calendario del Malaga, dice Leo. Esatto. E se non è possibile, la mossa sorpresa, Virtus in NBA e nella Eastern Conference al posto di Washington. Esatto, vediamo. Magari Zanetti annuncia questa cosa. State con noi allora. Adesso Leo Vicari a introdurvi un po' il percorso e poi dalle 14:20 circa con Alessio Torri, la conferenza Virtus di Massimo Zanetti. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo domani. Ciao.
2: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Sono le 21:23.

0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari, alla gestione dei fondi scongelati, fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa, con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi, con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu.
4: Ed eccoci qui, pomeriggio in rosso-blu. Un saluto alla Fra, che non c'è oggi, anzi c'è già stata. Mentre qui c'è Andy Persico col caldo del pomeriggio. Beh, ragazzi, sono arrivati in radio, 39 gradi puntava il termometro della macchina, insomma pesante come cosa. Un salutone a tutti, a quelli che sono in ascolto. Vi ricordo il numero dei messaggi, che è il 366 402 4022, mentre sto provando a chiamare il nostro ospite, che è il professor Andrea Rossi, ricordiamo, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, freschi di convenzione col Bologna, ma andremo a sentire anche con il prof quali sono le tipologie di infortuni. Insomma, andiamo a sviscerare un po' quello che è la Serie A dal punto di vista fisico, perché non si vive solo di tattica e di tecnica, ma anche dal punto di vista fisico. Tattica e tecnica, lo dicevamo appunto prima, fuori onda, hanno visto il nostro Eggen ieri sera 3-2 della Norvegia sul Senegal, partita non facile, perché comunque la Norvegia sta dimostrando di essere una buonissima squadra, di essere solida. Eggen, che gioca dal primo minuto, è sicuramente un plus per questa squadra e soprattutto anche per noi. E poi davanti hanno quell'animale incredibile che è la punta, che è Erling Haaland, che insomma, ragazzi, avanti a doppiette e triplette, un po' come fa Messi, che si avvia ad essere forse veramente uno dei giocatori più forti, se non il più forte, della storia del calcio. Abbiamo il nostro ospite, eccolo qui, gli do il benvenuto al professor Andrea Rossi, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, fresco di convenzione con il Bologna FC, ma intanto benvenuto Andrea.
5: Grazie Andy, grazie per questo invito e buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio a te Andrea e grazie davvero per essere qui con noi, benvenuto su Nettuno Bologna 1. Diciamo che noi ci frequentiamo sia per le feste di club, ma anche e soprattutto in trasferta, quindi c'è una certa confidenza. Io oggi rispetto il tuo ruolo, perché essere direttore del Rizzoli è sempre un ruolo di prestigio. Andrea, bagniamo questa tua convenzione, anzi questa vostra convenzione con il Bologna. È una bellissima iniziativa. Da maggio ho letto il vostro comunicato, tanta roba davvero.
5: Sì, come giustamente sottolineavi, è per il Rizzoli un motivo di grande orgoglio quello di diciamo essersi legato a questa collaborazione con il Bologna Football Club. In realtà il Rizzoli è un centro di riferimento per la traumatologia sportiva, sì. Quindi abbiamo servizi ambulatoriali di ricovero che sono appunto dedicati anche alla diagnosi, al trattamento delle lesioni che sono connesse con le attività sportive, e i nostri professionisti e i nostri reparti, le nostre equipe sanitarie vantano collaborazioni con diversi staff sanitari di molti club sportivi professionistici. Però anche da tifoso sono particolarmente contento per avere siglato, come ricordavi, a maggio questa collaborazione col Bologna, che mira appunto a rafforzare questa ormai prassi consolidata, perché negli ultimi anni sono passati dal Rizzoli fior di giocatori anche infortunati, eccellenti anche del Bologna Calcio, e abbiamo pensato, d'accordo con i medici sportivi ma anche con la dirigenza del Bologna Football Club, di appunto rafforzare questa collaborazione per creare un vero e proprio ecosistema integrato, no? Di medicina sportiva, di traumatologia dello sport, quindi c'è dentro la medicina sportiva del Bologna Calcio, certo, la traumatologia del Rizzoli e la riabilitazione dell'Isokinetic, che è l'altra eccellenza tutta bolognese.
4: Sì, direi che dal punto di vista sanitario sullo sportivo qui a Bologna non siamo secondi a nessuno, anche perché veramente sono eccellenze a livello mondiale, neanche a livello europeo, a livello mondiale. Il Rizzoli è famosissimo, ha rimesso in piedi fior fior di giocatori già dagli anni 80, perché mi ricordo Caniggia che si fece male a Bologna, un infortunio molto brutto, e a Rizzoli comunque lo rimisero in condizione di recuperare per il mondiale, che poi non ci costò poco perché fece il gol a Wenger, quello dell'1-1, però insomma è un'eccellenza Rizzoli che riconosciamo a tutti i livelli, anche a livello mondiale. Andrea, che tipologie di infortuni? Tu hai fatto un bellissimo discorso alla festa del club di Castel del Rio, a me è piaciuto molto, infatti è per quello che chiedono da casa, scusami, anche se per tifosi acciaccati fate tutto questo, oltre che per il Bologna.
5: La convenzione col Bologna copre gli infortuni della prima squadra, del settore giovanile e anche della squadra femminile, esatto, del Bologna, ma non quella dei tifosi.
4: Lo chiede un anziano, che poi anziano non è, però tra virgolette.
5: Però ci sono comunque i servizi del Rizzoli che sono dedicati anche alle patologie dei tifosi. Siamo un istituto ortopedico a 360 gradi.
4: Sì, e poi lo chiede il Dallo, Stefano Dalloli, che è il presidente presidente del percorso della memoria Rosso Blu, associazione che ha un fine bellissimo, che è quello di rilacciare il discorso del vecchio Bologna, quello in bianco e nero e con i primi colori del 64, quello di oggi, ed è una cosa bellissima. Stavamo dicendo, che tipologia di infortuni, Andrea, si contraddistinguono in Serie A e che cos'è cambiato in questo calcio che si allena sempre meno e gioca sempre di più?
5: Sì, allora intanto diciamo che i dati statistici ci fanno vedere come in particolare negli ultimi 5 anni si è registrato un picco e un cospicuo incremento del numero degli incidenti sportivi nel calcio professionistico, circa un terzo in più, un 30% in più circa di quanto non avveniva in precedenza. È evidente che il proliferare delle competizioni, il calendario sempre più denso, come tu giustamente ricordavi, molte più partite, perché c'è un tasso di infortunio in partita che è 10 volte più alto del tasso di infortuni in allenamento, quindi è evidente che se si giocano più partite poi ci si infortuna anche molto di più. E dicevo, il calendario più denso, ma anche diciamo un tipo di calcio che sta diventando sempre più intenso, no? Che privilegia molto di più l'intensità, anche lo scontro fisico, fa sì che questi infortuni siano oggi molto più frequenti di quanto non fossero un tempo. Tant'è che questo degli infortuni non è solo un tema che, come dire, riguarda la salute dei giocatori, che pure sono, come dire, i primi ad essere bersagliati, no? Però a seguito di infortunio, evidentemente, questo cosa si può tradurre anche, come dire, in un costo, no? Per le società sportive, perché ovviamente ci sono dei giorni di assenza dai campi, ma c'è anche un rischio legato alla svalutazione dei cartellini dei giocatori quando ci sono degli infortuni molto seri, no? Quindi ecco, in qualche modo c'è attenzione al mondo degli infortuni, perché si è anche visto che poi questi possono anche avere, alla fine, condizionare l'andamento dei risultati sportivi di una squadra, no? Adesso io faccio sempre qualche considerazione, tipo quest'anno noi abbiamo perso Freuler e Skorupski forse nel momento decisivo della stagione. Adesso non voglio fare delle considerazioni che non mi competono, però, come dire, probabilmente nel calo di risultati che il Bologna ha avuto, forse anche questi infortuni possono avere determinato avuto un qualche peso. Ecco che quindi c'è una grande attenzione evidentemente dal parte del mondo del calcio, perché evidentemente si sperimentano sempre più infortuni, si chiede sempre di più al sistema sanitario, no, di tenere il passo con queste crescenti esigenze di atleti professionisti e di squadre professionisti, e quindi in qualche modo la gestione del rischio infortunistico sta diventando centrale, no? Sta assumendo un ruolo sempre più centrale anche nelle strategie dei club, e quindi è importante gestire bene gli infortuni, gestire la fase della riabilitazione post infortunio, perché questo evidentemente si traduce anche in un vantaggio competitivo.
4: E visto che negli Stati Uniti c'è comunque l'NBA, l'NFL e anche la federazione del baseball, che non mi ricordo, scusate, come si chiama, che giocano molto spesso, si allenano forse meno ma giocano molto di più, un po' come sta succedendo al calcio, che si sta sempre di più americanizzando, anche il nostro calcio europeo. C'è un protocollo che si può seguire, intraprendere dal loro modo di curare l'atleta a un livello così alto?
5: Sì, oggi intanto anche al Rizzoli stiamo studiando, noi abbiamo anche una parte che si dedica evidentemente alla ricerca, no? E all'individuazione dei fattori di rischio, no? Perché poi alla fine vogliamo occuparci non solo di riduzione del danno, cioè vogliamo intervenire non solo evidentemente quando il danno si è provocato, per cui bisogna operare il legamento crociato, tanto per fare un esempio, ma è altrettanto importante trovare delle strategie preventive, no? Che aiutino a promuovere la salute, no? A promuovere la salute ed evitare che i calciatori si, si infortunino. Allora, oggi quello che possiamo dire, guardando dei grandissimi database, no, di infortuni, noi guardiamo prevalentemente quelli del calcio, perché ecco, gli infortuni oggi hanno questa caratteristica che sono molto sport specifici, cioè il calcio ha una tipologia di infortunia che è diversa da quella del rugby, che è diversa da quella dello sci, che è diversa da quella dello sport motociclistico, evidentemente. Quindi la tipologia di infortuni nel calcio è oggi fondamentalmente riconducibile a tre tipologie. Ci sono gli infortuni cosiddetti muscolari, che dipendono spesso da un eccesso di fatica, no? Sì. Quindi la contrattura, lo strappo, no? Che sono anche quelli più frequenti, no? 50-60% degli infortuni hanno questa caratteristica qua. Fortunatamente sono anche gli infortuni che diciamo hanno conseguenze meno pesanti. Di solito si va da 3-4 settimane fino al massimo a un paio di mesi per il recupero da un infortunio muscolare. Poi ci sono i cosiddetti infortuni da contatto, da una parte le cosiddette distorsioni caviglia e ginocchio, e anche le lesioni ossee, evidentemente. E il terzo gruppo, questi sono circa un 20% del totale. E poi ci sono gli infortuni da cosiddetto sovraccarico, dove nel calcio il prototipo è la pubalgia, no? Quella che oggi viene anche affrontata chirurgicamente come sforzo ernia, e che è fondamentalmente una tendinopatia o comunque una sofferenza osteotendinea cronica. Ecco, queste sono le tipologie di infortunio che oggi nel calcio sono prevalenti. Tieni conto, Andy, che mediamente una rosa di una squadra di calcio che ha 25 giocatori in media, una squadra professionistica evidentemente, ogni anno si è visto che una squadra ha in media 50 infortuni per rosa. Quindi poi la media del pollo non è mai la media del pollo, sarebbero due infortuni a stagione per giocatore, no? Lo standard medio, dentro quella dinamica che ti dicevo di una crescita negli ultimi anni degli infortuni del 30%. Però è evidente che c'è una grande variabilità tra le squadre e anche quanto ai danni che sono provocati da questi infortuni, perché alcuni, come ti dicevo, sono molto lievi, e poi la sfortuna può anche essere quella che in una squadra può essere colpito magari il giocatore più importante della rosa, no? Che non è esattamente come se si infortuna il terzo portiere, perché quello è sempre contato un infortunio. Però quando nel City si fece male Rodri, loro persero probabilmente il campionato. Insomma, quindi ci sono degli effetti legati appunto alla tipologia dello sport che determina un certo tipo di infortunio, e ci sono dei protocolli. Oggi tu dicevi giustamente il rischio a cosa è collegato alle partite. Sì, è sicuramente collegato alla partita, cioè in partita l'imprevedibilità,
4: cioè più che
5: contatto,
4: quello, prof, è la mancanza di allenamento che mi dà più da pensare sul fatto di un infortunio muscolare, capito? Poi magari sbaglio da profano.
5: Allora guarda, non bisogna evitare anche delle generalizzazioni o delle eccessive semplificazioni. Allora, ci sono diversi fattori che sono allo studio. Uno è quello anche della scarsa preparazione o scarso allenamento, quello della fatica cronica. Cioè si è visto che alcuni infortuni muscolari capitano in alcuni momenti della stagione, in alcuni momenti della partita. Di qui ad esempio c'è l'importanza della prevenzione del turnover, cioè di avere oggi dei dati che anche a livello individuale per singolo giocatore monitorizzino evidentemente la fatica e distribuiscano in maniera più equilibrata possibile i carichi. Tieni conto, Andy, che un giocatore oggi in una partita corre per 12-13 km e ha dei picchi di velocità di 37-38 km all'ora. Quindi, come dire, si fatica molto nel calcio di oggi, soprattutto in partita, e quindi bisogna arrivare allenati, ma soprattutto bisogna, come dire, non accumulare fatica cronica, perché si è visto che sull'infortunio muscolare la fatica cronica accumulata può avere un peso. Ci sono invece altri tipi di infortunio, come i traumi distorsivi o le fratture temperature che effettivamente hanno, come dire, delle caratteristiche del tutto accidentali. Cioè, quando quest'anno Freuler e Bernardeschi si sono rotti la clavicola, lì c'è poco da dire che si doveva fare prevenzione.
4: Ecco, ti posso chiedere una cosa, una curiosità, avevi mai visto nella stessa stagione, nella stessa squadra, due infortuni alla spalla identici?
5: No, nel calcio sinceramente no, e quella evidentemente è quella componente casuale, no? Della infortunistica casuale, che ovviamente a cui non si può lavorare per prevenire, evidentemente. Quelle cose lì. quando succedono c'è poco da fare. Sugli infortuni muscolari c'è molto lavoro da parte dei team sanitari di tutte le squadre professionistiche, sia per tarare giustamente gli allenamenti, le fasi di riscaldamento, per la gestione del turnover delle rose. Poi anche lì purtroppo c'è una, diciamo, componente di casualità nelle cose, e ci sono delle caratteristiche molto particolari di ogni singolo giocatore, cioè le caratteristiche. Oggi si tende molto a personalizzare, molto di più a personalizzare anche gli interventi sui singoli giocatori, no? Perché ci sono alcuni giocatori che ad esempio hanno una maggiore predisposizione ad andare incontro a degli infortuni muscolari. Un altro fattore di rischio è quello di essersi già infortunato al muscolo, no? Per cui le recidive hanno sicuramente un fattore. Sicuramente programmi di esercizio preventivo, monitoraggio dei carichi di lavoro anche attraverso l'utilizzo di sistemi esperti, GPS, accelerometri, strumenti di monitoraggio fisiologico che consentono proprio di quantificare il carico proprio individuale di ciascun atleta. Una recupero e gestione della fatica, no? Che sono gestione adeguata dei tempi di recupero, qualità del sonno, nutrizione appropriata, strategie di recupero attivo, ecco, anche questi sono elementi fondamentali per mantenere l'integrità fisica degli atleti. E poi degli screening funzionali, cioè valutazioni periodiche della forza, della mobilità articolare, della funzionalità neuromuscolare degli atleti, che consentono di individuare precocemente eventuali deficit e quindi di implementare anche interventi correttivi personalizzati. Ecco, oggi la ricerca scientifica ha sviluppato numerose strategie per ridurre l'incidenza degli infortuni, e questo è uno dei campi su cui insieme al Bologna ci piacerebbe molto di lavorare.
4: Questa è una bellissima palestra per chiunque, soprattutto andare a capire nelle sfaccettature di una squadra anche il fabbisogno individuale dei giocatori circa la forma fisica, gli infortuni, la tipologia di ruolo che ricopre. Perché io sono convinto che un difensore centrale sottoposto a uno stress anche psicologico, se vuoi, come i difensori centrali del Bologna, che vanno a coprire alle spalle 30-40 metri o anche 50 di campo, andando ad attaccare così alti, secondo me ti portano un certo tipo di usura fisica andare alla fine della stagione. Forse quest'anno con Tedesco forse un po' meno, poi magari si combatte di più a centrocampo e subentrano altri tipi di infortunio, prof.
5: Sì, non c'è dubbio che in generale l'aumento dell'intensità, no? Questa sì, diciamo, tipologia di calcio molto intenso, con pressione alta, no? E grande stress fisico anche, no? Aumento dei contatti, aumento del pressing, ovviamente espone un po' di più all'infortunio, però questa è una tendenza generale, mi verrebbe da dire, Andy. Cioè, vedo che le squadre stanno andando tutte in quest'ottica qua. Cioè, io ho cominciato a seguire il calcio tanti anni fa, adesso hanno delle velocità che negli anni 80 erano inimmaginabili, insomma. E quindi c'è un'evoluzione nel calcio moderno che va in quella direzione. Quindi io credo che la sfida sia proprio quella di non si torna indietro, ecco, rispetto a questi tensioni ad andare a correre sempre più forte, no? Aggressione alta e compagnia bella. Quindi il tema è che ovviamente anche la scienza, anche la medicina evidentemente devono in qualche modo cercare di tenere il passo, come dicevo all'inizio, e cioè fare in modo che attraverso tutte quelle che sono le moderne conoscenze, no? scientifiche, quindi tutte basate sulla medicina, basate sulle evidenze, si vada a individuare quei fattori di rischio correggibili, perché c'è una componente infortunistica che è incorreggibile, cioè non è prevenibile, sì, evidentemente, certo. Però tutto quello che è prevedibile, forse, come dire, oggi abbiamo nuovi strumenti e possiamo lavorare, soprattutto per evitare quelli che oggi vengono chiamati i cosiddetti infortuni da sovraccarico.
4: È vero.
5: Cioè c'è, no, l'intensificazione dei calendari agonistici, come dicevamo prima, l'elevato numero di partite stagionali, tutte queste cose qui che determinano naturalmente un aumento del rischio infortunistico, ecco, queste forse possono essere, diciamo, adeguatamente, forse un po' più adeguatamente contrastate. Il Bologna sta facendo un gran lavoro, noi diamo una mano e questo può diventare anche questo uno dei fattori in qualche modo critici di successo, almeno così abbiamo, questo è l'auspicio che entrambi con Claudio Fenucci abbiamo condiviso quando abbiamo sottoscritto questa convenzione.
4: Infatti ho letto le prime battute date anche dall'amministratore delegato del Bologna, del dottor Fenucci, che insomma fanno l'eco con quello che hai detto tu, insomma è una collaborazione che va a completare un quadro per prevenire ancora di più la possibilità di infortuni dei giocatori del Bologna. Sono arrivati un po' di messaggi, che questi prenderemo dopo la pubblicità, perché ormai è ora di andare in spot, ma ti anticipo già che Fabrizio di Castel del Rio, che tu dovresti conoscere e conosco anch'io, gestore del ristorante Il Gallo di Castel del Rio, è curioso e c'ha una bella domanda da tenere banco per la seconda parte, però, prof, che andremo anche a parlare del Bologna, di quello che sono le nostre esperienze, quelle che sono state durante questi anni, e parliamo anche del 14 maggio 2025, perché è un'emozione che coinvolge tutti, che sia uno un professore o uno speaker, però è tifoso del Bologna, Andrea.
5: Assolutamente sì, guarda, quando mi hai proposto questo invito al pomeriggio rosso-blu, sono venuto con questa doppia veste, no?
4: Sì.
5: quella di medico del Rizzoli, ma anche quella di tifoso del Bologna, per cui saluto Fabrizio, se all'ascolto risponderemo.
4: Sì,
5: dopo,
4: sì, ci ha mandato il messaggio, dopo sentiremo anche lui. Per quanto riguarda messaggi, è curioso, la gente è curiosa, perché ne sono arrivati diversi, ed è proprio curioso di sapere anche come giocatori del passato, qui mi rifaccio a un altro messaggio del Dallo, possano essere gestiti con diciamo le tecniche e l'esperienza di oggi, che non è assolutamente facile. Secondo te, giocatori del passato possono dare di più in un calcio moderno e così performante come quello di oggi?
5: Ma guarda, io sono sempre stato un grande amante, come dire, della classe, della tecnica, no? Per cui mi hanno sempre molto deliziato i giocatori, quelli che oggi non se ne vedono molti, no?
4: Sì.
5: Cioè i Baggio, i Totti, Del Piero, cioè i grandi campioni del passato, ma anche precedentemente, insomma, questi, ecco. Ma io credo che quello che dicevamo prima, cioè oggi c'è una, diciamo, tendenza fortissima, no, con questo nuovo calcio di intensità, di come dire, aggressione,
4: sì,
5: di diciamo gioco fisico. Io guardavo anche soltanto i fisici dei difensori centrali delle squadre di Serie A.
4: Sì.
5: Cioè, oggi, cioè, non vedi un difensore centrale che sia meno di 90 kg e meno di 1,90 m.
4: È vero,
5: cioè,
4: è verissimo.
5: È cambiato molto.
4: La Norvegia, diciamo, fa paura da quel punto di vista.
5: L'intensità è incredibile, anche se personalmente penso che, cioè, la tecnica debba sempre rimanere, diciamo così, un po' il fattore qualitativo più più importante nel gioco, perché poi si tratta sempre di un gioco, non di una prova di forza, però ecco, bisogna riconoscere che oggi probabilmente con i livelli di intensità di oggi molti calciatori del passato sarebbero in grande difficoltà.
4: Ne parliamo dopo la pubblicità, ancora con te prof, ti richiamo io, puoi mettere giù, ti richiamo io quando, perché abbiamo anche il GR Sport e ascoltiamo anche quello. Grazie prof, a dopo.
5: Molto bene.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 17.
0: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
11: Mondiali, ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi, alle 19 Portogallo, Uzbekistan alle 22 Inghilterra, Ghana. Chi vince passa ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama Croazia, alle 4 del mattino in Italia Colombia Congo. Motomondiale, Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto con la casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto con la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia. Esordio stagionale nel torneo per Riccardo Sbertoli.
12: Penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
11: Tennis, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta in due set dalla tedesca Maria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
15: Manutenzioni in altezza?
16: La parola d'ordine è sicurezza.
15: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
17: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove!
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì!
3: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 17.04 spaccate in questo momento, pomeriggio in rossoblu. Rientriamo con il nostro ospite che è il direttore, del, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, il professor Andrea Rossi. Ciao Andrea, ben trovato.
8: Ciao Andy, ben trovato a te.
7: Eccoci qua. Siamo in debito con qualche messaggio. Iniziamo con questo che è Stefano da Imola che dice: ciao Andy, ben trovato. Ci sarai a Valles? No, a Valles no, però il Bologna sì. E tra un po' si ricomincia. Io non vedo l'ora, Andrea, perché insomma c'è da scoprire il Bologna di Mimmo Tedesco, che era uno dei miei due sogni. Uno era lui, l'altro è Caprile. Un intanto è arrivato, Mimmo Tedesco. Tu sei contento di questo allenatore?
8: Ma guarda Andy, direi di sì, perché intanto guardavo un po' i risultati. Lui mi risulta che abbia vinto una Supercoppa turca,
7: sì, con Fenerbahce,
8: ha fatto un secondo in Bundesliga con lo Schalke 04
7: Coppa
8: e ha vinto
7: Germania.
8: Una Coppa di Germania con l'Ipsia.
7: Confermo.
8: Quindi voglio dire, è un pedigree non inferiore a quello di Italiano, mi viene da dire, sicuramente non inferiore. Teniamo conto che ha allenato anche con alterne fortune la nazionale del Belgio.
7: Vero, vero.
8: Io penso che sia quindi un tecnico preparato, molto misurato, mi sembra una persona molto molto seria. Quindi io, anche se non posso dire di essere un profondo conoscitore, no, delle sue squadre, perché non ho visto moltissimo, però mi sembra che possa essere il personaggio giusto per Bologna, ecco. Soprattutto aggiungo questo, anche per non snaturare in maniera importante il gioco del Bologna, ecco, mi sembra che possano esserci degli elementi di continuità con il gioco di Italiano e con il bel gioco che ha fatto
7: senza
8: il Bologna
7: dubbi
8: in questi anni. Nello stesso tempo forse anche la scommessa di introdurre qualche elemento di equilibrio in più, ecco, questo è un po' tutto da verificare, però ecco, la sensazione è questa.
7: C'è chi l'ha definito un mix tra l'equilibrio di Motta e la sfrontatezza di Italiano. Se è veramente un mix tra le due cose, boh, forse andremo veramente a divertirci. Poi vabbè, solo il campo sarà, diciamo,
8: certo, certo, ecco. Credo, Andy, anche un'altra cosa, che
7: sì,
8: si deve necessariamente aprire un ciclo nuovo, cioè non possiamo immaginare che, come dire, tutto rimanga immutato come lo è stato. Quindi, aprendo un ciclo nuovo, io credo che Tedesco avrà bisogno anche di giocatori adatti al suo gioco.
7: Certo.
8: E ripeto, non è un gioco troppo diverso da quello di Italiano, ma per qualche aspetto sicuramente sì. È sempre un calcio molto propositivo, come piace a me, anche quello di Tedesco, quindi anche questo in linea con col gioco che il Bologna ha avuto sia con Motta che con Italiano. Spero anche che, come dire, l'arrivo di Tedesco consenta anche di lanciare qualche giovane, cioè faccia il Bologna faccia anche una politica per provare a valorizzare anche qualche giovane, perché forse, no, a parte forse Pessina, no, nell'ultimo anno abbiamo forse da colmare ancora un pelino anche questo gap. Ecco, Tedesco mi sembra forse la persona giusta anche per valorizzare dei giovani, e questa è un'altra sottolineatura che volevo fare.
7: Esattamente, dei giovani ricordiamo, saluteremo Loris Margotto, che poi è stato ospite a quella splendida serata che è stata sua a Castel del Rio. Saluteremo il responsabile, uno dei responsabili della storia giovanile, e, però c'è un diciamo una distribuzione di piazzamenti dalla primavera fino alla scuola calcio che erano veramente parecchi anni che non si vedevano, quindi siamo molto fiduciosi sul proseguo dei campionati del Bologna, perché una buona base di giovanile sta arrivando. Fabrizio da Castel del Rio, dicevamo, caro prof, chiede: puoi chiedere al prof Rossi se gli infortuni del nostro Bologna sono stati eccessivi rispetto ad altre squadre similmente impegnate nella stagione?
8: Allora, il tasso di infortunio del Bologna, parliamo dell'ultima stagione, il tasso di infortunio del Bologna è stato uno dei più bassi in tutte le squadre di Serie A. L'indicatore però è il numero di partite saltate da parte dei giocatori della rosa. Il Bologna ne ha totalizzate 58 di partite saltate ed è esattamente al terzultimo posto. Al primo posto c'è il Napoli, che ne ha di partite saltate ai giocatori della rosa 117, quindi più del doppio. Quindi il tasso di infortunio del Bologna è stato, diciamo così, soddisfacente. Il problema è che ha colpito, secondo me, dei giocatori chiave. C'è anche un altro indicatore che viene usato per misurare l'entità degli infortuni, che non è solo quante partite hanno saltato i giocatori per infortunio, ma è anche qual è il valore perso, cioè la pesatura delle assenze, no? Ecco, in questo senso il Bologna scala un po' di più la classifica, perché siamo al 13° posto su 20 squadre di Serie A. E tanto per dare un numero, siccome Fabrizio è un economista ed è appassionato anche ai valori economici, il Bologna per infortuni nella stagione 25-26 ha perso 380 milioni di euro per assenze di giocatori. Capite che, come dire, ed è ai posti più bassi della classifica. Questo per farvi comprendere come gli infortuni pesino anche sul bilancio delle società, e come questo sia un aspetto assolutamente irrilevante oggi nella gestione di un club.
7: Beh, insomma, sì, effettivamente sì, sono d'accordo. È un vero piacere sentire il direttore del Rizzoli, chiaro e competente. Questo da casa è Nicola. Grazie Nicola. Se vuoi ringraziare anche tu Andrea Liberissimo, perché è vero quello che ha detto. E poi, quindi, un giocatore come George Best non potrebbe giocare tra alimentazione, sonno e altro? Chiede Dallo.
8: Ma adesso non bisogna essere così integralisti, no, nell'interpretare questa cosa che dicevamo, e cioè del fatto che il calcio di oggi non è più il calcio di ieri. Probabilmente, allora, George Best era un talento straordinario e l'abbiamo tutti, come dire, no, apprezzato per alcuni aspetti e un po' meno per altri, diciamo così, anche se come dire, ha comunque avuto una carriera professionistica di alto livello, ecco. Resta sempre poi, no, il dubbio di che cosa avrebbe potuto fare nel caso in cui, ma ecco,
7: lo dice lui stesso,
8: no, ma probabilmente, sai, ci sono secondo me anche delle epoche che sono difficilmente confrontabili, no? Cioè il calcio degli anni 80 non è più il calcio di oggi, cioè è diverso e diventa anche difficile quindi fare dei collegamenti,
7: lo dicevi prima.
8: Ecco, io faccio una mia considerazione, ma insomma, è il mio pensiero che vale uno, ecco. ecco, non ci sono dati scientifici, non ci sono evidenze per dimostrare sì. quello che ho detto. Ho solo una sensazione, che è quella che il calcio oggi sia molto molto diventato molto molto più fisico, per cui, ecco, la dico così: un calciatore degli anni 80 dotato di tecnica ma fisicamente non così preparato oggi farebbe, uso il condizionale, farebbe molta fatica a stare anche in un campionato come quello di Serie A, dove si corre un bel po'.
7: Sì, assolutamente, lo dicevi tu, un chilometraggio molto alto, a punti di velocità altissime, quindi si è molto più predisposti all'infortunio. Poi ancora, sono talmente in assistenza da stadio che andrei a vedere il Copparo contro la Puteolana, se riuscisse. Un abbraccio, questo è Simone, un altro che viene in trasferta con noi.
8: Ascolta, Andy, se c'è qualcuno che è in astinenza, volevo fare un piccolo spot, perché domenica 28 giugno, sì. domenica prossima, alle 18, al campo sportivo di Sassoleone, comune di Casal Fiumanese, giochiamo una partita Bologna Club Castel del Rio contro vecchie glorie del Bologna Calcio, sì. Pepe Anaclerio, Mimmo Maietta, Ciccio Marocchi, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, se c'è qualcuno in astinenza di calcio e vuole fare un salto a Sassoleone, domenica alle 18, dopo la partita c'è anche uno stand gastronomico dove è possibile fermarsi e stare in allegra compagnia, ci sarà una rappresentanza del nostro Bologna Club, cioè del Bologna Club Castel del Rio, ci sarà anche Fabrizio, ci saranno un sacco di amici e anche qualche vecchia gloria del Bologna Calcio. Scusami per lo spot.
7: No, hai fatto benissimo, scusami.
8: Era dovuto, siccome si parlava, sentivo parlare di astinenza, ecco, si può guardare una partita, non sarà una partita dai ritmi come ricordavo io prima, sarà un po' più all'acqua di rose, ma qualche vecchia gloria del Bologna sarà presente, per cui, come dire, una bella rimpatriata tra amici.
7: No, poi diciamo una bellissima anche temperatura, perché sicuramente c'è molto meno afa e caldo che a Bologna, qui battono 40 gradi ed è veramente durissima. Dopo io oltretutto devo raggiungere anche Ristoli, che vado a trovare un mio amico che è ricoverato lì da voi, e già ho paura a farmi la strada da Borgo Panigale a Rizzoli, sarà durissima. Altri messaggi che arrivano. Michele Cavacciocchi dice: buonasera Andy, saluto te e il mio direttore, il professor Rossi. Volevo porre la vostra attenzione sul curriculum di Tedesco, non tanto come allenatore ma come ingegnere. Credo che tale suo background possa consentire di applicare il metodo scientifico, le nuove tecnologie alle tecniche di allenamento e di match analysis, attualizzando il nostro gioco e la gestione della nostra rosa. Appunto, Michele Caracciocchi, ortopedico della sede di Argenta del Rizzoli. Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea?
8: Questo aspetto curricolare di Tedesco ovviamente non lo conoscevo.
7: Sì, lui è un ingegnere.
8: Esatto, ma a me sembra, tra le altre cose invece, se proprio vogliamo parlare di Tedesco e dire un'altra cosa, fare un'altra sottolineatura, sì. mi sembra che almeno nel suo curriculum ci sia anche una discreta flessibilità, che secondo me è una caratteristica che in un allenatore non è disprezzabile, cioè flessibilità di tipo tattico.
7: Sì.
8: No? Le sue squadre hanno fatto 3-4-2-1, hanno fatto 3-4-3, hanno fatto 4-2-3-1, cioè mi sembra un allenatore anche in grado di in qualche modo adattare il suo gioco alle caratteristiche dei giocatori. Oggi questo credo che sia una caratteristica molto importante. Quindi, ecco, se c'è un aspetto curricolare che riconosco a Tedesco è anche questo. Poi non so se la sua conoscenza ingegneristica lo possa anche aiutarlo anche nelle cose che diceva il collega di Argenta.
7: Sì, sì.
8: Assolutamente.
7: Anche perché, ricordiamolo, parla 6 lingue, quindi non ci dovrebbero essere problemi di fraintendimenti con la varia provenienza dei giocatori del Bologna. Direi che anche questo aiuta molto un allenatore nella gestione del materiale umano a disposizione, perché non deve essere neanche facile, prof.
8: Certo, certo, questo è un altro elemento che, come dire, un altro punto a suo grande favore. Ecco, credo anche che se posso invece in qualche modo diciamo ravvisare quella che da questo punto di vista forse è stata un po' una delle pecche di Italiano, in particolare nell'ultima stagione, quella della, diciamo, cercare di, a proposito di flessibilità, no? Quando abbiamo avuto un po' di problemi, no? Soprattutto dal mio punto di vista nella fase di non possesso,
7: esatto.
8: nella gestione della fase di non possesso, ecco, lì secondo me l'esperienza di Tedesco, per quello che ho potuto vedere, per quello che ho potuto leggere, mi sembra che, come dire, questo sia un allenatore che proprio nella fase di non possesso metta grande attenzione, cioè certo, pressione organizzata quando pressione anche alta, perché c'è anche questo, ma mi sembra le sue squadre rispetto a quelle di Italiano abbiano sempre avuto molta più compattezza tra reparti, quindi questo equilibrio, no, che è dato sicuramente anche dal recupero rapido del pallone, ma anche dal fatto che, come dire, c'è da questo punto di vista probabilmente molta più attenzione, ripeto, alla compattezza e alla fase di non possesso, secondo me potrebbe essere una qualità non disprezzabile, perché a volte le partite si vincono, le partite si possono vincere all'attacco e dominando, ma qualche volta i punti si strappano anche a non perdere, e da questo punto di vista forse Italiano nell'ultima parte della stagione, insomma, non è riuscito fino in fondo, secondo me, a portare a casa quello che la rosa del Bologna, secondo me, quest'anno avrebbe meritato, cioè almeno un 8-10 punti in più.
7: Guarda, io sono pienamente d'accordo con te, perché lo sostengo da mesi, poi se mi hai ascoltato l'hai anche sentito, perché insomma questo è mancato al Bologna. Andrea, io ti ringrazio tanto, ricordiamo Andrea Rossi, professore nonché direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, grazie per essere stato a Nettuno Bologna 1, grazie davvero.
8: Grazie a te Andy, a presto.
7: Un abbraccio Andrea, grazie, buona serata, buon lavoro, grazie mille. Abbiamo ringraziato il professor Rossi, adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e andiamo con Mr. Dani Fabbri. Pubblicità.
9: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
10: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
11: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
12: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
13: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
16: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
17: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
16: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
17: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
16: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: E rientriamo 17:22 in questo momento, 17:23 in questo momento, qui con me un ospite, no, un amico, Dani Fabbri. Ciao Dani.
20: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Andy.
7: Ciao mister, dai, partiamo forte. Resoconto di queste prime giornate di mondiale.
20: Prime giornate di mondiale, direi all'insegna delle doppiette dei grandi player, a parte probabilmente l'unico che è un po' assente è Cristiano Ronaldo.
7: Ah, ma adesso arriva anche lui, non ti preoccupare.
20: Vediamo oggi alle 19 sì, contro l'Uzbekistan, quale sarà il suo score. E detto questo, direi due grandi deluse, Turchia e probabilmente Ecuador, sì, visto che venivano dalla seconda piazza nel girone sudamericano. E probabilmente tre sorprese che sono i paesi organizzatori, quindi USA, Messico e Canada.
7: Sì, tre sorprese, poi ci sono le outsider, quelle proprio veramente outsider, che sono Capoverde e Curaçao, che si stanno regalando grandi soddisfazioni.
20: Vabbè, Capoverde, forse Curaçao ha l'impegno più difficoltoso. Capoverde in verità si è un po' smarcata dalle best del girone, quindi c'è un'occasione.
7: Cos'è, Arabia Saudita? Capoverde,
20: Capoverde, sì. L'Arabia Saudita si trova con due punti dopo Spagna e Uruguay.
7: Sì. Uruguay è altra delusione, che... però attenzione.
20: Un Uruguay delusione, non è più quell'Uruguay,
7: no, però.
20: Senza l'esclusione di Suarez, con un Bielsa che probabilmente non è più Bielsa, diventa più complicato perché grandissime qualità non ci sono.
7: Sì. Altra domanda,
20: perché non sono più le super qualità di una volta, perché di grandissimi player all'Uruguay è rimasto probabilmente Fede Valverde, che è il grande nome, perché manca anche, non so il motivo, De Arrascaeta, il trequartista del Flamengo.
7: È vero, hai ragione, sì, non l'ho, mi era passato in sordina, ma è vero, manca anche lui. Mi sta passando sotto gli occhi l'immagine di Leo Messi che sbaglia il rigore, ma che testa devi avere, che forza devi avere per reagire a un rigore sbagliato, perché tu lo fai con una maglia non banale in una nazionale non banale, una partita non banale, dopo una tripletta vai su, sbagli il rigore e comunque trovi la forza di fare una prestazione monster con due gol ulteriori. Che testa devi avere.

0: stucchevole, come succede quando sei 5-0, dici vabbè, facciamo fare gol al ragazzino piuttosto al nostro attaccante che vuole fare dei numeri. Cioè, proprio con la volontà di far gol a lui per rimetterlo in gara, per farlo sentire quello che è l'uomo simbolo di questa nazionale.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo. Visto così, ad esempio, ci chiedono da casa, ti giro subito un po' di messaggi. Allora, aspetta che l'ho perso, quello sull'Olanda. Mi è sfuggito. Eccolo qua. Gabri che dice: grande Andy, a me è piaciuta l'Olanda, anche la Norvegia, non mi aspettavo un Messi così impattante. Un abbraccio a tutti e due, Gabri. L'Olanda e la Norvegia sono, per quello che mi riguarda al momento, le due nazionali che mi hanno fatto maggiore impressione, anche a me, soprattutto la Norvegia.
0: Partiamo dalla Norvegia. Norvegia, devo dire che veramente fa un calcio sbarazzino, poi quando hai quell'energumero là davanti aiuta parecchio averlo davanti, soprattutto in una condizione psichica, atletica devastante. L'Olanda per me è una rivelazione, nel senso che non è una nazionale che amo, uno, non amo particolarmente, due, non mi fa impazzire. Infatti io sono uno dei pochi, credo, che abbia giocato il Giappone vincente del girone.
1: Sì, però attenzione, dopo te la spiego.
0: Che poi sono ancora lì, poi sicuramente hanno grande qualità, hanno un problema a mio avviso, che è l'allenatore. Anche se, nonostante non sia un grandissimo allenatore, comunque ha lasciato Bochum a casa, quindi può diventare bravo, cioè, nel senso.
1: Io lo sapevo che arrivava.
0: Detto questo, ha un gioco particolare. Davanti hanno un paio di giocatori veramente devastanti.
1: Sì.
0: È una nazionale che, se sono in bolla, può essere un problema incontrarlo, soprattutto quando vai a eliminazione diretta, anche se lì storicamente hanno dei problemi. Dove loro storicamente non hanno i problemi nel girone, perché penso che non perdono una partita nel girone dal mondiale del 1990, una roba folle.
1: È vero, però insomma, diciamo che di aver lasciato a casa Beukema, ecco, oggi io sono andato ospite a Radio CRC Napoli, che è la radio del Napoli, e è venuto fuori il discorso Beukema. Ti giuro, sono stato tentato di dirla, poi ho detto vabbè, dopo non posso più uscire di casa per i prossimi 8 anni, perché
0: ma lì devo dirti la verità, lì adesso, a parte le battute, lui fa la scelta sbagliata, ma non perché non può valere il Napoli, semplicemente perché è andato a giocare con un allenatore, probabilmente anche quello che arriverà a Napoli, che richiedono qualità difensive importanti. Lui è un 50% qualità difensiva e un 50%, diciamo, qualità nell'impostazione,
1: regia difensiva,
0: che in quella squadra lì, con quegli allenatori lì, non è una qualità che emerge tantissimo. Devi essere più bravo nell'uno contro uno, a scontro difensivo, proprio fisico. Infatti vanno bene Buongiorno, va bene Juan Jesus, addirittura lo stesso Oliveira, che abbiamo visto che fa il centrale nell'Uruguay.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. Chiedono da casa, molto importante a livello tattico, ma il bulbo di Arnautovic?
0: Bulbo d'Arnautovic lo sappiamo, è un po', guarda, ci sono un paio di giocatori nella storia delle competizioni mondiali europee che sono stravaganti. C'è Marco, c'è lo stesso terzino della Norvegia, Rierson,
1: sì,
0: che quest'anno è biondo, la competizione precedente ce l'aveva maculato.
1: Ah, è vero, che brutto.
0: ci sono comunque giocatori che prediligono competizioni, maculato, presentarsi con molto.
1: Ma veramente inguardabile, però maculato, messi brutto.
0: Cioè, secondo me devi proprio avere una mente super estroversa solo per pensarla.
1: Ah, ok, si dice così adesso. Va bene, ci sto. Io sono una nota mente estroversa, me lo dice mia madre, me lo diceva spesso, soprattutto la ragazza.
0: Sì, diciamo che il senso era quello.
1: Okay. Allora, io prima ho fatto riferimento al fatto che fuori ci fossero 39 gradi.

0: Mi sono arrivati un paio di messaggi, 42 su via Zanardi e 39 da Clauco, che saluto, che è un
1: ma cosa
0: amico.
1: Sono? Da quando è che il direttore ha fatto le estrazioni del lotto?
0: No, non sono le estrazioni del lotto, ma purtroppo sono le temperature esterne, micidiale venire in qua. Lo potevo andare
1: questi giorni incredibili
0: a Rizzoli, ho paura a fare il centro, ci sono 2800 gradi. E dice, pensa essere in curva al sole nei distinti. Dani, situazione stadio, secondo te? Dai, sparala.
1: Cosa devo sparare?
0: Sparala, secondo te come va a finire? Io ho voglia di un tetto sulla testa.
1: Non te lo so dire. Io credo che ci sono un paio di aree molto interessanti e credo che la direzione sarà in quelle aree lì. Non credo un tetto sul Dall'Aro.
0: Io,
1: onestamente,
0: a me basta che mi facciano un tetto sulla testa, possono farlo anche a Sassoleone, dove c'era l'amichevole che ricordava prima il doc.
1: Sassoleone c'è un grandissimo torneo, ricordo tutti.
0: Sì. No, Sassoleone, no, anzi a Castel de Rio, ma anche per Sassoleone ci giocava, che adesso purtroppo è scomparso, però Gigi Raspanti, che è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Giocatore clamoroso Gigi Raspanti, punta del Castel del Rio, punta di altre squadre, ma giocatore veramente di spessore. Gli do un abbraccio, che anche lui tifa dal secondo anello dell'Andrea Costa, però è sempre qui nei nostri cuori, assolutamente, e mi fa piacere ricordarlo. Poi, a proposito di giovani, poi ride, lo prendereste a Cerbi a far da chiocce, a portare esperienza alla difesa?
1: Vabbè, se parliamo, pensavo, quando hai parlato di giovani, pensavo che mi chiedessi di Caccamo.
0: No, adesso ci arriviamo.
1: Su Acerbi, allora, idealmente ti direi così, di primo impatto ti direi che perché no. Ma
0: poi hai messo via il fiasco?
1: Nella direzione che ha preso il Bologna, un tipo di allenatore di un certo tipo, credo che devi abbassare di almeno tra i 12 e i 15 anni la carta d'identità.
0: 2-3 lustri, ecco. Assolutamente, anzi ricordiamo, carte d'identità cartacee non sono più fino al 3 di agosto, ma la scadenza naturale, ve lo ricordo, così magari diamo anche una notizia di servizio, visto che siamo anche la TV, la radio e anche la TV, tra le più ascoltate al mondo, nel globo terracqueo, diamo anche un po' di servizio. Andrea da Castellano, cosa fa? Una domanda al dottore, ma l'ha mandata fuori tempo, però leggiamo lo stesso. Volevo fare una domanda al dottore: l'alimentazione e quindi la dieta, certi tipi di cibi non possono essere, cioè possono essere determinanti per infortuni muscolari? Perché mi viene in mente ad esempio Messi, che all'inizio carriera da giovanissimo si infortunava spesso muscolarmente, poi andò da un medico esattamente a Castel di Sangro, dove gli fece una dieta particolare, da lì la storia parla che non si fece più male muscolarmente come prima. Andrea da Castellano, guarda, ti posso rispondere io? Sì, ma anche perché abbassi la massa grassa, non hai del peso in più da portare e i tuoi muscoli fanno solo quello. Può essere una spiegazione.
1: Sì, hai detto assolutamente, e possiamo così rispondere a carattere generale. Ci sono due grandi come possiamo dire, situazioni che possono causare problemi muscolari, sì, ripetuti, che una è l'alimentazione e l'altro aspetto che è diventato di grandissima attualità è l'apparato dentale.
0: Vero, che per la postura
1: verissimo. E molti atleti, c'è qualcuno anche del Bologna ultimamente che mi sembra è Holm, credo, che abbia dovuto fare una cura dentale proprio per aggiustare la postura.
0: È vero, no, ma se tu ti rilassi, occhi chiusi, inizi a muovere i denti, a muovere l'arcata dentale, vedi che pian piano inizi a muoversi tutto il tuo corpo. Non è una cavolata, ma è una cosa estremamente reale. Quindi questo sicuramente, come dici tu, ha un impatto anche sul modo di correre, quindi di limitare gli infortuni. Dicono da casa, tifo per Capoverde, se riesce a passare come secondo del girone, si dice mi incontrerà l'Argentina, non credo che sia una bella notizia, sicuramente neanche per l'Argentina, però Dani, perché Capoverde ha dimostrato comunque di essere una bella squadra.
1: Ma direi che l'Argentina secondo me preferisce incontrare Capoverde con l'Uruguay.
0: Ma oddio, a me sarebbe piaciuto vedere l'Italia contro l'Argentina, hai capito?
1: Allora, sì, mi sarebbe piaciuto, perché vorrebbe dire che siamo là.
0: Bravo.
1: Ma sarebbero stati 90 minuti lunghissimi. lunghissimi. Anche perché è anche vero che una nazionale ha tolto il discorso delle grandissime qualità di Leo Messi, di Lautaro e di compagnia bella, perché Enzo Fernandez, McAllister, De Paul, Thiago Almada, chi ne ha più ne metta, sarebbe comunque una nazionale che non va ad altissimo giro, e quindi probabilmente per l'Italia non sarebbe neanche una nazionale difficile da affrontare, perché loro ti palleggiano e poi con la loro qualità arrivano, ma non sono quelle nazionali di grandissimo passo. E quindi Capoverde per questo potrebbe anche metterle in difficoltà, perché loro corrono veramente tantissimo.
0: Sì,
1: ho visto nazionali che corrono veramente tanto.
0: Sì, sì, no, allora le nazionali, quelle diciamo africane, sudamericane, non argentina, ma ad esempio l'Ecuador o la Colombia, sono nazionali che comunque corrono, fanno della fisicità una loro prerogativa. Poi se tu davanti hai dei giocatori come Messi che sono in uno stato di grazia clamoroso, è molto più facile che tu vinca rispetto ad altre squadre. Però ci sono anche situazioni strane come Capoverde che ti possono azzeccare 3-4 partite di fila. Vedi un po' l'Islanda qualche anno fa, che poi alla fine ti possono arrivare in semifinale. Non arrivano in semifinale perché poi incontrano lo squadrone, però esistono delle situazioni del genere, Dani.
1: Beh, anche la bellezza delle competizioni mondiali, dove nazionali che ci arrivano perché l'hanno meritato, ma non sono di quelle che si presentano ogni 4 anni alla competizione, che comunque hanno della qualità, o comunque hanno giocatori che giocano in Europa, perché poi la verità è quella. Il Marocco c'ha 10 giocatori su 11 che non sono nati in Marocco. L'attaccante del Marocco Salibari è stato acquistato l'altro giorno dal Bayern di Monaco, si parla intorno ai 50 milioni di euro.
0: Anche Curaçao, 11 su 11 nati in Olanda.
1: Curaçao sono nati in Olanda e comunque girovagano tutti tra la Serie B olandese e la bassa Serie A.
0: Esatto.
1: Comunque c'è Curaçao, ad esempio, c'è come Necia che ha giocato nella Next Gen della Juventus.
0: Verissimo, no, c'è un innalzamento comunque generale della quota tecnico-tattica, e questo non può far che bene. Dani, io alla pubblicità, rientriamo se tu rimani con noi. Io
1: certo.
0: Avrò mister Emanuele Noferini, parleremo di un torneo che andrà in scena a Sesti Molese da qui alla metà di luglio, e poi parleremo anche, visto che ho due allenatori a disposizione, un po' del mondo del calcio a 360 gradi. Pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti?
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
7: Attenzione, prego.
8: Comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada
9: facendo. Ogni giorno.
7: giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
10: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
9: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
10: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sono le 17.43, ultimo blocco per questo pomeriggio in rosso-blu. Abbiamo sempre con noi Mister Dani Fabbri. Ciao Dani.
13: Ciao a tutti.
0: Ciao, ben trovato. E eccolo qua, l'altro ospite di giornata, da mister a mister, mister Emanuele Noferini. Ciao mister, benvenuto su Nettuno Bologna 1.
13: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Buonasera, grazie a te per la disponibilità. Un saluto anche a chi ci ha permesso di conoscere, che è Alessio Torri, una delle voci storiche di questa radio e del basket, soprattutto della Virtus, nelle scorse stagioni. Partiamo un attimo con Dani, che abbiamo in sospeso due messaggi che voglio analizzare velocemente con lui. Fabione dice: ciao Andy, ciao Dani, bentrovati. Volevo chiedere al mister questa Inghilterra se può arrivare in fondo tenendo in panca Rodgers e Watkins, che due che conosciamo. E poi chiedono anche se Zaniolo noi l'avremmo preso. Dani, velocemente, poi andiamo con mister Noferini.
1: Sull'Inghilterra credo che la parte offensiva non sia un problema, bisogna capire se reggono difensivamente, soprattutto quando trovano squadre che girano molto forte. E per quello che riguarda Zaniolo, attenzione, perché Zaniolo in questo momento non è così certo che rimanga Udine.
0: Esatto, questo sarebbe una bella presa, ma non credo che sia nelle intenzioni del nostro Bologna. Mister Noferini, con te parliamo del torneo intanto che andrà in scena a partire da questo weekend, che è dedicato a un giocatore ai noi scomparso più di un ventennio fa, per parliamo del 99, David Cappelletti. E questo è un ricordo, oltre che per il giocatore, come dice la locandina del torneo, anche diciamo allargare una veduta su un tipo di calcio, il 5 contro 5 con le sponde, cercando di coinvolgere più step di età, dagli under 13 fino alle prime squadre, mister.
13: Grazie mille. Sì, allora intanto saluto anche il mister del Bologna. Ciao, buonasera.
0: Sì, mister Dani Fabbri.
13: Ciao,
0: mister,
13: ciao, ciao, ciao.
0: Mister, tra allora, le altre, della Dostese.
13: Ottimo, ottimo. Sì, è una cosa che allora, partiamo da quando frequentavo l'oratorio, quindi sì. Il muro, e oltretutto, oltre che essere avvincente, è anche estremamente allenante.
0: Sì.
13: Perché trovi sempre un sacco, ci sono sempre strategie diverse. Dalla giocata individuale in uno contro uno, la giocata in collaborazione, la giocata di squadra.
0: Per essere precisi, è a tre sponde o la gabbia come
13: a quattro sponde, quattro e sponde. col portiere
0: sì,
13: porta perfetto. Da calcio a sette, perché una delle cose più belle in assoluto nel calcio è calzare in porta.
0: Esatto.
13: E per il portiere è parare, quindi la porta la vedi abbastanza proporzionata, perché le misure sono da un campo da calcio a 5, la porta leggermente più grande. Quest'anno sono partito il primo anno, non avevo mai organizzato un torneo, quindi insomma è stato un po', mi sono fatto una bella esperienza. A 55 anni c'è sempre da migliorarsi. La cosa bella è quando espongo la tipologia di torneo, la cosa bella è vedere l'espressione nel viso dei ragazzi, ma anche degli adulti, gli si illuminano gli occhi.
0: Sì. No, ma poi le sponde, la gabbia, quella roba lì, che era un calcio che si faceva, non so se ne avevamo parlato insieme, mi sa di sì, che si faceva in inverno in Germania, nato lì quando la Bundesliga era ferma per la pausa invernale, e si vedono delle giocate, se uno sa veramente giocare a pallone si vedono giocate da paura.
13: Sono pienamente d'accordo. Svizzera, Austria, Germania, sì. Ci sono dei tornei dove partecipano i top club, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, quindi poi soprattutto è anche formativo, perché ripeto, fase offensiva puoi andare al dribbling, puoi collaborare, sì, col compagno, puoi andare a trovare una soluzione su un gioco di sponda, dove sul gioco di sponda poi devi accelerare, e poi è formativo non solo per l'attaccante ma anche per il difensore, quindi sì, hai una strategia in più. Quindi se andiamo a guardare sulla formazione del singolo atleta, visto che abbiamo bisogno di fare di lavorare bene con i nostri giovani che saranno il nostro futuro, fa esperienza.
0: Esatto.
13: La postura di piedi, come difendo, non prendere la palla dietro sul gioco, sull'imprevedibilità del gioco di sponda, insomma ci sono tante cose, basta analizzare, ritengo, cosa si fa, come le motivazioni, ecco.
0: Sì, sono d'accordo con te. Dani, vuoi aggiungere qualcosa a quello che stavano dicendo? Che esperienze hai del genere?
1: Guarda, io non avendo la possibilità, quando soprattutto ero a fare le giovanili a Mezzolara, di avere le sponde fisse, utilizzavo i calciatori. Per me il giovedì era 25-50 minuti di partitina, sì, a pressione con le sponde, ma con i giocatori, e quindi sempre l'opportunità fondamentalmente di andare uno contro uno e di calciare in porta, che sono poi le cose che fanno divertire più i ragazzi, ma allo stesso tempo ti alleni tantissimo tecnicamente, tatticamente, individuale, di squadra, quindi bellissimo. Anzi, ho 45 anni, se ne avessi qualcuno in meno andrei a giocare anch'io.
13: Vieni a fare la squadra, vieni.
0: Io ne ho 53, mi chiamo fuori.
13: Mi posso permettere, mister, hai perfettamente ragione, ancora più bello con i giocatori, perché sono ancora più coinvolti, c'è il tempo della giocata e della sponda.
0: Sì.
13: Il giocatore fuori.
1: Sì, lì è divertente, ma anche con le sponde fisse devo dire che è molto molto divertente, ma allo stesso tempo allenante tantissimo, come dicevi te, sia per chi attacca, perché può anche giocare d'astuzia, quindi pensare, che è una delle cose che ultimamente si fa sempre meno in campo, si allena meno, ma poi lo stesso discorso il difensore, che deve leggere le situazioni, perché ti può saltare in dribbling come può farti una giocata di sponda per saltarti, quindi veramente complicato ma divertentissimo e super allenante, quindi bellissima iniziativa.
0: Bellissimo, mi piace questo confronto tra i due mister, bello bello bello.
13: Grazie.
0: Mister Noferini, tra i premi ho visto che ci sono anche delle tue lezioni personali.
13: Sì, per i ragazzi del settore giovanile, sì. Ho pensato di mettere anche questa iniziativa, perché comunque chiaramente il settore giovanile non puoi mettere un premio, diciamo, in denaro, quindi ed è giusto che il denaro prima te lo vai poi a conquistare.
0: Bravo, bravissimo.
13: Con la gavetta. E quindi prima ci si forma e poi dopo, in funzione di quanto sei bravo, poi dopo il resto arriva tutto di conseguenza.
0: Sì, sono d'accordo. Tu fai di professione questo. Insegni tecnica.
13: Esatto, maestro di tecnica, o ancora meglio personal trainer, perché comunque nella tecnica ci sono tanti tanti aspetti, non c'è solo l'aspetto piede palla, che comunque dentro tantissime cose, dove c'è la coordinazione, la frequenza, sì, la sensibilizzazione, c'è anche un aspetto caratteriale. C'è un aspetto di tattica individuale che viene prima della tattica collettiva. Se hai la tattica individuale, quella collettiva poi ti riesce più, con maggior semplicità, la assimili meglio. La visione periferica, guardare prima di ricevere palla, la comunicazione, dove vuoi il pallone, se sul piede destro, sul sinistro, se la vuoi su addosso dei piedi, se la vuoi leggermente a destra, leggermente a sinistra, un po' più avanti. Questo è il gioco di squadra, parte da qui, dalla comunicazione.
0: Sì, sì.
13: Non è passare il pallone, è dove voglio il pallone e il giocatore che ha palla si deve mettere a disposizione di chi deve ricevere il passaggio.
0: Sono d'accordissimo con quello che stai dicendo. Io ne approfitto perché ho due allenatori di settore giovanile come voi due, ed è un'occasione più unica che rara avervi insieme. Io adesso per il Carlino Imola sto seguendo un filone legato a un qualcosa successo sul territorio che riguarda i settori giovanili. Secondo voi, ragazzi, al di là di quello che è successo, che poi secondo me non è altro che un cortocircuito di comunicazione e nient'altro, finisce lì secondo me, però vi voglio chiedere a tutte e due, poi partiamo da mister Noferini per l'ospitalità, poi andiamo anche con Dani Fabbri, secondo voi si sta cercando anche nel settore giovanile forse troppo risultato rispetto alla ricerca di una formazione di educazione e di tecnica allo sport? Questo vi chiedo, mister Noferini e poi mister Fabbri.
13: Allora, noi dobbiamo capire che cos'è la vittoria. La vittoria è la vittoria di una partita, o la vittoria è il miglioramento di ogni singolo giocatore che poi deve essere funzionale al gioco di squadra? Cos'è la vittoria? Io, se ho giocatori migliori, vinco. Il Real Madrid vince perché ha giocatori migliori.
0: Sì.
13: Che ad agosto ci vengono consegnati, ci viene consegnata la squadra, l'annata, che possono essere pulcini, esordienti, giovanissimi, lievi, dove hanno dei parametri, e a giugno li dobbiamo riconsegnare, che sono nettamente migliorati, devono essere migliorati nettamente tutti quanti. Se sono migliorati c'è entusiasmo, c'è autostima e si vince.
0: Sì.
13: Ci arriva anche a vincere, ma questa è di conseguenza.
0: Ho capito cosa vuoi dire, Dani.
14: Ma io la penso uguale, nel senso che nello sport si vince o si perde, e questa è una cosa che si deve imparare. Devi imparare a vincere, ma allo stesso tempo devi imparare a perdere. E poi sono d'accordo col mister, poi vincere cosa significa? Perché vincere nei bambini può avere che tu hai quello fisicamente più pronto, la butti là e vinci, perché questo calcia forte, il portierino è piccolino e fai gol. Quello è la vittoria mera a se stessa. Poi puoi creare un gruppo che gioca bene e che quindi è forte, e poi vinci. Cioè, questo secondo me è quello che si deve arrivare. Tu devi far crescere il calciatore e di conseguenza viene il risultato. Poi quando troverai uno che è più forte di te, gli stringi la mano, perché perdi e devi capire dove migliorare, e quando vinci devi stringere la mano e rendere rispetto a chi perde. Questo è lo sport. Cioè, credo che dobbiamo ritornare al concetto di sport di tanti anni fa, che un po' probabilmente si è perso, con tantissime regole per ovviare a qualcosa che è naturale.
0: Però guarda, c'è una ti posso fare una fotografia con una squadra, parlando di mondiali, che è la Norvegia, ne parlavamo prima, dove hai l'orco davanti che è fisicamente mostruoso e spara in porta da qualsiasi posizione, però dietro c'è una costruzione di gioco, una nazionale che gioca veramente bene e che potrà impensierire le favorite al titolo, il classico underdog fino alla fine. Questo secondo me per mettere in pratica quello che sono stati i vostri esempi. Poi da casa Edo da Imola dice buon pomeriggio, il primo Gigi Manfredi utilizzava le sponde negli allenamenti. Edo, non era le sponde ma era la gabbia completa, cioè anche con il sopra chiuso, dove la palla non usciva assolutamente mai, ed è restata in auge fino a una decina, 10-12 anni fa. Voi utilizzate, mister Noferini e anche mister Fabbri, la gabbia? L'avete utilizzata, anzi?
13: E se lo utilizzo in allenamento, mi chiedi?
0: Sì, se l'hai utilizzata o se
13: purtroppo no, perché nelle strutture dove sono stato, in un paio di strutture dove sono andato a fare consulenza tecnica attraverso un percorso con gli allievi e gli allenatori, in un paio di società l'ho proposta, anzi sinceramente dove vado la propongo sempre. Sì. In un paio di società l'hanno fatta, però sì, è chiaro che c'è avuto del tempo, poi sì, però non l'ho mai utilizzata, purtroppo.
0: Ho capito. Mister, ma se uno ti volesse contattare, volesse capire come far crescere anche il proprio ragazzo, il proprio bambino o la propria bambina, dici come fare?
13: Adesso qui sono un po' all'età della clava, no? Nel senso che per ora ho sempre pensato che per ora insomma sono tanti anni, perché sono quasi 20 anni, quindi ho sempre pensato che se saprò fare saranno le altre persone che parleranno
0: quindi
13: con me.
0: Col passaparola. E questo è il più bel passaparola, esatto. Di questo.
13: Esatto, però poi è vero anche che adesso mi sto strutturando dove a luglio, metà luglio, partirà una persona che collabora con me, che mi preparerà, mi seguirà l'aspetto social con Instagram, comunque mi può contattare su Facebook oppure sì, col numero di telefono, però sì, insomma direi che sì, su Facebook fondamentalmente, Emanuele, sì. Noferini. Mi trovo su Facebook.
0: Mister, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo a partecipare oggi a questa trasmissione a Nettuno Bologna 1. Grazie davvero.
13: Grazie a voi, gentilissimi. Ciao, grazie. Mister, buon lavoro.
14: Ciao, mister.
0: Grazie, ciao, mister. Buon lavoro.
13: Un saluto
0: anche
13: a tutti i telespettatori, radioascoltatori.
0: Grazie mister. A te, salve. Buon pomeriggio. Dani, ci manchi a far radio insieme. Oggi abbiamo recuperato un po', però tra un po' si ricomincerà con tutte le fatiche, anche quelle del sabato mattina.
14: Beh, vuol dire che siamo vicini all'inizio del campionato, se non vicinissimi, e quindi saremo pronti a commentare, soprattutto a capire quale sarà la rosa che comporrà la nostra super squadra, perché il Bologna è la nostra super squadra.
0: Assolutamente d'accordo con te. Ti lascio con questo messaggio perché dice molto, quindi dice Pier, pragmatico, vittoria e portare un risultato a casa. Filosofico, se si trae insegnamento da una sconfitta è una mezza vittoria. Chiosa, se si parla di Bologna vorrei si fosse sempre pragmatici. Sono d'accordissimo, tu cosa ne pensi?
14: Beh, credo che qui è tutto giustissimo, c'è da differenziare le prime squadre, che va bene il pragmatismo, a quello che è un settore giovanile, soprattutto se parliamo proprio di quello non agonistico, che in verità lì deve diventare più filosofico.
0: Sì, sono d'accordo, e io spero che il Bologna sia il più pragmatico possibile, perché c'è bisogno di tornare al punto in cui eravamo rimasti, che è quello del tornare in Europa. Dani, io voglio l'anno prossimo ritornare in Europa.
14: Beh, quest'anno dobbiamo ricaricare le pile, perché in 2 anni abbiamo girato e rigirato, adesso ricarichiamo le pile e per poi l'anno prossimo ritornare ad andare in giro con i nostri colori, con il nostro stemma e soprattutto con tutti i nostri amici, che sì, è una cosa bellissima.
0: Assolutamente, io chiedo un aiuto al Barbut perché mi sono perso con il tutto e non vorrei fare delle cavolate. Eccolo qua, il Barbut è un grande, mi è venuto subito ad aiutare, grazie Barbut, perché mi sono perso con cosa della regia, un po' che non la uso e non essendo un fenomeno ne pago le conseguenze. Dani, io ti dico grazie e vi lascio ancora ai programmi di Nettuno Bologna 1. Che dire, forza Bologna, Dani, e torneremo presto anche noi.
14: Assolutamente, ciao a tutti.
0: Un abbraccio, ciao Dani, grazie a tutti voi. Appuntamento a domani con Regolarmente la Fra.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Sono le 22:54.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
18: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari alla gestione dei fondi scongelati fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa, con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi, con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso blu.
0: Ed eccoci qui, pomeriggio in rosso blu. Un saluto alla Fra, che non c'è oggi, anzi c'è già stata, mentre qui c'è Andy Pesco col caldo del pomeriggio. Beh, ragazzi, sono arrivati in radio, 39 gradi puntava il termometro della macchina, insomma pesante come cosa. Un salutone a tutti e a quelli che sono in ascolto, vi ricordo il numero dei messaggi, che è il 366-402-4022, mentre sto provando a chiamare il nostro ospite, che è il professor Andrea Rossi, ricordiamo, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, freschi di convenzione col Bologna, ma andremo a sentire anche con il prof. quali sono le tipologie di infortuni. Insomma, andiamo a sviscerare un po' quello che è la Serie A dal punto di vista fisico, perché non si vive solo di tattica e di tecnica, ma anche dal punto di vista fisico. Tattica e tecnica, lo dicevamo appunto prima, fuori onda, hanno visto il nostro Eggen ieri sera 3-2 della Norvegia sul Senegal, partita non facile, perché comunque la Norvegia sta dimostrando di essere una buonissima squadra, di essere solida. Eggen, che gioca dal primo minuto, è sicuramente un plus per questa squadra e soprattutto anche per noi. E poi davanti hanno quell'animale incredibile che è la punta, che è Erling Haaland, che insomma, ragazzi, avanti a doppiette e triplette, un po' come fa Messi, che si avvia ad essere forse veramente uno dei giocatori più forti, se non il più forte, della storia del calcio. Abbiamo il nostro ospite, eccolo qui, gli do il benvenuto al professor Andrea Rossi, direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, fresco di convenzione con il Bologna FC, ma intanto benvenuto Andrea.
16: Grazie Andy, grazie per questo invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te Andrea, e grazie davvero per essere qui con noi. Benvenuto su Nettuno Bologna 1. Diciamo che noi ci frequentiamo sia per le feste di club, ma anche e soprattutto in trasferta, quindi c'è una certa confidenza. Io oggi rispetto il tuo ruolo, perché essere direttore del Rizzoli è sempre un ruolo di prestigio. Andrea, bagniamo questa tua convenzione, anzi questa vostra convenzione con il Bologna. È una bellissima iniziativa. Da maggio ho letto il vostro comunicato, tanta roba davvero.
16: Sì, come giustamente sottolineavi, è per il Rizzoli un motivo di grande orgoglio quello di diciamo essersi legato a questa collaborazione con il Bologna Football Club. In realtà il Rizzoli è un centro di riferimento per la traumatologia sportiva, sì. Quindi abbiamo servizi ambulatoriali di ricovero che sono appunto dedicati anche alla diagnosi, al trattamento delle lesioni che sono connesse con le attività sportive, e i nostri professionisti e i nostri reparti, le nostre equip sanitarie vantano collaborazioni con diversi staff sanitari di molti club sportivi professionistici. Però anche da tifoso sono particolarmente contento per avere siglato, come ricordavi, a maggio questa collaborazione col Bologna, che mira appunto a rafforzare questa ormai prassi consolidata, perché negli ultimi anni sono passati dal Rizzoli fior di giocatori anche infortunati eccellenti, anche del Bologna Calcio, e abbiamo pensato, d'accordo con i medici sportivi ma anche con la dirigenza del Bologna Football Club, di appunto rafforzare questa collaborazione per creare un vero e proprio ecosistema integrato, no? Di medicina sportiva, di traumatologia dello sport, e quindi c'è dentro la medicina sportiva del Bologna Calcio, certo, la traumatologia del Rizzoli e la riabilitazione dell'isokinetic, che è l'altra eccellenza tutta bolognese.
0: Sì, direi che dal punto di vista sanitario sullo sportivo qui a Bologna non siamo secondi a nessuno, anche perché veramente sono eccellenze a livello mondiale, neanche a livello europeo, a livello mondiale. Il Rizzoli è famosissimo, ha rimesso in piedi fior fior di giocatori già dagli anni 80, perché mi ricordo Caniggia che si fece male a Bologna, un infortunio molto brutto, e a Rizzoli comunque lo rimisero in condizione di recuperare per il mondiale, che poi non ci costò poco perché fece il gol a Wenger, quello dell'1-1, però insomma è un'eccellenza Rizzoli che riconosciamo a tutti i livelli, anche a livello mondiale. Andrea, che tipologie di infortuni? Tu hai fatto un bellissimo discorso alla festa del club di Castel del Rio, a me è piaciuto molto, infatti è per quello che chiedono da casa, scusami, anche se per tifosi acciaccati fate tutto questo, oltre che per il Bologna.
16: La convenzione col Bologna copre gli infortuni della prima squadra, del settore giovanile e anche della squadra femminile, esatto, del Bologna, ma non quella dei tifosi.
0: Lo chiede un anziano, che poi anziano non è, però tra virgolette.
16: Però ci sono comunque i servizi del Rizzoli che sono dedicati anche alle patologie dei tifosi. Siamo un istituto ortopedico a 360 gradi.
0: Sì, e poi lo chiede il Dallo, Stefano Dall'Oli, che è il presidente del percorso della memoria Rosso Blu Associazione, che ha un fine bellissimo, che è quello di rilanciare il discorso del vecchio Bologna, quello in bianco e nero e con i primi colori del 64, quello di oggi, ed è una cosa bellissima. Stavamo dicendo, che tipologia di infortuni, Andrea, si contraddistinguono in Serie A e che cos'è cambiato in questo calcio che si allena sempre meno e gioca sempre di più?
16: Sì, allora intanto diciamo che i dati statistici ci fanno vedere come in particolare negli ultimi 5 anni si è registrato un picco, un cospicuo incremento del numero degli incidenti sportivi nel calcio professionistico, circa un terzo in più, un 30% in più circa di quanto non avveniva in precedenza. È evidente che il proliferare delle competizioni, il calendario sempre più denso, come tu giustamente sì. ricordavi, molte più partite, perché c'è un tasso di infortunio in partita che è 10 volte più alto del tasso di infortuni in allenamento, quindi è evidente che se si giocano più partite poi ci si infortuna anche molto di più. E dicevo, il calendario più denso, ma anche diciamo un tipo di calcio che sta diventando sempre più intenso, no? Che privilegia molto di più l'intensità, anche lo scontro fisico, fa sì che questi infortuni siano oggi molto più frequenti di quanto non fossero un tempo. Tant'è che questo degli infortuni non è solo un tema che, come dire, riguarda la salute dei giocatori, che pure sono, come dire, i primi ad essere bersagliati, no? Però a seguito di infortunio, evidentemente, questo cosa si può tradurre anche, come dire, in un costo, no? Per le società sportive, perché ovviamente ci sono dei giorni di assenza dai campi, ma c'è anche un rischio legato alla svalutazione dei cartellini dei giocatori quando ci sono degli infortuni molto seri, no? Quindi ecco, in qualche modo c'è attenzione al mondo degli infortuni, perché si è anche visto che poi questi possono anche avere alla fine condizionare l'andamento dei risultati sportivi di una squadra, no? Adesso io faccio sempre qualche considerazione, tipo quest'anno noi abbiamo perso Freuler e Skorupski forse nel momento decisivo della stagione, sì. Adesso non voglio fare delle considerazioni che non mi competono, però, come dire, probabilmente nel calo di risultati che il Bologna ha avuto, forse anche questi infortuni possono avere determinato avuto un qualche peso. Ecco che quindi c'è una grande attenzione evidentemente da parte del mondo del calcio, perché evidentemente si sperimentano sempre più infortuni, si chiede sempre di più al sistema sanitario, no, di tenere il passo con queste crescenti esigenze di atleti professionisti e di squadre professionisti, e quindi in qualche modo la gestione del rischio infortunistico sta diventando centrale, no? Sta assumendo un ruolo sempre più centrale anche nelle strategie dei club, e quindi è importante gestire bene gli infortuni, gestire la fase della riabilitazione post infortunio, perché questo evidentemente si traduce anche in un vantaggio competitivo.
0: E visto che negli Stati Uniti c'è comunque l'NBA, l'NFL e anche la federazione del baseball, che non mi ricordo, scusate, come si chiama, che giocano molto spesso, si allenano forse meno ma giocano molto di più, un po' come sta succedendo al calcio, che si sta sempre di più americanizzando, anche il nostro calcio europeo. C'è un protocollo che si può seguire, intraprendere dal loro modo di curare l'atleta a un livello così alto?
16: Sì, oggi intanto anche al Rizzoli stiamo studiando, noi abbiamo anche una parte che si dedica evidentemente alla ricerca, no? E all'individuazione dei fattori di rischio, no? Perché poi alla fine vogliamo occuparci non solo di riduzione del danno, cioè vogliamo intervenire non solo evidentemente quando il danno si è provocato, per cui bisogna operare il legamento crociato, tanto per fare un esempio, ma è altrettanto importante trovare delle strategie preventive, no? Che aiutino a promuovere salute, no? A promuovere la salute ed evitare che i calciatori si infortunino. Allora, oggi quello che possiamo dire, guardando dei grandissimi database, no, di infortuni, noi guardiamo prevalentemente quelli del calcio, perché ecco, gli infortuni oggi hanno questa caratteristica che sono molto sport specifici, cioè il calcio ha una tipologia di infortunio che è diversa da quella del rugby, che è diversa da quella dello sci, che è diversa da quella dello sport motociclistico. tecnico, evidentemente. Quindi la tipologia di infortuni nel calcio è oggi fondamentalmente riconducibile a tre tipologie. Ci sono gli infortuni cosiddetti muscolari, che dipendono spesso da un eccesso di fatica, no? Sì. Quindi la contrattura, lo strappo, no? Che sono anche quelli più frequenti, no? 50-60% degli infortuni hanno questa caratteristica qua. Fortunatamente sono anche gli infortuni che diciamo hanno conseguenze meno pesanti. Di solito si va da 3-4 settimane fino al massimo a un paio di mesi per il recupero da un infortunio muscolare. Poi ci sono i cosiddetti infortuni da contatto, da una parte le cosiddette distorsioni caviglia e ginocchio e anche le lesioni ossee, evidentemente. E il terzo gruppo, questi sono circa un 20% del totale. E poi ci sono gli infortuni da cosiddetto sovraccarico, dove nel calcio il prototipo è la pubalgia, no? Quella che oggi viene anche affrontata chirurgicamente come sports hernia, e che è fondamentalmente una tendinopatia o comunque una sofferenza osteotendinea cronica. Ecco, queste sono le tipologie di infortunio che oggi nel calcio sono prevalenti. Tieni conto, Andy, che mediamente una rosa di una squadra di calcio che ha 25 giocatori in media, una squadra professionistica evidentemente, ogni anno si è visto che una squadra ha in media 50 infortuni per rosa. Quindi poi la media del pollo non è mai la media del pollo, sarebbero due infortuni a stagione per giocatore, no? Lo standard medio, dentro quella dinamica che ti dicevo di una crescita negli ultimi anni degli infortuni del 30%. Però è evidente che c'è una grande variabilità tra le squadre e anche quanto ai danni che sono provocati da questi infortuni, perché alcuni, come ti dicevo, sono molto lievi. E poi la sfortuna può anche essere quella che in una squadra può essere colpito magari il giocatore più importante della rosa, no? Che non è esattamente come se sei infortuna il terzo portiere, perché quello è sempre contato un infortunio. Però quando nel City si fece male Rodri, loro persero probabilmente il campionato. Insomma, quindi ci sono degli effetti legati appunto alla tipologia dello sport che determina un certo tipo di infortunio, e ci sono dei protocolli. Oggi tu dicevi giustamente il rischio a cosa è collegato alle partite. Sì, è sicuramente collegato alla partita, cioè in partita l'imprevedibilità,
0: cioè più che contatto, quello, prof, è la mancanza di allenamento che mi dà più da pensare sul fatto di un infortunio muscolare, capito? Poi magari sbaglio da profano.
16: Allora guarda, non bisogna evitare anche delle generalizzazioni o delle eccessive semplificazioni. Allora, ci sono diversi fattori che sono allo studio. Uno è quello anche della scarsa preparazione o scarso allenamento, quello della fatica cronica. Cioè si è visto che alcuni infortuni muscolari capitano in alcuni momenti della stagione, in alcuni momenti della partita. Di qui ad esempio c'è l'importanza della prevenzione del turnover, cioè di avere oggi dei dati che anche a livello individuale per singolo giocatore monitorizzino evidentemente la fatica e distribuiscano in maniera più equilibrata possibile i carichi. Tieni conto, Andy, che un giocatore oggi in una partita corre per 12-13 km e ha dei picchi di velocità di 37-38 km all'ora. Quindi, come dire, si fatica molto nel calcio di oggi, soprattutto in partita, e quindi bisogna arrivare allenati, ma soprattutto bisogna, come dire, non accumulare fatica cronica, perché si è visto che sull'infortunio muscolare la fatica cronica accumulata può avere un peso. Ci sono invece altri tipi di infortunio, come i traumi distorsivi o le fratture, che effettivamente hanno, come dire, delle caratteristiche del tutto accidentali. Cioè quando quest'anno Freuler e Bernardeschi si sono rotti la clavicola, lì c'è poco da dire che si doveva fare prevenzione.
0: Ecco, ti posso chiedere una cosa, una curiosità. una curiosità: avevi mai visto nella stessa stagione, nella stessa squadra, due infortuni no. alla spalla identici?
16: No, nel calcio sinceramente no, e quella evidentemente è quella componente casuale, no? Della infortunistica casuale, che ovviamente a cui non si può lavorare per prevenire, evidentemente, no, quelle cose no. lì quando succedono c'è poco da fare. Sugli infortuni muscolari c'è molto lavoro da parte dei team sanitari di tutte le squadre professionistiche, sia per tarare giustamente gli allenamenti, le fasi di riscaldamento, per la gestione del turnover delle rose. Poi anche lì purtroppo c'è una, diciamo, componente di casualità nelle cose, ci sono delle caratteristiche molto particolari di ogni singolo giocatore, cioè le caratteristiche oggi si tende molto a personalizzare, molto di più a personalizzare anche gli interventi sui singoli giocatori, no? Perché ci sono alcuni giocatori che ad esempio hanno una maggiore predisposizione ad andare incontro a degli infortuni muscolari. Un altro fattore di rischio è quello di essersi già infortunato al muscolo, no? Per cui le recidive hanno sicuramente un fattore. Sicuramente programmi di esercizio preventivo, monitoraggio dei carichi di lavoro anche attraverso l'utilizzo di sistemi esperti, GPS, accelerometri, strumenti di monitoraggio fisiologico che consentono proprio di quantificare il carico proprio individuale di ciascun atleta, una recupero e gestione della fatica, no? Che sono gestione adeguata dei tempi di recupero, qualità del sonno, nutrizione appropriata, strategie di recupero attivo, ecco, anche questi sono elementi fondamentali per mantenere l'integrità fisica degli atleti, e poi degli screening funzionali, cioè valutazioni periodiche della forza, della mobilità articolare, della funzionalità neuromuscolare degli atleti, che consentono di individuare precocemente eventuali deficit e quindi di implementare anche interventi correttivi personalizzati. Ecco, oggi la ricerca scientifica ha sviluppato numerose strategie per ridurre l'incidenza degli infortuni, e su questo è uno dei campi su cui insieme al Bologna ci piacerebbe molto di lavorare.
0: Questa è una bellissima palestra per chiunque, soprattutto andare a capire nelle sfaccettature di una squadra anche il fabbisogno individuale dei giocatori circa la forma fisica, gli infortuni, la tipologia di ruolo che ricopre. Perché io sono convinto che un difensore centrale sottoposto a uno stress anche psicologico, se vuoi, come i difensori centrali del Bologna, che vanno a coprire alle spalle 30-40 metri o anche 50 di campo andando ad attaccare così alti, secondo me ti portano a un certo tipo di usura fisica andare alla fine della stagione. Forse quest'anno con Tedesco forse un po' meno, poi magari si combatte di più a centrocampo e subentrano altri tipi di infortunio, prof.
16: Sì, non c'è dubbio che in generale l'aumento dell'intensità, no? Questa sì. Diciamo tipologia di calcio molto intenso, con pressione alta, no? E grande stress fisico anche, no? Aumento dei contatti, aumento del pressing, ovviamente espone un po' di più all'infortunio, però questa è una tendenza generale, mi verrebbe da dire, sì. Andy, cioè vedo che le squadre stanno andando tutte in quest'ottica qua, cioè io ho cominciato a seguire il calcio tanti anni fa, adesso hanno delle velocità che negli anni 80 erano inimmaginabili, insomma, e quindi c'è un'evoluzione nel calcio moderno che va in quella direzione, quindi io credo che la sfida sia proprio quella di non si torna indietro, ecco, rispetto a questi a queste tensioni ad andare a correre sempre più forte, no? Aggressione alta e compagnia bella. Quindi il tema è che ovviamente anche la scienza, anche la medicina evidentemente devono in qualche modo cercare di tenere il passo, come dicevo all'inizio, e cioè fare in modo che attraverso attraverso tutte quelle che sono le moderne conoscenze, no? Scientifiche, quindi tutte basate sulla medicina, basate sulle evidenze, si vadano a individuare quei fattori di rischio correggibili, perché c'è una componente infortunistica che è incorreggibile, cioè non è prevenibile, sì, evidentemente, certo. Però tutto quello che è prevedibile, forse, come dire, oggi abbiamo nuovi strumenti e possiamo lavorare, soprattutto per evitare quelli che oggi vengono chiamati i cosiddetti infortuni da sovraccarico.
0: È vero.
16: Cioè c'è, no, l'intensificazione dei calendari agonistici, come dicevamo prima, l'elevato numero di partite stagionali, tutte queste cose qui che determinano naturalmente un aumento del rischio infortunistico, ecco, queste forse possono essere, diciamo, adeguatamente, forse un po' più adeguatamente contrastate. Il Bologna sta facendo un gran lavoro, sì. Noi diamo una mano e questo può diventare anche questo uno dei fattori in qualche modo critici di successo, almeno così questo è l'auspicio che entrambi con Claudio Fenucci abbiamo condiviso quando abbiamo sottoscritto questa convenzione.
0: Infatti ho letto le

0: Andremo anche a parlare del Bologna, di quello che sono le nostre esperienze, quelle che sono state durante questi anni, e parliamo anche del 14 maggio 2025, perché è un'emozione che coinvolge tutti, che sia uno un professore o uno speaker, però è tifoso del Bologna, Andrea?
1: Assolutamente sì, guarda, quando mi hai proposto questo invito al pomeriggio rosso-blu, sono venuto per questo, con questa doppia veste, no?
0: Sì.
1: Quella di medico del Rizzoli, ma anche quella di tifoso del Bologna, per cui saluto Fabrizio, se all'ascolto risponderemo.
0: Sì, dopo, sì, ci ha mandato il messaggio, dopo sentiremo anche lui per quanto riguarda messaggi. È curioso, la gente è curiosa, ne sono arrivati diversi, ed è proprio curioso di sapere anche come giocatori del passato, e qui mi rifaccio a un altro messaggio del Dallo, possano essere gestiti con diciamo le tecniche e l'esperienza di oggi, che non è assolutamente facile. Secondo te, giocatori del passato possono dare di più in un calcio moderno e così performante come quello di oggi?
1: Ma guarda, io sono sempre stato un grande amante, come dire, della classe, della tecnica, no? Per cui mi hanno sempre molto deliziato i giocatori, quelli che oggi non se ne vedono molti, no?
0: Sì.
1: Cioè i Baggio, i Totti, Del Piero, cioè i grandi campioni del passato, ma anche precedentemente, insomma, questi, ecco. Ma io credo che quello che dicevamo prima, cioè oggi c'è una, diciamo, tendenza fortissima, no, con questo nuovo calcio di intensità, di come dire, aggressione,
0: sì,
1: di diciamo gioco fisico. Io guardavo anche soltanto i fisici dei difensori centrali delle squadre di Serie A.
0: Sì.
1: Cioè, oggi, cioè, non vedi un difensore centrale che sia meno di 90 kg e meno di 1,90 m.
0: È vero,
1: cioè,
0: è verissimo.
1: Cioè, è cambiato molto.
0: La Norvegia, diciamo, fa paura da quel punto di vista.
1: L'intensità è incredibile. Anche se personalmente penso che, cioè, la tecnica debba sempre rimanere, diciamo così, un,
0: sì,
1: po' il fattore qualitativo più importante nel gioco, perché poi si tratta sempre di un gioco, non di una prova di forza. Però, ecco, bisogna riconoscere che oggi, probabilmente, con i livelli di intensità di oggi, molti calciatori del passato sarebbero in grande difficoltà.
0: Ne parliamo dopo la pubblicità, ancora
1: molto
0: con
1: bene
0: te, prof. Ti richiamo io, puoi mettere giù, ti richiamo io quando.
1: Perfetto.
0: Perché abbiamo anche il GR Sport e ascoltiamo anche quello. Grazie, prof.
1: Molto
0: a dopo.
1: Bene. Molto bene.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 17.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
8: Mondiali, ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi, alle 19 Portogallo, Uzbekistan, alle 22 Inghilterra, Ghana. Chi vince passa ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama, Croazia, alle 4 del mattino in Italia, Colombia, Congo. Motomondiale, Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto con la casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto con la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia. Esordio stagionale nel torneo per Riccardo Sbertoli.
9: Penso che sia importante dare continuità in questa Week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
8: Tennis, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta in due set dalla tedesca Maria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Nettuno Bologna 1.

0: No, io lassù non ci salgo.
1: Neanche io, soffro di vertigini.
0: Manutenzioni in altezza?
2: La parola d'ordine è sicurezza.
0: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove!
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì!
3: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 17.04 spaccate in questo momento, pomeriggio in rossoblu. Rientriamo con il nostro ospite che è il direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, il professor Andrea Rossi. Ciao Andrea, ben trovato.
8: Ciao Andy, ben trovato a te.
7: Eccoci qua. Siamo in debito con qualche messaggio. Iniziamo con questo che è Stefano da Imola che dice: ciao Andy, ben trovato. Ci sarai a Valles? No, a Valles no, però il Bologna sì. E tra un po' si ricomincia. Io non vedo l'ora, Andrea, perché insomma c'è da scoprire il Bologna di Mimmo Tedesco, che era uno dei miei due sogni. Uno era lui, l'altro è Caprile. Uno intanto è arrivato, Mimmo Tedesco. Tu sei contento di questo allenatore?
8: Ma guarda Andy, direi di sì, perché intanto guardavo un po' i risultati. Lui mi risulta che abbia vinto una Supercoppa turca,
7: sì,
8: con il Fenerbahce, ha fatto un secondo in Bundesliga con lo Schalke 04
7: Coppa
8: e ha vinto
7: Germania.
8: Una Coppa di Germania con l'Ipsia.
7: Confermo.
8: Quindi voglio dire, è un pedigree non inferiore a quello di Italiano, mi viene da dire, sicuramente non inferiore. Teniamo conto che ha allenato anche con alterne fortune la nazionale del Belgio.
7: Vero, vero.
8: Io penso che sia quindi un tecnico preparato, molto misurato, mi sembra una persona molto molto seria, quindi io anche se non posso dire di essere un profondo conoscitore, no, delle sue squadre, perché non ho visto moltissimo, però mi sembra che possa essere il personaggio giusto per Bologna, ecco. Soprattutto aggiungo questo, anche per non snaturare in maniera importante
7: Bravo.
8: Il gioco del Bologna, ecco, mi sembra che possano esserci degli elementi di continuità con il gioco di Italiano e con il bel gioco che ha fatto
7: Senza
8: il Bologna
7: dubbi.
8: In questi anni. Nello stesso tempo forse anche la scommessa di introdurre qualche elemento di equilibrio in più, ecco, questo è un po' tutto da verificare, però ecco, la sensazione è questa.
7: C'è chi l'ha definito un mix tra l'equilibrio di Motta e la sfrontatezza di Italiano. Se è veramente un mix tra le due cose, boh, forse andremo veramente a divertirci. Poi vabbè, solo il campo sarà, diciamo,
8: certo, certo, ecco. Credo Andy anche un'altra cosa, che
7: sì.
8: Si deve necessariamente aprire un ciclo nuovo, cioè non possiamo immaginare che, come dire, tutto rimanga immutato come lo è stato. Quindi aprendo un ciclo nuovo io credo che Tedesco avrà bisogno anche di giocatori adatti al suo gioco,
7: certo.
8: E ripeto, non è un gioco troppo diverso da quello di Italiano, ma per qualche aspetto sicuramente sì. È sempre un calcio molto propositivo, come piace a me, anche quello di Tedesco, quindi anche questo in linea col gioco che il Bologna ha avuto sia con Motta che con Italiano. Spero anche che, come dire, l'arrivo di Tedesco consenta anche di lanciare qualche giovane, cioè faccia il Bologna faccia anche una politica per provare a valorizzare anche qualche giovane, perché forse, no, a parte forse Pessina, no, nell'ultimo anno abbiamo forse da colmare ancora un pelino anche questo gap. Ecco, Tedesco mi sembra forse la persona giusta anche per valorizzare dei giovani, e questa è un'altra sottolineatura che volevo fare.
7: Esattamente, dei giovani, ricordiamo, saluteremo Loris Margotto, che poi è stato ospite a quella splendida serata che è stata sua a Castel del Rio. Saluteremo il responsabile, uno dei responsabili della storia giovanile, e, però c'è un diciamo una distribuzione di piazzamenti dalla primavera fino alla scuola calcio che erano veramente parecchi anni che non si vedevano, quindi siamo molto fiduciosi sul proseguo dei campionati del Bologna, perché una buona base di giovanile sta arrivando. Fabrizio da Castel del Rio, dicevamo, caro prof, chiede: puoi chiedere al prof Rossi se gli infortuni del nostro Bologna sono stati eccessivi rispetto ad altre squadre similmente impegnate nella stagione?
8: Allora, il tasso di infortunio del Bologna, parliamo dell'ultima stagione, il tasso di infortunio del Bologna è stato uno dei più bassi in tutte le squadre di Serie A. L'indicatore però è il numero di partite saltate da parte dei giocatori della rosa. Il Bologna ne ha totalizzate 58 di partite saltate ed è esattamente al terzultimo posto. Al primo posto c'è il Napoli, che ne ha di partite saltate i giocatori della rosa 117, quindi più del doppio. Quindi il tasso di infortunio del Bologna è stato, diciamo così, soddisfacente. Il problema è che ha colpito, secondo me, dei giocatori chiave. C'è anche un altro indicatore che viene usato per misurare l'entità degli infortuni, che non è solo quante partite hanno saltato i giocatori per infortunio, ma è anche qual è il valore perso, cioè la pesatura delle assenze, no? Ecco, in questo senso il Bologna scala un po' di più la classifica, perché siamo al 13° posto su 20 squadre di Serie A. E tanto per dare un numero, siccome Fabrizio è un economista ed è appassionato anche ai valori economici, il Bologna per infortuni nella stagione 25-26 ha perso 380 milioni di euro per assenze di giocatori. Capite che, come dire, ed è ai posti più bassi della classifica. Questo per farvi comprendere come gli infortuni pesino anche sul bilancio delle società, e come questo sia un aspetto assolutamente irrilevante oggi nella gestione di un club.
7: Beh, insomma, sì, effettivamente sì, sono d'accordo. È un vero piacere sentire il direttore del Rizzoli, chiaro e competente. Questo da casa è Nicola. Grazie Nicola. Se vuoi ringraziare anche tu Andrea Liberissimo, perché è vero quello che ha detto. E poi, quindi, un giocatore come George Best non potrebbe giocare tra alimentazione, sonno e altro? Chiede Dallo.
8: Ma adesso non bisogna essere così integralisti, no, nell'interpretare questa cosa che dicevamo, e cioè del fatto che il calcio di oggi non è più il calcio di ieri. Probabilmente, allora, George Best era un talento straordinario e l'abbiamo tutti, come dire, no, apprezzato per alcuni aspetti e un po' meno per altri, diciamo così, anche se come dire, ha comunque avuto una carriera professionistica di alto livello, ecco. Resta sempre poi, no, il dubbio di che cosa avrebbe potuto fare nel caso in cui, ma ecco,
7: lo dice lui stesso,
8: no, ma probabilmente, sai, ci sono secondo me anche delle epoche che sono difficilmente confrontabili, no? Cioè il calcio degli anni 80 non è più il calcio di oggi, cioè è diverso e diventa anche difficile quindi fare dei collegamenti,
7: lo dicevi prima.
8: Ecco, io faccio una mia considerazione, ma insomma, è il mio pensiero che vale uno, ecco. ecco, non ci sono dati scientifici, non ci sono evidenze per dimostrare sì. quello che ho detto. Ho solo una sensazione, che è quella che il calcio oggi sia molto molto diventato molto molto più fisico, per cui, ecco, la dico così, un calciatore degli anni 80 dotato di tecnica ma fisicamente non così preparato oggi farebbe, uso il condizionale, farebbe molta fatica a stare anche in un campionato come quello di Serie A, dove si corre un bel po'.
7: Sì, assolutamente, lo dicevi tu, un chilometraggio molto alto, a punte di velocità altissime, quindi si è molto più predisposti all'infortunio. Poi ancora, sono talmente in assinenza da stadio che andrei a vedere il Copparo contro la Puteolana, se riuscisse. Un abbraccio, questo è Simone, un altro che viene in trasferta con noi.
8: Ascolta, Andy, se c'è qualcuno che è in astinenza, volevo fare un piccolo spot, perché domenica 28 giugno, sì. domenica prossima, alle 18, al campo sportivo di Sassoleone, comune di Casal Fiumanese, giochiamo una partita Bologna Club Castel del Rio contro vecchie glorie del Bologna Calcio, sì. Pepe Anaclerio, Mimmo Maietta, Ciccio Marocchi, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, se c'è qualcuno in astinenza di calcio e vuole fare un salto a Sassoleone, domenica alle 18, dopo la partita c'è anche uno stand gastronomico dove è possibile fermarsi e stare in allegra compagnia, ci sarà una rappresentanza del nostro Bologna Club, cioè del Bologna Club Castel sì. del Rio, ci sarà anche Fabrizio, ci saranno un sacco di amici e anche qualche vecchia gloria del Bologna Calcio. Scusami per lo spot.
7: No, hai fatto benissimo, scusami.
8: Era dovuto, siccome si parlava, sentivo parlare di astinenza, ecco, si può guardare una partita, non sarà una partita dai ritmi come ricordavo io prima, sarà un po' più all'acqua di rose, ma qualche vecchia gloria del Bologna sarà presente, per cui, come dire, una bella rimpatriata tra amici.
7: No, poi è diciamo una bellissima anche temperatura, perché sicuramente c'è molto meno afa e caldo che a Bologna, qui battono 40 gradi ed è veramente durissima. Dopo io oltretutto devo raggiungere anche il ristorante, che vado a trovare un mio amico che è ricoverato lì da voi, e già ho paura a farmi la strada da Borgo Panigale a Rizzoli, sarà durissima. Altri messaggi che arrivano. Michele Cavacciocchi dice: buonasera Andy, saluto te e il mio direttore, il professor Rossi. Volevo porre la vostra attenzione sul curriculum di Tedesco, non tanto come allenatore ma come ingegnere. Credo che tale suo background possa consentire di applicare il metodo scientifico, le nuove tecnologie alle tecniche di allenamento e di match analysis, attualizzando il nostro gioco e la gestione della nostra rosa. Appunto, Michele Cavacciocchi, ortopedico della sede di Argenta del Rizzoli. Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea?
8: Questo aspetto curricolare di Tedesco ovviamente non lo conoscevo.
7: Sì, lui è un ingegnere.
8: Esatto, ma a me sembra, tra le altre cose invece, se proprio vogliamo parlare di Tedesco e dire un'altra cosa, fare un'altra sottolineatura, sì. mi sembra che almeno nel suo curriculum ci sia anche una discreta flessibilità, che secondo me è una caratteristica che in un allenatore non è disprezzabile, cioè flessibilità di tipo tattico.
7: Sì.
8: No? Sue squadre hanno fatto 3-4-2-1, hanno fatto 3-4-3, hanno fatto 4-2-3-1, cioè mi sembra un allenatore anche in grado di in qualche modo adattare il suo gioco alle caratteristiche dei giocatori. Oggi questo credo che sia una caratteristica molto importante. Quindi ecco, se c'è un aspetto curricolare che conosco, riconosco a Tedesco, è anche questo. Poi non so se la sua conoscenza ingegneristica lo possa anche aiutarlo anche nelle cose che diceva il collega di Argenta.
7: Sì, sì.
8: Assolutamente.
7: Anche perché, ricordiamolo, parla 6 lingue, quindi non ci dovrebbero essere problemi di fraintendimenti con la varia provenienza dei giocatori del Bologna. Direi che anche questo aiuta molto un allenatore nella gestione del materiale umano a disposizione, perché non deve essere neanche facile, prof.
8: Certo, certo, questo è un altro elemento che, come dire, un altro punto a suo grande favore. Ecco, credo anche che se posso invece in qualche modo diciamo ravvisare quella che da questo punto di vista forse è stata un po' una delle pecche di Italiano, in particolare nell'ultima stagione, quella della, diciamo, cercare di, a proposito di flessibilità, no? Quando abbiamo avuto un po' di problemi, no? Soprattutto dal mio punto di vista nella fase di non possesso,
7: esatto,
8: nella gestione della fase di non possesso, ecco, lì secondo me l'esperienza di Tedesco, per quello che ho potuto vedere, per quello che ho potuto leggere, mi sembra che, come dire, questo sia un allenatore che proprio nella fase di non possesso metta grande attenzione, cioè certo, pressione organizzata quando pressione anche alta, perché c'è anche questo, ma mi sembra che le sue squadre rispetto a quelle di Italiano abbiano sempre avuto molta più compattezza tra reparti, quindi questo equilibrio, no, che è dato sicuramente anche dal recupero rapido del pallone, ma anche dal fatto che, come dire, c'è da questo punto di vista probabilmente molta più attenzione, ripeto, alla compattezza e alla fase di non possesso, secondo me potrebbe essere una qualità non disprezzabile, perché a volte le partite si vincono, le partite si possono vincere all'attacco e dominando, ma qualche volta i punti si strappano anche a non perdere, e da questo punto di vista forse Italiano nell'ultima parte della stagione, insomma, non è riuscito fino in fondo, secondo me, a portare a casa quello che la rosa del Bologna, secondo me, quest'anno avrebbe meritato, cioè almeno un 8-10 punti in più.
7: Guarda, io sono pienamente d'accordo con te, perché lo sostengo da mesi, poi se mi hai ascoltato l'hai anche sentito, perché insomma questo è mancato al Bologna. Andrea, io ti ringrazio tanto, ricordiamo Andrea Rossi, professore nonché direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, grazie per essere stato a Nettuno Bologna 1, grazie davvero.
8: Grazie a te Andy, a presto.
7: Un abbraccio Andrea, grazie, buona serata, buon lavoro,
8: buonasera.
7: Mille. Abbiamo ringraziato il professor Rossi, adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e andiamo con Mr. Dani Fabbri. Pubblicità.
9: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
10: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
11: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super, fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno, drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
15: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
16: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
15: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
16: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
15: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: E rientriamo 17:22 in questo momento, 17:23 in questo momento, qui con me un ospite, no, un amico, Dani Fabbri. Ciao Dani.
17: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Andy.
7: Ciao mister, dai, partiamo forte. Resoconto di queste prime giornate di mondiale.
17: Prime giornate di mondiale, direi all'insegna delle doppiette dei grandi player, a parte probabilmente l'unico che è un po' assente è Cristiano Ronaldo.
7: Ah, ma adesso arriva anche lui, non ti preoccupare.
17: Vediamo oggi alle 19 sì, contro l'Uzbekistan, quale sarà il suo score. E detto questo, direi due grandi deluse, Turchia e probabilmente Ecuador, sì, visto che venivano dalla seconda piazza nel girone sudamericano. E probabilmente tre sorprese che sono i paesi organizzatori, quindi USA, Messico e Canada.
7: Sì, tre sorprese, poi ci sono le outsider, quelle proprio veramente outsider, che sono Capoverde e Curaçao, che si stanno regalando grandi soddisfazioni.
17: Vabbè, Capoverde, forse Curaçao ha l'impegno più difficoltoso. Capoverde in verità si è un po' smarcata dalle best del girone, quindi c'è un'occasione.
7: Cos'è, Arabia Saudita? Capoverde,
17: Capoverde, sì. L'Arabia Saudita si trova con due punti dopo Spagna e Uruguay.
7: Sì. Uruguay è altra delusione, che... però attenzione.
17: Un Uruguay delusione, non è più quell'Uruguay,
7: no, però.
17: Senza l'esclusione di Suarez, con un Bielsa che probabilmente non è più Bielsa, diventa più complicato perché grandissime qualità non ci sono.
7: Sì. Altra domanda,
17: perché non sono più le super qualità di una volta, perché di grandissimi player all'Uruguay è rimasto probabilmente Fede Valverde, che è il grande nome, perché manca anche, non so il motivo, De Arrascaeta, il trequartista del Flamengo.
7: È vero, hai ragione, sì, mi era passato in sordina, ma è vero, manca anche lui. Mi sta passando sotto gli occhi l'immagine di Leo Messi che sbaglia il rigore, ma che testa devi avere, che forza devi avere per reagire a un rigore sbagliato, perché tu lo fai con una maglia non banale, in una nazionale non banale, una partita non banale, dopo una tripletta vai su, sbagli il rigore e comunque trovi la forza di fare una prestazione monster con due gol ulteriori. Che testa devi avere?
17: Beh, la testa da probabilmente di essere uno di quelli che si contendono il trofeo di essere il giocatore più forte che sia mai esistito sul pianeta Terra. Detto questo, è anche vero che l'Argentina gioca veramente per Leo Messi, soprattutto quando le cose li girano, diciamo, male con rigore o si vocifera di problemi familiari legati alle condizioni del papà. In quel caso lì il gruppo Argentina si compatta e veramente giocano, cioè dopo il rigore ieri veramente giocavano per fargli fare gol.
7: Sì, sì, è vero.
17: Ma con, non in maniera, come posso dire, quando stucchevole, come succede quando sei 5-0 e dici vabbè facciamo fare gol al ragazzino piuttosto al nostro attaccante che vuole fare dei numeri, cioè proprio con la volontà di far gol a lui per rimetterlo in gara, per farlo sentire quello che è l'uomo simbolo di questa nazionale.
7: Sono d'accordo. Visto così, ad esempio, ci chiedono da casa, ti giro subito un po' di messaggi. Allora, aspetta che l'ho perso, quello sull'Olanda. Mi è sfuggito. Eccolo qua. Gabri che dice: grande Andy, a me è piaciuta l'Olanda, anche la Norvegia, non mi aspettavo un Messi così impattante. Un abbraccio a tutti e due, Gabri. L'Olanda e la Norvegia sono, per quello che mi riguarda al momento, le due nazionali che mi hanno fatto maggiore impressione, anche a me, soprattutto la Norvegia.
17: Partiamo dalla Norvegia. Norvegia devo dire che veramente fa un calcio sbarazzino, poi quando hai quell'energumero là davanti aiuta parecchio averlo davanti, soprattutto in una condizione psichica, atletica devastante. L'Olanda per me è una rivelazione, nel senso che non è una nazionale che amo, uno, non amo particolarmente, due, non mi fa impazzire. Infatti io sono uno dei pochi, credo, che abbia giocato il Giappone vincente del girone.
7: Sì, però attenzione, dopo te la spiego.
17: Che poi sono ancora lì, poi sicuramente hanno grande qualità, hanno un problema a mio avviso che è l'allenatore. Anche se, nonostante non sia un grandissimo allenatore, comunque ha lasciato Bochum a casa, quindi può diventare bravo, cioè, nel senso.
7: Io lo sapevo che arrivavi.
17: Detto questo, ha un gioco particolare. Davanti hanno un paio di giocatori veramente devastanti.
7: Sì.
17: È una nazionale che, se sono in bolla, può essere un problema incontrarlo, soprattutto quando vai a eliminazione diretta, anche se lì storicamente hanno dei problemi. Dove loro storicamente non hanno i problemi nel girone, perché penso che non perdano una partita nel girone dal mondiale del 1990, una roba folle.
7: È vero, però insomma diciamo che l'aver lasciata a casa Beukema, ecco, oggi io sono andato ospite a Radio CRC Napoli, che è la radio del Napoli, e è venuto fuori il discorso Beukema, ma ti giuro sono stato tentato di dirla, poi ho detto vabbè, dopo non posso più uscire di casa per i prossimi 8 anni, perché
17: ma lì devo dirti la verità, lì adesso a parte le battute, lui fa la scelta sbagliata, ma non perché non può valere il Napoli, semplicemente perché è andato a giocare con un allenatore, probabilmente anche quello che arriverà a Napoli, che richiedono qualità difensive importanti. Lui è un 50% qualità difensiva e un 50%, diciamo, qualità nell'impostazione,
7: regia difensiva,
17: che in quella squadra lì, con quegli allenatori lì, non è una qualità che emerge tantissimo. Devi essere più bravo nell'uno contro uno, a scontro difensivo proprio fisico. Infatti vanno bene Buongiorno, va bene Juan Jesus, addirittura lo stesso Oliveira, che abbiamo visto che fa il centrale nell'Uruguay.
7: Sì, è vero. Chiedono da casa, molto importante a livello tattico, ma il bulbo di Arnautovic?
17: Bulbo d'Arnautovic lo sappiamo, ci sono un paio di giocatori nella storia delle competizioni mondiali europee che sono stravaganti. C'è Marco, c'è lo stesso terzino della Norvegia, Rierson,
7: sì,
17: che quest'anno è biondo, la competizione precedente ce l'aveva maculato.
7: Ah, è vero, che brutto.
17: Ci sono comunque giocatori che prediligono nelle competizioni, maculato, presentarsi con tutto.
7: Ma veramente inguardabile, però maculato, un mostro smesso di brodo.
17: Cioè, secondo me devi proprio avere una mente super estroversa solo per pensarla.
7: Ah, ok, si dice così adesso. Va bene, ci sto. Io sono una nota mente estroversa, me lo dice mia madre, me lo diceva spesso, soprattutto la ragazza.
17: Sì, diciamo che il senso era quello.
7: Okay. Allora, io prima ho fatto riferimento al fatto che fuori ci fossero 39 gradi, mi sono arrivati un paio di messaggi, 42 su Via Zanardi e 39 da Clauco, che saluto, che è un
17: ma
7: amico.
17: Sono, da quando è che il direttore ha fatto le estrazioni del lotto?
7: No, non sono le estrazioni del lotto, ma purtroppo sono le temperature esterne, micidiale venire in qua. Lo potevo andare
17: questi giorni incredibili.
7: A Rizzoli, ho paura a fare il centro, ci sono 2800 gradi. E dice, pensa a essere in curva al sole nei distinti. Dani, situazione stadio, secondo te? Dai, sparala.
17: Cosa devo sparare?
7: Sparala, secondo te come va a finire? Io ho voglia di un tetto sulla testa.
17: Non te lo so dire. Io credo che ci sono un paio di aree molto interessanti e credo che la direzione sarà in quelle aree lì. Non credo un tetto sul Dall'Aro.
7: Io,
17: onestamente,
7: a me basta che mi facciano un tetto sulla testa, posso farlo anche a Sassoleone, dove c'era l'amichevole che ricordava prima il doc.
17: Sassoleone c'è un grandissimo torneo, ricordo tutti.
7: Sì. No, Sassoleone, no, anzi a Castel de Rio, ma anche poi a Sassoleone ci giocava, che adesso purtroppo è scomparso, però Gigi Raspanti, che è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Giocatore clamoroso, Gigi Raspanti, punta del Castel de Rio, punta di altre squadre, ma giocatore veramente di spessore. Gli do un abbraccio, che anche lui tifa dal secondo anello dell'Andrea Costa, però è sempre qui nei nostri cuori, assolutamente, e mi fa piacere ricordarlo. Poi, a proposito di giovani, poi ride, lo prendereste a Cerbi a far da chioccia e a portare esperienza alla difesa?
17: Vabbè, se parliamo, pensavo, quando hai parlato di giovani, pensavo che mi chiedessi di Caccamo.
7: No, adesso ci arriviamo.
17: Su Acerbi, allora, idealmente ti direi così, di primo impatto ti direi che perché no. Ma
7: poi hai messo via il fiasco?
17: Nella direzione che ha preso il Bologna, un tipo di allenatore di un certo tipo, credo che devi abbassare di almeno tra i 12 e i 15 anni la carta d'identità.
7: 2-3 lustri, ecco. Assolutamente, anzi ricordiamo, carte d'identità cartacee non sono più fino al 3 di agosto, ma la scadenza naturale, ve lo ricordo, così magari diamo anche una notizia di servizio, visto che siamo anche la TV, la radio e anche la TV tra le più ascoltate al mondo, nel globo terracqueo, diamo anche un po' di servizio. Andrea da Castellano, cosa fa? Una domanda al dottore, ma l'ha mandata fuori tempo, però la leggiamo lo stesso. Volevo fare una domanda al dottore: l'alimentazione e quindi la dieta, certi tipi di cibi non possono essere, cioè possono essere determinanti per infortuni muscolari? Perché mi viene in mente ad esempio Messi, che all'inizio carriera da giovanissimo si infortunava spesso muscolarmente, poi andò da un medico esattamente a Castel di Sangro, dove gli fece una dieta particolare, da lì la storia parla che non si fece più male muscolarmente come prima. Andrea da Castellano, guarda, ti posso rispondere io? Sì, ma anche perché abbassi la massa grassa, non hai del peso in più da portare e i tuoi muscoli fanno solo quello. Può essere una spiegazione.
17: Sì, hai detto assolutamente, e possiamo così rispondere a carattere generale. Ci sono due grandi come possiamo dire, situazioni che possono causare problemi muscolari, sì, ripetuti, che una è l'alimentazione e l'altro aspetto che è diventato di grandissima attualità è l'apparato dentale.
7: Vero, per la postura.
17: Per la postura. Verissimo. E molti atleti, c'è qualcuno anche del Bologna ultimamente che mi sembra è Holm, credo, che abbia dovuto fare una cura dentale proprio per aggiustare la postura.
7: È vero, no, ma se tu ti rilassi, occhio chiuso, inizi a muovere i denti, a muovere l'arcata dentale, vedi che pian piano inizi a muoversi tutto il tuo corpo. Non è una cavolata, ma è una cosa estremamente reale. Quindi questo sicuramente, come dici tu, ha un impatto anche sul modo di correre, quindi di limitare gli infortuni. Dicono da casa, tifo per Capoverde, se riesce a passare come secondo del girone, si dice mi incontrerà l'Argentina, non credo che sia una bella notizia. Battistia. Sicuramente neanche per l'Argentina, però, Dani, perché il Capoverde ha dimostrato comunque di essere una bella squadra.
17: Ma direi che l'Argentina, secondo me, preferisce incontrare Capoverde con l'Uruguay.
7: Ma oddio, così, a me sarebbe piaciuto vedere l'Italia contro l'Argentina, hai capito?
17: Allora, sì, mi sarebbe piaciuto, perché voi vorrebbe dire che siamo là.
7: Bravo.
17: Ma sarebbero stati 90 minuti lunghissimi. Lunghissimi, anche perché è anche vero che una nazionale ha tolto il discorso delle grandissime qualità di Leo Messi, di Lautaro e di compagnia bella, perché Enzo Fernandez, McAllister, De Paul, Thiago Almada, chi ne ha più ne metta, sarebbe comunque una nazionale che non va ad altissimo giro, e quindi probabilmente per l'Italia non sarebbe neanche una nazionale difficile da affrontare, perché loro ti palleggiano e poi con la loro qualità arrivano, ma non sono quelle nazionali di grandissimo passo, e quindi Capoverde per questo potrebbe anche metterle in difficoltà, perché loro corrono veramente tantissimo.
7: Sì,
17: ho visto nazionali che corrono veramente tanto.
7: Sì, sì, no, allora le nazionali, quelle diciamo africane, sudamericane, non l'Argentina, ma ad esempio l'Ecuador o la Colombia, sono nazionali che comunque corrono, fanno della fisicità una loro prerogativa. Poi se tu davanti hai dei giocatori come Messi, che sono in uno stato di grazia clamoroso, è molto più facile che tu vinca rispetto ad altre squadre. Però ci sono anche situazioni strane come Capoverde che ti possono azzeccare 3-4 partite di fila. Vedi un po' l'Islanda qualche anno fa, che poi alla fine ti possono arrivare in semifinale, non arrivano in semifinale perché poi incontrano lo squadrone, però esistono delle situazioni del genere, Dani.
17: Beh, anche la bellezza delle competizioni mondiali, dove nazionali che ci arrivano perché l'hanno meritato, ma non sono di quelle che si presentano ogni 4 anni alla competizione, sì, che comunque hanno della qualità, o comunque hanno giocatori che giocano in Europa, perché poi la verità è quella: il Marocco c'ha 10 giocatori su 11 che non sono nati in Marocco. L'attaccante del Marocco, Salibari, è stato acquistato l'altro giorno al Bayern di Monaco, si parla intorno ai 50 milioni di euro.
7: Anche Curaçao, 11 su 11 nati in Olanda.
17: Curaçao sono nati in Olanda e comunque girovagano tutti tra la Serie B olandese e la bassa Serie A.
7: Sì, certo.
17: Comunque c'è Curaçao, ad esempio, c'è come Necia che ha giocato nella Next Gen della Juventus.
7: Verissimo, no, c'è un innalzamento comunque generale della quota tecnico-tattica, e questo non può far che bene. Dani, io alla pubblicità rientriamo, se tu rimani con noi. Io avrò mister Emanuele Nofferini, parleremo di un torneo che andrà in scena a Sesti Molese da qui alla metà di luglio, e poi parleremo anche, visto che ho due allenatori a disposizione, un po' del mondo del calcio a 360 gradi. Pubblicità.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
20: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
21: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
20: E la mia ha fino a 7 posti.
21: Anche la mia.
20: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
22: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
23: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
24: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Sono le 17.43, ultimo blocco per questo pomeriggio in rosso-blu. Abbiamo sempre con noi Mister Dani Fabbri, ciao Dani.
27: Ciao a tutti.
7: Ciao, ben trovato. E eccolo qua, l'altro ospite di giornata, da mister a mister, mister Emanuele Nofferini. Ciao mister, benvenuto su Nettuno Bologna 1.
27: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
7: Buonasera, grazie a te per la disponibilità. Un saluto anche a chi ci ha permesso di conoscere, che è Alessio Torri, una delle voci storiche di questa radio e del basket, soprattutto della Virtus, nelle scorse stagioni. Partiamo un attimo con Dani, che abbiamo in sospeso due messaggi che voglio analizzare velocemente con lui. Fabione dice: ciao Andy, ciao Dani, ben trovati, volevo chiedere al mister questa Inghilterra se può arrivare in fondo tenendo in panca Rodgers e Watkins, che due che conosciamo. E poi chiedono anche se Zaniolo noi l'avremmo preso. Dani, velocemente, poi andiamo con mister Noferini.
27: Sull'Inghilterra credo che la parte offensiva non sia un problema, bisogna che se reggono difensivamente, soprattutto quando trovano squadre che girano molto forte. E per quello che riguarda Zaniolo, attenzione, perché Zaniolo in questo momento non è così certo che rimanga Udine.
7: Esatto, questo sarebbe una bella presa, ma non credo che sia nelle intenzioni del nostro Bologna. Mister Noferini, con te parliamo del torneo intanto che andrà in scena a partire da questo weekend, che è dedicato a un giocatore ai noi scomparso più di un ventennio fa, per parliamo del 99, David Cappelletti. E questo è un ricordo, oltre che per il giocatore, come dice la locandina del torneo, anche diciamo allargare una veduta su un tipo di calcio, il 5 contro 5 con le sponde, cercando di coinvolgere più step di età, dagli under 13 fino alle prime squadre, mister.
27: Grazie mille. Sì, allora intanto saluto anche il mister del Bologna. Ciao, buonasera.
7: Sì, mister Dani Fabbri.
27: Ciao,
7: mister,
27: ciao, ciao, ciao.
7: Mister, tra allora, le altre, della Dostese.
27: Ottimo, ottimo. Sì, è una cosa che partiamo da quando frequentavo l'oratorio, quindi sì. Il muro, e oltretutto, oltre che essere avvincente, è anche estremamente allenante.
7: Sì.
27: Perché trovi sempre un sacco, ci sono sempre strategie diverse.
5: dalla giocata individuale in uno contro uno, la giocata in collaborazione, la giocata di squadra.
7: Per essere precisi, è a tre sponde o la gabbia come era?
5: A quattro sponde, quattro e sponde. Col portiere.
7: Sì,
5: porta perfetto. Da calcio a sette, perché una delle cose più belle in assoluto nel calcio è calciare in porta.
7: Esatto.
5: E per il portiere è parare, quindi la porta la vedi abbastanza proporzionata, perché le misure sono da un campo da calcio a 5, la porta leggermente più grande. Quest'anno sono partito il primo anno, non avevo mai organizzato un torneo, quindi insomma è stato un po', mi sono fatto una bella esperienza. A 55 anni c'è sempre da migliorarsi, e la cosa bella è quando espongo la tipologia di torneo, la cosa bella è vedere l'espressione nel viso dei ragazzi, ma anche degli adulti, gli si illuminano gli occhi.
7: Sì. No, ma poi le sponde, la gabbia, quella roba lì, che era un calcio che si faceva, non so se ne avevamo parlato insieme, mi sa di sì, che si faceva in inverno in Germania, nato lì quando la Bundesliga era ferma per la pausa invernale, e si vedono delle giocate, se uno sa veramente giocare a pallone, si vedono delle giocate da paura.
5: Sono pienamente d'accordo. Svizzera, Austria, Germania, sì. E ci sono dei tornei dove partecipano i top club, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, e quindi poi soprattutto è anche formativo, perché ripeto, fase offensiva puoi andare al dribbling, puoi collaborare, sì, col compagno, puoi andare a trovare una soluzione su un gioco di sponda, dove sul gioco di sponda poi devi accelerare, e poi è formativo non solo per l'attaccante ma anche per il difensore, quindi sì, hai una strategia in più. Quindi se andiamo a guardare sulla formazione del singolo atleta, visto che abbiamo bisogno di lavorare bene con i nostri giovani che saranno il nostro futuro, fa esperienza.
7: Esatto.
5: La postura dei piedi, come difendo, non prendere la palla dietro sul gioco, sull'imprevedibilità del gioco di sponda, insomma ci sono tante cose, basta analizzare, ritengo, cosa si fa, come le motivazioni, ecco.
7: Sì, sono d'accordo con te. Dani, vuoi aggiungere qualcosa a quello che stavano dicendo? Che esperienze hai del genere?
27: Guarda, io non avendo la possibilità, quando soprattutto ero a fare le giovanili a Mezzolara, di avere le sponde fisse, utilizzavo i calciatori. Per me il giovedì era 25-50 minuti di partitina, sì, a pressione con le sponde, ma con i giocatori, e quindi sempre l'opportunità fondamentalmente di andare uno contro uno e di calciare in porta, che sono poi le cose che fanno divertire più i ragazzi, ma allo stesso tempo ti alleni tantissimo tecnicamente, tatticamente, individuale, di squadra, quindi bellissimo. Anzi, ho 45 anni, se ne avessi qualcuno in meno andrei a giocare anch'io.
5: Vieni a fare la squadra, vieni.
7: Io ne ho 53, mi chiamo fuori.
5: Mi posso permettere, mister, hai perfettamente ragione, ancora più bello con i giocatori, perché sono ancora più coinvolti, c'è il tempo della giocata della sponda.
7: Sì.
5: Il giocatore fuori.
27: Sì, lì è divertente, ma anche con le sponde fisse devo dire che è molto molto divertente, ma allo stesso tempo allenante tantissimo, come dicevi te, sia per chi attacca, perché può anche giocare d'astuzia, quindi pensare, che è una delle cose che ultimamente si fa sempre meno in campo, si allena meno, ma poi lo stesso discorso il difensore, che deve leggere le situazioni, perché ti può saltare in dribbling come può farti una giocata di sponda per saltarti, quindi veramente complicato ma divertentissimo e super allenante, quindi bellissima iniziativa.
7: Bellissimo, mi piace questo confronto tra i due mister, bello bello bello.
5: Grazie.
7: Mister Noferini, tra i premi ho visto che ci sono anche delle tue lezioni personali.
5: Sì, per i ragazzi del settore giovanile,
7: sì.
5: Ho pensato di mettere anche questa iniziativa, perché comunque chiaramente il settore giovanile non puoi mettere un premio, diciamo, in denaro, quindi è giusto che il denaro prima te lo vai poi a conquistare.
7: Bravo, bravissimo.
5: Con la gavetta. E quindi prima ci si forma, e poi dopo, in funzione di quanto sei bravo, poi dopo il resto arriva tutto di conseguenza.
7: Sì, sono d'accordo. Tu fai di professione questo, insegni tecnica.
5: Esatto, maestro di tecnica o ancora meglio personal trainer, perché comunque nella tecnica ci sono tanti tanti aspetti, non c'è solo l'aspetto piede palla, che comunque dentro tantissime cose, dove c'è la coordinazione, la frequenza, la sensibilizzazione, c'è anche un aspetto caratteriale. C'è un aspetto di tattica individuale che viene prima della tattica collettiva. Se hai la tattica individuale, quella collettiva poi ti riesce più con maggior semplicità, la assimili meglio. La visione periferica, guardare prima di ricevere palla, la comunicazione, dove vuoi il pallone, se sul piede destro, sul sinistro, se la vuoi su addosso dei piedi, se la vuoi leggermente a destra, leggermente a sinistra, un po' più avanti. Questo è il gioco di squadra, parte da qui, dalla comunicazione. Sì. Non è passare il pallone, è dove voglio il pallone, e il giocatore che ha palla si deve mettere a disposizione di chi deve ricevere il passaggio.
7: Sono d'accordissimo con quello che stai dicendo. Io ne approfitto perché ho due allenatori di settore giovanile, come voi due, ed è un'occasione più unica che rara avervi insieme. Io adesso per il Carlino Imola sto seguendo un filone legato a un qualcosa successo sul territorio che riguarda i settori giovanili. Secondo voi, ragazzi, al di là di quello che è successo, che poi secondo me non è altro che un cortocircuito di comunicazione e nient'altro, finisce lì secondo me, però vi voglio chiedere a tutte e due, poi partiamo da mister Noferini per l'ospitalità, poi andiamo anche con Dani Fabbri. Secondo voi si sta cercando anche nel settore giovanile forse troppo risultato rispetto alla ricerca di una formazione di educazione e di tecnica allo sport? Questo vi chiedo, mister Noferini e poi mister Fabri.
5: Allora, noi dobbiamo capire che cos'è la vittoria. La vittoria è la vittoria di una partita, o la vittoria è il miglioramento di ogni singolo giocatore che poi deve essere funzionale al gioco di squadra? Cos'è la vittoria? Io, se ho giocatori migliori, vinco. Il Real Madrid vince perché ha giocatori migliori.
7: Sì.
5: Che ad agosto ci vengono consegnati, ci viene consegnata la squadra, l'annata, che possono essere pulsini, esordienti, giovanissimi, lievi, dove hanno dei parametri. E a giugno li dobbiamo riconsegnare, che sono nettamente migliorati, devono essere migliorati nettamente tutti quanti. Se sono migliorati, c'è entusiasmo, c'è autostima e si vince.
7: Sì.
5: Ci arriva anche a vincere, ma questa è di conseguenza.
7: Ho capito cosa vuoi dire, Dani.
17: Ma io la penso uguale, nel senso che nello sport si vince o si perde, e questa è una cosa che si deve imparare. Devi imparare a vincere, ma allo stesso tempo devi imparare a perdere. E poi sono d'accordo col mister, poi vincere cosa significa? Perché vincere nei bambini può avere che tu hai quello fisicamente più pronto, la butti là e vinci, perché questo calcia forte, il portierino è piccolino e fai gol. Quello è la vittoria mera a se stessa. Poi puoi creare un gruppo che gioca bene e che quindi è forte, e poi vinci. Cioè, questo secondo me è quello che si deve arrivare. Tu devi far crescere il calciatore e di conseguenza viene il risultato. Poi quando troverai uno che è più forte di te, gli stringi la mano, perché perdi e devi capire dove migliorare, e quando vinci devi stringere la mano e rendere rispetto a chi perde. Questo è lo sport. Cioè, credo che dobbiamo ritornare al concetto di sport di tanti anni fa, che un po' probabilmente si è perso, con tantissime regole per ovviare a qualcosa che è naturale.
7: Però guarda, c'è una ti posso fare una fotografia con una squadra, parlando di mondiali, che è la Norvegia, ne parlavamo prima, dove hai l'orco davanti che è fisicamente mostruoso e spara in porta da qualsiasi posizione, però dietro c'è una costruzione di gioco, una nazionale che gioca veramente bene e che potrà impensierire le favorite al titolo, il classico underdog fino alla fine. Questo secondo me per mettere in pratica quello che sono stati i vostri esempi. Poi da casa Edo da Imola dice buon pomeriggio, il primo Gigi Manfredi utilizzava le sponde negli allenamenti. Edo, non erano le sponde ma era la gabbia completa, cioè anche con il sopra chiuso, dove la palla non usciva assolutamente mai, ed è restata in auge fino a una decina, 10-12 anni fa. Voi utilizzate, mister Noferini e anche mister Fabri, la gabbia? L'avete utilizzata, anzi?
5: E se lo utilizzo in allenamento, mi chiedi?
7: Sì, sì, sì, se l'hai utilizzata o se lo utilizzi?
5: No, purtroppo no, perché nelle strutture dove sono stato, in un paio di strutture dove sono andato a fare consulenza tecnica, attraverso un percorso con gli allievi e gli allenatori, in un paio di società l'ho proposta, anzi sinceramente dove vado la propongo sempre, sì. In un paio di società l'hanno fatta, però sì, è chiaro che ci ha voluto del tempo, poi sì, però non l'ho mai utilizzata, purtroppo.
7: Ho capito. Mister, ma se uno ti volesse contattare, volesse capire come far crescere anche il proprio ragazzo, il proprio bambino o la propria bambina, dici come fare?
5: Adesso qui sono un po' all'età della clava, no? Nel senso che per ora ho sempre pensato che per ora, insomma, sono tanti anni, perché sono quasi 20 anni, quindi ho sempre pensato che se saprò fare saranno le altre persone.

0: Grazie
1: ciao
0: a voi,
1: mister,
0: Lupo.
1: Buon lavoro.
0: Un saluto
1: anche
0: a tutti i telespettatori, i radioascoltatori.
1: Grazie, grazie mister. A te, vale. Buon pomeriggio. Dani, ci manca far radio insieme. Oggi abbiamo recuperato un po', però tra un po' si ricomincerà con tutte le fatiche, anche quelle del sabato mattina.
0: Beh, vuol dire che siamo vicini all'inizio del campionato, se non vicinissimi, e quindi saremo pronti a commentare, soprattutto a capire quale sarà la rosa che comporrà la nostra super squadra, perché il Bologna è la nostra super squadra.
1: Assolutamente d'accordo con te. Ti lascio con questo messaggio perché dice molto, quindi dice Pier, pragmatico, vittoria e portare un risultato a casa. Filosofico, se si trae insegnamento da una sconfitta è una mezza vittoria. Chiosa, se si parla di Bologna vorrei si fosse sempre pragmatici. Sono d'accordissimo, tu cosa ne pensi?
0: Beh, credo che qui è tutto giustissimo, c'è da differenziare le prime squadre, che va bene il pragmatismo, a quello che è un settore giovanile, soprattutto se parliamo proprio di quello non agonistico, che in verità lì deve diventare più filosofico.
1: Sì, sono d'accordo, e io spero che il Bologna sia il più pragmatico possibile, perché c'è bisogno di tornare al punto in cui eravamo rimasti, che è quello del tornare in Europa. Dani, io voglio l'anno prossimo ritornare in Europa.
0: Beh, quest'anno dobbiamo ricaricare le pile, perché in due anni abbiamo girato e rigirato, adesso ricarichiamo le pile e per poi l'anno prossimo ritornare ad andare in giro con i nostri colori, con il nostro stemma e soprattutto con tutti i nostri amici, che sì, è una cosa bellissima.
1: Assolutamente, io chiedo un aiuto al Barbut perché mi sono perso con il tutto e non vorrei fare delle cavolate. Eccolo qua, il Barbut è un grande, mi è venuto subito ad aiutare, grazie Barbut, perché mi sono perso con cosa della regia, un po' che non la uso e non essendo un fenomeno ne pago le conseguenze. Dani, io ti dico grazie e vi lascio ancora ai programmi di Nettuno Bologna 1. Che dire, forza Bologna, Dani, e torneremo presto anche noi.
0: Assolutamente, ciao a tutti.
1: Un abbraccio, ciao Dani, grazie, grazie a tutti voi. Appuntamento a domani con Regolarmente la Fra.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Le 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, cominciamo la puntata di questo martedì 23 giugno. Un sacco di roba oggi in apertura. Quel collegamento che non avevamo fatto ieri con Sandro Camerani da Ravenna. Dai, andiamo un po' a ballare la samba, a sentire parlare di Ronaldinho che arriverà in Romagna. Arriverà in Romagna? Dovrebbe, dai. Poi ci sarà la conferenza stampa all'interno di quasi gol di Massimo Zanetti, che ci teneva, no, Simo, a fare la conferenza stampa all'interno di quasi gol, ha voluto, si sta uniformando con il Bologna, con tutti la conferenza stampa a quest'ora, ma i bei buffet di una volta, ci sarà la conferenza stampa quindi di Massimo Zanetti, dal Regency, dal Pilastro, con noi ci sarà Alessio Torri, più tardi abbiamo Andrea Mottola dal mare, poi vi parliamo di un evento di questa sera, lo facciamo con un inviato di eccezione, un corrispondente d'eccezione, Mattia Pavani,

0: E poi questa mattina con un mio amico, con un amico di questa trasmissione che è Robby D'Annunzio, che è il barbiere di via Sant'Isaia, che è anche il barbiere di oltre che di mezzo Bologna come squadra, anche di mezza Bologna, che mi sembrava giusto dare opportunità grazie all'emittente, a Nettuno Bologna 1, grazie a, insomma, al fatto che lui è anche partner della trasmissione, di divulgare il fatto che vogliono allargare il team, e quindi è una opportunità di lavoro per chi fa il barbiere, per chi fa il parrucchiere. Quindi, visto che è un ambiente che anche a me piace molto, ci tengo a dare una mano a Robby e a poter eventualmente dare una mano a qualcuno che ha l'ascolto e che cerca lavoro di fatto fin da subito. Stiamo per cominciare, anzi cominciamo. 366-402-4022, Quasi Gol.
1: Quasi Gol, presentato da
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol con Leo Vicari.
0: Le 14.08, Leo Vicari, Quasi Gol, insieme alle 16.30 come sempre. Oggi è puntata straricca, debordante. Debordiamo anche i nostri consueti confini, d'accordo, lo facciamo con l'FM, con il DAB, con lo streaming, e vi ringraziamo per ascoltarci un po' da ogni dove. Oggi andiamo a collegarci con quasi ogni dove, perché andiamo a collegarci con il Brasile. No, non con il Brasile, con la Romagna. Vado dal mio amico Sandro Camerani, Corriere Romagna. Ciao Sandro.
7: Ciao Leo, ciao.
0: Come stai?
7: Così, navighiamo nella calura.
0: Va bene, ok, come Vasco da Gama, ai tempi che navigava. Vediamo dove si arriva. Sandro, io ti ho chiamato subito ieri quando sono rientrato un attimo dal weekend, ho saputo di questa storia legata a Ravenna, storia legata a Ronaldinho. Qualche anno fa l'avrei presa come una butade, l'avrei presa come una roba quasi un po' da circo, da van spettacolo, roba del genere. Sai che invece oggi mi ha preso benissimo, qualunque cosa sia. Raccontaci come la state vivendo.
7: Ma sai, noi adesso la cosa ci ha stupito relativamente, perché comunque la proprietà Cipriani è una proprietà molto ambiziosa. Lui è, diciamo che è un brand mondiale, e quindi anche a livello, quando è sbarcato nel calcio, anche se era calcio di serie D che adesso è diventato di serie C, comunque è pensato in grande. E non più tardi di, mi sembra, un anno e mezzo fa, fra i vari VIP che avevano postato con la maglia del Ravenna insieme a Cipriani, era spuntato anche Ronaldinho, ma a differenza di tutti gli altri VIP dove c'era la foto e basta, in quella con Ronaldinho c'era scritto grandi cose sono alle porte, e quello aveva un attimo insospettito un po' tutti. E in effetti poi la voce si è ampliata nel corso dei mesi, ma ti dico la verità, finché non è uscita questa notizia, nessuno era disposto a credere che Ronaldinho potesse essere tesserato da Ravenna, ma soltanto che sarebbe entrato a far parte degli sponsor del Ravenna, alcuni dei quali appunto sono sponsor molto molto famosi, tirati dentro appunto da Cipriani come la Nike, e invece è saltata fuori questa notizia. Io ho chiesto subito conferma da Rido Braida, che è il grande saggio che è un po' dietro al mercato e alla società ravennate, e lui mi ha detto: no, chiaramente è un'operazione di marketing, ma ti posso dire che comunque Ronaldinho sarà tesserato, e non escludo che se si dimostrerà in condizioni fisiche accettabili possa anche giocare una partita. Questo però si vedrà nel corso della stagione. Intanto l'unica certezza è che questa notte in Italia saranno le 4 in Italia, ci sarà un evento a Miami dove verrà appunto presentata questa nuova collaborazione fra Ronaldinho e Ravenna, e anche il tesseramento di Ronaldinho, che penso che dirà che potrà probabilmente giocare anche qualche partita, ecco, diciamo, in questo momento. E poi invece, fra le cose solo ventilate, c'è anche il fatto che Ronaldinho possa arrivare a Ravenna per la presentazione ufficiale che ci sarà qualche giorno prima dell'inizio del campionato di Serie C. Questa è una voce che sta girando con insistenza, però qualcosa di più sapremo appunto domani, visto che questa notte alle 4 ci sarà questo evento a Miami.
0: Sono emozionato io per voi, Sandro. No, a parte che sul canale 93 stiamo, ringrazio Simone Barbuti oggi in regia, stiamo facendo vedere le immagini che un pochino abbiamo trovato, no, in questi giorni sui siti, sui giornali, anche la bellissima maglia di Ravenna. Posso dire che è bellissima la maglia di Ravenna?
7: La maglia di Ravenna bella, è arrivata in finale nel concorso per la migliore maglia della Serie C dei tre gironi, non so se abbia vinto alla fine o no, ma comunque era delle due finaliste.
0: Assolutamente, no, poi griffata Nike con la Coppa Italia vinta l'anno prima, no? La Coppa Italia, insomma, io adesso non vado dal collega Sandro Camerani, vado dal mio amico Sandro Camerani. Mi dici una cosa, pensi tu? Cioè, ti arriva una roba del genere, siete una città, siete una città grande ma relativamente tranquilla, mi viene da dire, no? Cioè,
7: certo,
0: arriva una cosa del genere.
7: Sì, ma guarda, sì, diciamo, io penso che sia l'operazione di marketing va sicuramente bene, perché tanto la proprietà sappiamo qual è. È una proprietà che comunque ha, diciamo, in un certo senso tolto le castagne del fuoco, perché la proprietà precedente del Ravenna era molto volonterosa ma limitata, perché erano alcuni professionisti locali fra commercialisti e avvocati, ma è chiaro che fino a un certo punto potevano arrivare e non più là. Chiaramente c'è stato il salto di qualità per appunto l'ambizione del gruppo Cipriani, che ricordo è al 50% con Black Duck, che è un'azienda che ha sviluppato per primo il discorso degli algoritmi applicati al calcio, e ha fatto una discreta fortuna, e prima di vendere la loro azienda dei cinesi o comunque gente dell'Asia, e adesso comunque rimane attiva nel discorso degli algoritmi, tanto vero che nella scorsa campagna acquisti l'80% degli arrivi a Ravenna sono stati dettati appunto dagli algoritmi applicati al calcio. Quindi Ronaldinho, secondo me, è un'operazione di marketing che fa bene a Ravenna nel momento in cui la società conferma di essere molto ambiziosa e di voler usare il Ravenna anche per ampliare il suo brand in tutto il mondo, utilizzando non più solo la dinastia dell'Harris Bar, del quale Ignazio Cipriani è pronipote, ma anche il discorso calcistico, come sta per avvenire in questi mesi con Ronaldinho.
0: Sandro, io ho 3 minuti e un sacco di messaggi su Ronaldinho, posso leggertene qualcuno?
7: Certo.
0: Allora, a vedere la pubblicità U-Power, Digno sembra in forma, dice Cri. Dobbiamo ridercela questa cosa della forma del campione un po' con la pancetta e comunque la serie C e così via, oppure sì, davvero la serie C che tu stai vedendo, cioè, tornata a vedere da qualche sì, anno dopo che Ravenna aveva fatto la sì, D, cioè 10 minuti sì, di Ronaldinho sono ancora estremamente credibili?
7: Io credo di sì, anche perché ricordiamoci che un anno fa arrivò Okaka dopo che era fermo da un anno e mezzo.
0: Cioè li ha visti
7: che...
0: tutti i gol del Ravenna, Sandro, quest'anno.
7: Esatto.
0: Quindi,
7: che un anno e mezzo non sono 11 anni, però ecco, quando è arrivato Okaka, sinceramente le condizioni fisiche non erano quelle mostrate al momento da Ronaldinho. È chiaro che una cosa è vedere filmati e foto e un'altra è vedere dal vivo. E quindi se Okaka nel giro di 3 mesi era stato rimesso in sesto, tant'è vero che nel giorno d'andata è stato un protagonista del Ravenna, il Ravenna chiuse al primo posto nel giorno d'andata anche per i 3-4 gol sì, di Okaka, e quindi io credo che magari un utilizzo frequente non credo sia possibile, ma se è vero che la forma fisica di Ronaldinho sia comunque migliore di quella che ha palesato Okaka quando è arrivato nel luglio scorso, nulla può essere precluso.
0: Secondo me farà meglio Ronaldinho Ravenna di Immobile a Bologna, ci scrivono. Basta che faccia uno in quel caso, vogliamo parlare di numeri.
7: Sì, cioè, diciamo che ci vuole poco rispetto a quel precedente lì. È chiaro che gli 11 anni senza calcio comunque pesano, ecco. Poi è chiaro che in Serie C può anche fare la sua figura limitatamente nei minuti. Noi abbiamo avuto, a parte Viola, abbiamo avuto anche Viola sì, l'anno scorso, e lui in quelle mezz'ore, in quei tempi che ha giocato, ha fatto vedere sicuramente che la vecchia classe non era svanita, però alla lunga non è riuscito a incidere nei risultati, ecco.
0: È stato anche, mi permetto di dire, Sandro, poi ovviamente non è che devo insegnarlo io a te, però è stato un girone tostissimo quello del
7: Arezzo. Sì, sì, Arezzo, Ascoli sono,
0: cioè, Arezzo, Ascoli, Ravenna, raga, una triade.
7: Poi è stato anche un girone dove c'erano molte squadre molto blasonate, Perugia, Ternano e Livorno, che invece hanno fallito la stagione. Quindi diciamo è stato il miglior girone della Serie C, perché comunque alla fine è l'unico che ha promosso 2 squadre in B, però poteva essere ancora più temibile se non avessero fallito quelle società che dicevo prima.
0: Certo, il salto CB è fondamentale ancora, Sandro? Per piazza, per la qualità.
7: Perché comunque quando Cipriani presentò il suo progetto e l'acquisto della società, parlo di giugno di 2 anni fa, lui disse che il suo obiettivo era arrivare in Serie A nel giro di 4-5 anni. Sinceramente la Serie A è dura, Ravenna, nonostante tutti i mezzi e tutte le ambizioni di Cipriani, però la Serie B per tanti anni è stata fatta qui a Ravenna con una proprietà
0: me lo ricordo io
7: esatto,
0: con International, cioè, sì, noi avevamo puntato su Ravenna, no? Quando il Ravenna non lo voleva sì, praticamente nessuno radiofonicamente, no? E siamo arrivati noi, abbiamo portato bene a quei tempi, no? Ecco perché insomma facciamo la promozione in B e per poco il Ravenna non si salvò in quella Serie B, quindi
7: è
0: ancora un peccato.
7: La B diciamo con questa proprietà è possibile, di più non credo, però intanto bisogna arrivare in B.
0: Intanto il primo passo è sempre quello più duro, no? Perché è quello che ti fa perdere l'equilibrio da 0 a 1, 0 scusa, no, insomma, dalla C alla B, poi dopo si vedrà. Ti abbracciamo, Sandro, grazie. In bocca al lupo, non vedo l'ora. Oh, poi se succedono delle cose, magari se tu una prossima ti richiamo, se succede qualcosa.
7: Sì, va bene.
0: E ti leggiamo sul Corriere e su Gazzetta.
7: Bene.
0: Ciao Sandro.
7: Bene, ciao.
0: Noi andiamo a parlare di altro, ovviamente leggiamo anche i vostri messaggi con Mister Andrea Mottola dal Salento. Ciao Andre. Mister? Dovrebbe esserci il mister. Chiama su WhatsApp, mi dice. fatto tutto il preambolo per arrivare perfetto al momento del saluto. Eccoci qua, dovremmo esserci. Eccolo, ciao Andre.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Leo.
0: È stato un bellissimo preambolo quello che ho fatto, perché ti ho salutato tre volte e tu non rispondevi, quindi ricominciamo.
8: Sì, no, beh, diciamo che ho dovuto prendere il wifi perché c'erano dei problemi, quindi sai, io non sono molto tecnologico.
0: Ma wifi è salentino, no? È dialetto salentino wifi.
8: Sì, esatto. No, sai, ho sempre fatto il bidello da giovane, quindi a un certo punto non sono molto tecnologico.
0: Ah, guarda, siamo e la mia no, invece, cioè io sono ancora abbastanza analogico per certe cose. Sì, io arrivo sempre con un anno di ritardo, certo.
8: Tu invece... Intanto saluto il mio amico Stefano, che era stato il mio compagno di matrimonio, che abbiamo domenica abbiamo fatto, quindi lo saluto calorosamente, anche se so che a Bologna c'è un caldo incredibile, invece sì. Qui è caldo, però insomma c'ho il mare, quindi vabbè, insomma, ho passato tempi peggiori.
0: Ecco, esatto, perché poi dai, è un po' come quando si dice, quando si dà la prima sorsata di birra dopo la giornata di lavoro, già ti va via il 60-70% dello stress il primo giorno che arrivi in ferie.
8: Esatto.
0: Poi ho visto anche che non ti sei fatto mancare del cibo, abbiamo visto dai social.
8: Ma sai il cibo, Leo, io devo mangiare determinate cose, il pesce lo posso mangiare tutto, basta che non sia impannato. Quindi ieri sera, quando il gestore di dove sono mi ha detto cosa ti preparo, fai tu, sappi che mi ha preparato quel pesce spada, che era una, anzi ho detto finito, nonostante ce ne fosse ancora, nonostante fosse una bella fetta, però insomma dai, me la cavo, io speriamo che me la cavo.
0: Te la cavi, Andre, te la cavi. Allora, partiamo dal calcio, cosa dici? Visto che abbiamo parlato anche prima, abbiamo fatto una puntata con te settimana scorsa molto a Marcord, quindi ho tanti nomi anche da leggerti dalla settimana scorsa, dei ricordi di certi giocatori del Bologna che ancora ci ricordiamo e altri invece che ci siamo quasi inconsciamente però dimenticati. Però vorrei un tuo commento, visto che questi giorni ferma totale del mercato, totale da un punto di vista di notizie, annunci e così via, e anche per i soldi che mancano nel campionato italiano, ti chiedo che suggestione ti ha dato questo Ronaldinho in arrivo a Ravenna.
8: Ma che, cioè, io ti dico, quando me l'hanno detto, è perché ho degli amici di Ravenna, io credevo fosse una burla. Poi ho visto che in realtà non lo era.
0: La squadra di calcio, quello
8: certo,
0: dicevo io.
8: Certo.
0: Ecco.
8: Sono d'accordo, ma io sono d'accordo con te su quello che dici. Però questa butade mi sembra più a livello di Hollywood, qualcosa del genere. Poi se rimane, se come dici tu, io sono il primo a essere contento. Muove una quantità di appassionati che andranno a vedere Ravenna, come ti ho detto prima.
0: La canotta del mister ha dietro la scritta Pitone 22?
8: No, non ho una canotta con scritto Pitone. Io
0: però
8: pitone
0: non ancora.
8: No, io il pitone me lo sento addosso.
0: Come? Quindi... La pelle, no, la pelle pitonata,
8: sì,
0: la in pelle, quel senso.
8: Sì, di pelle ne abbiamo tanta. E quindi no, io non so pitone, anche perché io avrei dovuto mettere Pitone 10, perché è sempre stato il mio numero. Mi sono sposato il 10 gennaio, avevo la maglia numero 10, e quindi io il 10 è il numero che io adoro di più.
0: Tu pensa che settimana scorsa, quando ti chiedevano, adesso cioè, ci sono tanti nomi che ti voglio leggere in questi minuti, se un ricordo sui tali giocatori, perché poi con te e con Paolo Alberti io vado a nozze quando la gente ha voglia di fare degli Amarcord, voi siete delle enciclopedie e siete anche meno noiosi delle enciclopedie, ecco. E un ascoltatore chiedeva di Pinone Lorenzo. Allora io nel... prendere tutti i messaggi, nel fare copia e incolla, ho detto guarda, visto che ci sono tanti messaggi che scrivono solo il nome, lo trascrivo direttamente, non sto a fare copia e incolla, e nel mio PC invece che Pinone Lorenzo è venuto scritto Pitone Lorenzo, quindi io ho detto guarda, questa gliela devo proprio dire no. ad Andrea, perché il pitone no. di Molinella è giusto che...
8: No, ma guarda che ormai la gente mi chiama Pitone, l'altro giorno al matrimonio, domenica,

0: cioè i miei amici non mi chiamavano Andrea, mi chiamavano Pitone, e la gente si girava e diceva: ma chi è Pitone? E poi dicevano: no, ma sono loro che sono goliardici. Però è la verità, è la verità, e questa è colpa anche tua che praticamente hai
1: divulgo, sì,
0: hai
1: sì, sì,
0: io non il mio soprannome.
1: Ci tengo a divulgare. Pinone Lorenzo, Andre.
0: Beh, Pinone Lorenzo ce lo ricordiamo tutti per il rigore che il Bologna si qualificò.
1: Con l'Admira Wacker,
0: era Coppa UEFA, vero?
1: Con l'Admira, sì, sì, ottavi di UEFA, esatto, sì, sì.
0: Esatto, esatto. Però insomma, a livello di ricordi, insomma, parliamone. Centravanti, che se io qui davanti a me c'ho un palo della luce, era lui,
1: ok,
0: cioè, uno di quelli che sì, insomma, andava a sportellate. Però a livello di mobilità, sai che adesso mettono tempo, chilometri percorsi. Durante le gare lui aveva 300 metri e qualcosa, non aveva 10 chilometri, cioè, lui era veramente, però ce lo ricordiamo con grande simpatia.
1: Anche Claudio Ottoni, signor giocatore, ti dicevano la settimana scorsa, Andre.
0: Beh, Claudio Ottoni intanto è un amico e ogni tanto ci sentiamo perché lui allena le giovanili del Padova. E nelle giovanili del Padova giocava il figlio di mio nipote e quindi quando sono andato a Padova a vedere una partita sono andato in campo mentre facevo riscaldamento ed era un grande amico di mio padre, ci siamo salutati cordialmente, quindi, ma lui era un grandissimo giocatore, uno dei centrali più forti che ha avuto il Bologna, questo è poco ma sicuro.
1: Un altro, Andre, allora è un nome di un giocatore che per me, che l'anno scorso mi sono messo a studiare per un mio progetto la storia del Bologna, ammetto che è un nome che avevo sentito mille volte, ma che è uno di quei nomi silenziosi, no? È uno di quei nomi che non ti riempiono di immagini, suggestioni se non l'hai visto e vissuto. In realtà in tantissimi dell'epoca hanno scritto che è uno dei giocatori che è rimasto più nel cuore, più amato nella storia del Bologna, anche per numero di presenze, che è Tazio Roversi.
0: Tazio da Porto Mantovano, era un mantovano, era uno di moglie era, e Tazio era anche lui un grande amico di papà e persona gradevolissima. Lui subiva solo un giocatore, quando lui incontrava Gigi Riva gli faceva sempre gol, sempre gol, e quindi però era un gran, perché lì una volta c'era il terzino sinistro, il terzino destro, poi si marcava uomo, però Tazio era veramente un grande, ma come un grande era il figlio che ha giocato nei dilettanti nel Ponte Ronca insieme alla fu allenato da Fabio Poli, giocava insieme a Fabio, allenato da Stringara, e quindi sì, il figlio di Roversi era, infatti tutti lo chiamavano Tazio,
1: che è un nome particolare peraltro, sì, quindi certo.
0: Sicuramente sì, qua grande persona fuori e dentro al campo.
1: Poi dicono che ci sono stati anni 90, e secondo me non è vero questo, in cui hanno coinciso nel Bologna Fontolan, Scialimov e Pagliuca. Io non mi ricordavo che coincidessero tutti e tre, sinceramente, secondo me no, prima Fontolan e Scialimov e poi Pagliuca. Sembravamo la succursale dell'Inter, in realtà no, Andre, in realtà era molto normale quello che succedeva, cioè non è che dovevano parcheggiarli da noi, tanto più che siamo stati bestia nerissima dell'Inter in quegli anni noi.
0: Sì, è verissimo, ma sai, Bologna ogni tanto era la succursale, io mi ricordo la succursale del Foggia, che arrivò Padalino quando c'era Casillo, arrivò Padalino, oppure del Toro, che arrivò, come si chiama, Rampanti,
1: Rosario Rampanti,
0: poi
1: certo,
0: arrivò Vullo. Sì, ogni tanto il Bologna prendeva quei, sembrava di essere lì per Coop, pagavi uno e ne prendevi tre, e quindi era una di quelle cose, però insomma il Bologna prendeva quello che poteva, non è la società di adesso naturalmente.
1: Andre, sì, va bene, qua si va proprio sulle, sui miti di un certo punto. Cosa ne pensi di Altonen? Andre, Altonen, cioè, insomma.
0: Altonen l'ho visto qua, un amichevole a Riccione, e non sapevo chi fosse. Ho detto, ma chi è quello? Cioè, ma chi è quella roba? È arrivato lì dall'Inter, costato, come diceva Civolani, due cocomere, un melone, tre carciofini, e quindi l'abbiamo messo lì, però dai, non scherziamo su queste cose.
1: Vado invece, oppure scherziamo e basta, ecco, sì, cioè, scherziamo e basta. E basta. Vado su un nome che in tutti questi anni di Quasi Gol non mi avevano mai fatto, però mi ricordo che quando io ero cinno e già un po' lo vedevo il pallone, era un giocatore che nel calcio italiano, insomma, il suo spazio provava a ritagliarselo. A Bologna me lo ricordo, ma non ricordo francamente che tipo di ricordo abbia lasciato, ed era Egidio Notaristefano.
0: Ma era un giocatore molto elegante, un giocatore...
1: Cos'era? Un 10 di centrocampo? Cos'era?
0: Era un 10 di centrocampo, tre quarti, era un tre quarti, molto elegante, mancino, giocatore insomma che non mi ha mai fatto impazzire, però era un giocatore da piedi buoni, e Bologna noi piedi buoni li abbiamo sempre apprezzati, sì. Però poi la chiudiamo qui, perché non è stato un crack. Non è stato un giocatore che ti ha lasciato, e quando è andato via eravamo tutti all'aeroporto salutando, cioè che gli sventolavamo il fazzolettino bianco.
1: C'è chi voleva fare un ripasso, ma Pinone bollava, perché se faceva poi tre metri di corsa ma anche gol andava benissimo, che ne ha fatti pochi di gol Pinone Lorenzo.
0: Il problema bollava,
1: ma era una serie A tosta quella, ragazzi, non era quella di oggi,
0: sì. È vero, Leo, si marcava uomo ed era diverso, perché lì avevi sempre un uomo attaccato. Lui aveva una corporatura incredibile, però dai, fare il centravanti era tutta un'altra cosa.
1: Il buon Tazio Roversi, oltre a Gigi Riva, soffriva molto Pierino Prati. Ah, ma ragazzi, ma di chi stiamo parlando? Cioè, Gigi Riva e Pierino Prati, entrambi una vera condanna. Ma voi vai a vedere i numeri di Gigi Riva e Pierino Prati, non è che facevano gol solo contro il Bologna,
0: Sì, no, è vero, però... E al nostro amico radioascoltatore gli dico proprio che lui, quando entrava in campo con Gigi Riva, non lo so, sai, ci sono dei campi che tu vai e non vinci mai, perché a livello psicologico io sono uno di quelli che al Panigal di Via Lelli,
1: sì,
0: io non ho mai vinto. Io chiedevo sempre se era possibile giocare in un altro campo, però giocavano in casa loro e non potevo cambiarlo. C'era un altro campo, l'Atletico Borgo, lì dove c'era il cimitero,
1: certo,
0: in via Emilia Pone. Io non ho mai vinto. Ci sono dei campi.
1: Ah, sì, i due di Borgo Panigale, scusa.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì,
1: i due di...
0: è un quartiere che a me non mi si addice. Cioè, voglio dire, cioè io, e ci sono dei giocatori che quando entrano in campo e hanno un avversario, cosa vuoi che ti dica? Gli faceva un gol. Punto e basta. Casomai sarà
1: me lo raccontava Zizzari. C'era Cesar del Padova quell'anno in C, lui gioca tre volte col Padova, fa tre gol, e Cesar, se non sbaglio, veniva dalla A, perché lui faceva la riserva al Chievo. E però
0: ci sono quelle cose, Leo, in 34 anni io ne ho passati di campi, però quei due campi lì
1: Andre
0: più forte del mondo, ma non riuscivo a vincere.
1: Ma io credo, Andre, che ci siano anche degli imbarazzi proprio nella vita, ma anche un po' psicologici, epidermici, no? Cioè, magari noi siamo anche persone sicure di noi, che abbiamo già avuto a che fare esperienze con amici, colleghi, persone dell'altro sesso e così via. Poi c'è una persona che ci mette in imbarazzo. Oh, succede, e io lo trovo
0: pessimo quello che dici.
1: Io lo trovo proprio abituale, questo, che ci sia una specie di asterisco nella vita con cui tu vai un po' in tilt.
0: Senza sentirci
1: sbagliati. Prima di salutarti, Andrea, allora, un quesito: al Bologna, secondo Andrea, meglio il mitico o il Bell'Antonio?
0: Erano due giocatori diversi, cioè, allora, il mitico Villa era un giocatore che quando è venuto qui la gente dice: ma chi è quello? Da dove arriva? Ma chi è? Ma può giocare in Serie A. E poi invece Renato ha fatto vedere che con l'umiltà, col lavoro, con la voglia, con la grinta, con l'abnegazione, e non mi vengono più aggettivi, ha fatto una cosa strabiliante. E De Marchi invece era un giocatore che veniva sempre...
1: No, è Bell'Antonio Cabrini.
0: Cabrini?
1: Sì.
0: Beh, vabbè, insomma, Cabrini era un'altra cosa. È arrivato a Bologna a carriera,
1: fine,
0: diciamo,
1: carriera
0: finita,
1: sì.
0: Come Giordano, se ti ricordi, c'era anche della
1: non fece male Giordano, no? Però quell'anno,
0: no, cioè, non fece male, però, se non sbaglio, fumo retrocessi.
1: No, con Giordano è l'anno che arriviamo ottavi. È con Incocciati, secondo me, che retrocediamo. Okay. Credo.
0: Comunque Cabrini era il giocatore, il Bell'Antonio da Milano Marittima, tutte queste cose qui. Però io me lo ricordavo, la Juve nazionale, quando partiva, metteva la quarta, non lo vedevi più. Sì. Qui metteva la terza e tornava indietro.
1: Sì.
0: E quindi invece Villa è rimasto il mitico, sempre.
1: Mitico sei tu, Andre, per noi. Noi ti sentiamo la domenica. Scusa, in queste mattine con Dario? Ci sei sempre?
0: Beh, assolutamente. Perfetto. Sì, beh, figurati se posso mancare ai collegamenti con voi.
1: E settimana prossima ci fai sapere se sei andato a Lecce, Andre, bar.
0: Sì,
1: che poi Simo ti scrive.
0: Martedì sono ancora qua. Martedì sono ancora qua.
1: Grazie. Grazie, non Andre. Scappo. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: Goditi
0: a voi.
1: Le ferie.
0: Saluto.
1: Ciao.
0: Tutti.
1: Goditi le vacanze.
0: Grazie,
1: ciao, ciao. Io mi fermo e tra un po' da dirvi tante cosine.
2: Quasi Gol, presentato da
3: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Questo divano è bellissimo.
14: Prendilo.
13: Aspetta, anche quello.
14: Deciditi.
13: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom. Sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
14: Problemi seri.
13: Allora li provo tutti.
14: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
15: Ara Rino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 16.03, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Tra poco ci colleghiamo anche con un amico di questa trasmissione che ci racconta di un evento che c'è questa sera che riguarda anche il basket e riguarda la poi facciamo anche la trasmissione in italiano, lo dico sempre, magari tra qualche settimana. È un evento di sensibilizzazione sulla salute, sì, lo dirà dopo lui, mi sento di dire che lo dirà dopo lui. Comunque stiamo parlando di Calderara di Reno, stiamo parlando dei playground. Io sono sempre stupito, nonostante a questa età non dovrei più per tante cose, quando vedo quanti playground sono attivi a Bologna e quanta voglia ci sia, Giardini Margherita naturalmente a parte, di fare aggregazione, di vedersi attorno a un campetto, anche volendo di non fare niente. Lo leggevo poco fa, quando un tempo ci si incontrava anche solo per il piacere di stare insieme e non fare niente. È una cosa che ancora ci permette, secondo me, di avere una speranza nella società attuale, perché sembra sempre che dobbiamo performare, sembra sempre che dobbiamo seguire qualcuno che sta performando, e invece basta un campo da basket, basta un amico che ci dica di venire, basta un posto a ingresso libero, no? Ecco, che poi magari la voglia di farsi una consumazione ci viene, che poi magari la voglia anche noi di provare a riprendere in mano il pallone ci viene, quindi sono tutte cose secondo me molto molto evidenziabili, molto molto da distinguere rispetto al seguire delle abitudini o delle cose fantastiche, iperboliche, enormi, in arene o in stadi fantasmagorici, solo perché lo fanno gli altri. Cioè, a volte davvero less is more, come si dice. Allora, vado a salutarlo, Mattia Pavani. Ciao Mattia.
18: Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato.
1: Ma grazie a te invece. Allora, stasera ci sono delle partite di pallacanestro, che a me piace sempre tantissimo, quando con un pallone e un canestro si riesce a fare una serata, è fantastico. In via Crocetta, Lippo di Calderara. Come si chiama l'evento? Grandice?
18: Che tradotto dall'italiano all'inglese vorrebbe dire grande dado.
1: Grande dado, c'è anche un bellissimo logo, ecco, con questo vecchio che saggio, ecco, così, con in una mano il dado e in una mano la palla da basket. Questa sera dalle 20 però si prende un po' a pretesto il playground per parlare anche di qualcos'altro, di molto importante, di serio, ma mi permetto, non serioso, cioè di serio, che riguarda tutti noi. Che cosa, Mattia?
18: Allora, di base tutto nasce dall'idea di organizzare appunto questo playground, questo torneo con questa formula particolare, che è quella del dado, che dopo magari, se c'è tempo, approfondisco. Il torneo l'abbiamo deciso di organizzare io insieme ad altri due ragazzi, che sono Filippo Albanelli e Filippo Tattini. Vista, diciamo, le mie esperienze passate, una cosa che mi sarebbe piaciuto veramente fare era coinvolgere una fondazione che nel mio percorso mi ha dato una grandissima mano e mi è stato vicino in un momento molto particolare della mia vita, che è la Fondazione Sant'Orsola. Dalla voglia di voler coinvolgere la fondazione all'interno del torneo si è pensato di organizzare questa conferenza di che andrà a parlare della prevenzione soprattutto sui tumori ai testicoli, a cui prenderanno parte il sindaco di Caldararo di Reno.